Trasmettiamo a colori Music Imagine. Spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e cotillon. Cerchi qualcosa?

Música máquina.

benvenuto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, spazio novità, in voce con voi Amptek. Come ogni settimana vi proponiamo i migliori dischi di musica elettronica usciti negli ultimi giorni. Ho aperto con un remix realizzato da Alva Noto per un brano di PDQB, ovvero Sascha Dornhofer, un altro produttore chiaramente tedesco. Il brano si chiama VO subtitulata, e andiamo avanti con un altro singolo, questa volta di un altro nome storico della scena elettronica ma britannica. Si tratta di Fotek, un produttore che si fece notare già negli anni 90 per delle originalissime produzioni breakbeat jungle, e quello che ci propone si chiama Seconds Out, che probabilmente è un singolo che precede il nuovo album.

0: Abbiamo appena ascoltato qui a Musica Macchina Spaccia Novità, ed è il nuovo singolo di Fotech che si chiama Seconds Out. Andiamo avanti con un altro lavoro, questa volta un album uscito per l'etichetta Planet Moon Records, l'etichetta di Mike Paradinas, ovvero di Newzik, una delle label indipendenti più attive nell'esplorazione di nuove sonorità elettroniche, di nuove tendenze. L'artista di cui viene pubblicato l'album in questi giorni è Speaker Music, ovvero The Forest Brown Jr., un militante politico legato al Black Lives Matter e anche insegnante, docente, giornalista, che realizza questo nuovo lavoro. Non è il primo pubblicato da Planet Moo Records, che si intitola Synoptic Audio.
1: Come on.

questa è sempre Musica Macchina in voce con voi Amptech. Vi ricordo che il nostro sito di riferimento è www.musicamacchina.com, dove potete trovare materiale collaterale a ciò che trasmettiamo radiofonicamente. Quello sotto la mia voce è ancora Speaker Music, dal suo nuovo lavoro per Planet Moon Records, Synoptic Radio. Andiamo avanti con un altro progetto, questa volta totalmente statunitense. Si tratta di un produttore che si è fatto notare nel 2024 in quanto ha realizzato la colonna sonora di uno dei film più interessanti di quell'anno, che se non sbaglio era anche candidato agli Oscar. Si tratta di The Substance, un horror abbastanza originale in cui le musiche avevano un ruolo molto importante. E Rafferty, questo è il nome del produttore, ha appena fatto uscire un extended play per Stop Recording che si chiama semplicemente OK.

E questo era Rafferty a Musica Macchina, l'autore della colonna sonora del film The Substance, se vi ricorderete era un film horror legato alla chirurgia estetica. Andiamo avanti con un'altra figura centrale della scena inglese degli anni 90, ovvero Silo.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

0: Intelligenti!
1: Stasera vi presentiamo Farabutti a bizzeffe, amici.
2: Musica, macchina.

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: We recommend La Danza della Mente. Trattamenti fonetici H5 novella.
2: Have a nice trip. Bon viaggio.

0: psichedelici, fratello. Ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
2: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

0: Senza Delamente, Treptamenti Fanatici, Accacinque Cento Novella.
1: Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.
0: Mi raccomando.

0: Musica macchina.
1: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
2: È vero? È vero? È vero. Lo so che è vero, certo che è vero.
0: Musica macchina.
3: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
4: Musica Macchina.
5: E anche oggi abbiamo cantato. E anche oggi abbiamo suonato. Ma nessuno ci ha pagato.
6: Musica Macchina.
5: Ma nessuno.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi. Per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora, la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata. La nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Napio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

cervello, perché sono libero e giocondo, perché sono nato giramondo, perché

Sei l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica dal mondo. La puntata di oggi è dedicata al Gambia, che è un piccolo stato africano attraversato da un fiume che si chiama Gambia, ed è tutto l'intero paese del Gambia circondato dal Senegal. Ha un ecosistema molto diversificato per via del fiume, una popolazione giovane e multietnica. Come in Senegal, gli strumenti melodici principali sono la cora, che è un'arpa liuto a 21 corde dal suono ipnotico, e il belafon, che è un tipo di xilofono. Comincio con Alai Bai Conte, che è stato musicista della popolazione dei Mandinka e ha contribuito a diffondere la cora e la cultura griot, che sono i cantastorie dell'Africa occidentale, nel mondo. E le sue melodie sono particolarmente meditative, come questo brano che vi faccio ascoltare, si chiama Al-A-La-Ke.

Adesso passiamo al maestro di cora e grio mandingo Fodei Musa Suso, che alla fine degli anni 70 è emigrato negli Stati Uniti ed è morto un anno fa, nel 2025. Ascoltiamo il suo brano Che le Feba.

Il musicista e suonatore di cora del Gambia, Djeli Moussa Diarra, è un interprete della tradizione griot mandinga e molto legato al racconto orale e alla memoria storica del suo popolo. In questo brano, che si chiama Subindor, le voci sono accompagnate, oltre alla cora, dal belafon.

The National Ensemble of Gambia è stato uno storico gruppo di musica tradizionale, divenuto noto per una tournée in Unione Sovietica nel 1976. Ascoltiamo un loro canto tradizionale che si chiama Galamba.

Adesso passiamo ad un gruppo storico, i Super Eagles, sono stati dei pionieri alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, mescolano anche ritmi afrocubani e sono diventati una delle band più influenti dell'Africa occidentale. Ascoltiamo il loro brano Gambia Sunu Roe.

La cantante e musicista gambiana Sona Jabarté è nata a Londra in una famiglia di griot, e nella quale questa famiglia ha imparato a suonare la cora. Essendo legata alle sue origini, passa molto tempo in Gambia, ha pubblicato vari

ora ascoltiamo un brano nato dalla collaborazione con il cantante e suonatore di cora del Gambia Jabel Canutè e il polistrumentista, percussionista e compositore italiano Marco Zanotti. Il brano si chiama Itele Bensambala.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi è pur

страху, мы упадем, мы страху, мы упадем, мы страху,

a savage place.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fare un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro alzarti addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: le 13:55. Quello che stai ascoltando è Ponte Radio, una trasmissione condivisa da 7 radio autogestite. Questo è il turno di Radio Onda Rossa e quindi siamo qui dagli studi di Via De Volci 56 nel quartiere di San Lorenzo a parlarvi del tema che stiamo inaugurando per questo Ponte Radio, che è il cibo. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato tra le altre anche del tema, diciamo, del processamento del cibo, quindi diciamo da dove viene il cibo. E quindi insomma abbiamo qui un contributo di Da Roma a Bangkok a cui volevamo fare un paio di domande. Allora, la prima macro domanda riguarda un po' di esplorare il tema del costo del cibo e delle catene di approvvigionamento, nel senso quanto rimane poi a chi lavora la terra. Intuiamo che gli rimanga poco, ma magari ci puoi dire qualcosa di più. E come sono fatte a grandi linee le cosiddette catene di approvvigionamento e ovviamente quindi poi cosa implicano queste differenze in termini di accesso al cibo, in termini di struttura economica.
1: Eh sì, allora prima di tutto saluto tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando, faccio una premessa: questo è un contributo di una trasmissione che forse alcuni di voi conoscono, che è Da Roma a Bangkok.

0: Anche questo contributo è costruito come gli altri della stessa trasmissione, cioè opera di un collettivo, e quindi insomma non è detto che chi vi sta parlando in questo momento sia specificamente esperto rispetto a questo problema, però se c'è qualcuno che è all'ascolto, che ha qualche domanda, può mandarcela e noi ci adopereremo in qualche sessione di Da Roma a Bangkok per rispondere anche su questo. Ma veniamo alla questione di cui ci stiamo occupando. In particolare ci soffermeremo su quella che è la catena di distribuzione del pomodoro, ma è necessario fare un'introduzione di carattere generale che riguarda la politica agricola dell'Unione Europea. E partiamo un po' da lontano, cioè dagli anni 50, quando l'agricoltura europea era, diciamo, decisamente arretrata e insufficiente e c'era fame diffusa, soprattutto nel dopoguerra, non c'era sicurezza alimentare, e quella di cui oggi si parla tanto per l'Africa. La povertà degli ambienti rurali, con redditi insufficienti e terreni poveri, soprattutto nelle zone di colline e di montagna, ha spinto, come sappiamo bene, i giovani e le giovani a emigrare verso città e zone più pianeggianti. E a seguito di questi fenomeni è stato abbandonato circa il 28% della superficie agricola utilizzata. Si trattava soprattutto di terre marginali come colline, montagne e pascoli. Se andate per esempio nell'Appennino, ma non tanto lontano, nella zona tra Roma e L'Aquila, e vi guardate bene intorno, vedete che ci sono molti terreni rimboschiti, ma si vede bene anche dove prima erano i terreni agricoli, perché si può osservare ancora la forma dei campi. E la politica agricola comune è la politica principale dell'Unione Europea per il settore agricolo, che è stata finanziata dal bilancio dell'Unione Europea con circa 387 miliardi di euro nel periodo tra il 2021 e il 2027. La politica agricola garantisce un reddito stabile agli agricoltori, promuove la sostenibilità ambientale e supporta lo sviluppo rurale. E questa dotazione corrisponde a circa il 31% del quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea tra il 2021 e il 2027. È molto, cioè si tratta sostanzialmente di un terzo del quadro finanziario dell'Unione Europea. Si tratta delle cosiddette politiche di coesione. La politica agricola comune sostiene la produttività agricola, fornisce alimenti a prezzi accessibili e aiuta i contadini contro i cambiamenti climatici. Offre pagamenti diretti per i servizi pubblici non remunerati dal mercato, come per esempio la cura del paesaggio rurale. Ci si possono fare una serie di esempi su questo. Per esempio ci sono le politiche di sostegno di base al reddito, per cui viene pagato una certa cifra per ettaro, di media si tratta di 167 euro, per mantenere l'attività agricola. Oppure ci sono gli ecoschemi che remunerano pratiche sostenibili, come per esempio la riduzione di antibiotici o ancora per esempio la tutela degli olivi. Oppure ci sono pagamenti accoppiati al sostegno di base al reddito, sono aiuti per produzioni specifiche, che ne so, il latte, le carni bovine, il riso, l'olio d'oliva. E poi da ultimo ci sono bonus per i giovani e per i piccoli agricoltori. Si tratta in questo caso di finanziamenti extra per persone che sono sotto i 40 anni o per aziende che si estendono per meno di 40 ettari.
1: Quindi bene,
0: Quindi diciamo bene, l'Europa sì, sembrerebbe bene, perché l'Europa sembra pagare per mantenere viva la produzione agricola e anche per mantenere un certo tipo di vita nelle campagne, però bisogna sempre considerare che il diavolo poi sta nei dettagli. Vediamo un po' più appunto nel dettaglio, però cercate di ricordarvi questa questione della politica agricola comune, perché poi dopo la ritireremo fuori e servirà.
1: Quindi adesso dalla politica agricola ci spostiamo invece al tema delle catene alimentari.
0: Sì, ci spostiamo al tema delle catene alimentari e prendiamo un prodotto in particolare, per esempio, come dicevo prima, prendiamo il pomodoro e cerchiamo di capire bene che cos'è una catena alimentare. Partiamo da Coldiretti e diciamo notiamo che a Coldiretti sono cattolici. E
1: sì,
0: questo
1: sì, non ci sfugge.
0: Non ci sfugge, è una triste realtà. Ma comunque Coldiretti, da un punto di vista cattolico, dice che l'Italia con 5,8 milioni di tonnellate di prodotto è tornata a essere il secondo paese trasformatore di pomodoro a livello mondiale dopo gli Stati Uniti e prima della Cina.
1: Trasformato, dice.
0: trasformatore di pomodoro.
1: Trasformatore.
0: Di pomodoro, un paese trasformatore di pomodoro. Sì. Non si capisce bene a cosa si riferisce col diretti, forse si riferisce al 2024, comunque ci dà questo dato. Quando la Coldiretti, cattolici, parla di un prodotto trasformato, noi in realtà non sappiamo bene a che tipo di prodotto si riferisca, perché, come forse sottolineavi giustamente prima tu, la trasformazione del pomodoro in realtà significa molte cose. Andiamo, tanto per farci un'idea di quello che significa trasformazione del pomodoro, da quello che è il prodotto, per così dire, meno appetibile, piano piano a salire fino al prodotto più costoso, e cominciamo come prodotto meno appetibile con la passata o il concentrato di pomodoro. Diciamo che l'Italia è famosa per la qualità elevata dei passati e dei concentrati di pomodoro. Non dovrebbe accadere, però la materia prima prevede spesso una produzione che proviene dall'estero, con l'inscatolamento in Italia e la vendita sui mercati, sia quelli nazionali sia quelli internazionali.
1: Perché altrimenti, no, come succede che uno è il primo paese, il secondo paese per trasformazione senza esserlo per produzione?
0: Sì,
1: evidentemente,
0: certo.
1: Trasformi roba che non produci.
0: Questo è un diciamo, nella natura stessa del modo in cui viene posto il problema. E infatti i pomodori vengono coltivati in Cina, dove usano degli ibridi che sono molto produttivi, sfruttano climi favorevoli, terreni particolarmente fertili e poi un sistema produttivo che inevitabilmente è votato all'esportazione. La produzione avviene nello Xinjiang, che è una regione famosa per il genocidio supposto degli Uiguri, un genocidio che, possiamo dirlo, è totalmente reale, ed è talmente reale che la regione si può tranquillamente visitare in ogni viaggio turistico. La materia prima, cioè i pomodori, è raccolta e semilavorata in direzione dell'Italia, dove viene poi controllata, inscatolata e venduta. E questo per quanto riguarda il discorso su passate e concentrate,
1: che sarebbero, diciamo, gli strati più bassi dal punto di vista della raffinatezza, anche se poi l'Italia vanta una produzione di qualità, ma comunque di concetto sono gli strati più bassi.
0: Sì, sostanzialmente sì, insomma, per quanto riguarda
1: perché
0: la produzione e la rilavorazione dei
1: dentro
0: pomodori
1: tutto, dentro sì. La passata, si capisce,
0: questo insomma si capisce anche in qualche caso mangiandola, usandola. Il livello un gradino superiore, ma solo un gradino superiore, è quello dei pomodori pelati, e anche per i pelati l'Italia è famosa. In teoria i pelati arrivano dall'Italia, dove sarebbero raccolti con macchine apposite e quindi con un uso minimo di manodopera. E quindi in questo caso non dovete pensare al fatto che ci siano coinvolti in questo processo di produzione lavoratori stagionali immigrati. E poi dopo vengono processati freschi immediatamente dopo la raccolta. In questo senso i pelati sono un prodotto a un gradino un pochino più elevato rispetto alla passata e ai concentrati. Vediamo un attimo quello che è il discorso dell'impatto sul mercato, e non serve dire che i pomodori italiani in scatola non sono quelli che necessariamente si trovano a più basso prezzo. Perlomeno non dovrebbero, però insomma in qualche verso è anche così. I pomodori che vengono importati dalla Cina infatti vengono inscatolati in Europa, e poi ci sono pomodori europei, non solo italiani, che vengono processati sotto forma di concentrato e sotto forma di pelati a basso costo, e vengono poi venduti sempre sotto costo nel Ghana e in Senegal. Ma tutto questo provoca sostanzialmente la distruzione delle filiere di produzione locale. Basta per fare solo un esempio.
1: Il pomodoro prodotto in Europa, mandato poi da lì, per esempio in Ghana, in Senegal, tu ci dici, costa meno di quello che lì possono attingere dalla produzione invece locale. Questo sostanzialmente, non certo per la, sì, magari la produzione del quel costo del lavoro in Cina potrebbe essere più basso che in Ghana, ma non ci giurerei nemmeno, sicuramente non quella in Europa, ma lì ci sono gli incentivi invece europei che sostanzialmente contribuiscono
0: ad abbattere. Infatti quello che volevo dire a livello di esempio, che i prodotti dell'Unione Europea possono costare fino al 50% di meno rispetto rispetto ai pomodori di produzione africana, in virtù di questo processo che tu descrivevi così bene. E ci sono ad esempio casi documentati anche da video che mostrano come dal 2010 al 2020 sussidi dell'Unione Europea e sussidi cinesi hanno sostanzialmente schiacciato i contadini ghanesi, spingendoli poi ad emigrare, e anche su questo torneremo in seguito.
1: Sì, su questo Deutsche Welle ha fatto una buona inchiesta.
0: Sì, una buona inchiesta con dei video. E quindi, diciamo, se vogliamo sintetizzare i termini del problema, potremmo dire che il capitale crea la catena di distribuzione, una catena di distribuzione lunga, e questa catena di distribuzione lunga a sua volta impatta sulla vita dei contadini in Africa che emigrano per arrivare in Europa, e una volta che sono arrivati in Europa vengono sostanzialmente sfruttati come braccianti nella catena dei pomodori, però non si tratta degli stessi pomodori.
1: No, e qui abbiamo parlato, diciamo, delle caratteristiche, diciamo, del prodotto comunque confezionato, no? Perché il pelato è un prodotto con alta capacità di conservazione una volta che è prodotto e inscatolato, e questo lo rende molto adatto all'esportazione. Si potrebbe pensare che le dinamiche, e un po' è anche vero, forse magari ce lo dici tu, sono diverse sul pomodoro, diciamo, da tavola, quello fresco che tu metti dentro l'insalata, perché lì, per carità, le cose si possono spostare in giro per il mondo, ma sei mesi in giro un pomodoro non ci sta.
0: Un pochino difficile, effettivamente. E sì, stiamo facendo questa scaletta, ed effettivamente il tuo intervento giunge proprio a proposito, perché arriviamo all'ultimo gradino, cioè quello dei pomodori da tavola. E in Italia i pomodori da tavola seguono una filiera che è stagionale, piuttosto corta, e tendenzialmente regionale, per le ragioni, per le motivazioni che tu riassumevi.
1: Cioè, che se no fa la muffa.
0: Eh sì, questo si capisce piuttosto facilmente, sì. Insomma, è l'esperienza anche quotidiana, sì, di tutte e tutte noi. Questi pomodori principalmente provengono da coltivazioni che avvengono nel sud Italia, in Sicilia, in Puglia, e in Campania, e anche nelle zone del centro Italia, soprattutto in Emilia Romagna e al nord nel Veneto, con picchi estivi nel periodo che va da maggio ottobre. Dall'Italia del sud, dall'Italia meridionale, i pomodori viaggiano poi in camion refrigerati verso mercati all'ingrosso che si trovano a Verona, a Bologna, a Milano, a Roma, dove arrivano in un lasso di tempo che può oscillare tra le 24 e le 48 ore. E poi dopo arrivano alla grande distribuzione, per fare un esempio, a Coppa, Esselunga, e all'esportazione. Il 50% della produzione di pomodori da tavola viaggia invece e va in Germania, in Francia e in Gran Bretagna. Diciamo che ultimamente l'export è in calo per via della concorrenza spagnola e anche per via della concorrenza dei prodotti che vengono dal Marocco.
1: Sì.
0: I pomodori freschi che vengono consumati in Italia durante l'inverno principalmente arrivano da coltivazioni che vengono svolte in serra nel sud, e la Sicilia in questo campo è il fornitore principale, grazie ovviamente, insomma,
1: al clima favorevole.
0: Particolarmente favorevole. Varietà di pomodori come per esempio Marinda o Pachino,
1: che sono degli IGP,
0: che sono pomodori IGP, vengono raccolti nel periodo che va tra gennaio e maggio in zone che sono per esempio Ragusa, Siracusa, senza che si faccia ricorso a procedure di riscaldamento artificiale.
1: Quindi qui si parla sì di serre, ma non di serre riscaldate,
0: non
1: che sono quelle particolarmente problematiche.
0: Esatto.
1: Cioè, anche le altre serre sono comunque un'infrastruttura significativa che cambia un po' il volto dell'agricoltura, però non è la stessa cosa.
0: In alcuni settori, insomma, dell'Italia, e non solo dell'Italia, lo cambiano pesantemente il volto dell'agricoltura, e in parte anche il volto del paesaggio, anche se non in maniera dirompente. Però, insomma, tornando al discorso che stavamo facendo, per volumi extra, se c'è necessità, insomma, i volumi extra che superano la produzione della Sicilia o comunque dell'Italia del Sud, beh, questi arrivano dalla Spagna, dal Marocco e dall'Olanda. Si tratta più o meno di una percentuale che oscilla tra il 20 e il 30% del mercato invernale, che vengono distribuiti questi prodotti spagnoli, marocchini e olandesi nella grande distribuzione, ma anche nei mercati all'ingrosso. Ma invece passiamo a parlare di quella che è la manodopera che è coinvolta nella produzione produzione del pomodoro da tavola. E la manodopera in questo caso è fornita da braccianti stagionali che sono spesso immigrati regolari, provengono dall'Africa subsahariana, da paesi come il Marocco, la Tunisia o il Senegal, e che sono reclutati tramite cooperative o caporali nelle campagne del sud, in Puglia, in Campania o nella Basilicata. Ecco che insomma, lo dicevamo prima, lo anticipavamo, ritroviamo qui quei migranti che sono scappati dal Ghana per via della concorrenza del pomodoro di produzione europea e di produzione italiana che viene venduto sotto prezzo.
1: O di trasformazione europea, come correttamente precisava la Coldiretti.
0: Sì, esattamente, che sono sempre comunque cattolici. Sì,
1: ne sanno di trasformazione, sulla transustanziazione, ma vabbè, quindi divaghiamo.
0: No, la transustanziazione non vogliamo esondare in quella direzione. Sì. Comunque diciamo che queste forme di caporalato coinvolgono migranti irregolari che insomma si arriva fino al 30 o il 40% di coinvolgimento di migranti irregolari in alcune zone e con forme di sfruttamento veramente pesante. Queste persone vengono pagate meno di 5 euro l'ora, fanno turni che possono arrivare fino a 12 ore in mancanza di acqua, di servizi sanitari e, come sappiamo, troppo spesso in situazioni in cui sono vittima di abusi fisici e di violenze di vario genere. E
1: tra l'altro la radio di questo ne ha parlato parecchio, no? nel corso degli anni, sicuramente continuerà a farlo, no? Con corrispondenze proprio dalle zone di raccolta, no? Dove lo sfruttamento capitalistico si mostra per essere sostanzialmente lo sfruttamento mafioso, dimostrano di essere la stessa cosa. E insomma, adesso non torneremo ad approfondire il tema qui, ma non possiamo nemmeno toglierlo dalla nostra mente.
0: Sì, non possiamo nemmeno fare questo cenno che abbiamo appena fatto. Quindi insomma siamo arrivati un po' alla fine del discorso della scaletta dei prodotti derivati dai pomodori o pomodori freschi e diciamo siamo arrivati al momento di ricapitolare, di tirare una sintesi e si può dire in questo modo forse che noi in Europa diamo soldi ai contadini perché effettivamente l'agricoltura non rende nulla e questo fa sì che la gente non possa più fare agricoltura in Africa perché noi facciamo dumping sostanzialmente del prezzo dei prodotti sul mercato africano e quindi gli africani, come abbiamo detto, scappano dalla morte per fame, arrivano qui da noi e poi qui da noi muoiono come braccianti nei campi dove si coltiva quello stesso prodotto che li ha resi talmente poveri da scappare dai loro paesi di origine. Detta un po' così, io lo capisco, insomma è una cosa un po' tirata, però effettivamente funziona in questa maniera più o meno.
1: Ora, questo che ci ha detto, no, riguarda appunto un fenomeno, no, macroscopico. Alle volte mi sembra, no, che nei fenomeni, nel come funziona il capitalismo, alle volte risulta, mentre davvero, no, alla prova la nostra capacità di distinguere a volte, come dire, tra i comportamenti poi singoli, no, tra le colpe, se vogliamo, no, tornare a quella cornice di pensiero che comunque è semplice, per cui rimaniamo in quella, e il funzionamento di un sistema, cioè intendo dire il fatto che c'è un sistema che produce esattamente quello che tu hai appena descritto, a volte, no, fatica poi anche a posizionare chi sono esattamente i soggetti, no, che da questo sistema beneficiano in misura maggiore. E questo, non so, a me pare che sia una cifra, no, generale del capitalismo, per cui, no, per dire, la domanda banale provocatoria potrebbe essere: ok, ma quindi quella evidente ricchezza che gli è sottratta, no, sotto forma di plusvalore, che viene sottratta a queste persone che fanno il lavoro di bracciantato nelle campagne italiane, chi se la mette in tasca? Se la mette in tasca il padrone del campo, no?
0: Sì, sarebbe logico, diciamo, pensarla in questa maniera, cioè pensare che effettivamente il gradino immediatamente superiore, la persona che agisce quelle forme di sfruttamento, nello specifico i padroni del campo, che possiamo chiamare contadini italiani, effettivamente
1: perché
0: siano quelli...
1: Non si capisce qual è, diciamo. Perché la definizione di contadino non si capisce qual è.
0: La definizione di contadino è una definizione, diciamo, sì, che può essere intesa in termini, sì, molto
1: e non è necessario
0: ampio,
1: toccare terra,
0: no?
1: per esserlo.
0: Sì, e noi qui, diciamo, ci stiamo ponendo il problema di andare a vedere dove va questo plusvalore che viene estratto dallo sfruttamento del bracciantato e ci domandiamo se va nelle tasche dei proprietari dei campi, dei singoli campi più o meno estesi, che comunque sfruttano i braccianti. Si potrebbe pensare questo, però effettivamente le cose non stanno esattamente in questi termini, però anche qui dobbiamo fare un passo indietro per arrivare a capire bene come stanno le cose, e dobbiamo cercare di capire come si decide il prezzo dei pomodori, e cominciamo dal pomodoro che è per l'industria. Diciamo subito che in Italia non esiste un mercato dei futures strutturato per il pomodoro da industria, con gare a ribasso e che si riferiscono invece alle contrattazioni annuali tra organizzazioni dei contadini e altri attori con l'industria conserviera. Queste negoziazioni, che vengono condotte prima della campagna di raccolta, cioè generalmente in luglio, fissano normalmente dei prezzi minimi di riferimento, per esempio diciamo 150 o 160 euro alla tonnellata, questo per il periodo del 2004-2005 per i diversi tipi di pomodoro, pomodoro tondo, pomodoro lungo. Però ci sono varie ragioni che possono spingere a vendere degli spot di prodotto sotto costo, come per esempio nel caso in cui ci sia un surplus di produzione. Il meccanismo delle gare in generale fa sì che le organizzazioni di cui abbiamo parlato competano offrendo volumi a prezzi progressivamente decrescenti, per riuscire ad accaparrarsi i contratti con le grandi industrie. Possiamo pensare per esempio a Mutti o a Cirio e così via. Ci sono produttori con scorte eccessive che accettano ribassi fino a 100-120 euro a tonnellata.
1: Perché erano 150-160, ecco, diciamo normale?
0: Sì, normalmente in genere, almeno facendo riferimento ai dati del 2004-2005, erano 150-160 euro a tonnellata.
1: 24-25
0: è
1: una convenzione.
0: Dicevamo comunque che ci sono produttori che accettano ribassi significativi, appunto nell'ordine dei 50-60 euro, per riuscire a coprire i costi, però alla fine riescono in questo modo a coprire i costi, ma a malapena soltanto i costi, quindi non ne traggono nessun tipo di guadagno in questa configurazione. Il meccanismo delle gare a ribasso coinvolge evidentemente anche la grande distribuzione organizzata, comprimendo i prezzi lungo tutta la filiera del pomodoro. La grande distribuzione organizzata, lo ricordiamo, Coop, Esselunga, Eurospin, organizza delle aste online a ribasso per comprare le conserve pronte di cui abbiamo parlato, la passata o anche i pelati, da industrie di trasformazione, e fissa i prezzi prima della consegna.
1: Quindi questi in questo senso sono dei future, perché tu fissi il prezzo prima di avere il prodotto. Ok, quindi tu stabilisci adesso un prezzo per poi un accordo che quindi impegnerà ad avere dopo. Quindi questo, da un punto di vista finanziario, è un future di fatto.
0: Sì. Tutto questo sistema forza l'industria a contrattare con gli agricoltori a prezzi stracciati. Parliamo di 92 valori che oscillano, insomma cifre che oscillano tra i 92 e i 115 euro alla tonnellata, in questo caso nel 2018, e da tutto quello che abbiamo detto fino adesso, chi ci sta ascoltando può capire, diciamo, senza grandi ragionamenti, che si tratta di prezzi che non coprono assolutamente i costi. Queste aste che chiamiamo a doppio ribasso portano a vendite sotto costo e ad una crisi per i produttori, e tutto questo ha poi degli impatti sulla produzione dei pomodori. Per fare un esempio, 8.000 ettari di coltivazione di pomodori sono scomparsi nel periodo che va tra il 2015 e il 2020.
1: Chiaro, quindi insomma, se si inizia a non convenire più, no? La forza arriva.
0: Se non riesci nemmeno a coprire i costi, come diciamo in qualche caso, è evidente che
1: ti
0: smetti
1: sposti su un'altra
0: di produrre
1: cultura.
0: E ti sposti su un'altra cosa.
1: Certo.
0: Oltre a questo, evidentemente queste gare determinano quelli che sono i prezzi stracciati che trovate, che troviamo molto spesso nel supermercato, nei supermercati, bottiglie di passata di pomodoro che costano meno di un euro, insomma, certo, ne abbiamo tutti questa esperienza.
1: Allora, qui siamo, dicendo che in termini di produzione lì all'industria trasformiera la vende a 10 centesimi al chilo, giusto così.
0: Tanto per
1: quando dici un euro, entri, dici un euro a 75, nemmeno un euro al chilo, che quello è, cioè, vabbè, per capirci.
0: Dal 2021 queste pratiche, cioè la pratica dell'eccesso di ribasso del sottocosto, sono vietate per legge. Stiamo parlando del DL Sostegni, in particolare si fa riferimento all'articolo 5, però in realtà pratiche di questo genere continuano a persistere. Nel complesso, questo porta a dei prezzi all'origine per i contadini da cui siamo partiti che possono scendere sotto i 10 centesimi al chilo in certi momenti, in certe fasi. In aggiunta a questo, i pagamenti che vengono trasferiti ai contadini, continuiamo a chiamarli così, sono differiti tra i 90 e i 120 giorni, ed è chiaro che tutto quanto questo sostanzialmente li strangola. Sì. L'industria invece rivende i pilati a 1 euro o 2 euro al chilo e con buona evidenza accumulando gli utili abbastanza consistenti. Secondo le stime del governo, gli utili per i contadini sono circa di 1000 euro all'anno all'ettaro, e chiunque può capire che è veramente niente 1000 euro all'anno all'ettaro. Quindi sostanzialmente nel complesso, contrariamente a quanto si pensa, contrariamente all'assunto da cui siamo partiti, all'ipotesi da cui siamo partiti, anche i contadini, per quanto siano grandi e industriali, e non tutti sono grandi e industriali proprietari di terrieri, sono strozzati dai prezzi bassi.
1: Ho capito. E quindi diciamo, c'è questo meccanismo del prezzo, che diciamo un meccanismo tipico, no? Capitalista, che alla fine va sempre tutto quanto a ribasso e comprime alla fine i costi cercando di estrarre gli utili, e questa estrazione dei costi avviene sempre sugli strati più bassi del valore, quindi alla fine la parte in cui si concentra il maggior scarto di valore sono i strati finali, quelli della vendita, quindi poi è lì che si estraggono la maggior parte degli utili. Quindi se simbolicamente cercassimo di identificare il colpevole dello sfruttamento delle persone nei campi, il colpevole sarebbe senz'altro in misura diretta chi materialmente coordina lo sfruttamento lavorativo di queste persone, ma da un punto di vista più sistemico maggiormente gli strati invece finali dell'arrivo del cibo sulle nostre tavole. Ci vuoi parlare ancora più in dettaglio del tema della composizione del prezzo?
0: Sì, alla luce anche di quello che tu hai sintetizzato così bene, direi la responsabilità maggiore va nella fase in cui si decide il prezzo dei pomodori, e cominciamo a vedere questa dinamica partendo dal pomodoro da tavola. Per quanto riguarda i pomodori freschi, il fenomeno delle doppie aste di cui abbiamo parlato prima, si vendono i pomodori sui mercati all'ingrosso tramite aste giornaliere, che sono aste fisiche oppure telematiche, che sono basate su volumi reali, sulla qualità dei prodotti ed evidentemente anche sulla varianza in ragione della stagionalità.
1: Certo. Quindi il pomodoro a febbraio costerà di più.
0: E questo sì, cioè come qualunque prodotto, insomma. Questo meccanismo, dicevamo, delle doppie aste se non prevede dei contratti pre-campagna.
1: Quindi non si fanno dei future, si paga sul momento. Questo è importante mai precisarlo, perché il punto è che uno potrebbe pensare, ma in fondo che cambia se il prezzo uno decide prima o dopo, Tante cose uno le ordina prima ad un prezzo che poi ha già concordato. Per esempio, se vai a comprare un'automobile nuova, tu il prezzo lo sai subito e la macchina la ricevi magari tra 2 mesi. Però questo non è la stessa cosa, perché più o meno un'industria di automobili sa quante automobili riesce a produrre. Questo è molto diverso invece per chi produce il cibo, perché chi produce il cibo è esposto ad una serie di fluttuazioni, di cui quelle meteorologiche sono le più grandi, possibilmente anche magari quelle di infestanti vari o comunque di cali di produzione, o anche invece magari di miglioramento, per cui sei forzato ad un ragionamento speculativo, probabilistico. Tu non lo sai in realtà quanti pomodori avrai tra 6 mesi, per cui è complicato fare un prezzo. Eppure questo è un meccanismo tipico nel meccanismo che abbiamo visto prima. In questo caso invece c'è quello del pomodoro perché prima parlavamo della trasformazione, ora invece parliamo di quello a tavola, cioè lì in pratica funziona in maniera un po' diversa, ci stai dicendo, perché il prezzo si fa a prodotto ormai, scusate il gioco di parole, prodotto.
0: Sì, a prodotto ormai.
1: Con dei pomodori pronti a partire.
0: Sì, e in questa situazione la grande distribuzione organizzata di cui abbiamo parlato negozia direttamente con i produttori o con le organizzazioni dei produttori forniture che sono settimanali. I prezzi variano, fluttuano in ragione dell'offerta, evidentemente, come dicevamo anche prima, un conto è il prezzo di un pomodoro a febbraio, un conto è il prezzo di un pomodoro in estate, e il surplus estivo, la produzione estiva, abbassa il valore a 50 centesimi al chilo.
1: Sì.
0: e la quantità di merce che viene offerta fa evidentemente, come dicevamo, variare il prezzo. Nei picchi estivi, in Sicilia, in Puglia, i prezzi si deprimono, come dicevamo, per arrivare fino a 50 centesimi all'origine, mentre invece in inverno, quando i pomodori vengono coltivati ad esempio nelle serre di Pachino, il prezzo si alza e arriva fino a 2 e 3 o addirittura a 3 euro al chilo, a causa, come dicevamo, della maggiore scarsità del prodotto. La qualità del prodotto, il calibro, quindi insomma la grandezza, il fatto che siano prodotti che non abbiano difetti, e le certificazioni come l'IGP fanno alzare il prezzo addirittura del 20 o del 30%. Gli import che vengono dalla Spagna o dal Marocco invece comprimono il valore del prodotto al di sotto di un euro al chilogramma. Per la grande distribuzione organizzata invece la situazione è un pochino diversa, perché negozia contratti quadro stagionali o mensili con dei consorzi per volumi fissi, ma con prezzi che sono variabili legati alle quotazioni dei singoli mercati all'ingrosso, con alcuni margini al ribasso o al rialzo. Questo evita, come si diceva, dei blocchi di vendite pre-campagna, però espone evidentemente a tutta una serie di fluttuazioni, in particolare alle fluttuazioni estive, quando, certo, l'abbiamo quindi detto, credo, con chiarezza per tutti.
1: Il rischio è inverso, è quando, certo, c'è la stagione buona che ci perdi in un certo senso,
0: sì,
1: no? Invece nell'altro caso ci
0: nell'altro
1: perdi,
0: caso
1: senso,
0: ci sono degli elementi che ti consentono, come dicevamo, di guadagnare. Una cosa che potremmo definire insomma piuttosto triste è che nella grande distribuzione organizzata, e questo l'abbiamo sentito dire tante volte, una percentuale variabile ma comunque del 10-20% dei pomodori marcisce prima di essere venduta. Quindi l'utile che rimane ai contadini che fanno prodotto fresco va dai 500 euro all'ettaro in una brutta annata ai 3.000 euro all'ettaro in un'annata ottima, e le produzioni specializzate invece rendono decisamente di più, perché arrivano fino ai 6.000 euro a ettaro. Diciamo, per fare terminare questo discorso, questo capitolo del discorso, va capito piuttosto bene che i contadini in realtà sono piccoli imprenditori che non hanno nessun potere negoziale e che, come dicevi, sono molto esposti alle bizzarrie, alla variabilità del tempo meteorologico, perché una siccità oppure un'inondazione può portare a una produzione zero in una stagione. In questo contesto il fatto di essere un contadino, quindi un proprietario terriero, piccolo o grande, diventa poi un lavoro che comporta un rischio piuttosto ampio, e certo questo spiega perché, ma non giustifica assolutamente, il fatto che i contadini poi usino manodopera sostanzialmente schiavizzata per raccogliere i pomodori.
1: Insomma, certo, tu hai detto di vuol dire piccolo o grande, ma piccolo o grande non è uguale, dire. E quindi, senso, come dire, la domanda che ti farei è, cioè, piccolo o grande? Perché diciamo, no, senso, l'Italia, veniamo sicuramente, soprattutto nel sud, no, da una tradizione di latifondo, una tradizione di latifondo che penso, mi sento di dire, non so, interpreto no, la persona della strada, che non è chiaro se è scomparsa, ma è senz'altro scomparsa dal linguaggio, cioè di latifondo non si parla più, e forse in effetti non c'è più latifondo come l'abbiamo letto, no, nei Malavoglia, o, no, o nei altri libri di Verga. Ma ecco, diciamo, qual è invece quello stato attuale? Effettivamente la terra è concentrata, come si sviluppa?
0: Ma diciamo che sì, effettivamente.
1: Perché no, questo tema delle fluttuazioni, dovunque c'è una fluttuazione, poi il capitalismo tende a rinforzare chi è in grado di reggere le fluttuazioni, chi è in grado di reggere le fluttuazioni e chi ha già il capitale da parte.
0: Sì, certo, il capitale terriero, insomma.
1: Certo.
0: No, diciamo che evidentemente, e anche di questo forse abbiamo una certa nozione girando per l'Italia, a partire dai grandi latifondi, quelli dello Stato della Chiesa di età preunitaria, di epoca preunitaria, insomma, si è assistito, certo, a un processo di frammentazione della proprietà terriera, però questo processo di frammentazione è andato incontro, a partire dagli anni 90 del secolo scorso, diciamo, a un processo di marcia indietro, possiamo definirlo, e infatti a partire proprio dagli anni 90 del secolo scorso si è osservato progressivamente un andamento che va verso la concentrazione delle terre coltivate, e a livello proprio numerico le aziende agricole sono andate riducendosi e sono appunto ci sono stati processi di riconcentrazione, quindi un aumento della dimensione media delle aziende agricole all'interno di pochi produttori che sono produttori piuttosto grandi.
1: Quindi si coltiva più o meno la stessa terra che si coltivava 30 anni fa, ma il numero di aziende che lo fanno è di meno, il che vuol dire che si è concentrata la terra,
0: sì,
1: non è che è calata l'agricoltura.
0: Si coltiva la stessa terra più o meno con quei fenomeni di abbandono e di riconquista della terra, no? Di rimboschimento dei campi coltivati, però è una produzione che avviene attraverso meno aziende con proprietà più concentrate. Tra il 2010 e il 2020 il numero delle aziende agricole infatti è calato significativamente e sono diminuite le aziende piccole al di sotto dei 2 ettari e sono diminuite addirittura del 35-50% e sono state invece sostituite da imprese che sono più grandi e che dominano il mercato. Soprattutto sono scomparse le aziende familiari e le aziende individuali perché le realtà piccole sono sostanzialmente fallite perché erano incapaci di competere con i costi elevati e con la meccanizzazione avanzata. E invece le grandi società, le società dei capitali sono aumentate addirittura del 31% nelle superfici gestite e questo evidentemente determina una concentrazione del controllo produttivo. Da notare che rispetto a quelle che sono le superfici coltivate maggiori o minori c'è evidentemente un avanzare della cementificazione del territorio che riduce significativamente i terreni agricoli. In mezzo secolo, pensate, il 30% è diminuito.
1: E qui torniamo a quello che diciamo all'inizio, cioè delle politiche agricole comunitarie, che in questo sono state proprio uno dei soggetti della Rilati Fondazione.
0: Sì, esattamente. E proprio questo è successo perché i pagamenti diretti della politica agricola comune sono diventati in qualche modo una parte del capitale terra, sono diventati una rendita fissa che, stante quello che abbiamo detto fino adesso, è complessivamente meno rischiosa rispetto alla produzione agricola e quindi incentiva acquisti da parte di grandi produttori, aumenta la domanda conseguentemente per i sussidi legati alla superficie coltivata. Più superfici possiedi, a maggiori sussidi puoi aspirare e quindi riduci quello che si potrebbe chiamare il rischio d'impresa, certo, nella misura in cui coltivare la terra è un'impresa o per chi lo è, insomma. E oltre a questo, poi la crisi economica successiva al 2008 ha accelerato l'uscita di mercato delle aziende piccole, quelle sotto i 2 ettari, che sono calate,
1: direi.
0: Sì, piccole e piccolissime, che sono calate addirittura fino al 50% in tempo piuttosto breve.
1: Ok, quindi già possiamo fare, mi pare, qualche conclusione da questa lunga chiacchierata. Poi abbiamo ancora un'ultima domanda, abbiamo i tempi poi un po' serrati perché alle 15 terminerà il Ponte Radio che stiamo facendo sul cibo. Una è proprio sul fatto che siamo iniziati con queste PAC, ora abbiamo richiuso questo argomento parlando di PAC, dicendo che sì, queste politiche sembravano sostenere chi fa agricoltura, ma in realtà sostiene soprattutto chi ha già la terra, non chi lavora la terra, e soprattutto chi è abbastanza grande da prendersi i sussidi, quindi chi è molto piccolo sparisce, chi è molto grande invece ha dei vantaggi a continuare a diventare più grande, quindi si crea un fenomeno che punta ad aumentare la concentrazione. Poi sì, per carità, esistono naturalmente anche persone che fanno agricoltura in Italia, ma sono microimprese senza praticamente potere, con margini molto piccoli, quindi la struttura economica spinge loro verso avere dei profitti molto bassi e il sistema del lavoro verso lo spingere verso forme di maggiore sfruttamento. Poi possiamo anche dire che c'è tutto quanto il tema delle tariffe che sarebbe da esplorare, ma non lo facciamo adesso, e con una battuta potremmo dire che quando il pomodoro al mercato costa poco è perché c'è qualcun altro che sta pagandone il prezzo. Io ti volevo fare però un'ultima domanda un po' veramente, che sono qualche esempio di alcuni paesi che hanno una grossa differenza tra sicurezza alimentare e nutrizioniamolo. Ricordiamolo, la sicurezza alimentare si intende la condizione in cui le persone in ogni momento hanno accesso fisico ed economico a cibo sufficiente, sicuro e adeguato, mentre la sicurezza nutrizionale è la condizione in cui le diete non solo forniscono abbastanza calorie ma sono anche variate, ricche di nutrienti essenziali, proteine, vitamine, minerali, grassi cosiddetti buoni, eccetera, e quindi in pratica significa che ciò che si mangia permette di evitare sia la malnutrizione per difetto, quindi carenze, nanismo, anemia, ma anche quella per eccesso, obesità, malattie correlate. Ecco, quindi quali sono alcuni paesi che hanno una grande differenza? Perché gli Stati Uniti sono sempre il primo che ci viene in mente.
0: Sì, sicuramente sono molto in alto all'interno della questione della sicurezza alimentare, perché hanno tanto cibo, hanno tanto da mangiare, e però c'è molta insicurezza nutrizionale, lo sappiamo, perché mangiano moltissimi cibi processati, c'è tantissima obesità e ci sono tutta quanta una serie di lacune a livello di nutrienti e micronutrienti, e colpiscono tantissime persone. Poi c'è il Brasile. Il Brasile ha una sicurezza alimentare che possiamo dire che è ragionevole, perché ha una buona produzione agricola. Ci sono una serie di programmi sociali che garantiscono la sicurezza alimentare, però la sicurezza nutrizionale è molto indietro. Ci sono tanti casi di nanismo infantile, carenze da vitamina, soprattutto vitamina A, nelle popolazioni più vulnerabili. C'è anche tanta differenza tra la qualità della dieta nelle parti rurali e nelle parti urbane. Poi abbiamo il Perù. Il Perù ha una sicurezza alimentare moderata, che è dovuta a tutta una serie di sforzi fatti per la riduzione della povertà, ma l'insicurezza nutrizionale è molto evidente, perché ci sono tantissimi casi persistenti di anemia, soprattutto per le donne e per i bambini, ed evidentemente tutto questo è legato a un accesso limitato a tutta una serie di nutrienti, soprattutto le proteine animali. E poi c'è l'Asia del Sud, l'India, il Pakistan, in Bangladesh. Diciamo che casi tipo quello dell'India: in India la sicurezza alimentare è aumentata negli anni, però la dieta quotidiana è sempre incentrata sul riso, sul frumento e a volte sul mais, che sono accompagnati spesso da pochi legumi e pochissime proteine animali, e questo porta a un'alimentazione che dà molta energia ma che è povera di micronutrienti essenziali.
1: Ho capito, quindi questo insomma mi sembra un quadro anche interessante, no? Anche per darci un'idea più un po' più completa anche, no? Su quello che avviene nel mondo, su più completa forse è troppo, ma sicuramente un po' più diversificata, no? Per non ricadere tanto in alcune banalizzazioni che potrebbero correlarla semplicemente con il reddito magari pro capite, ma in realtà alcune cose sono più complesse di così. Per esempio, appunto, il caso dell'India mi sembra un caso, no? Molto interessante, perché tra l'altro mi sembra essere uno dei principali esportatori di riso, forse di cereali, forse di riso principalmente, e quindi no, da quel punto di vista hanno, no, una buona sicurezza alimentare, ma una scarsità invece nell'approvvigionamento di legumi. Io con questo andrei con uno stacco musicale, dopodiché ci spostiamo, proprio collegandoci a uno dei paesi che hai nominato, ci colleghiamo con il Brasile, con cui prenderemo un'intervista raccolta di persona a Belém. Quindi non so se ci vuoi, che è dall'altra parte il mixer, ci vuole presentare la prossima canzone, che mettiamo poi subito.
2: Sì, ascoltiamo una riscrittura di Gorizia, un storico canto antimilitarista, dedicata nel 2015, questa nuova versione, a Paola Clemente, una delle morti sul lavoro che si sono registrate in Puglia, ben 4 soltanto nell'estate di quell'anno. Lei è morta lavorando negli uliveti, e sono morte appunto altre 3 persone, di cui una che lavorava nella sopracitata raccolta dei pomodori di cui parlavamo prima. Quindi, senza un ulteriore indugio, sentiamo Luciana Manca e Raffaella Cosentino.

0: Abbiamo oggi ospite Irene Sicurella che ha fatto per proprio pochi giorni fa, è uscito un suo reportage da Sarajevo per Presa Diretta. Benvenuta Irene.
1: Grazie dell'invito.
0: Stiamo parlando del cosiddetti Sarajevo Safari, oppure dei cecchini di Sarajevo. Parliamo di una storia che è uscita nelle ultime settimane e che, a dire il vero, già se ne era parlato già da tempo, addirittura 30 anni fa era uscito fuori un articolo sui quotidiani italiani. Comunque facciamo un po' di ordine. Parliamo di questi turisti che partivano da alcuni paesi dell'Europa occidentale, più o meno accertato, la metà sembrerebbe che siano persone che partivano dall'Italia, che andavano fondamentalmente a fare i cecchini di civili proprio dalle colline di Sarajevo, pagando tutto questo. Era una sorta di tour per turisti appunto, cacciatori umani. Questo è il tutto. Esatto. Qui siamo oltre la banalità del male, qui siamo alla mostruosità del male. Questa è un po' la storia, è una storia che è uscita fuori prepotentemente con una certa decisione nel 2022 grazie a un articolo e a un documentario che andava proprio a raccontare questa, appunto, la storia dei cecchini di Sarajevo, fatto da un regista sloveno, Milan Zupatic o una cosa del genere, ora magari rischio di
1: Zupanic,
0: ecco, infatti immaginavo di aver sbagliato, ripresa da alcuni giornalisti, soprattutto uno in Italia, Gavazzeni, è uscito un suo libro su questa storia proprio in questi giorni, ed era ospite anche a Presa Diretta qualche sera fa. Questo è un po' il cappello introduttivo. A dire il vero, appunto, poi abbiamo scoperto, sempre leggendo, guardando queste settimane, che nel 1995 sul Corriere della Sera e sulla Stampa erano usciti degli articoli, un articolo appunto che andava a raccontare l'ipotesi, queste voci che c'erano già all'epoca appunto a Sarajevo, di occidentali che andavano a sparare per divertimento e a pagamento contro i civili. Allora, facciamo, questo è un po' il cappello introduttivo, a che punto siamo dell'inchiesta, che è partita a Milano nel 2025 in seguito appunto alle denunce fatte dal giornalista Gavazzeni, a che punto siamo di questa storia? Il tuo reportage è molto interessante perché siete andati sul posto, avete intervistato e avete avuto occasione di parlare con alcuni, tra virgolette, testimoni dell'epoca.
1: Sì, dunque, diciamo che Gavazzeni, grazie al quale appunto abbiamo avuto l'esposto nel gennaio 2025 e poi il procedimento penale che si è aperto a metà ottobre sempre dell'anno scorso, era partito proprio da questo documentario, da Sarajevo Safari, e nel documentario sono presenti due testimonianze significative. Una anonima, diciamo a volto coperto e con voce alterata, è un testimone sloveno, un ex ufficiale dell'esercito jugoslavo che dopo il crollo della Jugoslavia era rimasto senza lavoro ed era stato assunto da un'agenzia americana di intelligence, diciamo, e dice di essere stato nel territorio della Bosnia Erzegovina 34-35 volte durante la guerra, di aver proprio assistito ai safari di Sarajevo. È arrivato nelle postazioni dei serbo-bosniaci che stavano assediando la città, ha visto proprio come per determinate somme di denaro fossero arrivati questi stranieri a sparare contro i civili. L'altra testimonianza, che invece ha volto scoperto, è di Edin Subašić, è un ex ufficiale dell'intelligence bosniaca, che racconta, secondo me, una delle parti fondamentali di questa storia, nel senso che lavorando nell'intelligence a fine 93 Subašić riceve un verbale dell'interrogatorio di un soldato serbo che era stato appena catturato da loro, dai bosniaci, insomma. E il soldato serbo racconta di essere arrivato nei dintorni di Sarajevo viaggiando su un pulmino con altre persone, tra cui ci sarebbe stato questo gruppo di italiani, e il soldato, che veniva pagato probabilmente a giornata, insomma, voleva saperne di più di quanto venissero invece pagati questi italiani, e gli italiani avrebbero risposto: no, non siamo noi ad essere pagati, ma cioè siamo noi invece a pagare, perché i serbo-bosniaci ci cedono le loro postazioni, non siamo soldati, siamo cacciatori, veniamo qua a sparare sui civili, a fare safari di caccia. E questa informazione Subašić sostiene di averla passata al capo dell'intelligence, questo Talian, italiano, soprannominato l'italiano perché sapeva l'italiano, ora morto, questo Talian l'avrebbe riferita ai nostri servizi segreti. Già all'epoca, parliamo di fine 93, inizio 94, di questa cosa è interessante anche perché c'è una conferma anche italiana, che è riportata anche nel nostro reportage, di Michael Giffoni, che all'epoca era vice capo della delegazione speciale italiana, non esisteva ancora l'ambasciata, che dice di essere stato il tramite di questa comunicazione e di aver riferito ai bosniaci poi la risposta dei nostri servizi segreti, che avrebbero risposto dopo qualche mese: sì, abbiamo individuato il fenomeno, sappiamo che partono anche da Trieste, l'abbiamo neutralizzato. E diciamo che mi sembra uno degli aspetti più rilevanti di tutta questa storia, perché insomma ci direbbe che di una consapevolezza, diciamo, da parte italiana del fenomeno già durante la guerra.
0: Soprattutto il SISM stesso ha detto che appunto aveva comunicato all'epoca, era intervenuto e aveva fatto modo che i viaggi cessassero.
1: Esatto, perché la domanda che sorge spontanea è: quindi, nel senso, i servizi avevano identificato queste persone, avevano identificato il fenomeno, che fine hanno fatto? Perché non nessuno ha iniziato delle indagini su queste persone, perché queste persone non sono state perseguite, insomma, ci sarebbe stato silenzio su questa cosa nel caso. Ecco, questo mi sembra uno degli aspetti più interessanti da indagare. Con il lavoro di Gavazzeni e anche di altri giornalisti, c'è anche un'altra giornalista friulana, Marianna Maiorino, che si sta occupando della faccenda, iniziano nelle scorse settimane e iniziano, insomma, ad esserci i primi indagati, quindi questo è il punto in cui siamo arrivati ora.
0: Allora, si parla di circa 500 persone che hanno partecipato a questi viaggi, e di cui la metà, 230, tra l'altro nel vostro reportage con chi avete parlato ha detto no, 230 per davvero, possiamo sbagliare di uno o due, ma il numero è abbastanza, è più che indicativo, per dare anche la dimensione di che cosa stiamo parlando e di quanta gente ha partecipato dall'Italia e non solo.
1: Sì, ecco, su questo io mi sento di essere invece un po' più cauta, nel senso che allora questo numero arriva da una fonte che è riportata nel libro di Ezio Gavazzeni, è cosiddetto il francese, una persona che avrebbe fatto parte di un'agenzia di contractor che aveva una sede a Milano, ma con probabilmente una casa madre in Belgio, e che dice di aver portato personalmente varie volte sia italiani sia persone di altre nazionalità proprio a Sarajevo, di essere stato uno degli accompagnatori. Ed è lui che fa questo numero. Chiaramente io non ho più informazioni di così, e su questo non abbiamo appunto.

0: questi viaggi mostruosi, eppure da lì non è nata nessuna inchiesta, nessuno è stato perseguito, come hai raccontato tu, non si è aperto nessun filo in inchiesta, assolutamente tutto quanto sotto traccia, impedito di viaggiare ancora e fine, anche se poi anche su questo non ci sono conferme che i viaggi siano stati stoppati completamente.
1: Sì, esatto, appunto, ripeto, secondo personale, come dire, opinione che mi sono fatta un po' lavorando su questo, è diciamo che mi sembra la parte più rilevante, che se c'è stata veramente questa comunicazione e riusciamo a confermarla, quindi magari c'è traccia di questa comunicazione negli archivi militari in Bosnia come negli archivi militari nostri, ma questo insomma è ad accesso solo delle procure. Questa per me risulta la parte più rilevante, che ci sia stata l'effettiva consapevolezza da parte dei nostri servizi e non so che altri livelli del fenomeno, che poi però alle persone coinvolte non sia in sostanza successo niente. La notizia poi, questa comunicazione appunto dalle testimonianze dovrebbe risalire a fine 94, fine 93, inizio 94, metà 94. La notizia poi ritorna, anzi esce per la prima volta sulla stampa italiana nel 95, siamo a marzo del 95, e viene riportata la testimonianza del Tribunale dei Popoli, che è questo tribunale di opinione che stava, c'era una sessione in corso riguardo alle violazioni dei diritti umani che erano in atto in quegli anni.
0: Era una specie di osservatorio, chiamiamolo così,
1: esatto,
0: per capire.
1: Quindi avevano colto varianti che di esorci, alcune di queste parlavano sempre di alcune voci che riportavano questo fenomeno. Anche lì, dopo gli articoli apparsi sulla stampa italiana, che sono stati anche ripresi dalla stampa croata e anche dal quotidiano di Sarajevo, sempre in i giorni successivi, anche da lì poi non c'è stato nessun seguito a queste denunce anche fatte sulla stampa, quindi è diciamo la parte che in questo momento torna di meno, ecco.
0: L'ultimo elemento che più o meno sappiamo è che erano viaggi con un prezzario non proprio accessibile a tutti. Ecco, mettiamola così, senza puntare il dito verso nessuna categoria, però parliamo di, appunto, c'era un vero e proprio listino prezzi, sia di chi andava ad uccidere, aveva un costo differente, donne e bambini il costo maggiore, che appunto che non i viaggi di per sé.
1: Sì, anche questo prendiamo tutto con le pinze, nel senso che sì, è chiaro che sembra proprio l'aspetto più macabro di tutta la storia, se già non fosse macabra di per sé, è folle. Anche questo è un dettaglio che riporta sempre questa fonte di Ezio Gavazzeni, sempre questo il francese, il famoso contractor, che afferma che il suo ruolo sarebbe stato quello di tenere traccia delle varie vittime per poi far pagare i turisti, tra virgolette, questi cacciatori, come li vogliamo chiamare, di conseguenza, nel senso si teneva traccia della vittima che avevano colpito e in base a quello, appunto, in base a questo prezziario le avrebbe poi fatti pagare di conseguenza. Anche questo io voglio andare veramente cauta, perché si tratta di informazioni molto pesanti, complicate da verificare, e quindi anche su questo vorrei insomma che aspettassimo delle prove più confermate, ecco, però questa è quella, la testimonianza riporta così.
0: Sì, assolutamente, appunto mancano ancora tanti elementi, però più o meno qualcosa è emerso in questo torbido, per non dire mostruoso quadro che arriva da Sarajevo, dall'altro dalle testimonianze che avete raccolto anche di cittadini all'epoca di Sarajevo, che hanno raccontato che girava la voce di cecchini per divertimento anche per loro, ma giustamente ti raccontano pure, a noi non cambiava nulla chi era dall'altra parte, appunto chi era sopra le colline a spararci, perché noi sapevamo contractor turisti o militari, noi dovevamo correre, quindi a noi ci faceva poca differenza. Però per dire che non era una roba che, appunto, che qualcosa era uscito anche in quegli anni, anche dall'altra parte del fronte.

0: Sì, assolutamente. Era uscita il quotidiano di Sarajevo nell'aprile del 95, Oslobogenia, che tra l'altro è un quotidiano che ha continuato a uscire praticamente tutti i giorni anche durante l'assedio. Eroici, sì, aveva riportato un articolo della stampa croata che riportava a sua volta quegli articoli della stampa italiana, quindi i bosniaci avevano saputo, avevano sentito questa voce assolutamente. Chiaramente quello che mi premeva anche con il reportage era far capire anche per i bosniaci, cioè, il contesto in cui questa vicenda si sarebbe inserita, perché parliamo di una città assediata per quasi 4 anni e senza il riscaldamento, elettricità, acqua, sotto il fuoco costante dei cecchini, già dei cecchini regolari, nel senso che i civili sono stati un obiettivo dei cecchini, degli assedianti dal primo minuto, cioè l'assedio è iniziato con dei colpi dei cecchini, e quindi è chiaro che parliamo di un contesto in cui sono stati commessi crimini di guerra, crimini contro l'umanità, e quando chiedi ai bosniaci cosa significherebbe questa inchiesta, perché loro hanno enorme fiducia nell'inchiesta italiana, questo è per loro il significato, è un pezzo di verità che se è successo veramente, perché questo va ancora capito, ma se è successo è un pezzo di verità che ci è dovuto, perché siamo una società traumatizzata e ci serve la verità per guarire, è un pezzo della nostra guarigione, perché siamo vittime di crimini di guerra e vittime contro l'umanità, questo è, quindi diciamo le inesattezze, le cose non vere per noi hanno questo tipo di impatto, ecco, quindi la verità anche su questa inchiesta ha quel significato per noi.
1: Senti, concludendo i tempi delle prossime tappe, perché comunque c'è un'inchiesta in corso, sai qualcosa riguardo i tempi, i prossimi passaggi, oppure appunto si tratta di un'inchiesta che andrà avanti ancora per un po', perché mi sa, visto anche il numero di persone più o meno coinvolte che andrebbero identificate, credo che si possa protrarre ancora per un po', o sbaglio?
0: Allora, io personalmente non mi aspettavo queste evoluzioni già così presto, cioè questi indagati dopo solo qualche mese, sinceramente non mi aspettavo, quindi come dire, ho fiducia che le cose stiano andando e stiano lavorando. Chiaramente c'è una complicazione riguardo al tempo che è passato, perché sono passati 30 anni e più, e nel caso diciamo rintracciare persone, dovrebbero essere state anche persone non particolarmente anziane, quindi potrebbero essere ancora in vita, però ricostruire, ritrovare i testimoni e i soggetti coinvolti 30 anni dopo non dovrebbe essere così semplice, però appunto il fatto che stiano uscendo le prime novità fa sperare che forse adesso si sia, come dire, si è iniziato che ne possano arrivare altre a breve, però non so in realtà molto più di così, ecco.
1: Sì, no, questa cosa che ci siano altre persone che saranno scritte nel registro degli indagati a breve sta girando, però appunto ancora non se ne ha notizia. L'ultima cosa che non ti ho chiesto, però magari se ti va di rispondere, non so, che idea ti sei fatta su eventualmente sul perché poi il Sismi in qualche modo ha voluto non rendere pubblico e non indagare nessuno? Una vergogna per il paese, perché comunque si tratta di una roba veramente mostruosa, il voler coprire alcuni professionisti non particolarmente famosi, però appunto gente magari dell'alta borghesia italiana, per non dare una indicazione geografica, anche se sembrerebbe molti dal nord, centro nord.
0: Sì. Guarda, è una grandissimo punto di domanda, nel senso che non voglio fare troppe speculazioni su questo, cioè è chiaro che sì, le testimonianze, il profilo che uscirebbe sarebbe quello di sicuramente persone che hanno grandissime disponibilità di denaro e quindi figure di una certa fascia di società, quindi come dire con potere anche di questo tipo, cioè di avere coperture magari ad alto livello, però diciamo è tutto ancora da verificare, i profili sono questi, anche se magari anche se tra i primi indagati ci sono anche profili un po' diversi, per cui bisogna ancora insomma avere tutte le conferme su questo e sì, potrebbe essere questo il motivo, però appunto, non voglio spingermi in speculazioni troppo fantasiose, insomma.
1: No, neanche a dar vita a complottismi vari, perché poi è abbastanza facile di fronte a queste storie quando non si sa. Una cosa è certa, diciamo che alcuni profili, ad esempio l'unico di cui si sa qualcosa, che è questo autotrasportatore che ora avrebbe che ora ha 80 anni e che avrebbe partecipato a questi safari, non rientrerebbe nella figura di classe del ricco professionista.
0: Esatto, infatti è quello, diciamo, ci sono ancora tanti pezzi da esplorare, da recuperare, perché poi come dire, i ruoli possono essere anche stati diversi, però appunto sì, cioè gli altri due indagati si parlerebbe di imprenditori, quindi un po' più rientranti in quel profilo, però appunto sono pezzi ancora proprio da ricostruire.
1: Sì, di sicuro potremmo trovarci appunto anche a che fare con figure tipo appunto contractor, mercenari, vari, delle figure che dagli anni 90 in poi se ne parla molto poco, ma è evidente che esiste tutto un sottobosco di combattenti appunto di combattenti sì. A pagamento, quindi al di là di questi cecchini così appunto di personaggi anche dall'Italia, l'abbiamo visto anche con i vari morti nell'ultimo conflitto appunto tra Ucraina e Russia, che sono morti diversi contractor italiani tra le file ucraine e non solo, quindi nel senso che esiste tutto un sottobosco, che me ne raccontano molto poco, di persone che partecipano alle guerre per profitto personale.
0: Sì, questo assolutamente, cioè le linee degli assedianti a Sarajevo erano accoglienti, tra virgolette, se possiamo usare questo termine, nel senso che sappiamo, e è un fenomeno anche diciamo questo accertato, che hanno accolto sia dei volontari che venivano per motivi ideali, tra virgolette, cioè a sostegno della causa serbo-ortodossa, in nome della fratellanza ortodossa, sia mercenari, e quindi a pagamento, e quindi da vari paesi, dalla Russia, dalla Romania, dalla Grecia, e quindi questo è un fenomeno sicuramente accertato, persone che sono vive tuttora e tuttora si muovono in questo tipo di ambienti, quindi diciamo era un ambiente che probabilmente avrebbe accolto con favore anche altri tipi di, come dire, di personaggi, questo è accertato, invece sui volontari, sui mercenari, questo sappiamo che sono arrivati tra quelle fila, insomma.
1: Allora, andiamo a ringraziare Irene Sicurella, penso e spero che ci risentiremo prossimamente quando ci saranno delle novità, perché a questo punto l'inchiesta è partita, sarà un po', vediamo che cosa esce fuori, come dici tu sono passati almeno oltre 30 anni, alcuni dei protagonisti probabilmente non sono neanche più in vita, quindi non sarà semplice dipanare questa storia, perché è una storia abbastanza orribile, questo è poco ma sicuro, l'unica cosa di cui abbiamo certezza è questo, è una storia orribile.
0: Sì, su quello non ci sono dubbi.
1: Grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie.

0: Alzi che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche, no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente, no, gli occhi aperti, e però fare in modo anche che questo, e anche questa osservazione, no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di essere di sapere che, per carità, ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo preparate, e non se invece questo argomento lo mettiamo sotto al tappeto, è meglio, e questo ci permette, no, di affrontare con un po' più di lucidità i rischi potenziali delle nostre lotte.
1: Sì, per venire, come dire, al sodo, al nocciolo, alla nocciolina, stiamo parlando di arachidi.noblogs.org, che è presto diventato un grande classico, diciamo, presentata a novembre, sì, diffusa in tutti i migliori info kiosk, squat e blog, no blogs,
0: sì, in migliaia di fotocopie.
1: Speriamo. Arachidi.noblogs.org è l'indirizzo web a cui trovate un'indiscreta fanzina che si chiama Occhi Indiscreti, che potete scaricare in varie versioni. Riportiamo un aggiornamento del sito, quindi del blog in questione, che è l'aggiunta di una pagina, hai detto spyware. Un piccolo riassunto, una piccola restituzione di quella che è l'indagine, la raccolta dati che sta andando avanti da un po' di tempo sulle pratiche di sorveglianza e controllo che interessano in particolar modo persone che si organizzano politicamente su varie città, in vari territori, non solo urbani, di Italia e non solo. Stiamo parlando appunto di spyware, in particolare modi sempre più creativi, tra l'altro, di succhiar via informazione da certi telefoni attenzionati. Quindi invitiamo a controllare regolarmente, in particolare oggi, dopo appunto dopo gli ultimi aggiornamenti del sito arachidi.noblogs.org, e ricordiamo, forse ne avevamo già parlato, forse no, che un altro strumento di tutela nei confronti dei propri dispositivi e quindi dei propri dati digitali è una piccola guida che circola anche questa da qualche mese, che è la guida alla consulenza tecnica di parte. Sì. Il consulente o la consulente tecnica di parte è quella figura che presiede alle perquisizioni e al sequestro di materiale, tipicamente, insomma, in particolar modo di materiale informatico, e nella guida trovate, la linkeremo nella descrizione di questa puntata sul sito ondarossa.info, e trovate sia il quadro legale che riassume un po' le funzioni e il ruolo di le prerogative di questa figura, e sia altri, diciamo, elementi pratici che possono essere di supporto vista l'area che tira nel caso di visite indesiderate nelle proprie abitazioni.
0: Sì, e su questo, ovviamente, senza la volontà né la possibilità di riassumere la guida per intero in questo momento, però diciamo, no, due cose: su che cos'è il consenso tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali, no, in caso di cose repressive, che avvengono dopo, che c'è iniziato un processo, dopo che sono, no, state fatte le indagini, e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo, no, molto importante da avere in caso appunto di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
1: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che
0: esattamente
1: è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze, ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata. E quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, c'è la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata, cioè se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando, no, arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile in modo che possa essere presente, e questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare che repressione su cui che è comunque in corso ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio noi in questa brochure c'è proprio una pagina che è un moduletto, no? Che è fatto chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, no? I articoli, no? Che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e no? È uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, e lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. No, vedo. Ah sì, ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così,
0: sì,
1: per restare sul varietà.
0: Vai.

0: Radio Onda Rossa, ciao a tutte, ciao a tutti. Martedì 26 maggio, ore 20.01, comincia Nota Catacittà. Ancora un grazie a tutti e a tutte le persone che hanno partecipato alla festa della radio, da venerdì alla SNIA, sabato, domenica, qui sotto la radio, insomma una grande partecipazione, grazie a tutti e a tutte davvero di cuore. 06 49 17 50 i nostri contatti www.ondarossa.info. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, oggi abbiamo messo una sigletta personalizzata, come era tempo che non ci capitava, ma perché il protagonista della nostra puntata richiede un trattamento di tutto rispetto.
1: Il protagonista certamente di peso. Comincio se vuoi, Ale, visto che la puntata sarà molto densa. Guarda, non diciamo ancora chi è, avendo sentito la sigla l'avrete già riconosciuto. Comunque, apprendista di talento negli anni del bop, protagonista del movimento cool, campione dell'hard bop, pioniere dell'improvvisazione modale e da ultimo dispensatore di uno squassante magnifico rock elettronico. Non sono parole nostre, questa è la definizione che ha dato di lui un noto critico jazz, Arrigo Polillo. E oggi celebriamo il centenario della nascita di un artista che ha fatto la storia della musica. Nato ad Alton in Illinois il 26 maggio del 1926, Miles Davis, questo ovviamente è il protagonista della puntata, cresce a East St. Louis in una famiglia borghese, inizia a suonare la tromba giovanissima a 13 anni, a 18 si trasferisce a New York per studiare in una scuola prestigiosa, la Juilliard School. In realtà il suo obiettivo è un altro, la sua più che un obiettivo è un'ossessione, vuole trovare il suo idolo Charlie Parker. Ne era rimasto folgorato dopo averlo visto suonare con Dizzy Gillespie. Un evento chiave nella sua vita, questo ha scritto Davis oltre 40 anni dopo nella sua autobiografia. Nella mia musica sono arrivato vicino alla sensazione di quella notte del 1944, la notte in cui sentì per la prima volta Diz e Bird, ma non del tutto, vicino ma non del tutto. Continuo a cercarlo, ad ascoltare e a sentire quel qualcosa, cercando sempre di farlo crescere dentro di me e nella musica che suono ogni giorno. Arrivato a New York, alla vera università, Miles la frequenta nei locali della 52esima strada e in quelli di Harlem. In poco tempo riesce a trovare Parker, a entrare nelle sue grazie, a condividere la stanza con lui e mille altre cose che non abbiamo tempo qui di raccontare. New York in quegli anni è in piena ebollizione, c'è una nuova musica che sta demolendo il vecchio swing, si chiama bebop, una musica velocissima, piena di accordi, spietata per chi non ha grande tecnica. Insieme a giganti come Dizzy Gillespie, Max Roach, Monk e moltissimi altri, Davis si fa le ossa sul palco ogni singola notte.
0: Il suo... diciamo che se volevi suonare la tromba bebop, avere tutti i giorni Dizzy Gillespie che te l'ha praticamente...
1: un livello di ansia abbastanza alto. Il suo stile, diceva all'inizio, acerbo, fatica a stare dietro a bebop, la sua voce. Tante allora, poche note, più spazio e tanto più pathos. Il pezzo che stiamo per ascoltare, quello con cui cominciamo questa puntata, è il manifesto di quel primo Miles, un pezzo inciso nel 1947, per anni è stato attribuito a Parker ma è stato scritto da Miles Davis, lo scrive ancora lui nella sua autobiografia. Per l'album Charlie Parker All Stars scrissi un pezzo dal titolo Donna Lee, il primo scritto da me a essere registrato, ma quando uscì il disco c'era scritto che era stato Bird a comporlo. Non era stata colpa sua, la casa discografica aveva semplicemente fatto un errore e io non ci persi né soldi né altro. Poche righe dopo ci dà un'altra figura fondamentale nel suo percorso artistico che incontreremo a breve. È stato grazie a Donna Lee, dice ancora Miles, che incontrai Gil Evans. Aveva sentito il brano e venne a parlare con Bird per vedere se era possibile farci qualcosa. Bird gli disse che non era un pezzo suo ma mio. Credo che quel disco con Bird sia stata la mia registrazione migliore fino a quel momento. Ecco, di momenti ce ne saranno tantissimi altri lungo la sua carriera. Ora ci godiamo questo, Miles Davis con Charlie Parker, o forse dovrei dire il contrario, Charlie Parker con Miles Davis, questa comunque è Donna Lee.

Bette Davis alla tromba alla corte di Sua Maestà Charlie Parker, era il 1947. Nel 1987, quando Miles Davis, invitato alla Casa Bianca da Reagan per una cena di gala, Davis ebbe uno scambio di battute con Nancy Reagan. Beh, cosa ha fatto lei di tanto importante nella sua vita per essere qua? Le chiese la signora Nancy Reagan. E Davis risponde: ho cambiato la musica 5 o 6 volte. Lei cosa ha fatto di così importante oltre ad essere bianca? La storia l'ha raccontata Davis stesso, sempre all'interno del lavoro. L'unico che attraversò, anticipò, codificò, se non tutti, la maggior parte degli stili del jazz moderno. Musicalmente sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, sempre al passo coi tempi, un artista che, come lo ha descritto Paolo Fresu, ha aperto moltissime porte e ci ha permesso di entrarci. La prima grande rivoluzione di Davis arriva dopo la palestra del bebop. Inizia nel 1947, l'anno di questa donna lì. Si realizza tra il 49 e il 51, ma solo nel 1957 il grande pubblico ebbe modo di rendersene conto, e il cuore della rivoluzione fu l'appartamento del compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Gil Evans. È qui che Davis ebbe la possibilità di incontrare quelle che all'epoca erano le grandi menti compositive di New York, come George Russell, come John Lewis, Lee Konitz e fondamentale Jerry Mulligan, attenzione, quasi tutti bianchi. E durante questi incontri questi musicisti, ma soprattutto queste grandi menti musicali, studiavano a tavolino nuove idee musicali. È quasi un unicum nella storia del jazz, dove le idee solitamente nascevano e si sviluppavano durante le jam session. L'idea qui è di prendere il sound di una big band e di ridurlo all'osso. Per farlo viene scelto quindi un nonetto che diventerà la Tuba Band e la cui leadership fu affidata per la prima volta a Miles Davis. La Tuba Band si esibì per un paio di settimane in un locale a New York, lo stiamo ascoltando in sottofondo quell'esibizione, era settembre 1948, concerti che furono trasmessi per radio ma ignorati completamente da chiunque, dal pubblico e dalla critica. Però se ne accorsero fortunatamente due dipendenti della Capitol, che invitarono la band a realizzare 3 sedute di registrazione tra il 49 e il 50. La formazione non era sempre la stessa, non fu sempre la stessa, alcuni musicisti cambiavano tra una registrazione e l'altra, ne uscirono 12 brani, 8 pubblicati subito su 78 giri, gli altri su alcune ristampe. Ma l'interesse intorno a queste registrazioni fu fortissimo tra i musicisti, anche col passaparola, anche e soprattutto col passaparola, e rappresenteranno il primo importante cambiamento stilistico dopo il bebop, influenzando una nuova generazione di musicisti che farà riferimento a quell'estetica cool in artisti come Chet Baker, lo stesso Jerry Mulligan, e che è tra l'altro l'arrangiatore della maggior parte dei pezzi, o Stan Getz o il Modern Jazz Quartet, soprattutto gente legata alla costa californiana. Solo nel 1957 la Capitol le pubblicherà in un unico album dal nome Bird of the Cool, in pratica dando un nome a un sound ormai nato e diffuso 8 anni prima. Il cool jazz sarà inoltre la prima porta che Miles apre, permettendo al jazz di uscire dai locali della 52esima e permettergli di entrare ad un pubblico molto più ampio. È proprio grazie a questa nuova estetica, e sarà inoltre la prima grande collaborazione tra Davis e Gil Evans, che darà vita negli anni successivi a capolavori assoluti come Miles Ahead, Porky and Bess e Sketches of Spain. Noi da Bird of the Cool ci ascoltiamo uno dei due brani arrangiato da Gil Evans. Questa è Bob Lee City, questa è Radio Onda Rossa.

0: finito.
1: Ah, oddio.
0: So che è un peccato parlarci.
1: Non mi ero messo le cuffie in tempo. Tra l'altro, in questa inizio di puntata non abbiamo annunciato che avremo un ospite, l'ospite Paolo Parisi. Paolo Parisi ha fatto in questo caso jazz a fumetti, jazz utilizzando la matita, e l'autore di un fumetto uscito pochi giorni fa per Coconino che si chiama The Sound of Miles Davis, poi insomma e anche di altre cose, ovviamente ne parleremo tra qualche minuto. Intanto andiamo avanti con la nostra storia, con il nostro Miles, diciamo così. Gli anni successivi alle incisioni che diventeranno Birth of the Cool, quello che ha appena raccontato Alessandro, cioè quelli della prima metà dei 50, sono tra i più oscuri della vita di Miles Davis. Il musicista precipita, come tanti altri colleghi, nel tunnel dell'eroina, scomparendo quasi dalle scene, registrando in quegli anni a intermittenza. La prima delle sue rinascite arriva nel 1954, quando riesce a disintossicarsi. Il jazz nel frattempo sta cambiando nuovamente pelle, trasformandosi in hard bop. L'hard bop in sostanza è la risposta della East Coast al jazz bianco di grande successo commerciale della West Coast, cioè la risposta allo stesso cool che pochi anni prima Davis e Gil Evans avevano codificato. L'hard bop rallenta la velocità del bebop, ma ne mantiene l'energia, mescolandola con le radici più profonde della musica africana e quindi afroamericana, e quindi principalmente il blues e il gospel. È un jazz potente, molto ritmico, ma anche allo stesso tempo orecchiabile, cantabile, insomma. Il momento della svolta per Miles Davis ha una data e un luogo preciso: nel luglio del 1955 al Festival Jazz di Newport. Su quel palco Miles Davis esegue una versione diventata leggendaria di Around Midnight di Thelonious Monk. Il suo solo con la celebre ormai sordina Harmon attaccata al microfono strega pubblico e critica. Quel suono diventerà
0: accompagnato dal solo Monk.
1: Quel suono diventa il suo più riconoscibile marchio di fabbrica, copiatissimo ancora oggi da tanti trombettisti. Tra il pubblico Miles ha una fortuna, che insomma, tra il pubblico c'è il boss della Columbia Records, la più grande casa discografica del mondo oggi come allora. Capisce che Miles è il futuro e gli offre un contratto d'oro, però c'è un problema: Miles Davis è ancora legato a un'altra etichetta, la Prestige, e per liberarsi deve consegnare ben 4 album. Ed è così che nel 1956, in sole 2 session di registrazione rimaste nella storia, con il suo cosiddetto primo quintetto storico formato da John Coltrane al sax tenore, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria, incide una quantità di musica impressionante, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta. I 5 suonano un vasto repertorio che
0: e poi oscilla. Il bello è che lo fecero quasi tutto in una sola take.
1: Quasi tutto in una sola take e tutti questi brani in sole 2 giornate di lavoro, insomma. Quindi dicevo, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta, i 5 suonano un vasto repertorio che oscilla tra standard e pezzi originali. Da quelle 2 maratone nascono 4 capolavori, i 4 capolavori con cui poi chiude il contratto con la Prestige: sono Working, Steaming, Cooking e Relaxing. Il brano che ci ascoltiamo si intitola Air Regin, è tratto dall'album Cooking, e questa è una scelta molto facile da spiegare, una scelta poi fatta questa mattina, perché proprio ieri, e l'abbiamo saputo questa mattina, a 95 anni è infatti morto chi ha composto questo brano, un gigante del jazz e in particolare del sax tenore. Si chiamava Sonny Rollins, certamente lo conoscerete, un autore geniale, un innovatore instancabile. Con questo pezzo, in cui il titolo è Nigeria letto al contrario, Sonny Rollins ha regalato a Miles uno dei suoi cavalli di battaglia più veloci e più stimolanti, insomma, del suo intero repertorio. Quindi noi ce lo godiamo, il giusto omaggio anche a Sonny Rollins, dall'album Cooking, Miles Davis Quintet, Air Regin.

0: Miles Davis Quintet, I Raging, Riposa in pace, Sonny Rollins. Tra l'altro oggi, se non ho letto male, Sonny Rollins era l'ultimo membro della famosa foto, quella che ritrae tutti quei jazzisti incredibili che all'epoca frequentavano New York.
1: Il luogo era Harlem. Le ore, le 8 di mattina o le 8 e mezza, perché era l'unico modo per beccarli.
0: Sì, che lui infatti
1: insieme
0: disse, ma quando ci vengono questi fanno le 5, e invece andarono tutti, e Sonny Rollins appunto è l'ultimo musicista che faceva ancora in vita, presente in quella foto. Comunque andiamo avanti, stiamo dedicando questa puntata al centenario di Miles Davis, che ricorre esattamente oggi, 26 maggio 1926 nasce Miles Davis, che ha messo lo zampino anche nel mondo delle colonne sonore, e anche qui lo ha fatto cambiando anche l'approccio a questo genere di composizioni per molte delle colonne sonore che seguiranno e che utilizzeranno il jazz, ma non solo, per accompagnare le immagini. È Ascensore per il patibolo, il film 1957 di Louis Malle. Lo dico in italiano soltanto,
1: ma hai anticipato la mia domanda,
0: soltanto per non creare problemi con la Francia, che mi sembra che il mondo già va abbastanza a rotoli.
1: Non vai più la crisi diplomatica con un Parigi.
0: E Ascensore per il patibolo ci permette anche di parlare della Francia, che sarà soprattutto negli anni 80 e per quel biennio 90 e 91, anno della morte di Miles, la sua seconda patria. Come tanti jazzisti, Miles guardava alla Francia con ammirazione, la stessa poi con cui la Francia ammirava il jazz, e non a caso fu scelta da molti musicisti di diverse epoche, non solo per andarsi a esibire, ma spesso anche per andarci e proprio a vivere. Questo per la sua intellettualità, per il rispetto che mostrava di fronte a questi grandi artisti che spesso mancava negli Stati Uniti, e per la sua multiculturalità, che spesso anche qui per i jazzisti 9 vive una storia d'amore importante con l'attrice Juliette Greco, bianca, cosa che gli avrebbe creato molti problemi a casa sua. E non a caso 10 anni dopo, al Birdland, fuori nella pausa di un suo concerto, mentre accompagnava un'amica bianca al taxi, dei poliziotti lo vedono, lo provocano, gli menano e lo arrestano. Il 30 novembre 1957 Miles era a Parigi, si esibiva al Club Saint-Germain. Il regista Louis Malle stava montando ancora il suo film Ascensore per il patibolo, ma non aveva ancora una colonna sonora. Quando sa che Miles Davis sarebbe arrivato a Parigi, non ha dubbi, va, gli spiega il progetto, lo invita negli studi di registrazione sugli Champs-Élysées. È il 4 dicembre 1957, sono le 22, Davis è con 3 musicisti francesi e il batterista Kenny Clark, ormai trasferitosi a Parigi, batterista Kenny Clark. Ed era nello studio di registrazione senza aver praticamente preparato nulla, diede solo alcune sequenze armoniche molto rudimentali buttate giù nella sua stanza d'albergo poche ore prima. Sullo sfondo venivano proiettati loop montati delle sequenze del film. Il bassista Pierre Michelot ricorda in un'intervista del 1988 che Miles ci chiese semplicemente di suonare 2 accordi, re minore e do settima, 4 battute per ciascuno, e andare proprio così a braccio. E tipicamente Miles pianificava molto poco, ma sapeva esattamente poi dove voleva arrivare, e alle 8 di mattina la colonna sonora era pronta. Era un capolavoro, atmosfere noir, un approccio libero, svincolato dalla tonalità, che sarebbe poi diventato noto come il jazz modale. E noi da quella colonna sonora che ci ascoltiamo, Florence sulle Champs-Élysées.

0: Oh, io penso, Fabio, che saresti, boh, anche un tuo video delle vacanze sarebbe bello se accompagnato da una cosa del genere. Mentre grazie. Pasteggi in riva al mare, un, non lo so, rum e pera, che...
1: Rum e pera, benissimo, eravamo nel 1957, giusto?
0: 1957.
1: Siamo alla fine degli anni 50, comunque Miles, come altri che troveranno poi strade diverse dalla sua, sente che il jazz è arrivato a un vicolo cieco. Anche l'hard bop sta infatti diventando complicato, intrappolato in troppe gabbie, in troppe strutture matematiche. Il trombettista vuole più aria, vuole più spazio, vuole più libertà, trova la risposta a questa esigenza nella musica modale, che Ale, perdonami, tu hai studiato, io meno, ma la provo. Provo a spiegarlo in maniera semplice, provo a spiegare in maniera semplice di che si tratta. Nel jazz modale l'improvvisazione non si basa su complesse progressioni di accordi, ma sui modi, cioè sulle scale. Il jazz modale utilizza pochi accordi mantenuti a lungo, dando in questa maniera ai musicisti grande libertà melodica, grande libertà espressiva. O possiamo dire in altre parole, in una metafora bella che ho trovato non so dove, l'improvvisazione si concentra su una prospettiva orizzontale basata cioè sulle melodie, piuttosto che verticale basata sui continui cambi di accordo. Non conta più la velocità, ma che quello che conta davvero è il colore e l'atmosfera.
0: Esattamente, bravissimo, okay? Bravissimo.
1: Grazie. Dai, a parte gli scherzi, spero di averlo spiegato bene. Comunque il disco più importante del jazz modale senza dubbio è Kind of Blue. Sotto sentite la traccia che apre quest'album monumentale, un album del 1959, finalmente con il pianista Bill Evans accanto a Miles, tranne in una traccia, ma non è questo il punto. Il laboratorio di quella rivoluzione che, come diceva Ale, era già stata covata nel lavoro fatto per il film di Louis Malle, e un album dell'anno precedente, cioè del 1958, che si chiama Milestones, e un album allo stesso tempo apice ma anche fine del suo primo storico quintetto, innanzitutto perché diventa un sestetto con l'ingresso al sax contralto di Cannonball Adderley, ma anche perché il pianista Red Garland e il batterista Philly Joe Jones avrebbero lasciato la band subito dopo per le tensioni con lo stesso Miles. C'è un aneddoto anche divertente, volendo, l'atmosfera era così tesa durante la registrazione di quell'album che durante l'esecuzione di uno dei brani che si intitola Sids Ahead, sì, Garland si alzò dallo sgabello e se ne andò infuriato, costringendo Miles a sedersi al piano per completare la traccia, tant'è che il suo solo di tromba non c'è il piano sotto perché non c'era nessun pianista nello studio di registrazione, e lui comunque ha lasciato andare le bobine, insomma ha lasciato andare l'incisione. Nel pezzo che dà il titolo al disco la magia però è fortunatamente intatta, la formazione è al completo, Kind of Blue è dietro l'angolo e si sente come. Quindi Miles Davis.
0: No, ti aggiungo, scusami, sì? Che Jimmy Cobb, il batterista, ha raccontato quando gli chiesero: ma voi avevate la sensazione di star facendo un qualcosa di incredibile? Jimmy Cobb ha detto: cioè, veramente, noi quando abbiamo finito ci siamo guardati e abbiamo detto boh. Dopo aver freddo appena finito di registrare.
1: Lasciamo giudicare a chi ci ascolta, questa è Milestones.

0: E lui era naturalmente Miles Davis e questa era Milestone. Allora è arrivato il momento dell'ospite, vediamo se abbiamo fatto le cose a regola d'arte. Paolo, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Magnifico.
1: Ciao.
0: Veramente magnifico, io ho seri problemi con il telefono.
2: No, però ci siamo riusciti, questo. Vabbè, lo ripresentiamo, l'abbiamo detto a inizio puntata, non proprio all'inizio in realtà. Lui è Paolo Parisi, è invitato in questa trasmissione perché è un grande fumettista, ma nel caso specifico perché ha appena pubblicato per Coconino Press un fumetto dedicato a Miles Davis. Il fumetto si chiama The Sound of Miles Davis e la prima domanda, Paolo, è la più ovvia: perché un fumetto su Miles?
1: In realtà questo libro qua prosegue un po' un processo più ampio che avevo iniziato anni fa con i miei libri, due libri precedenti, che sempre d'argomento jazz, sempre biografie. Il primo è Coltrane, che parlava appunto della prendeva in esame, partendo da Love Supreme, la vita di John Coltrane, analizzandone un po' la musica e le sue vicissitudini private, i suoi rapporti con la musica. E poi il secondo libro è Blues for Lady Day, dedicato a Billie Holiday, sempre biografia a fumetti, sempre partendo dalla sfera musicale. Questa volta il libro in realtà crea una correlazione tra i singoli capitoli e alcuni brani, cioè le brani
0: del
1: Billie Holiday. Quindi se su Coltrane c'era questa sorta di correlazione tra un disco singolo che aveva questa singolarità, no? Allora, sì. Prima è suddiviso in capitoli, in parti, no? Le quattro parti di Love Supreme. In Billie Holiday invece c'è una evoluzione che poi ho continuato con questo Miles Davis. Allora, se devo essere sincero, questa cosa poi del centenario è capitata un po'
2: incidentale.
1: Sì, diciamo che io ci stavo lavorando da un bel po' e Coconino, poi a un certo punto ci siamo trovati, abbiamo individuato più o meno un periodo che potesse essere, insomma, il periodo ideale per far uscire un libro del genere.
0: E il caso vuole.
1: E il caso vuole, esatto, sì, è un po', succede a volte anche così.
2: Senti, quindi, Paolo, The Sound of Miles Davis è strutturato, adesso non... Io l'ho già letto, non spoilerò nulla, però comunque
0: io tra l'altro ti faccio i complimenti per tutti e tre, perché all'epoca quando ho letto i primi due mi erano piaciuti moltissimo e lo stesso posso dire di questo.
1: Grazie.
0: Così, se conta qualcosa.
2: Comunque dicevo, The Sound of Miles Davis è strutturato in quattro capitoli, in realtà 3+1, e ci sono altrettanti colori dominanti. Adesso è straniante forse parlare dei fumetti in radio, qualcuno... spero che ce l'avrà in mano, qualcuno lo può cercare in rete, qualcuno lo andrà a cercare domani in libreria. Comunque, al di là di questo, dicevo, ci sono quattro colori, cioè i colori muovono la tua narrazione, no? Come tu l'hai organizzato questa narrazione, quantomeno. Perché questa scelta e in che modo l'uso dei colori riflette le metamorfosi di Miles?
1: Io mi sono cercato, ho cercato un attimo di focalizzare la maniera migliore per raccontare un personaggio come Davis attraverso il fumetto, quindi rendendolo graficamente. Ho individuato, quindi, appunto, partendo dal titolo The Sound of Miles Davis, ho individuato tre album che secondo me potevano in qualche modo prestarsi a questa sorta di traduzione, no? Visiva di The Beard of The Cool,
2: Candle
1: Blue e Beaches Blue, e ho cercato di correlare, mettere in correlazione un po' questi tre capitoli con un segno diverso, quindi Birth of the Cool è in bianco e nero perché
2: molto essenziale, molto
1: volevo
2: bello.
1: Dare un'atmosfera molto retro, netta, che richiamasse un po' anche a quell'ambientazione che tutti noi, quell'immaginario che abbiamo dei del cinema noir, no? Di quell'epoca del proibizionismo,
2: ci riesci bene,
1: di un qualcosa che insomma fosse anche immediatamente riconducibile proprio all'epoca del bebop e comunque del ha iniziato un po' a farsi, a mostrarsi,
0: a farsi le ossa.
1: E poi Kind of Blue ho scelto, anche se è una scelta forse un po' ovvia, una predominanza di colore blu, però in realtà
2: è il colore dell'album.
1: Sì, esatto, mi dava anche un po' questo richiamo immediato proprio alle tonalità del jazz modale di Kind of Blue e di quel modo di approcciarsi all'improvvisazione, alla composizione. E poi
2: c'è l'esplosione di colori.
1: Sì, allora quello è stata un po' una scelta ragionata su che cosa ha rappresentato Beaches Brew non solo nel percorso musicale di Davis, ma anche proprio nel fare musica.
2: Certo.
1: E quindi io mi sono domandato qual è la cosa che visivamente può rappresentare un processo di post-produzione molto presente, anche molto massiccio, no? In studio, perché Beaches Brew è stato un album che ha avuto delle rielaborazioni abbastanza importanti sul nastro direttamente, quindi
2: sì.
1: E non solo dal punto di vista della composizione, ma anche proprio della post-produzione.
0: E poi comunque anche Miles Davis, un po' in tutte le varie fasi che ha attraversato, è sempre stato attento anche ad accompagnarsi con un abbigliamento consono a quello che stava suonando, no?
1: Sì, esattamente.
0: Quindi la sua immagine muta un po' all'interno di tutta il suo periodo artistico, proprio seguendo lo stile che stava facendo.
1: Sì, esattamente, quindi questo dà spazio anche a un'idea di vari personaggi, no? Perché se non ricordo male è un inizio di della chiave per intraprendere questo libro a fumetti. Mi era venuto in mente quando a un certo punto anni fa ascoltai un'intervista a Enrico Rava che parlava di Miles Davis, e lui a un certo punto disse che con Miles Davis si entrava nel campo della drammaturgia, che in realtà è anche abbastanza vero, cioè nel senso Davis racchiude tante personalità e tanti modi di approcciarsi alla musica, quindi è come se avesse rappresentato nell'arco della sua vita tanti personaggi,
0: tanti artisti,
1: no?
0: Diversi. Senti,
1: quindi questa cosa della drammaturgia di accennava Rava
2: si
1: poteva tradurre nel creare dei personaggi, no? Proprio nella narrazione,
0: certo.
1: In un approccio narrativo che in qualche modo ho cercato anche così di tradurre.
0: Assolutamente condivisibile. Senti, io ti chiedo scusa se ti ho quasi interrotto il discorso, però dobbiamo proprio far sentire il brano che ti abbiamo chiesto di scegliere, no?
2: Che poi è un pezzo di Sorcerer, un album del 67, una scelta curiosa, vabbè, probabilmente lo direi
0: stupito.
2: Tu qui col tuo secondo storico quintetto, perché spiegaci perché hai scelto questa canzone, questo album, e poi annuncialo tu la canzone.
1: Io è stata un po' una scelta difficile. Quel periodo lì di cui fa parte, da cui viene fuori Sorcerer, è un periodo un po' di transizione, diciamo che poi in quel periodo lui sta abbandonando sempre di più il jazz modale e poi seguiranno gli album tipo In a Silent Way, eccetera, cioè Beaches Brew,
0: ne parleremo subito dopo.
1: Sì, abbiamo questo periodo di transizione. però ho scelto questo album, cioè questo brano, questo album, l'album perché in copertina c'è, appare Cicely Tyson, che è stata una delle sue compagne di vita. E poi vabbè, qui ci vorrebbe secondo me una puntata a parte, però l'aspetto, sì, no, del rapporto di Davis con la sfera femminile è molto complesso e anche molto delicato da affrontare, quindi c'è questa, come dire, questa sorta di amore infinito per il proprio la partner, no? Quindi intanto da farla finire nella copertina dei dischi, poi nel privato c'erano delle fortissime
2: tradizioni.
1: Sì, esatto, c'era un approccio piuttosto violento.
0: E tant'è che anche
2: questo, faccio un inciso, Paolo lo racconta benissimo nel fumetto, c'è in The Sound of Miles Davis, c'è molto questo tema, attraversa le tante metamorfosi di Miles, e questo quindi rimane in qualche modo una delle certezze, cioè insomma qualcosa che è cambiato poco lungo la sua vita.
1: Sì, esatto.
0: Lo annunci tu, sì, lo presenti tu. Intanto vi invitiamo a andare a prenderlo, perché è veramente bello. Ricorda per favore il nome del libro, Fabio?
2: The Sound of Miles Davis.
0: Autore Paolo Parisi.
2: Ah, beh, certo, l'autore Paolo.
0: Magari
2: Paolo,
0: esatto.
2: Parisi, certo.
0: Ce l'annunci, Paolo, grazie, tu, Paolo, tanto. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Vai,
1: grazie,
0: annunciala, lanciala. Come se Miles Davis fosse vicino a te.
1: No, vabbè, allora adesso. Beh, andiamo ad ascoltare Prince of Darkness da The Sorcerer. E buon ascolto a tutti e grazie ancora.
0: Grazie a te, Paolo. Ti direbbe Miles. Ciao, grazie, esatto, ancora. Buona serata. Prince of, ciao, Darkness, Miles, ciao, Davis.

0: E sei sempre all'ascolto di Note Cose Città su Radio Onda Rossa, puntata interamente dedicata al gigante della musica del Novecento, Miles Davis, 100 anni oggi. Ringrazio ancora Paolo Parisi per essere stato con noi e per averci introdotto in questa fase di transizione. Fossero state così le fasi di transizione della mia vita, insieme a Way Shorter, a Herbie Hancock, a Ron Carter e a Tony Williams, e presto si aggiungeranno Chick Corea, Joe Zawinul, Dave Holland, John McLaughlin, per quella che è un'altra porta che aprì Miles Davis, quella che viene definita la svolta elettrica. E non fu il primo Miles ad aprire questa porta. Un grande lavoro in questa direzione lo aveva fatto già il suo batterista Tony Williams insieme a John McLaughlin e Larry Young con i Lifetime, e tutti e tre non a caso spesso a fare le jam session con l'artista che più ha avuto impatto in questa fase, ovvero Jimi Hendrix. Ma fu Miles a dare la scossa decisiva. Siamo alla fine degli anni 60, ormai è il rock e il funk a dominare il mercato musicale, ha ormai soppiantato il jazz anche come musica generazionale. Miles non sta certo a guardare, perché il suo orecchio, anzi a sentire, il suo orecchio è sempre attento, la sua musica è sempre stata avanti o quantomeno al passo, ma mai indietro. E poi a dir tutta c'è anche un discorsetto semplicissimo della Columbia Records: Miles è il rock che fa fare i soldi, se vuoi continuare a stare con noi e bisogna che aumenti le vendite. E allora, con l'aiuto anche di Bette Davis, all'epoca sua compagna, aspirante musicista e modella, Davis è molto inserita all'interno di questo circuito, quindi gli cambia il look, lo rende adatto alla sua nuova identità musicale. Davis si immerge completamente in questa nuova fase, ascolta compulsivamente Jimi Hendrix, James Brown, Sly Stone e arriva in A Silent Way. 1969, La quiete prima della tempesta di British Brew, 1970, e poi lavori sempre più radicali, per cui fu accusato di essere un venduto, di essere un traditore, album che invece oggi non abbiamo difficoltà a considerare jazz a tutti gli effetti, vedi alla voce On the Corner. E nelle varie formazioni entreranno e usciranno quelli che saranno poi i nomi di punta del jazz e della fusion negli anni a venire: Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Chick Corea con il Retard to Forever, uno spin-off quasi del gruppo di Davis con Shorter, Zawinul e Ayrton Moreira, che andranno a fondare i Weather Report. E perché Miles è anche un grande talent scout, uno che vuole intorno a sé musicisti talentuosi ma soprattutto giovani, gente che è cresciuta con quel sound rock nelle orecchie e non gli interessa se siano bianchi o neri. Ha da sempre combattuto contro un sistema razzista, ma amava dire: i neri hanno il groove, i bianchi hanno la precisione, e a me servono entrambe le cose. Miles nel 1970 ha praticamente 45 anni, è l'unico musicista della sua generazione che ha saputo rinnovarsi così profondamente e a cambiare anche il suo pubblico, esibendosi in festival rock, per esempio l'Isola di Wight, o nel caso del brano che abbiamo scelto, in veri e propri tempi del rock, come il film di Bill Graham. Il brano che ci ascoltiamo in realtà sono due, Directions e British Brew, loro dal vivo li suonano entrambi, sono due pezzi abbastanza brevi, quindi non sentirete lo stacco, e ci risentiamo al termine di questo capolavoro del jazz elettrico. Miles Davis, Directions, British Brew, live at Fillmore East.
1: Miles Davis.

0: Beh, una roba del genere, al filmorista, immaginandomi quello che anche abbiamo raccontato nel corso di una puntata qualche anno fa su questo incredibile locale con sede uno a San Francisco e un altro a New York, con tutte le luci proiettate dietro, deve essere stato tanta roba. Socio, siamo arrivati praticamente
1: all'ultima canzone. Adesso tutta la dopo Beast Blue, Miles farà altri dischi, un paio importanti tra questi, Big Fun, On the Corner, l'ha citato Ale, però arriviamo al 1985, un anno importante nella biografia di Davis, perché di fatto scompare dalle scene pubbliche, si barrica nel silenzio nella sua casa di New York, sono 5 anni di vera e propria reclusione, è minato da dolori fisici cronici, il diabete, gli interventi all'anca in seguito a un incidente automobilistico, gli abusi di droghe che sono tornati. Il mondo del jazz pensa che la sua parabola sia finita, ma in realtà la Fenice sta aspettando il momento di risorgere. Questo momento arriva nel 1981, l'anno appunto di una ennesima svolta. Miles torna sulle scene, ma senza guardare al passato come è suo solito. Don't Look Back, il nuovo Davis abbraccia il synth, i ritmi funk, il pop, lo state ascoltando, reinterpreta successi commerciali usciti da poco, tra l'altro come Time After Time di Cyndi Lauper, oppure Human Nature di Michael Jackson. Per i puristi del jazz anche qui torna l'accusa: sei un venduto, hai venduto l'anima, sei, insomma, lo attaccano, lui scrolla le spalle. Per Miles la musica è sempre stata solo quella che cattura lo spirito del tempo. La consacrazione di questa ennesima nuova metamorfosi di Miles Davis avviene nel 1986, quando incontra un giovane polistrumentista di nome Marcus Miller. Insieme creano Tutu, sicuramente l'ultimo grande album di Davis, dove la tromba di Miles fluttua su basi registrate, su drum machine, sul basso strappato di Marcus Miller. Insomma, è un vero e proprio trionfo l'album, anche dal punto di vista iconografico, la celebre copertina, la foto, non ricordo qual è il grande fotografo che ha fatto gli scatti, insomma, comunque forse l'immagine più nota di Miles Davis, quella che è sulla copertina di Tutu. Poi gli ultimissimi anni sono stati in un turbine di stimoli e anche di rimpianti. Miles è affascinatissimo da Prince, i due si stimano, si scambiano materiale, vogliono fare un disco insieme, però tra session mancate per vari motivi e problemi legali discografici il progetto sfuma, restano soltanto poche tracce isolate, una soltanto che si può dire completata. Nel 90 Miles collabora poi a un'altra colonna sonora, in questo caso il film è di Dennis Hopper, si chiama The Hot Spot, accanto a lui c'è una leggenda del Delta come John Lee Hooker. Il risultato è un blues fangoso, ipnotico, veramente senza tempo, è un gioiello troppo poco conosciuto. Ale, immagino che lo stavi mettendo, sì, come il tappeto, ma ormai siamo arrivati alla fine. La fine è il 28 settembre 1991, a 65 anni Miles Davis muore a Santa Monica. Fino all'ultimo ha rifiutato la nostalgia che così tanto inquina la musica, quantomeno degli ultimi 25 anni. Guardava soltanto avanti, ci ha lasciato una lezione che era più importante: la musica non ha steccati, non ha generi e non ha paura.
0: E aveva appena terminato 6 canzoni che poi sarebbero uscite su un album che nelle sue previsioni avrebbe anche dovuto contenere la collaborazione di cui parlavi tra Miles Davis e Prince. Siamo sempre nella sfera del sì, forse no, a me ha detto che, insomma, tanto si erano corteggiati, e però poi alla fine non sono riusciti a fare nulla insieme. Il disco fu completato dal produttore Easy Mobi, tra campionamenti funk, easy jazz e hip hop, e nell'idea di Miles sarebbe seguita anche una tournée con tanto di campionatore nel live. E Miles fu tra i primi ad esplorare questo connubio jazz hip hop che dalla fine degli anni anni 90 era sorto, grazie per esempio a Ron Carter e alla sua collaborazione con Gil Scott Heron su Revolution Will Not Beat Alla Vice. C'erano stati dei lavori dei Della Soul, anche dei Gangstar, se non sbaglio, forse quello più che aveva già una sua forma è quello del Brentford Marsali Quartet insieme a Terence Blanchard per la colonna sonora di Mo Better Blues. E questo ci dimostra che ancora una volta Miles era al passo coi tempi, anticipando anzi quello che molti colleghi jazzisti poi seguiranno: Herbie Hancock con Rocket e tutta quella carrellata di musicisti colleghi che collaborerà per esempio con Guru in quei tre meravigliosi. Il primo in particolare, vabbè, sì, anche infatti, il secondo quello tanta roba,
1: però il primo
0: che è Jazz Mataz. E quindi esce postumo questo Dubop è il 26 giugno 1992, la traccia che ci ascoltiamo è una delle due, se non sbaglio, reppate, dove sì, anche il nome di questo grande artista a cui abbiamo avuto il privilegio di rendere omaggio oggi viene
1: nel chorus e non
0: viene, esatto, reppato. Noi vi diamo appuntamento non alla prossima settimana, a tra due settimane. Vi ricordiamo che c'è sempre sul sito www.ondarossa.info un radio abbonamento o comunque un sostenere questa radio. Vi invitiamo a farlo per tutti i contenuti che ogni giorno vi regala. Ciao a tutte, ciao a tutti, buona ciao, serata, e andatevi ad ascoltare Miles Davis, The Doo-Wop Song.

0: il lancio delle bottiglie incendiarie con quasi diarie per sei cristiani sembra sia stato un segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce della cultura antagonista.

0: E buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è da Roma a Bangkok, trasmissione quindicinale di Radio Onda Rossa che parla di Asia, una trasmissione sull'Asia e non dall'Asia, perché è quello che noi riusciamo a vedere dal nostro sguardo occidentale di quel continente. Oggi parleremo di un'area piuttosto vasta, che è quella del bacino del Mekong, che attraversa diversi paesi, e una trasmissione appunto che tratta di geopolitica e realtà nel bacino del Mekong.
1: Sì, è una trasmissione che parla di geopolitica in realtà, ma che parla molto, anzi moltissimo, di subsidenza. Perché? Perché in Asia molte città hanno forti fenomeni di subsidenza. Per esempio Giacarta in Indonesia sprofonda di diversi centimetri all'anno. Il governo sta già costruendo una nuova capitale, Nusantara. In Cina invece Shanghai ha ancora problemi di subsidenza e Tianjin sprofonda addirittura di 19 centimetri all'anno. E poi ci sono altre città che hanno lo stesso problema, per esempio Bangkok in Thailandia, Dhaka in Bangladesh, Manila nelle Filippine, Ho Chi Minh City in Vietnam e poi anche altre. Però prima di entrare nel vivo dell'argomento, chiediamoci che cos'è la subsidenza. Beh, in realtà è un processo lento di abbassamento verticale della superficie del terreno, può essere dovuto a cause naturali come per esempio la

0: compattazione dei sedimenti o a movimenti tettonici. In realtà però in Asia per lo più è dovuto a cause antropiche come l'estrazione dell'acqua, l'estrazione del petrolio o del gas dal sottosuolo, cioè sostanzialmente è dovuta a un uso del suolo insostenibile. In pratica significa che il suolo sprofonda impercettibilmente nel tempo, con conseguenze importanti per infrastrutture, per edifici e per aree costiere esposte a inondazioni.
1: In questa trasmissione, nello specifico, parleremo di un caso di subsidenza che è diventato un esempio di conflitto geopolitico tra est e ovest, cioè la subsidenza del delta del Mekong. Il delta del Mekong è enorme, si trova nel sud del Vietnam, dove il fiume Mekong, dopo aver attraversato il Tibet, dove nasce la Cina, Laos, Thailandia e Cambogia, arriva in Vietnam e si divide in numerosi bracci, sfociando nel Mar Cinese meridionale. Quella che accoglie il delta del Mekong è una pianura bassa, quasi una palude, molto fertile, piena di risaie e acquacoltura, dove vivono decine di milioni di persone. La regione è attraversata da un fitto reticolo di canali, di isole e acquitrini, è esposta a alluvioni, salinizzazione e appunto subsidenza. La zona è bella, quindi attrae un sacco di turismo, perché offre un mix unico di natura, cultura, vita quotidiana sull'acqua. I turisti, le turiste vengono attratti dai mercati galleggianti di Cantò, dai villaggi di risaie e frutteti, dai giri in barca lungo i canali che danno un'idea autentica del Vietnam rurale. In più la zona abbonda di pagode, santuari, mangrovi, parchi naturali. Inoltre è di facile accesso perché si trova a poca distanza da Ho Chi Minh City e dal sentiero di Ho Chi Minh, dove si può visitare i siti della guerra del Vietnam. Il tutto rende questo luogo famoso nel mondo e ideale per il turismo. Ma in realtà il delta del Mekong non è solo risaie e paludi, ci sono anche zone industriali, centri urbani, fabbriche agroalimentari per la lavorazione del riso e del pesce, piantagioni, cantieri navali, centrali termoelettriche, l'industria della plastica e dei materiali da costruzione. Cantò, in particolare, con 2 milioni di abitanti, è il centro economico dove si concentrano settore terziario e industrie.
0: E in questa trasmissione proveremo a vedere il delta del Mekong e la sua subsidenza dal punto di vista della narrazione geopolitica dei media dell'Ovest globale e a confrontare questa narrazione con quella che è la realtà effettiva. Per prima cosa osserveremo qual era la narrazione geopolitica dominante fino a quando gli Stati Uniti erano per così dire democratici, cioè fino a un anno fa, prima del Trump 2. E poi vorremmo analizzare come, dopo che gli Stati Uniti hanno smesso di finanziare la narrazione anticinese, immediatamente la storia raccontata dai media è cambiata e proveremo a cercare di capire come è cambiata. E poi descriveremo la materialità del fenomeno di subsidenza nella vita delle persone e infine diremo quali sono i problemi veri e quali le soluzioni. E in questa parte, dobbiamo dirlo, la trasmissione diventerà un po' tecnica. Ma prima di parlare di tutte queste cose, facciamo una pausa musicale e ascoltiamo i Nomadi che cantano il fiume.

0: E quindi, un po' come vi abbiamo anticipato, partiamo a raccontare quello che ci ha raccontato il mainstream dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti, per 10-15 anni prima di questa ultima presidenza Trump. Infatti, chi segue i grandi media statunitensi negli ultimi 15 anni si è imbattuto spesso in una storia che viene raccontata più o meno sempre allo stesso modo, perlomeno che veniva raccontata più o meno sempre allo stesso modo. È la storia del fiume Mekong, della sua crisi ambientale, della sua progressiva subsidenza, spiegata attraverso una chiave di lettura molto precisa: la colpa principale è delle dighe cinesi. Secondo questa narrazione, la Cina, costruendo grandi dighe nel tratto superiore del Mekong, che in Cina si chiama Lankang, avrebbe alterato il flusso naturale del fiume, trattenendo l'acqua durante le stagioni secche, bloccando i sedimenti e provocando una catena di effetti devastanti per i paesi a valle, cioè per Laos, Thailandia, Cambogia e Vietnam. In questo racconto la Cina appariva come un attore opaco, potente, che usava l'acqua come leva geopolitica verso i paesi che considerava vassalli. È una narrazione che ha avuto un enorme successo mediatico perché è semplice, drammatica, politicamente leggibile. C'è un responsabile chiaro, c'è una vittima collettiva, c'è uno sfondo geopolitico che si inserisce perfettamente nel più ampio conflitto narrativo tra Stati Uniti e Cina. Ma il problema è che questa narrazione è falsa. Anzi, cioè è falsa, non è del tutto falsa, anzi, come spiegheremo, le dighe cinesi sono ovviamente parte del problema. Il problema è che questa narrazione è parziale, selettiva e spesso presentata come se fosse l'unica possibile.
1: Ma cerchiamo di capire meglio come funziona, come è articolata questa narrazione. Diciamo che possiamo sintetizzarla in tre grandi punti. Il primo punto è che le dighe cinesi vengono presentate come la causa principale della subsidenza, e spesso questo viene fatto senza distinguere tra gli effetti delle dighe e gli effetti della stagione delle piogge sul flusso stagionale dell'acqua, sulla sedimentazione e sulla subsidenza vera e propria. Cioè, fenomeni diversi vengono fusi in un unico racconto lineare: la Cina costruisce le dighe e quindi il Mekong muore. Poi c'è un secondo punto: i fattori locali e regionali, come l'estrazione massiccia di acqua sotterranea nel delta, l'estrazione di sabbia per l'edilizia, l'agricoltura intensiva, l'urbanizzazione rapida, vengono relegati come se fossero dettagli secondari. Eppure gli studi scientifici indicano che la subsidenza è guidata in larga parte da questi fattori locali e soprattutto dall'uso incontrollato delle falde acquifere. Infatti non è un fenomeno che riguarda solo le zone costiere o quelle zone che sono raggiunte da fiumi con molte dighe, come dimostrato tra l'altro dalla lista delle città che abbiamo fatto all'inizio della trasmissione. E poi c'è un terzo punto: la realtà scientifica spesso viene filtrata attraverso think tank e istituti di ricerca che hanno sede negli Stati Uniti e che svolgono un ruolo centrale nel tradurre la scienza in un messaggio semplice, tecnicamente superficiale, ma politico e mediatico. Non è un caso che alcuni degli studi più citati nei media non siano articoli peer reviewed, cioè non sono sostanzialmente articoli scientifici.
0: E a proposito di questi think tank e di report chiave che vengono elaborati, un esempio emblematico è il report chiave Eyes on Earth dello Stimson Center. Questi report, che sono appunto molto citati dai media americani e quindi poi dai media dell'Occidente globale, questo report ha sostenuto che le dighe cinesi del Mekong avrebbero trattenuto grandi quantità d'acqua durante i periodi di siccità, aggravando le condizioni della popolazione a valle. Questo lavoro, drammaticamente semplicistico nelle sue conclusioni, è uscito intorno al 2020 e si basava su modellizzazioni sbrigative fatte sulla base dei database globali incompleti, eppure è stato venduto come realtà. Questo e altri studi di questo livello hanno avuto un impatto enorme sul discorso pubblico perché sono stati presentati come report chiave, o per così dire come prove scientifiche definitive. In realtà molti idrologi hanno fatto notare che si trattava di analisi indirette basate su dati satellitari e incompleti, che non c'erano misurazioni sul territorio e su modelli matematici che avevano margini di incertezze elevati. I governi della zona si sono affrettati a dire che il report non considerava altri problemi, come le siccità e il cambio climatico. Eppure nei media mainstream queste distinzioni sono emerse di rado. Il messaggio che arriva a chi legge è netto: la Cina controlla il Mekong e questo controllo è la causa principale della crisi del grande fiume. Ci fermiamo ancora un attimo per un'altra canzone, sempre sui fiumi, e questa volta è Angelo Branduardi.

0: E quando sono le 20:19 torniamo in voce e torniamo a parlare di questa narrazione che abbiamo cercato di definire fino adesso, cioè la narrazione per cui tutto quello che accade sul delta del Mekong è responsabilità della Cina, che controlla il fiume e secondo cui questo controllo è sostanzialmente la causa della crisi ambientale. Diciamo che questa narrazione non nasce nel vuoto, si inserisce in un contesto ovviamente più ampio, che in realtà diversi sociologi e studiosi critici hanno analizzato da un certo tempo. E questo contesto è quello in cui l'ambiente diventa uno spazio di competizione geopolitica e il linguaggio ecologico viene usato per legittimare sostanzialmente rapporti di potere. Da anni, infatti, i media statunitensi raccontano la Cina come una potenza autoritaria, espansiva, opaca e poco responsabile dal punto di vista ambientale. Che la Cina sia questo o non lo sia, non è il punto di questa trasmissione, però in realtà il Mekong è stato fatto diventare un caso esemplare, una sorta di metafora perfetta, un grande fiume, una grande potenza a monte, paesi più poveri a valle, cioè ci sono tutti gli elementi per costruire una storia semplice e moralmente leggibile.
1: E qui entra in gioco quello che gli studi marxisti definiscono special fix, la tendenza del capitalismo e delle potenze dominanti a spostare le contraddizioni sociali, ecologiche, economiche, a spostarle su uno spazio esterno, su un altro attore, su un altrove facilmente identificabile. Il termine spatial fix, coniato dal geografo marxista David Harvey, descrive la tendenza del capitalismo a risolvere temporaneamente le sue crisi attraverso l'espansione nello spazio, come investimenti in nuove aree geografiche o infrastrutture per assorbire surplus di capitale. È un fix, cioè una soluzione, che sposta il capitale in altri luoghi fisici, ritardando, ma non eliminando, i problemi strutturali del luogo da cui il capitale ha origine. Insomma, una forma di sfruttamento coloniale senza dominio politico-militare sui popoli. In questo caso le contraddizioni dello sviluppo estrattivo e agricolo nel sud-est asiatico vengono proiettate verso monte, sulle dighe cinesi. Il fiume in questo racconto non è più un ecosistema complesso attraversato da decenni di politiche di sviluppo, ma diventa un campo di battaglia simbolico. Da una parte la Cina, che costruisce infrastrutture senza consultare i paesi a valle, dall'altra i paesi del sud-est asiatico, rappresentati come passivi, vulnerabili, quasi senza un'opinione, messi alle strette dal nemico potente a nord. Sullo sfondo gli Stati Uniti, che si presentano come osservatori preoccupati e difensori dell'ordine basati sulle regole create da Bretton Woods e che la Cina non rispetta. Questo schema include la costruzione della Cina come l'altro, una narrazione in cui l'attore viene sistematicamente rappresentato come irresponsabile, opaco, pericoloso, mentre il punto di vista occidentale appare neutrale, razionale, universale.
0: Nello stesso tempo, come spiegano gli studiosi di ecologia politica, come per esempio Paul Robbins, i conflitti ambientali vengono depoliticizzati a livello locale e poi ripoliticizzati a livello globale. Ma cosa significa questo? Questa distinzione in realtà è rilevante anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. È un po' complicata, ma ci riguarda da vicino perché è un po' la stessa cosa che succede anche ai movimenti. Quando gli studiosi di ecologia politica dicono che i conflitti ambientali vengono depoliticizzati a livello locale, non intendono semplicemente dire che vengono ignorati o necessariamente repressi, anche se lo sappiamo bene che sì, vengono effettivamente repressi, ma gli studiosi intendono qualcosa di più sottile e contemporaneamente più efficace. Il conflitto perde il suo carattere politico, cioè smette di essere raccontato come il risultato di decisioni di potere, di scelte economiche precise o di rapporti di forza tra gruppi sociali. A livello locale, il problema ambientale viene spesso presentato come una questione tecnica o naturale. Si dice che manca una buona gestione delle risorse, che serve più efficienza, più pianificazione, più competenze, che il governo non ha fatto ciò che doveva. Insomma, si fanno discussioni generiche. In questo modo il discorso si sposta sul terreno degli esperti, dei tecnici, degli ingegneri e spariscono le domande fondamentali. Ma chi ha deciso quel modello di sviluppo? Chi è che ne trae profitto? Chi paga i costi ambientali? Quando il problema diventa tecnico, tecnico non è più politico e quindi non è più oggetto di conflitto.
1: La depoliticizzazione avviene anche in un altro modo, avviene attraverso la dissoluzione delle responsabilità. La crisi ambientale viene attribuita a fattori generici, la crescita della popolazione, l'uso eccessivo delle risorse, le cattive abitudini. Così tutti sono coinvolti, tutti sono un po' responsabili e quindi nessuno lo è davvero. Insomma, è come quando ci dicono che basta spegnere la luce uscendo di casa per far sparire il cambio climatico. Spariscono le differenze tra chi decide, chi guadagna, chi subisce le conseguenze. Il conflitto sociale viene appiattito in un problema collettivo indistinto. In questo quadro anche le proteste locali, perché non c'è abbastanza acqua nel Mekong, perdono forza politica, non vengono lette come espressione di un conflitto strutturale, ma come disagio sociale, come tensione comunitaria. A volte è come un problema d'ordine pubblico. Gli attivisti e le attiviste possono essere descritti come radicali, estremisti, ideologizzati, talvolta anarchici qui da noi, oppure in genere nel sud-est asiatico come ONG politicizzate. Ma il punto è che le ragioni profonde della protesta vengono rimosse. Non si parla più di terra, di lavoro, di accesso alle risorse, di disuguaglianze di potere.
0: Inoltre spesso il conflitto viene ridotto a un problema locale, circoscritto, quasi un fatto accidentale. Diventa un caso, una situazione specifica, una crisi territoriale. Così si perde il legame con i modelli economici più ampi, con le politiche nazionali e internazionali, con le scelte di sviluppo che hanno prodotto quella situazione. La crisi ambientale appare come una sfortuna geografica, non come il risultato di un sistema. Nella fattispecie, nel caso del Mekong, si perde contatto con la realtà di un fiume sempre più intensamente sfruttato da mille diversi processi produttivi, da paesi che si stanno sviluppando a velocità fantasmagoriche, ed è qui che avviene il passaggio decisivo. Quello stesso conflitto che a livello locale viene svuotato di politica viene improvvisamente rinarrato come politico a livello globale, ma in una forma completamente diversa, non più come conflitto sociale o economico, bensì come questione geopolitica, non più comunità contro imprese o contadini contro Stato, ma Stati contro Stati, potenze contro potenze.
1: Nel caso del Mekong, questo meccanismo è chiarissimo. La subsidenza del delta, che è legata a decenni di estrazione di acqua sotterranea e sabbia del letto del fiume, da agricoltura intensiva, dalle politiche di sviluppo orientate all'export, smette di essere raccontata come il risultato di scelte locali e regionali. Diventa invece una storia di controllo dell'acqua, di rivalità strategica, di Cina contro il resto del sud-est asiatico, di Cina contro la cosiddetta comunità internazionale. Questo spostamento è potente perché risolve molte contraddizioni. Da un lato solleva dalle responsabilità le elite locali e i modelli di capitalismo dominanti della zona. Dall'altro costruisce un nemico esterno chiaro, riconoscibile, coerente con i grandi racconti geopolitici già presenti sui media occidentali. Come direbbe Gramsci, il conflitto viene ricodificato in una forma che rafforza l'egemonia invece di metterla in discussione. Così il fiume Mekong smette di essere il luogo di una storia sociale fatta di lavoro, sfruttamento, sviluppo disuguale e decisioni politiche e diventa una storia più semplice da raccontare, più utile sul piano geopolitico, ma molto meno efficace per capire davvero perché la terra sprofonda e chi ne paga il prezzo. In altre parole, è più facile raccontare il problema come risultato delle dighe di una superpotenza straniera che come il frutto di scelte economiche fatte da governi locali, elite agrarie, imprese internazionali e istituzioni di sviluppo. In questa carrellata di canzoni sui fiumi non può mancare The River di Bruce Springsteen.

0: E adesso, come avevamo anticipato, passiamo a vedere come sono cambiate le cose, come cambiano le cose con il secondo governo Trump. E abbiamo detto che un grande lavorio prima del secondo governo Trump era stato fatto da questo Simpson Center con fondi che provenivano da fondazioni filantropiche e soprattutto dagli Stati Uniti, ma non solo, anche da governi asiatici. A questo punto noi ci siamo chieste, ma nell'ultimo anno, dopo che gli Stati Uniti hanno definanziato tutto il complesso mass mediatico occidentale, che cosa è successo su questa specifica questione? Beh, se volete saperne di più sul taglio dei fondi al sistema mass mediatico, innanzitutto andate a sentire la puntata della nostra trasmissione di Da Roma a Bangkok sul complesso disinformativo industriale, che è andata in onda il 12 giugno 2025. Tornando al discorso che stavamo facendo, diciamo che quello che abbiamo scoperto rispetto al dopo disinvestimento è abbastanza sorprendente. Nei media generali la narrazione si è completamente spostata. Prima di tutto, adesso si parla molto meno di Cina. Invece, la subsidenza del delta del Mekong viene descritta nella cornice più ampia dell'innalzamento globale del livello del mare, con citazioni di scenari catastrofici come quasi tutto il delta sommerso entro la fine del secolo. Ovviamente non è che non sia vero che il livello del mare si sta alzando, ma senza una guida politica precisa, i media adesso hanno ridotto la subsidenza del Mekong proprio all'osso, dando una spiegazione talmente semplicistica da essere nei fatti quasi falsa. Si chiama subsidenza, come abbiamo detto all'inizio, questo vuole dire che il suolo si abbassa, non che il mare si alza. Prima il Mekong era un caso geopolitico preciso. Oggi, senza una regia politica chiara, diventa invece un episodio generico della crisi climatica globale. Non c'è più un colpevole identificabile, anzi il colpevole. Non c'è più il conflitto tra modelli di sviluppo, non c'è più la dimensione del potere. Politicamente questo ovviamente è tutt'altro che neutro, perché se la crisi è naturale, diciamo così, è globale, allora nessuno è responsabile in modo particolare. Resta solo l'emergenza, che giustifica interventi tecnici, soluzioni di mercato, grandi progetti di adattamento finanziati dall'alto. Insomma, nei media occidentali c'è un vuoto politico in cui la crisi ambientale continua, ma senza più neanche un linguaggio per nominarne le cause. E questo, diciamo, la dice lunga sul giornalismo di oggi.
1: E insomma, dopo aver visto quanto possono essere fuorvianti i media, andiamo a vedere forse quello che più ci interessa, e cioè quali sono le conseguenze sulle persone, cioè come viene raccontato poi da chi abita nella zona del delta del Mekong. È vero che il delta del Mekong sta vivendo cambiamenti profondi. Questo territorio, che fornisce più della metà del riso consumato in Vietnam, che insomma vi ricordiamo sono 100 milioni di abitanti, e gran parte della frutta, della verdura, dei prodotti dell'acquacoltura di questo paese, storicamente era un mosaico di risaie verdi, canali d'acqua e mercati galleggianti. Oggi quella stessa terra racconta un'altra storia. In molte comunità agricole i campi di riso non producono più abbastanza. La salinizzazione dovuta all'intrusione marina durante la stagione secca ha reso alcuni terreni inadatti alla coltivazione del riso. Questo fenomeno non è più un'ipotesi futura. Molti contadini devono diminuire il numero di raccolti di riso annuali da 3 a 2, poi da 2 a 1, perché il suolo brucia, per così dire, per via del sale. I contadini poi semplicemente smettono di coltivare il riso perché le spese sono più alte dei benefici. Da qui nasce un altro cambiamento. Pressoché ovunque i contadini e le contadine stanno trasformando il loro modo di vivere. In molte zone hanno cominciato a testare colture più resistenti alla salinità. In molte aree si è affermato un modello ibrido dove ai periodi di coltivazione del riso in stagione umida si alternano all'allevamento di gamberi durante la stagione secca, quando l'acqua è salata e quindi non è adatta alla coltivazione tradizionale. Questo ha permesso a alcune famiglie che avevano i soldi per mettere in pratica questo cambiamento di sopravvivere, ma Non è neanche questa una soluzione perfetta. L'allevamento intensivo di gamberi richiede tecniche e investimenti alti. I gamberi si ammalano perché gli allevamenti sono intensivi e quindi c'è un grande uso di antibiotici e prodotti chimici che ovviamente contaminano l'ambiente. In sostanza, la vita quotidiana nel bacino del Mekong non è più quella di una volta. La produzione agricola si contrae, la salinizzazione avanza, i modelli di sussistenza si modificano, e con questi modelli modificati il tessuto culturale di intere comunità si modifica. Dove c'erano risaie che nutrivano milioni di persone, oggi ci sono nuovi stagni di acquacoltura, nuovi campi di frutta e nuovi problemi che richiedono risposte tecniche e sociali. E ovviamente nel frattempo chi vive sul delta del Mekong cerca di mantenere la propria identità.
0: In pratica, il passaggio dal riso al pesce, la salinizzazione, sono fratture economiche e simboliche. Per molte comunità questo significa perdere la possibilità di continuare a vivere come hanno sempre vissuto, una perdita di diritto alla continuità culturale. La popolazione è costretta a cambiare stile di vita per sopravvivere. Facciamo una nota qui: in realtà nel sud-est asiatico, con la popolazione che invecchia, i giovani che vanno a lavorare nelle zone urbane, il riso già da un po' di tempo non era più uno stile di vita redditizio. Sebbene non abbiamo trovato studi chiari su questa cosa, una nota dolente è che la vita rurale nel sud-est asiatico continua in realtà perché i giovani che lavorano nelle zone urbane finanziano i loro genitori, che continuano a perdere soldi coltivando riso che a questo punto non rende praticamente più nulla. Magari effettivamente un giorno varrà la pena su questo di fare una trasmissione proprio dedicata.
1: Ma a questo punto cerchiamo di indagare le cause reali della subsidenza del delta del Mekong. Preavvisiamo che la trasmissione potrebbe diventare un po' noiosa perché è un po' tecnica, ma bisogna pur cercare di parlare anche della realtà. Il cambio climatico ovviamente è davvero un problema, non solo per l'innalzamento del livello del mare, ma anche per la siccità prolungata, che fa sì che la subsidenza sia ancora più evidente, perché il suolo, come una spugna, se non piove, si abbassa ancora di più. Oltre a questo, le piogge sono diventate più intense, quindi l'acqua riesce a infiltrarsi meno di prima nel suolo e quindi scorre via velocemente senza andare a alimentare le falde acquifere.
0: E in effetti anche le dighe, scusate, sono un problema, ma non solo quelle cinesi e non solo le dighe. Prima di tutto bisogna dire che sì, è vero, sono 11 grandi dighe costruite in Cina sul corso superiore del Mekong estraggono una quantità di acqua che supera di gran lunga la portata naturale del fiume, almeno in alcune stagioni dell'anno, e quindi sono proprio un problema. Questi impianti alterano il regime stagionale delle acque, trattenendo grandi volumi in periodo umido e rilasciandoli secondo esigenze di produzione elettrica, con la conseguenza che nei mesi di piena il flusso a valle è ridotto e nei mesi secchi può risultare artificiosamente variabile, condizionando l'ecosistema, la disponibilità di sedimenti e l'irrigazione nei paesi a valle. Quindi sì, la Cina ha parecchie responsabilità. Si dice che la Cina apre e chiude le dighe senza preavvisare e quindi i contadini non hanno modo di sapere quando i loro campi lungo i fiumi riceveranno acqua. E poi l'acqua del fiume, per via delle dighe, non ha sedimenti, ossia non ha più il limo che rende fertile la terra. Vi ricordate quello che abbiamo studiato tutte e tutti a scuola per l'Egitto e per il Nilo? E quindi i campi per questo motivo sono meno fertili.
1: Ma la Cina ha delle responsabilità, ma il discorso non è così univoco, perché le responsabilità per esempio le ha anche il Laos, che ha costruito due grandi dighe proprio sul fiume Mekong e 100 dighe sugli affluenti del Mekong, perché ha una strategia governativa che è quella di diventare la batteria del sud-est asiatico, esportando elettricità in Thailandia e in Vietnam. Ovviamente molte delle dighe più piccole in Laos sono a capitale cinese, ma c'è una sorpresa: la maggior parte delle 4 grandi dighe che sono già in funzione o in costruzione lungo il Mekong invece sono a capitale thailandese.
0: E per esempio la grande diga di Xayaburi, che è già in funzione, è stata finanziata e costruita principalmente con capitale thailandese. Il progetto è stato realizzato da una società di costruzioni thailandese con investimenti e prestiti da banche thailandesi e con una partecipazione anche dello Stato laotiano. La maggior parte dell'energia prodotta da Xayaburi è destinata alla Thailandia, che ne acquista circa il 95% tramite la sua utility elettrica statale. La diga in costruzione invece di Pak Beng è a capitale thailandese, anche se con un supporto tecnico cinese, e ancora la diga di Pak Lai è a capitale laotiano con sostegno thailandese, mentre la costruzione è affidata a ditte laotiane con sostegno sempre cinese. Per la diga di Trong Chaung abbiamo trovato informazioni contrastanti, quindi non sappiamo bene, però pare che sia stata fatta con capitali cinesi e sviluppata con la partecipazione di una compagnia malese, e progetti più piccoli o in fase di pianificazione vedono insieme imprese thailandesi, cinesi, vietnamite e anche di altri paesi. Tutte queste dighe alterano profondamente il regime delle acque, bloccano o ritardano i flussi stagionali, riducono il trasporto di sedimenti e frammentano le rotte migratorie dei pesci, minacciando la pesca di sussistenza. Gli effetti si sentono anche a valle, nel delta del Mekong. Le valutazioni di impatto ambientale spesso sono incomplete e non considerano gli effetti cumulativi transnazionali, mentre le comunità locali hanno obiettivamente poco potere decisionale. Oltre agli impatti ecologici, gran parte dell'energia prodotta viene esportata e le popolazioni locali possono avere accesso limitato all'elettricità. Però resta il fatto che le grandi dighe non sono solo cinesi. La narrativa delle dighe cinesi molto semplicemente è falsa.
1: Se volete avere una visione, proprio vedere con i vostri occhi cosa significa la distruzione del Mekong, un buon modo è visitare Vientiane, la capitale del Laos. A Vientiane il fiume era 800 metri di larghezza, ora è 100 metri. Quindi praticamente a Vientiane si può arrivare a nuoto sull'altro lato, che è Thailandia. Se volete saperne di più della geopolitica delle dighe e dell'elettricità della Thailandia, abbiamo fatto una trasmissione in merito nel giugno del 25, il 12 giugno, intitolata Ipermodernismo e Natura. A parte questo, resta da dire che non sono solo dighe il problema. Recentemente la Cambogia ha deciso di costruire per esempio un canale navigabile che va dalla capitale al mare, in modo da saltare i dazi che attualmente paga il Vietnam per attraversarlo fino al mare con le proprie merci. Questo canale, che appunto è cambogiano, è costruito dalla Cina e quindi con un prestito cinese, e questo è l'ultimo degli ascolti che vi proponiamo, ed è Francesco Guccini.

0: Torniamo in voce e cominciamo a parlare invece, dopo aver parlato di dighe, di quali sono le cause locali della subsidenza del delta del Mekong, che sinceramente sembrano come quelle più rilevanti. Uno studio pubblicato su Science of the Total Environment nel 2018 analizza la relazione tra uso del suolo e subsidenza del delta del Mekong. Il risultato è chiaro: dove l'intervento dell'uomo è più intenso, il suolo sprofonda più velocemente. Nelle zone umide naturali e nelle foreste alluvionali la subsidenza è relativamente contenuta, mentre nelle aree agricole intensive e urbanizzate può superare addirittura i 18-20 mm all'anno. Parliamo di numeri veramente enormi, soprattutto in una regione che è già minacciata dall'innalzamento del livello del mare. E quindi ci sembra, insomma, che le cause locali siano semplici e chiare.
1: Quello che non emerge, che emerge, non è solo un problema tecnico o geologico, ma un problema sociale e politico. L'agricoltura intensiva, l'espansione urbana, l'estrazione della sabbia per costruzioni dal letto del fiume, l'estrazione di acque dalle falde per sostenere fabbriche e produzioni che sono orientate al mercato globale, hanno alterato profondamente l'equilibrio idrologico del delta. Il terreno si compatta, le falde si svuotano, il suolo perde la sua capacità di rigenerarsi. È un esempio perfetto di quello che Marx chiamava frattura metabolica, la rottura del metabolismo tra società e natura prodotta dal capitalismo. Lo studio mostra anche un aspetto fondamentale: non conta solo l'uso attuale del suolo, ma la sua storia. Le trasformazioni avvenute decenni fa continuano a produrre effetti oggi. Questo ci ricorda che la crisi ecologica è un processo storico, non un'emergenza improvvisa.
0: Questo studio ci dice una cosa semplice ma in certo modo radicale, letta con la lente di radio onda rossa: non esistono soluzioni puramente tecniche alla crisi ecologica. Finché il territorio sarà organizzato in funzione del profitto e non dei bisogni sociali, continueremo a vedere fiumi che sprofondano, terre che affondano e popolazioni che vengono sacrificate. La lotta ecologica, come ci insegna il pensiero marxista, è inseparabile dalla lotta contro il modello di sviluppo capitalistico. Quindi, insomma, la Cina c'entra, ma poco. Come direbbe Antonio Gramsci, manca il nemico esterno capace di unificare il racconto. Non c'è un antagonista chiaro, non c'è uno scontro tra blocchi di potere, non c'è una grande potenza da chiamare in causa. Invece ci sono responsabilità diffuse e strutturali che attraversano modelli di sviluppo sostenuti anche da attori occidentali, banche internazionali, agenzie di cooperazione, ma anche da contadini e piccoli imprenditori che continuano a sfruttare il suolo in maniera non sostenibile. Nel sistema mondo capitalistico le crisi ecologiche non sono incidenti, ma sono prodotti normali di un modello di accumulazione e non possono essere spiegate indicando un solo colpevole.
1: Viene da chiederci: ma ci sono delle soluzioni a tutto ciò? No, in breve la risposta è no, ma siccome volevamo parlare anche di soluzioni tecniche realistiche nell'oggi, ci siamo buttate su Google Scholar e abbiamo trovato un articolo di Geography and Sustainability del 25. Questo articolo fornisce soluzioni davvero realmente basilari e pratiche da applicare immediatamente. La prima e più importante è semplice: estrarre meno acqua dal sottosuolo. Semplice. Vabbè, pare semplicistico, ma l'articolo propone di imporre tasse ad aliquote progressive per chi usa troppa acqua. Propone anche di usare meglio l'acqua piovana e di superficie. Poi suggerisce di fare campagne di informazione perché si usi meno acqua. Insomma, queste sono soluzioni che in Europa sono applicate un po' ovunque e sono normali da decenni, quindi sono soluzioni, riformiste, ma ci paiono perlomeno adeguate a iniziare a affrontare il problema. Poi l'articolo cita il fatto che il governo non ha messo su un buon sistema di monitoraggio, invece sarebbe importante capire meglio cosa succede, avere dati, e i dati devono essere messi in un sistema unico così che le autorità possano far rispettare le regole. In breve, anche se grandi fenomeni globali come l'innalzamento del mare richiedono sforzi globali, l'articolo evidenzia che azioni semplici intanto possono fare un po' la differenza.
0: E a questo punto siamo arrivati alla fine quasi di questa puntata e ci avviamo proprio verso le conclusioni, che saranno piuttosto brevi. E diciamo che rimane chiaro che la subsidenza, come abbiamo detto, è colpa del modello stesso di sviluppo dominante nel sud-est asiatico. Ovunque guardiamo, in Vietnam, Laos, Thailandia e Cina, ma anche nelle città di tutta l'Asia, vediamo estrazione massiccia di acqua, agricoltura intensiva o perlomeno non sostenibile, urbanizzazione molto veloce, industrie che occupano e sfruttano in maniera indiscriminata il territorio. Tutti contribuiscono, tutti sfruttano, tutti traggono profitto. La crisi ambientale è dunque un prodotto diffuso e strutturale, non un incidente geografico specifico del Mekong. Le popolazioni locali sfruttano anche il loro sistema, godono dello sviluppo economico esponenziale, ma sono anche quelle che pagano il prezzo economico e culturale, adattandosi come possono, mentre l'elite e il capitale continuano a muoversi secondo la logica dell'accumulazione. E allora ci sono i media occidentali che dovrebbero raccontare queste dinamiche, ma spesso si rivelano completamente incompetenti. Prima costruivano narrazioni semplicistiche e geopolitiche, accusando la Cina di ogni male e trascurando cause locali. Poi, rimaste prive di una guida politica, passano a un generico allarme climatico senza capire chi fa cosa e perché. Il risultato qual è? Un'informazione completamente scollegata dalla realtà, che depoliticizza i conflitti locali, rimuove le responsabilità e trasforma la lotta concreta per il territorio in un racconto vago, drammatico ma inutile.

0: E come sempre chiudiamo con le clausole di salvaguardia. Le fonti di questa trasmissione sono un po' difficili da descrivere, soprattutto sono articoli di giornali normali di un periodo che va dal 2018 al 2020, quelli che appunto mostrificavano la Cina mentre il Laos costruiva dighe una dopo l'altra. Questo all'epoca ci ha fatto pensare che quello che gli Stati Uniti raccontavano sulla Cina fosse falso o almeno incompleto, e anche allora bastava scaricare due articoli scientifici per sapere che erano menzogne. Da allora covavamo il bisogno di raccontare questa storia. Gli articoli scientifici che abbiamo usato li metteremo in calce nel post di questa trasmissione, e così se li volete leggere vi avvertiamo che sono a pago, ma gratuitamente potete leggere almeno la parte iniziale. Detto questo, da Roma a Bangkok vi saluta e vi dà appuntamento per mercoledì 25 febbraio.
1: E ciao e buona serata a tutti e a tutti.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del policlinico, di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle, sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Cuccini, anche insospettabili, che no, pensi proprio non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.
1: Sì, se... Sì, se, tanto devo dire, insomma, una vicenda che mo, cioè, racconterò, insomma, cercherò di riportare. Radio Onda Rossa c'è, cioè, dentro fino al coro, nel senso che è stata una protagonista. Si riferisce praticamente questa storia tanto tempo fa, parliamo dei primi anni 80. E magari prima di parlare un attimo dei Cuccini, del rapporto, insomma, che abbiamo avuto in quel periodo con lui, dico due parole sul contesto in cui si è svolto. Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, sta sulla costa adriatica del abruzzese, dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente due lanciamissili terra-aria, insomma, e quindi diciamo c'è stato questo arresto, potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente del primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza, e che sull'autostrada avevano trovato questi due, questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato, e una volta aperto questo scatolone avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la, diciamo, la versione, ovviamente una versione diciamo poco credibile, e quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano.

0: ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino al nuove notizie. Notizie che arrivarono perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese, che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa diciamo incertezza, perché era ovvio che, insomma, quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma, almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, tanta c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia di via del Policlinico sia di via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo, insomma, un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente dentro l'ospedale gestire questa situazione, insomma, non è stato semplice, però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello, che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma, di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera. E quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto, inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta che insomma non c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però, insomma, non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma, non c'erano contatti diretti. Però una cosa un po' di incoscienza, eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare, proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna. Poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini, e comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43, che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente c'era, mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra la Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche col senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Guccini, no? Via Paolo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, dice, no, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino Tosco-Emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora ad arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, mondo, dove vado, eccetera. Quindi a quel punto ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Guccini e mi hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma comunque un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente. Così aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, stava prima la persiana e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto, guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di, ce lo chiede una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure. E poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, col tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, se vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. Perché praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata questa storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così, benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto, guarda, vabbè. E lì non sapevo più che dire, perché a quel punto a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendo io, ma anche sapendo che, insomma, non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse, beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti, dice, potrei pure venire. A che io gli dissi, guarda, se mi dici che vieni, noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice no, no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti, insomma, erano molto scettici, si diceva, ma Cuccini viene qua, così via. E siccome mancava, insomma, a sta data mancava più di un mese, insomma, e quindi dice, no, ma questo è possibile, ma tu ritelefona, gli dici se è vero, perché te se conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai e gli dissi, ma cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse sì sì vengo, io ti ho detto di sì, sì. Però insomma altri spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, dice oh, ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa insomma è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non è che avevamo, sì, conosciamo qualcuno là, qualche compagno, insomma, e comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andiamo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo del suo cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alvina, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo, che questo cinema ormai ci aveva dato e cioè, doveva mantenerlo. E quindi praticamente una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima, questa non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me ci stava Francone, che era uno storico compagno del collettivo del Policlinico, che per gli anni che non c'era più, il papà di Mario e Danilo, insomma, per chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì, e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così dicevano, ma davvero che viene Cuccini, ma no, ma è un video, no? Guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila. Era un posto dove, insomma, ci avevano un po' indicato, così, semplicissimo. Là c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara. Dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi, e noi andavamo lì, insomma, a mangiare tutti i giorni in questa settimana dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto, e non c'era solo Cuccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Rogascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, non so se la canzone è quello che ha fatto la e alzo il profumo dei vostri fiori bianchi che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma, questa era. E c'è stava un gruppo di sinti, che era un gruppo rom, insomma, una cosa del genere, e ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile proprio, con un sacco di persone che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne come tutti gli altri senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina dalla macchina, perché lui non guidava, venne con un altro, e ci fu questo concerto bellissimo che non credo manco sia stato registrato, con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine che erano insomma almeno una ventina di macchine, e però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi dell'Aquila, insomma, che. E quindi dopo aver mangiato, bevuto lì, c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato, c'è stata gente che diceva ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma, tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma. Una cosa bellissima, insomma, tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero, diciamo, questa serata, insomma, in questo modo. E poi andò, diciamo, è finita che andò pure, dopo la ricompagna venne all'albergo, insomma, il concerto. Finisce lì. Volevo dire questo, insomma, un po' il racconto, diciamo, di come abbiamo conosciuto, diciamo, Francesco Guccini, e di come in quell'ambito diciamo si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza, diciamo, scabroso per la stampa, per i mass media, insomma, comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento, insomma, comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare diciamo una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento, è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi. E faccio riferimento per esempio alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice beh, però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi diciamo anche diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla stessa, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi anche per questo anche per questo ritrovamento, insomma, lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista, diciamo, questa strage. Questa è una questione, diciamo, che è stata non solo Terracina Fiori Oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82 insomma ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere diciamo di origine insomma sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono, diciamo, sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, che c'è sta questo filo rosso che vede, diciamo, la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è, diciamo, il movimento romano, è comunque a fianco del popolo palestinese. Ora, io insomma ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire, quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
1: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto è appena, cioè l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno cioè forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma. Quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
0: Sì, no, l'ultima cosa che volevo dire, guarda, che cioè io alla fine, cioè chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita, quasi a fianco, insomma. Ora, pure su alcune dichiarazioni, io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però, diciamo quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione, quindi insomma comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni del movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ciao, ti saluto.
1: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
0: Ciao,
1: ciao.

0: tornate
1: più forti di prima, più forti delle bombe.
2: Questo dipende. Questo non ce lo devono dire.
1: Vabbè, ce lo diciamo da sole.
2: Ce lo diciamo da sole. Va bene, io ci
1: chi
2: sto.
1: Siamo?
2: Chi siamo?
1: Ce abbiamo ancora una posizione temporale, spazio temporale.
2: Ma tu l'hai sentita quella della settimana scorsa?
1: No.
2: Porco due, sei
1: troppo, sto fuori dal mondo da tempo.
2: Sei troppo sfigata, non ci sono mai più insieme.
1: Sì, anche gli orologi si rompono.
2: E questa è proprio perfetta, tra l'altro, per la nostra prima. Vabbè, la scorsa puntata, allora, io ho fatto una puntata sì, una puntata no, una settimana sì, una settimana no, perché mi mancavi troppo, una settimana sì e l'altra no.
1: Comunque Lisbona c'ha un'ora in meno di fuso orario,
2: cioè, immagino solo il casino che stavi a fare là, sì, da quelle parti, veramente, guarda, non lo voglio neanche immaginare. Comunque, che cosa siamo? Chi siamo?
1: Siamo le due voci di Voli Pindarici e Mine Vaganti e le Sfingi.
2: Le Sfingi.
1: E siamo ancora Sfingi, no? Nonostante io mi meritassi due settimane fa una bottigliata in faccia.
2: Sì, anzi, soprattutto per questo. Io l'ho ridetto anche la settimana scorsa. No, mi sa che era tre settimane fa. La settimana scorsa, durante questa trasmissione senza senso, sono venute le BDC, Branco di Cagne, Berlusconiane di cuore, buttateci du cannoni in faccia, non lo so, BDC può essere quello che vuoi, comunque BDC ti ama, BDC ti ascolta, chi lo sa. Sono venute queste compagne a fare del rap live qua in radio. Tu non c'eri, abbiamo anche parlato di te. Uno di loro ha anche detto Forza Roma dedicandotelo.
1: Sì, sì, ma risento.
2: Ha detto sì, cioè io ho detto vabbè, amo, se non ti sei presa una bottigliata, ti prendi quantomeno un Forza Roma, sì, mi pare il minimo. Sì. E abbiamo fatto, insomma, abbiamo fatto l'hip hop senza frontiera, una musica che ti rende libero e libera in un mondo che spesso incatena, tra l'altro.
1: Ma tu lo sai che adesso sto prendendo il telefono, ce l'ho qua davanti, purtroppo chi ci sente ci sta sentendo e
2: non capisce come tu esatto, sempre Sfingi.
1: Chi ci sente ci sta sentendo, purtroppo un caro saluto, però non potete vedere un'immagine che io ti farò vedere in questo momento in studio.
2: Cioè, va bene,
1: io
2: così, dovete stare qua.
1: Io mercoledì scorso era mezzogiorno e 19, qui erano le 13:19. Specifichiamo sempre l'orario, anche se non ci crediamo. Ero in un quartiere periferico di Lisbona. Non so se tu lo conosci, si chiama,
2: certo,
1: Marvila.
2: Mazza,
1: casa tua. Vabbè, insomma, stavo lì, stavo facendo dei giretti. È uno, insomma, sì, non so se c'è ancora, non penso di no, però comunque no. Ci sono state una serie di occupazioni in questo quartiere che si trova appunto un po' nella zona periferica. Adesso no, cioè sono semplicemente case vuote. Infatti ci stanno un botto di stencil, dei graffiti che dicono appunto in portoghese questa potrebbe essere un'abitazione para todos. E questo è un murales che io ho visto in uno dei lotti di Marvila, che appunto tu stai vedendo. Io mi sono gasata una cifra, considera che sotto a questo graffito io c'avevo nelle cuffiette Ghetto Chic, dei Colli del Fomento, che io voglio rimettere in questo momento.
2: Prima c'è la sigla
1: per chi ci sta ascoltando, e quindi ve lo stiamo dicendo, cioè lo immaginiamo.
2: Lo descrivo,
1: però anche certo.
2: Allora, raga, io ho appena detto hip hop senza frontiera, musica che rende libere in un mondo che spesso incatena. Ok, mia sorella mi sta facendo vedere adesso questo murales a Lisbona, in cui c'è scritto hip hop è union, hip hop è la unione, e hip hop don't stop in English, hip hop non si ferma. E vabbè, c'è un tipo coi baffi, qualcuno direbbe che probabilmente è Stalin sotto drip, che si è messo un cappelletto al contrario, comunque potrebbe essere. Chi lo sa?
1: Ma lo vogliamo mettere come per una volta, soltanto come, per una volta, come immagine, così la facciamo
2: della
1: vedere.
2: Puntata. Va bene, la potrete vedere più tardi su www.ondarossa.info. Brutti ingrati, siete tornati. Questa è Voli Pindarici di Mine Vaganti. La prima di solito è contro gli sbirri, ok? Non ci sono regole durante questa trasmissione, solo deliri. E quindi, però, a parte che la prima è contro gli sbirri, ma questa volta anche di questo non ci frega niente. Perché? Perché abbiamo un pad dove le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, quindi a volte voi, a volte chi gli va in realtà. Ci possono scrivere quello che pensano, di solito chiediamo insulti, ma anche suggerimenti musicali, specialmente per la prima traccia e per la trasmissione che abbiamo fatto presentando Malamovida, in cui tu sei entrata e ti sei quasi presa una bottiglia in faccia perché hai fatto questo cameo inaspettato. Io non lo sapevo che te saresti venuta, eppure sei venuta uguale. Ci hanno scritto: questa è la puntata più pindarica di tutti i voli compiuti fino ad oggi. Una mina, questa è un'altra sfinge. Cioè,
1: sì,
2: questa
1: comunque,
2: è una
1: ricordo, ricordo tu tutta casata che mi mandi sta foto.
2: Ah, sì, ma che cazzo, una mina che vaga più di tutte le altre mine. Ma chi? Una saetta che non si ferma. Chi è? Che ha abolito il tempo e mai si fermerà. Come sigla per la prossima ci sarebbe un'eccezione, che tale non è. E ora la mettiamo perché... Comunque, Voli Pindarici di Mine Vaganti è famosa per detestare il tempo, per odiarlo, quel cavolo di orologio là che ci ticchetta i secondi. Noi gli vorremmo un po' sparà, sì. Come facevano nel 1848 a Parigi, c'era una frangia rivoluzionaria di cui faceva parte anche Baudelaire, che scendeva per le strade durante tutto il panico che comunque c'era durante quegli anni in Francia. È l'anno in cui Marx scrive Il Capitale, sì. Dei grandi lavori in fabbrica, 13 ore di lavoro, vaffanculo, questi scendono in strada e riconoscono come primo nemico gli orologi, e quindi imbracciati i fucili decidono di andare là e sparare direttamente contro l'orologio sotto il motto aboliamo il tempo. Quindi
1: questo... E allora dedichiamo questa canzone al tempo, anzi al suo contrario, al non tempo.
2: E a chiunque lo detesta.
1: A chiunque lo detesta e a tutti gli orologi spaccati tatuati sulla pelle.
2: Sì. Questa è Anastasio, aboliamo il tempo, 1848. Mi sei mancata.
1: Pure te, sì.
0: Inizio nel giugno del 1848. Parigi è in tumulto. I rivoltosi alzano le prime barricate e una ragazza di 20 anni si arrampica fino in cima. Solleva la gonna e grida ai soldati: sparate vigliacchi contro il ventre di vostra madre! E i soldati sparano. Una ragazza cade a terra trucidata e la guerra inizia. Da una parte le armate schierate dal Parlamento in difesa dell'ordine e del dogma del progresso, e dall'altra ribelli, avanzi, operai, mendicanti, puttane, studenti senza capi né bandiere. Non si era mai vista una compagine del genere. È un'orgia mistica.

0: Desiderate, ragazzi.
1: Ok.
2: Io prendo del pane bianco tostato, per favore.
1: Non c'è. Te lo giuro che non c'è.
0: Ci vuoi pure marmellata sul toast, tesoro?
2: No, signora, liscio. Avete del pollo fritto?
0: Il pollo fritto più buono dell'Illinois.
1: Volevamo metterne un'altra, però pure questa va bene, raga, ci piace. Con i Blues Brothers che inizia. Fidati, questa ci piace.
2: 4 polli fritti e una coca.

0: E niente, vabbè, questa era una grandissima mina,
1: sì, però
0: di un album che è una grandissima mina.
1: Sì.
0: Io volevo mettere in realtà Good News. Sì, Good News.
2: Sì, volevi mettere un'altra trasmissione, perché comunque noi lo diciamo sempre, io la settimana scorsa l'ho detto, raga, per chi non volesse sentire questa trasmissione, comunque consigliamo un'altra stazione radiofonica, 106.9 Radio Mambo. Fidatevi, vale la pena, cioè se non sapete per quale motivo siete finite qua, questa è Radio Onda Rotta 97.8, se volete sentire qualcos'altro, Radio Mambo 106.9, perché la vita è un pendolo che oscilla tra Radio Onda Rossa e Radio Mambo.
0: E questo è quello che ci diciamo un po' di tempo fa, da sempre.
2: Da sempre.
0: E per che volevo sempre. Dire? Niente, che io volevo mettere Good Mood, sempre di quest'album, di sempre Gesa. Di Gesa.
2: Non ce l'hanno trovata.
0: Non ce l'hanno trovata, secondo me è un complotto.
2: Mm-mm.
0: Che cosa è successo?
2: Non lo so, ha fatto un suono strano, però la spia è spenta, quindi forse ha fischiato
0: forse ho fatto qualcosa.
2: Forse sono le cuffie,
0: forse
2: va?
0: Sono le cuffie, vabbè, me le levo.
2: Sono le cuffie.
0: Un altro
2: sì,
0: grande
2: sì, sì,
0: pretesto per levarsele, perfetto.
2: Sì.
0: E no, niente, te la volevo dedicare perché comunque è una delle canzoni che io mi sono sentita di più nell'ultimo periodo. Soprattutto quando diceva che guarda la mattina facendo colazione in Looney Tunes.
2: Sì.
0: E ci sto io che lo faccio esattamente con latte e cereali. E niente, penso a Roma. Scusami, questa era una piccola parentesi.
2: Bello, bello. Ma te lo sai che era ancora ha fatto uscire un nuovo disco?
0: No.
2: Cazzo, io lo sai, pure io me l'ero persa questa cosa. Le BDC che sono venute l'altro giorno in radio hanno portato, ognuna di loro ha chiesto lì per lì in quel momento una canzone ispirazione. E una di loro, Iago, ha portato una traccia che parla di Roma, dell'ultimo album di Rancore che è uscito tipo 2 settimane fa, e per questo ti abbiamo nominata, per questo ti abbiamo pensata molto, abbiamo nominato anche Il Danno, Brucia Roma e niente, quindi poi o ti risenti la trasmissione oppure ti gira direttamente questa traccia, però sì, insomma Rancore ha fatto uscire un nuovo album, io ancora non me lo sono sentito tutto, devo essere sincera, ho sentito solo questa traccia che parla di Roma e che dice che il tempo si ferma, tra l'altro il tempo non scorre normalmente sotto la metro A e sotto la metro B, cosa verissima, e quindi cioè, t'ho pensato
0: scorre,
2: tanto.
0: Non scorre normalmente sotto la metro E, sotto la metro B.
2: Sì, sì, cioè, lo dice in maniera più poetica, insomma, come Rancore potrebbe, però si dice questo. Ora,
0: che poi posso dire una cosa, cioè, Gaza,
2: dinne pure due.
0: Pure perché reincarna anche lo spirito underground, letteralmente
2: sì.
0: Underground.
2: Eh sì, certo, non è che il tempo là, cioè Termini sembra progettata da solo enigmista, quindi a prescindere quando entri là dentro devi lottare per la vita tua.
0: Vabbè, però pure Baldo degli Ubaldi non scherza.
2: Sì, sì, potremmo fare una trasmissione dedicando ogni traccia ad una stazione metro di Roma, chiedendo scusa a chi ci senti in dub da Perugia e da Terni, come al solito, raga, sì. Se per quella gente di Roma già siamo delle sfingi, per voi proprio siamo da buttare. Va bene così. Ora io ti voglio far sentire una traccia.
0: Dimmi.
2: Ok, noi ora qua facciamo di solito questa trasmissione mette tracce hip hop, rap, a volte facciamo solo voli pindarici, quindi mettiamo solo tutt'altro, famo un po' come ci pare, come al solito, però insomma l'hip hop ci piace
0: sempre, perché hip hop è un gnao,
2: è un gnao,
0: è un gnao,
2: è isso. È isso. E niente, ora io ammetto di non conoscere questo gruppo, non lo conoscevo prima che succedesse questa cosa che ora ti racconto, quindi ammetto la mia ignoranza, chissà, magari il banana ci darà uno scappellotto in testa quando sentirà che non conoscevamo questo gruppo, perché secondo me manco te lo conoscevi, però boh, magari mo mi stupisci.
0: E
2: parlo di Crime Mob. Sì, cioè sono tipo il culto, ok? Io neanche li conoscevo, li ho scoperti ieri.
0: Come?
2: Perché mi sono messa a sentire questo disco che ho comprato, ok? Dopo, non so se ti ricordi, la settimana scorsa o 2 settimane fa, chi lo sa, sempre per questa cosa che il tempo ci confonde e siamo un po' perse, c'è stato un presidio, ok? Vicino a Largo Argentina, a Largo Arenula, per Alfredo e contro, sì, il 41 bis, ok? Non eravamo tantissime e tantissime. Eravamo i giusti e le giuste, stavamo là a parlare pure in inglese, a fare un po' gli spiegoni ai turisti là confusi, 20 giornalisti davanti a noi, 30 di Cossini, 60 celerini, faceva ride come cosa, e noi facevamo ancora ride ancora di più, perché con il caro e vecchio cabarettismo anarchico erano più imbarazzanti loro che stavano là per noi che noi effettivamente a essere in poche e poche magari. E quindi mentre eravamo lì, siamo rimasti lì, abbiamo continuato a ribadire il motivo per cui stavamo manifestando, e alla fine abbiamo accompagnato le persone che dovevano essere accompagnate con le varie cose di riferimento del presidio, e poi siamo rimasti in una decina, quindicina, comunque seguite dai digostini che ci facevano i video, dalle digostine che ci facevano i video, dalla polizia. Abbiamo detto: che cavolo facciamo? Boh, regà, non ci separiamo, che famo? E c'è un vecchio detto, no? Penso fosse Mao Zedong che ha detto: andiamo a piangere lato.
0: Ah sì,
2: sicuro
0: sì,
2: era lui,
0: mi sa che era lui.
2: E infatti abbiamo provato a andare a piangelato, solo che a San Callista era pieno di gente perché era sabato, Trastevere, cioè capisci che
0: scontato.
2: Sì, infatti siamo arrivati là, abbiamo detto: porco due, regà, vabbè, però qua dietro c'è sta il negozio dei vinili, andiamo là. Sì, siamo andati là così, io e altri due amichetti siamo entrati, abbiamo preso un po' di vinili, io ho speso 15 euro dei vinili, 5 vinili, 3 euro l'uno a scatola chiusa, così ho detto: poi quando torno a casa mi risento e vediamo che cavolo ho preso. Amo, tra questi c'era questo, ok, un vinile di Crime Mob, ok, questo gruppo dei primissimi anni 2000, due pischelli e due pischelle, da un lato l'instrumental, il vocal only, la radio version, e quindi senza parolacce, e invece l'album version, quella original, che è quella che ti faccio sentire, di I Shine Cause I Grind, che non ce la sentiamo adesso, e la stessa cosa di quest'altra traccia che ti faccio sentire ora, che si chiama Circles. È il 2006-2007 mi pare, amo, una hit, io non li conoscevo loro, due pischelli e due pischelle, le pischelle borissime, coattissime, troppo fighe, ok, una si chiama Diamond e l'altra si chiama Princess, ok, t'ho pensato, e mo, esatto, cioè una più coatta dell'altra, e mo te le senti come me le sono sentite ieri sera, mi sono fomentata quando ho messo sto disco, ho detto: fammi sentire che è sta roba. Mi è uscito il cervello dalle orecchie. Quindi questi sono i Crime Mob Circles. 1-3-1-2. E viva l'amore sempre.

0: Oh, è finita così.
1: Così, eh? È finita proprio così.
2: E beh, era hit. Cioè, hit. Devo ancora capire chi è chi.
0: Vabbè, cioè, chiaramente l'hai sentita subito. Cioè, Diamond.
2: La prima, secondo me, è sedia.
0: No, vabbè, c'è, cioè Diamond è la più coatta, cioè, conta già, sì. già nel 2003, tra il 2003 e il 2005, poi me ne sono andate a cercare tutte perché loro due sono pazzesche. E ha fatto uscire due album che si chiamano Beach Music, solamente così.
2: E
0: capisci?
2: Sì.
0: Cioè, sì. Capisci? Cioè, rivendicarselo in quegli anni, capito? Questa parola, che ora ci rivendichiamo così, tranquillamente, adesso, perché è giusto che sia. Lei già lo faceva, quindi rispetto per mia sorella Diamond. Questi erano i Grime Mob Circles, un album che abbiamo scoperto perché porco due c'avamo la Digos alle calcagna, perché non c'hanno un cazzo da fare il sabato pomeriggio, e è così che va, è così che va. A volte va bene, a volte va male. Non abbiamo preso un gelato, ma abbiamo scoperto della buona musica.
2: Vabbè, gelato si vede la prossima volta.
0: Gli altri, tra l'altro, manco te lo dico che erano gli altri quattro dischi, perché non c'è tempo.
2: E
0: dimmi tu invece che c'hai qua da farci sentire.
2: Allora, in realtà io farei un volo pindarico, che in realtà non è un volo pindarico a livello di stile musicale, perché in realtà rimarrei sull'hip hop. Quando dico che prendiamo un aereo, questa volta è soltanto per un luogo, non nello stile, appunto.
0: Quindi non devo mettere
2: genere.
0: Suono.
2: Non deve mettere nessun tipo di aereo, nessun tipo di strano suono che mettiamo normalmente. Perché andiamo in Messico. Andiamo in Messico nel 2019, Madonna. Quindi è abbastanza recente. Questo è una canzone a cui io sono particolarmente. Cioè, tu mi chiedevi giustamente: senti, ma dal Portogallo, che ti stai a sentire? Dal Portogallo, che ti stai a sentire?
0: Portogallo.
2: Giustamente uno pensa alle canzoni, all'hip hop portoghese e a quello brasilero. Ok? No, niente di tutto questo. Io ho tutto il Sud America. Vabbè, perché
0: ci sta.
2: Ho fatto amicizia con alcuni dei miei conquilini, dei 22 conquilini.
0: 22?
2: Sì, sono 22, vabbè.
0: Di Cristo.
2: A parte tutta una parte che non riesco a gestire, da sopportare, vabbè, questo ancora da razionalizzare, ce ne sta un'altra parte molto piccola che è ecuadoriana. E quindi mi fanno sentire a stecca tutta roba. E a un certo punto noi usiamo non uscire il venerdì sera, non ho ben capito perché, ma in realtà
0: per sentire la musica.
2: Per sentire la musica, Madonna, per stare in camera di uno di noi a rotazione e sentire la musica. A un certo punto parte questa traccia, dopo una serie di tracce tipo di Fabri Fibra, ma anche banalmente il Do Your Thing, perché io prendo il computer e metto a stecca il Do Your Thing proprio preciso. E sì, perché comunque il culto si deve far sentire, Roma si deve far sentire.
0: Diglielo.
2: A una certa arriva questo. Che si chiama Aleman, cioè tedesco, e con tutta una serie di personaggi che manco te saprei ripetere, però è tipo una collaborazione con altre quattro persone, tipo Yoga Fire, Cozy Coats, FNTX e D. E niente, è un mix un po' sperimentale. Questa è una traccia pop, ma in realtà ci sta dentro anche il funk. E è appunto una traccia di un album che non mi ricordo come si intitola, però il titolo è Humo nella trampa, che letteralmente significa fumo nella trappola.
0: E se ne
2: sei quindi andato. No, niente, mi era cascato il telefono. Vabbè, quindi niente, io ti direi di mandarla. È appunto un album di praticamente tutte collaborazioni di questo Aleman, che a rotazione appunto chiama tutta un'altra serie dei compadres. E niente,
0: io sono pronta.
2: Sei pronta?
0: Io sono pronta.
2: Tu so immergiti,
0: guarda, guarda il microfono come si muove, cioè anche lui è pronto. Non so se le persone all'ascolto sono pronte. 06 49 17 50 per dirci che non siete pronte, così non vi rispondiamo.

0: Bello, bello, bello, nice. Questa era Humo e la Trampa. Aleman, Yoga Fire, Cozy Cat, MTXI e D.
1: Mexico.
0: Mexico. Mexico representing. E ora, vabbè, siccome non l'hai fatto te, lo faccio io.
1: Il volo?
0: Metto, no, vabbè, sempre il pop siamo. E una pischella. E chi pischella? Questa è Sisa o Cisa. Non so, non ho ancora capito come si pronuncia onestamente. Comunque è una ragazza brasiliana che fa hip hop e sta traccia si chiama Sem Você.
1: Sem Você.
0: Quindi senza di te.
1: Senza di te.
0: Cioè, amore.
1: Senza di me.
0: Esatto, che tu pensi, oddio che carina, cioè ha fatto una traccia senza l'altra persona, no vabbè.
1: Sarà invece no, romanzo, liberazione.
0: Amore, esatto, è una liberazione a proposito di 25 aprile. Cioè senza di te io mi sento meglio, senza di te io mi sento più bella, senza di te io mi guardo allo specchio e capisco che sono forte, che valgo di più. Ora, ovviamente, chiaro, non è dedicata a te questa
1: certo,
0: canzone.
1: Anche se mi stai guardando negli occhi.
0: Amo, ti guardo negli occhi perché è impossibile, cioè vorrei sempre averti qua davanti a me. Non è da quanto soffro quando non ci sei. Tanto, chiunque.

0: All'ascolto, lo posso,
1: metti
0: lo
1: la so. Prima che scoppia a piangere.
0: Scopo a piangere, va bene, ok. E quindi questa è Saint Vosse di Sis. E noi scritta nessa poha, che significa siamo noi che siamo in mezzo a questa merda. Ed è proprio vero, ma è qua che ci demerdiamo.

0: ก็แบบ
1: devo entrare ma stiamo in diretta vabbè allora che vogliamo raccontare devo raccontare qualcosa stavo cercando in realtà mentre il tempo scorreva sempre parlare di questo tempo maledetto tempo maledetto maledetta noi esatto
2: e... grazie a chi ci fa i trillini e ci fa sentire meno sole allo 06 49 17 50 comunque
1: mi raccomando riempite quel pad perché
2: certo,
1: io
2: chi ci scrive sul pad che porco due la comune francese era nel 1871 e noi abbiamo parlato del 1848 vorremmo dire che insomma regà non è che allora c'è se c'era la comune di Parigi nel 1871 nel 1848 la gente non faceva un cazzo possiamo per favore
1: mandiamo un grande abbraccio a chi commenta off air
2: sì un grande abbraccio
1: senti da che vogliamo mettere perché la dedica la metterai all'ultimo quella dedica scontata strappalacrime che ogni volta scalpisce nella pietra il nostro amore quanto te extraño e
2: certo per me possiamo assolutamente mettere
1: io ce l'avrei una
2: canzone che
1: io ce n'avrei una
2: se ce l'hai mettiamola
1: allora in realtà non saprei come commentarla
2: ma non dobbiamo per forza
1: si intitola Fly Chill che è un po' quello che stiamo facendo noi in questo momento credo
2: più chill di così
1: quest'oggi cioè, questa sera
2: restano.
1: Esatto questo Fly Chill è di Craneo.
2: Madonna santa mo lui cioè, sì. Rapper spagnolo
1: esatto
2: della Madonna
1: questo album è un album della Madonna datato 2014 e sono otto tracce di un album che si intitola Handmade e
2: no, passo solo volà non la conosco questa sua
1: non
2: ma
1: la conosci cioè. Vabbè comunque in ogni caso poi voilà Fly Chill
2: volevo tranquilla comunque mi calmo
1: sì, esatto e niente diciamo
2: la metto
1: sì secondo me la metti la possiamo pure dopo commentare ma la capirai sicuramente molto meglio di quello che ho capito io però sì però in ogni caso a un certo punto anche lui in qualche modo sfida questo tempo dicendo calm down vivir come mortales
2: wow sono pronta
1: protege las ideas que sostienes
2: amo
1: elige tu vida

0: E niente, questa era sì, vabbè, una trampa, vabbè. Fly Chill, Craneo, come dicevamo, siamo tornati in Spagna e non so se la mia amichetta qui, la mia unica amichetta, la conosceva questa traccia, però ci siamo cingate un po'.
1: No, conosco Craneo, ma questa traccia mi mancava. Mi è piaciuto un sacco in realtà. Poi dirò, vabbè, ma poi lui spacca, cioè fa dei testi incredibili in cui parla di cose mega profonde. C'ha il flow, c'ha tutto sul rischello comunque. Tanta roba. Io l'ho scoperto che era tipo il 2018, una cosa del genere, perché abitavo con uno spagnolo e stava in fissa con Craneo.
0: Quindi sostanzialmente stiamo ripetendo lo stesso pattern a 2026, a tipo
1: certo,
0: quanti anni sono passati? 8 anni di distanza.
1: 8 anni,
0: perché io da quando vivo con gli equatoriani mi danno un botto di canzoni
1: lo fanno
0: a stecca di tutto, della Spagna e Sud America.
1: Vabbè, ma ci sta,
0: però sono molto più in fissa con il reggaeton.
1: Cazzo, il reggaeton è figo comunque.
0: Oh, sì.
1: Che gli vuoi dire? Chi odia il reggaeton comunque è solo perché non sa muovere il culo.
0: Sono d'accordo.
1: Non sa ballare, regà. Cioè, fate qualcosa. Insomma, imparate a ballare, imparate a muovere il culo. Fate qualcosa per le vostre chiappe, ma non ci rompete le scatole a noi. È l'ora di un volo pindarico. Tu che cosa ne pensi?
0: Sì, però voglio sapere cosa stai mettendo.
1: È un volo pindarico, rimaniamo in Italia però, quindi in realtà non è un viaggio che ci porta da qualche altra parte, eh? Però insomma è il papà del blues italiano e è qualcuno che dice a qualcun altro che prova a rompergli le scatole di non rompergliele. Dice letteralmente: non mi scucciò.

0: Oh yes, yes, e quindi ritorniamo in voce. Questa è sempre Radio Onda Rotta 97.8. Stiamo per in realtà lasciare la parola a Radio Onda Rossa, no? 87.9, perché ci prendono la diretta da Piazza Nucetelli, dove sono già iniziati in realtà i giorni della liberazione. E perché la guerra ci fa schifo, e c'è un quartiere in festa ed è il Pigneto, e infatti è già iniziata insomma questa giornata di avvicinamento al 25 aprile, quindi domani, e a Piazza Nucetelli c'è stata già alle 20 una cena di pasta asciutta antifascista, e alle 21.30 iniziano i concerti violenti di Luca Persico Ozulù e Caterina Bianco. Quindi tra poco lasciamo.
1: Sei viva?
0: Tra poco lasciamo, se non gli estiriamo prima la parola a Piazza Nucetelli, insomma alla strada, e quindi dai. E per chi invece, questa è Roma Est, per chi invece sta a Roma Sud c'è la Liberation Dance con Peaceful Warrior Sound System all'Acrobax, una session antifascista per celebrare l'antifascismo e la lotta partigiana, ballando tutta la notte insieme, perché insomma domani ci aspetta una giornata piena per le strade, e quindi perché non andarci in after.
1: Adesso ti sto per fare una domanda a trabocchetto, pure perché so quanto la tua memoria, che anche la mia, sia limitata.
0: Vai.
1: Perché abbiamo un grande problema di memoria. Vai. Tu una volta hai scritto una frase, oppure mi hai detto una frase, tra l'altro se non erro stava pure in qualche scarceranda, sul ballare.
0: Se non posso ballare non è la mia rivoluzione.
1: Era quella?
0: Assicuro, vedrai. Vabbè, pure non è mica la mia.
1: No, lo so che non è la tua, però mi ricordo lo dicesti in diretta con me, e poi l'ho rivista, cioè l'abbiamo riletta su una scarceranda.
0: Eh sì.
1: Non era quella di quest'anno.
0: No.
1: Almeno due.
0: Secondo me è quella, vedrai. Se non posso ballare non è la mia rivoluzione. E noi speriamo sempre che insomma questi due movimenti che molto si avvicinano, che si sono intersecati sicuramente all'inizio, quando gli spazi sociali si sono occupati, sono stati occupati, la maggior parte degli spazi sociali che adesso viviamo sono stati occupati dalle feste, e quindi da quel movimento che rivendicava una festa libera, un modo di divertirsi libero, proprio anche per dire noi in questo mondo non ci ritroviamo, soprattutto nel modo di insomma trovare uno spazio alternativo a quello del lavoro, non è il nostro. Non vogliamo andare a bere nei bar, non vogliamo andare a ballare nelle discoteche, noi vogliamo stare tra di noi e lo vogliamo fare alla nostra maniera. Così sono stati occupati gli spazi sociali, poi con il tempo questa cosa insomma si è andata a dividere parecchio. In realtà ci sono state diverse divisioni durante gli anni, però speriamo presto che insomma tutto questo si possa riunire, perché è vero che se non posso ballare non è la mia rivoluzione. Io questo mondo non lo condivido dall'inizio alla fine, e spero di poterlo rivendicare, di potermi rivendicare un mondo alternativo, anche con un entusiasmo immotivato che magari non tutti potranno capire, ma che comunque voglio tenere mio.
1: E proprio per questo allora invitiamo tutte e tutti a partecipare, a calare, e ci vediamo
0: stasera.
1: Sì. Ci vediamo domani tutto il giorno, domani mattina.
0: Sì. Ricordo gli appuntamenti. Allora abbiamo a Roma Sud, iniziamo da Roma Sud che giochiamo in casa. Allora iniziamo da Roma Sud, abbiamo alle 10.30 il corteo che parte da Metro Piramide. Normalmente ci saremmo dovute svegliare alle 8, perché di solito ci stanno i sionisti a Porta San Paolo, ma quest'anno c'è andata abbastanza bene. I sionisti hanno lo Shabbat, a volte questa cosa non si interseca, però quest'anno è andata così e hanno annullato la loro manifestazione, quindi l'appuntamento è direttamente alle 10.30 a Metro Piramide, con un corteo dal Parco della Resistenza e un picnic a Parco Schuster fino a sera. Mentre qua parliamo di Roma Sud, raga. Quindi, mentre invece a Roma Est alle 9.30 verrà portato un fiore al partigiano, installazione per la resistenza del popolo palestinese in Piazza delle Camerie, mentre alle 10.30 ci sarà un corteo antifascista e contro le guerre. Forse questo è sempre a Roma Sud.
1: No, Roma Est.
0: No, Piazza delle Camelie è a Roma Est. Ok, va bene, sono un po' confusa, devo essere sincera. E questo è quanto. In realtà, se volete saperne di più e volete saperlo meglio, vi consigliamo di andare su Gancio de Roma, roma.convoca.la, perché adesso noi lasciamo la parola alla diretta che viene direttamente da Piazza Nocetelli. Perché la guerra ci fa schifo.
1: E infatti noi rimandiamo alla diretta degli 87.9 Radio Onda Rossa. Queste erano le due voci che vi hanno accompagnato oggi, un po' un unicum, mi mancherà una cifra.
0: E pure tu.
1: Però
0: pure
1: ci
0: tu,
1: sentiamo presto,
0: prego,
1: con una serie di sorprese e di voci, perché comunque
0: per
1: stanno, e c'è sta il progetto.
0: Io cioè, non lo so, questo progetto, secondo me questo progetto, cioè, in ogni caso sarà un progetto, ma in ogni caso si vede al cesso, secondo me.
1: Esatto.
0: È quella che funziona così.
1: Esattamente. Ma togliamo l'occasione per rinnovare questa grandissima confusione che regna dentro i nostri cuori e sopra, certo, il nostro cielo.
0: Certo. Ma dimmi quante volte visto il cielo sopra di noi e hai detto quanto è bello.
1: Quanto è bello pure sopra Roma in particolar modo, sopra, però posso dire Roma, una cosa, posso dire una piccola cosa. Ultimamente è bello pure il cielo sopra Lisbona, perché con tutto che Roma è Roma e con tutto che io ogni volta mi metto nelle cuffiette d'anno e tutto quello che ne viene con lui e il Colle del Fomento, le nostre trasmissioni, la tua voce, le sfingi e i voli pindarici. Vorrei sottolineare e mandare un saluto ai compagni e alle compagne di Lisbona, delle lotte di Lisbona, considerando che anche in Portogallo il 25 aprile, domani, sarà un giorno di liberazione, il 25 aprile di un altro anno, almeno 30 anni dopo, però comunque è una liberazione da una dittatura nazifascista. E comunque in particolar modo, insomma, da questi microfoni si manda un caro saluto a chi lotta dal basso nei luoghi di aggregazione, nei luoghi liberi, autogestiti, auto-organizzati, e in particolar modo appunto ai compagni e alle compagne che in questo momento stanno anche a rischio sfratto negli spazi occupati a Lisbona e che tra l'altro si sono cresciuti anche con questi microfoni e con questa frequenza, quindi
0: e a chi tra l'altro
1: modo,
0: cioè,
1: insomma
0: sì, e a chi tra l'altro, cioè, il Portogallo era uno degli imperi più grandi, anzi forse era l'impero più grande, sì, cioè. Quindi in quel 74 quando è avvenuta la rivoluzione, e nel successivo 75 si sono liberati in realtà diversi paesi in Africa e in giro per il mondo, parliamo dell'Angola, Mozambichi, Cabo Verde, parliamo
1: Brasile.
0: Sarà liberato, sì, ma in sud-est, nell'est asiatico, parliamo di Timor-Est, sì, e così via, quindi dai, porco due.
1: Vabbè, e quindi niente, questa era Voli Pindarici di Mine Vaganti, o Mine Vaganti di Voli Pindarici, interpretata come volete.
0: Noi dobbiamo passare chiaramente la voce perché ci stanno prestando.
1: Noi ci becchiamo per strada, io e te ci abbracciamo dopo. Intanto mandiamo un grande messaggio d'amore da qua oltreoceano, in Portogallo, tanto se volevamo sempre bene, Roma è Roma.
0: In Angola, Mozambico, Capo Verde, Timor Est. Ce l'abbiamo tutte, regà. Comunque,
1: perché
0: viva la libertà.
1: Perché è solo amore.
0: Ed è solo amore, se amore sai dare. Ti amo, amo. Mi sei mancata. Torna presto.
1: Sì.
0: Ciao, Genci. Ci vediamo per le strade domani per la liberazione, stasera pure. Fate casino.

0: il lancio delle bottiglie incendiarie con qualsiasi aria per sessi spiani sembra sia stato un segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce
2: della cultura antagonista.

Che non te la donna di... Chiedo.

Lagoa.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internato le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Mi rincuora ogni tanto il sapore delle note vicino all'unione, per lasciarmi alla luce al chiarore, ho cambiato più volte l'umore, per lasciarmi alla calma al calore, ho più volte placato l'ardore, l'ardore, l'ardore, l'ardore.

Jungs.

sento che ce l'hanno con noi. Forse è per via delle pagliuzze, forse per via della loro trave. Siamo bravi noi, che sprechiamo solo qualche goccia, giusto per macchiare.

non versare neppure lacrime. Lo sai che è così. E ti voglio ancora di più.

Antifascista sempre, no pasarán. Renoitz, Acrobax. 2006-2016, io non dimentico.

That ain't right. That ain't right.

Whenever I have

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
5: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
5: La radio oltre la radio. Il bar.

0: ce n'è ben poca. La vostra strapotenza oramai è da pelle.
1: Eccoci, eccoci, scusate, anche la cosa, non rifacciamo la sigla, questa qui è Libera Scienza e il Libero Stato, ci eravamo dimenticati di andare in onda, quindi probabilmente la radio era in silenzio, e quindi il comandante Iacopo, ricominciamo, questa qui è Libera Scienza e il Libero Stato, Entropia Massima, l'ultima puntata la facciamo senza sigla, cari compagni e compagni all'ascolto, ci eravamo scordati di mandare in onda la radio, quindi probabilmente non avete sentito niente per circa 10 minuti perché avevamo spento alle 8 e quindi allora ricominciamo velocemente la puntata. Stavamo parlando col comandante Iacopo, abbiamo deciso appunto di fare quest'ultima puntata sfruttando le nostre competenze, in particolare la competenza del comandante Iacopo, e stavamo parlando e abbiamo cominciato a parlare, ma adesso ricominciamo, delle particelle, sempre delle particelle elementari che compongono la materia, e stavamo appunto parlando tra noi a questo punto, quindi scusate per il vuoto che c'è stato in radio, stavamo parlando tra noi perché avevo anche abbassato, tra l'altro anche avevo abbassato la musica, quindi probabilmente c'è stato 10 minuti di silenzio, va bene, comunque ogni tanto la radio può tacere, e stavamo parlando in particolare dei neutrini e Iacopo aveva fatto una bellissima premessa che adesso riprodurrà, spero.
2: Speriamo di farla anche meglio.
1: Vabbè, di farla anche meglio. Buonasera a tutti e a tutti. Questa è l'ultima puntata della stagione.
2: Scusate, anche il caldo, insomma, che influisce.
1: Esatto, ci siamo un po' rintronati.
2: Vabbè, allora, ricominciamo.
1: Saranno stati i neutrini? No, perché i neutrini, come dicevamo, non interagiscono. Vai.
2: Allora, questa puntata, appunto, la dedichiamo allo studio dei neutrini. Che cosa sono questi neutrini? Perché sono importanti? Innanzitutto sono particelle subnucleari. Il nome stesso neutrino vuol dire che è una particella molto sfuggente, neutra, che non interagisce, è molto più leggera di tutte le altre particelle, ma ha delle proprietà fondamentali per capire l'origine dell'universo e tantissime altre conseguenze della fisica subnucleare. Subnucleare perché appunto il neutrino è una particella subnucleare. Facciamo un passo indietro, come diceva Lorenzo prima. A questo punto si producono in ogni parte dell'universo, ecco, quindi per rendervi un'idea, un ordine di grandezza, in questi istanti, in un secondo, se voi aprite la mano, in un centimetro quadrato della vostra mano passano circa 70-65 miliardi di neutrini al secondo. È una particella molto sfuggente, ma è la più abbondante di tutto l'universo. Che cosa vuol dire particella subnucleare? Allora, ho fatto questo esempio: un tavolo è fatto di legno, il legno è fatto di molecole e le molecole di atomi. L'atomo, come voi ben sapete, ha un nucleo con protoni e neutroni e attorno orbitano degli elettroni come un piccolissimo, infinitesimo sistema planetario, no? Della nostra galassia. Però a questo livello, appunto, ci sono ancora, se andiamo ancora più in profondità, scopriamo che il nucleo degli atomi, cioè i protoni e i neutroni, sono fatti a loro volta di particelle ancora più piccole che si chiamano quark. E queste rappresentano, per esempio, i mattoni fondamentali della materia per il momento conosciuta, così come gli elettroni. Ecco. E il neutrino noi possiamo considerarlo un po' come il cugino silenzioso dell'elettrone, silenzioso perché, come dicevo prima, l'elettrone invece interagisce con i campi elettrici, i campi magnetici, il neutrino se ne frega altamente di tutto ciò.
1: Dicevi prima in fuori onda, però era molto efficace come immagine, che il neutrino attraversa la materia senza interagire. Molto piccolo.
2: Ecco, adesso ci arriviamo a tre, infatti voi immaginate l'interazione del neutrino, poi vedremo che è molto ma molto raramente interagisce, però facevo questo esempio, voi siete abituati, no, a farvi raggi X, si parla di radioattività oggi più che mai, per esempio con il ritorno al nucleare, insomma, però la radioattività in un certo senso, quella che noi conosciamo, che insomma di cui si parla in tutte le salse in questo periodo, si può schermare, cioè nel senso, a seconda del tipo di radioattività uno lo può schermare con foglie d'alluminio, con strati di piombo, e quindi uno si protegge dalla radioattività. Immaginate che per schermare un neutrino, cioè quindi per farlo assorbire in uno strato e non farlo passare dall'altra parte, dovremmo costruire un muro di piombo lungo un anno luce. Che vuol dire un anno luce? Circa un anno luce, se lo ripassiamo in chilometri, circa 9.000 miliardi di chilometri, cioè praticamente è una quantità di metallo che non esiste in tutto il sistema solare. Ecco, quindi questo vuol dire in fisica che non interagisce. è trasparente la materia. Quindi le proprietà sono tre fondamentali del neutrino: quindi non ha carica elettrica, il neutrino interagisce con i campi elettromagnetici, ha una massa piccolissima, perché si è stimato, anzi all'inizio vedremo meglio che nel modelli della fisica, nel modello standard che abbiamo parlato tante volte, si assume proprio come dato di fatto che il neutrino ha massa nulla. Invece tutti gli esperimenti che poi di cui parleremo sono alla ricerca, appunto, si sa che invece hanno massa, hanno una massa piccolissima, almeno si stima che sia 1 milione di volte più leggero dell'elettrone, che già a sua volta è leggerissimo. E poi interagisce con la materia in modo debolissimo, come vi dicevo. Capita allora il paradosso che ci sia di fronte, perché dobbiamo studiare un elemento che non interagisce, però che nello stesso tempo suscita curiosità, perché è il più abbondante di tutto l'universo e viene prodotto in ogni parte. Da dove arrivano questi neutrini? Qua ci siamo interrotti, stavo parlando di questo quando Lorenzo si è accorto che non eravamo in onda. Vengono prodotti quindi dal Sole in estrema abbondanza, dai raggi cosmici, cioè da tutti quei eventi che avvengono nell'universo, nel profondo cielo, che poi questi raggi cosmici, interagendo con l'atmosfera, producono neutrini. Nelle centrali nucleari, qualsiasi tipo di centrale nucleare produce neutrini, e poi vedremo che sono stati anche utilizzati per la scoperta di questi neutrini. Nelle profondità della Terra, soprattutto vengono dal profondo della Terra, perché a causa dei decadimenti radioattivi, perché si sa che il nucleo terrestre è formato da il calore terrestre viene prodotto dai decadimenti radioattivi all'interno del nucleo, e quindi i neutrini sfuggono e quindi noi li possiamo utilizzare, vedete che
1: la cosa interessante è che quindi evidentemente prima degli esperimenti di cui parleremo il neutrino era stato soltanto teorizzato, non si poteva vedere.
2: Ci arriviamo con la storia del neutrino, certo. Infatti questo è un classico esempio di come la mente umana, l'astrazione, la fisica, i modelli teorici vengono prima del, ovviamente, ma come tante volte l'abbiamo visto, il bosone di Higgs è un altro, ne abbiamo parlato tanto, cosa, sì. Tante altre
1: anche
2: cose,
1: in termini romantici,
2: certo. E quindi questo è un altro esempio. Poi c'è un altro dettaglio affascinante che ci servirà più avanti nella nostra storia, cioè i neutrini non sono tutti uguali, esistono tre tipi di neutrini, cioè si dice tre flavor, tre sapori, il termine tecnico è flavor in inglese, perché esiste il neutrino elettronico, il neutrino muonico e il neutrino tau. Questi sono tre tipi di particelle associate, imparentate strettamente sempre con l'elettrone. E che succede? Qual è la loro particolarità, che si è capito nel tempo? Che i neutrini cambiano, cioè si trasformano l'uno nell'altro, quindi un neutrino elettronico diventa un neutrino muonico, un muone tau e viceversa, così in questo scambio, mentre viaggiano. Quindi si chiama l'oscillazione del neutrino. Il fatto che il neutrino oscilli è la prova, adesso senza entrare in dettagli, che ha massa. Ecco, questa quindi è la prima... fatto diciamo molto importante, perché appunto nel modello standard di cui abbiamo parlato, che sistema un po' tutto il sapere delle particelle elementari, veniva assunto che il neutrino aveva massa nulla, ma questa è una cosa molto positiva, perché cosa vuol dire? Vuol dire che il neutrino, avendo massa, apre automaticamente nuovi orizzonti a una nuova fisica. E quindi diciamo, da un certo punto di vista, si tira un sospiro di sollievo, perché non è che col modello standard l'uomo si fosse assunto, come dire, il ruolo di onnisciente, in cui tutta la fisica subnucleare era chiusa nel modello standard e non c'era più nulla da scoprire. Queste crepe che si aprono soprattutto quindi con la massa del neutrino proiettano verso lo studio, fanno intendere che c'è una nuova fisica che si apre, quindi tutto un nuovo mondo fisico da indagare e da scoprire. E quindi cosa possiamo dire in sostanza? Che i neutrini ci fanno vedere dentro le cose. Ecco perché è un'altra cosa molto importante, perché se noi studiamo i neutrini che vengono dal Sole, per esempio, dal Sole noi vediamo la luce che viene emessa dalla superficie, no? Ma questa luce che viene emessa dalla superficie è frutto soprattutto dell'energia prodotta dal Sole, ma l'energia prodotta dal Sole, quindi nelle fusioni termonucleari che avvengono, in cui l'idrogeno si fonde per formare elio, viene prodotta dal suo interno. E pensate, si stima che questa energia che viene prodotta in queste fusioni termonucleari all'interno impiega quasi 100.000 anni ad arrivare sulla superficie. E quindi noi vediamo un'energia, una luce del passato del Sole di almeno 100.000 anni. Studiando invece i neutrini, siccome in queste reazioni termonucleari che avvengono e siccome abbiamo detto che la materia è trasparente, questi neutrini viaggiano alla velocità della luce e in 8 minuti arrivano direttamente. Quindi noi, come dire, studiando i neutrini riusciamo a capire cosa sta avvenendo all'interno del Sole, che se lo andassimo a studiare semplicemente con gli effetti, diciamo, di illuminazione solare, lo vedremo l'effetto tra 100.000 anni. Quindi questo è un aspetto molto importante, no? E poi questo è il primo motivo. Il secondo motivo, per esempio, ci portano notizie del cosmo più estremo, come dicevo, vengono da raggi cosmici. Con lo studio dei neutrini si può andare a studiare anche lì le supernove, per esempio, gli eventi cosmologici enormi che avvengono, l'esplosione stellare, per esempio, di una supernova, la si può indagare con lo studio dei neutrini, per esempio, perché per esempio la stragrande maggioranza di quell'energia, circa il 99% in un'esplosione di supernova, se ne va sotto forma di neutrini, per esempio. E la prima prova fu nel 1987, da una data storica in cui una stella esplose in una galassia vicina. E per la prima volta nella storia si rilevò che i neutrini di quella supernova arrivavano qui poche ore prima della luce, addirittura, cioè furono, perché c'erano già gli esperimenti, rilevarono i neutrini, un'abbondanza enorme di neutrini che non si capiva da dove arrivassero, dopo un po' di tempo, appunto, perché i neutrini si producono subito rispetto alla luce, perché la luce, ripeto, neutrini subito, ma per produrre luce significa che le particelle che vengono prodotte devono interagire con altre particelle e poi emettere luce, quindi sono processi diversi, più lunghi, diciamo a catena. Invece il neutrino è diretto.
1: E questa cosa qua, ricordiamo, che è interessante, perché diventano, quindi se nell'87 evidentemente hanno osservato i neutrini, e mo ci dirai come, però la cosa importante è che appunto l'esplosione di una supernova a tot anni luce, quindi avvenuta anni luce fa, nel senso il tempo che è stato necessario alla luce dell'esplosione della stella per giungere fino alla Terra, è stato osservato da un telescopio ottico o insomma qualcosa di simile, perché noi vediamo, appunto, andando a vedere, l'abbiamo detto tante volte, andando a vedere l'universo lontano, comunque anche la sera quando vediamo le stelle, ieri sera c'era una bellissima stella, vediamo la luce di quelle stelle in relazione a quanto tempo ci mette quella luce per arrivare da noi. Se la luce ci mette 100.000 anni, vediamo la stella 100.000 anni fa, e così la stessa cosa l'esplosione. E però i neutrini viaggiano alla velocità della luce, ma vengono prodotti prima della luce, addirittura
2: un po' prima.
1: Quindi sono i padri della luce,
2: prodotti immediatamente. Invece la luce, perché quello che si forma all'inizio è energia, poi questa energia si può trasformare in particelle massive, e poi queste particelle massive possono percorrere una serie di tratti fino a quando non interagiscono con altre particelle, vengono, come dice, si annichiliscono e formano lampi di luce.
1: Lampi di luce. Invece queste particelle così silenti, in realtà partono e raggiungono tutto lo spazio, attraversandolo, appunto, come abbiamo detto, con poca intenzione, e proseguono la loro strada.
2: Cosa che la ministra Gelmini non sapeva, ma
1: raccontiamo.
2: Il terzo motivo più profondo della ricerca su neutrini sono proprio perché questa crepa nel modello standard, no? Perché cercando di capire, catalogando, cercando di rilevare in maniera adeguata, e poi vediamo tutti questi esperimenti, tra cui quello cinese, si sforzano di essere sempre molto più precisi, di rilevare, quantificare la massa di questi neutrini, significa aprire una nuova fisica. E poi l'ultimo, il motivo, dice perché esistiamo. Questo è un motivo, ritorniamo poi al caso al neutrino di Majorana, adesso spieghiamo meglio, ma cosa vuol dire questo? Perché studiare i neutrini? Perché con lo studio dei neutrini puoi studiare il perché durante la formazione dell'universo, cioè del Big Bang, sia prevalsa più materia che antimateria. Cosa vuol dire questo? Si sa che nel mondo esiste la materia e la sua antimateria, cioè c'è il protone, l'antiprotone. Per esempio, con l'antimateria noi facciamo le PET therapy, cioè quelle si chiama electron positron therapy, che vuol dire che quando uno ha una massa tumorale, questa viene identificata all'interno dell'organismo con l'emissione di luce. Ma questa luce perché viene formata? Perché viene iniettato un isotopo, diciamo un elemento, che emette antimateria. Questa antimateria, cioè il positrone, che sarebbe il corrispettivo dell'elettrone ma con carica positiva, viene emessa da questo isotopo. Come viene emesso, interagisce con un elettrone della materia, quindi nel nostro corpo, subito annichiliano, cioè scompare. Quando una materia e antimateria si incontrano, scompaiono emettendo un raggio di luce. Allora, nell'universo, quando è nato il Big Bang, si presupponeva che materia e antimateria fossero della stessa, avessero come dire, la stessa quantità. Allora uno dice, ma se questa se fosse formata materia antimateria proprio perfettamente della stessa quantità, a questo punto l'universo non avrebbe la struttura che ha oggi, sarebbe solo luce, sarebbe solo pura energia, pura luce. Ma come mai invece poi alla fine quell'1%, quella stima così bassa, per cui poi quell'1% significa tutte le galassie, tutti i sistemi planetari, tutto ciò che noi conosciamo, ha prevalso rispetto all'antimateria? E questo lo si può studiare solo attraverso appunto lo studio dei neutrini, cioè il neutrino di Majorana, che adesso vediamo. Quindi si va alla ricerca anche di questo grande mistero: come mai esiste la materia nell'universo e non si sia annichilita con l'antimateria? Come mai ha prevalso quella percentuale, seppur quella rottura di simmetria? E questo lo si può evincere dagli studi sui neutrini.
1: E mo sei andato nel difficile, perché esiste più Jacopo che l'antico comandante Jacopo?
2: Perfettamente.
1: Esattamente.
2: Perfetto.
1: E quello ci sarà una spiegazione.
2: Ci sarà una spiegazione. Io farei una pausa.
1: Facciamo
2: musicale,
1: una pausa adatta al fatto che ci eravamo scordati.
2: Un po' dalla storia, no? Dalla storia del neutrino, perché è molto. Aiuta a capire un po'.
1: Sì, abbiamo perso 10 minuti, l'abbiamo recuperati, quindi risalutiamo chi ci ascolta. Abbiamo fatto i saluti molto rapidi, ci scusiamo, ma mettiamo una canzone che è adatta allo stato d'animo che avevamo quando abbiamo scoperto che non stavamo in trasmissione.

0: Ed eccoci qui, comandante. Non la conosceva il comandante Jacopo questa canzone, pur essendo di parti in cui, no, le imprecazioni, no, vengono utilizzate, e quindi era il nostro stato d'animo è stato così corroborato dal fatto che abbiamo appunto commentato il fatto che noi eravamo in onda. E quindi rilascio la parola al comandante Jacopo, abbiamo recuperato un po' il tempo perso, spero, e quindi stavamo appunto parlando di queste mini particelle, tanto che si sono le uniche, forse le uniche particelle che si chiamano inini, cioè col diminutivo neutrini, che da che erano state teorizzate soltanto, sono diventate non solo di grande interesse, ma è stato pure sviluppato varie tecniche per cercare, visto che sono sfuggenti e poco interagenti, per cercare di intercettarle, e riguarda molto il territorio italiano, anzi il territorio del comandante Jacopo peraltro.
1: Eh sì, poi vedremo che i maggiori esperimenti sono stati fatti nel Gran Sasso, sotto al Gran Sasso. Ma torniamo un po', ricapitoliamo un po' la storia anche della scoperta dei neutrini, e dobbiamo ricollocare tutta questa storia a inizio più o meno nel 1930, in cui i fisici appunto si stava studiando la radioattività, e nella fattispecie si stava studiando il decadimento radioattivo, il decadimento beta. Ora, di questo decadimento beta, che è un fenomeno della radioattività in cui vengono emessi particelle beta, ma le particelle beta all'inizio non si conoscevano bene, si chiamavano beta ma erano elettroni, in cui praticamente un nucleo atomico cambia nella tavola periodica. Con questo decadimento, per esempio, se c'è un decadimento beta meno, cioè quindi c'è l'emissione di un elettrone in questo decadimento radioattivo, cosa succede? Che l'elemento della tavola periodica cambia, aumenta di un protone, quindi diventa, ha un numero atomico maggiore, e quindi si sposta nella tavola periodica. Il decadimento beta fa questo, cioè in buona sostanza trasforma un neutrone in protone, oppure in un decadimento in cui viene emesso appunto l'antiparticella dell'elettrone, si trasforma un protone in neutrone, abbassando il numero atomico nella tavola periodica. Ora, però, che succedeva? Non c'era, la cosa principale è che i fisici notavano che non c'era conservazione dell'energia, perché quello che veniva emesso, cioè noi avevamo una certa energia iniziale, veniva emessa una certa energia in tutto questo processo, si arrivava a una certa energia finale, mancava un'energia, cioè diceva viene violato il principio dell'energia, che era un principio sacro, no? Cioè l'energia non si crea, non si distrugge. Quindi, ma addirittura passò molto tempo in cui tantissimi fisici all'epoca addirittura arrivarono a rimettere in discussione il principio di conservazione dell'energia, pur di spiegare i dati sperimentali. Poi a un certo punto arrivò un fisico, un austriaco, Wolfgang Pauli, uno dei più grandi fisici della meccanica quantistica, e ipotizzò attraverso una lettera indirizzata da questa con ironia, in cui a un convegno, e disse: cari signore e cari signori, lui non andò a questo convegno, no? Signori cari signore e cari signori radioattivi, diceva così, riuniti a un convegno a cui lui non poté partecipare perché disse che aveva una festa da ballo a cui non voleva mancare, però inviò questa lettera, e in questa lettera propose una soluzione sul decadimento beta, in cui veniva ipotizzata l'emissione di una seconda particella oltre all'elettrone, invisibile, neutra, leggerissima, che portava via con sé l'energia mancante. Ecco. E lui, molto ironicamente, dice: una particella che nessuno strumento dell'epoca era in grado di rivelare, cioè si fa fatica adesso, figuriamoci prima. E lo stesso Pauli, imbarazzato della sua idea, disse con una frase rimasta celebre: ho fatto una cosa terribile, disse, ho proposto una particella che non si può rivelare. Cioè questi, per i fisici, insomma, se non c'è la prova sperimentale non è fisica, insomma. Però qui entra in scena, in quel periodo, l'Italia. Perché? Perché a Roma, in via Panisperna, lavorava Enrico Fermi, con i celebri ragazzi di via Panisperna che tutti noi conosciamo, no? E fece sua l'idea di Pauli. E allora che fece Fermi? Elaborò una teoria proprio, una teoria molto, una poderosa teoria sul decadimento beta, ipotizzando questa particella, che la coniò proprio, il fatto che noi la conosciamo come neutrino, fu proprio Enrico Fermi a dare la parola a neutrino, cioè perché Neutrone già c'era, era stato scoperto, e quindi non si può, però siccome era neutra ed era molto più leggera, Enrico Fermi la ribattezzò neutrino. Il nome era così azzeccato che lo adottò tutto il mondo, ancora oggi i fisici di ogni paese quando parlano di questa particella usano la parola italiana, ce la chiamano neutrino. Però c'è anche un altro personaggio che entra, come tu, che noi conosciamo molto bene anche per altre storie, che si chiama Ettore Majorana, che faceva parte del gruppo di Via Panisperna, no? Ed era così geniale Ettore Majorana, abbiamo fatto già diverse puntate, addirittura abbiamo, cioè, ricordo che abbiamo invitato anche il nipote che
0: il
1: si
0: nipote
1: chiama,
0: che si chiama uguale, quindi Ettore, abbiamo Majorana, avuto ospite Ettore Majorana,
1: fatto molte puntate su, sì, Majorana, sia dal punto di vista scientifico sia dal
0: che
1: punto
0: umano,
1: di vista umano storico, perché Ettore Majorana appunto scomparse, la scomparsa di Ettore Majorana che è rimasta ancora tuttora un dilemma. Ma Enrico Fermi, per tornando a noi, lo paragonava, era così geniale che lo paragonava a Galileo, a Newton addirittura. E Majorana che fece? Ipotizzò che il neutrino potesse essere identico alla propria antiparticella, e questa è una delle cose fondamentali di cui adesso si fa la ricerca, proprio del neutrino, perché il fatto che fosse identica all'antiparticella, che non serve, che il neutrino è indistinguibile tra particella e antiparticella, cioè tra neutrino e antineutrino, questo qui comporta appunto, adesso senza entrare, ma prendetelo perché poi diventa troppo difficile la spiegazione, ma questo, questa proprietà, se si riuscisse a rivelarla sperimentalmente, spiegherebbe il perché del fatto che c'è più abbondanza di materia che di antimateria, cioè che poi alla fine in tutto questo marasma del brodo primordiale del Big Bang sia prevalsa la materia invece che l'antimateria. Ecco, quindi questo è quindi si va alla ricerca spasmodica di, però è molto molto difficile. Però torniamo un attimo alla storia, no? Quindi Pauli ipotizzò questo neutrino, ci vollero 26 anni, e quindi precisamente nel 1956, in cui due fisici americani, Frederick Rains e Clade Cowan, ebbero un'idea. Se i neutrini sono prodotti in enormi quantità dalle reazioni nucleari, come dicevo prima, allora il posto giusto dove cercarli è vicino a un reattore nucleare, che ne sforma a valanghe. Piazzarono quindi il loro rivelatore accanto a una centrale negli Stati Uniti, e finalmente, dopo decenni, il fantasma, il neutrino, fu catturato. Il neutrino esisteva davvero, e Rains ricevette il premio Nobel per questa scoperta, però anche con grande ritardo, solo nel 1995. E dopo questa scoperta, no, del 56, la storia accelera. Negli anni 60 si scopre che i neutrini non sono tutti uguali, esiste appunto il neutrino muonico, il neutrino tau, e poi arriva la scena più importante, nasce da un enigma chiamato il problema dei neutrini solari. Che cosa vuol dire questo? Che negli anni 60 il chimico Davis costruisce un rivelatore in una miniera d'oro profonda in America, in una miniera profonda proprio negli Stati Uniti, per contare i neutrini che arrivano dal Sole. Conta e conta e trova un risultato sconcertante. I neutrini solari che arrivano sono solo un terzo di quelli previsti dalla teoria di Fermi. Dici, com'è possibile? Io ne vedo solo un terzo rispetto. È da qui che i due terzi sono spariti, si chiedono ma che sono spariti per strada. Ci vuole, la soluzione arriva a cavallo del 2000, pensate, da questo esperimento in cui non arriva solo un terzo. Negli anni 2000 arriva questa meravigliosa scoperta in cui appunto si capisce che i neutrini oscillano, cioè un neutrino diventa un neutrino muonico, un neutrino tonico e viceversa, c'è questa oscillazione, ecco perché ne vedeva solo un terzo, e quindi si capisce che sono tre neutrini che oscillano, cioè cambiano. Questa oscillazione, da un punto di vista fisico, senza entrare in dettaglio, significa che hanno massa. Ecco, questo, i modelli matematici dell'oscillazione neutrini impongono l'esistenza della massa del neutrino. Questa oscillazione dei neutrini fu scoperta indipendentemente da un giapponese, da un team giapponese guidato da Takai Kaita, studiando i neutrini atmosferici, appunto quelli che quelli che sono i raggi cosmici che interagiscono con l'atmosfera e quindi producono neutrini, e l'osservatorio SNO in Canada guidato da Arthur MacDonald con i neutrini solari, quindi lo studio dei neutrini che vengono dal Sole. Tutti e due hanno ricevuto il premio Nobel nel 2015.
0: Ecco, faccio notare, no, che quindi quasi 190, 85 anni dopo la teoria, no? È interessante questi tempi della fisica, no? L'abbiamo detto tante volte. Nel 1930, in quegli anni là, Pauli doveva andare a cena, a una festa, però insomma viene teorizzata così per lettera l'esistenza di una particella, che però ci sono voluti tantissimi anni per poi riuscire a... proprio perché, appunto, come ci ha detto Jacopo, ci attraversa continuamente, ma non interagisce con la materia, ci è voluto tantissimo per capire che esiste, che addirittura c'ha una massa, cioè esiste, e però perché è difficile da rilevare.
1: Sì, e adesso appunto, adesso passiamo alla parte sperimentale, cioè quella che anche ci riguarda un po' da vicino, appunto perché la storia del rilevamento dei neutrini l'abbiamo fatta noi italiani, e l'abbiamo fatta soprattutto con i laboratori nazionali del Gran Sasso, appunto in Abruzzo, che si trovano sotto il Gran Sasso d'Italia, sono costruiti nella roccia e fanno parte dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sono stati fatti negli anni 70 sotto un'idea, ecco qua, professor Zichini.
0: Bisogna
1: dargliene atto, insomma.
0: Ci ha avuto
1: una grande idea il professor Zichini, insomma. Poi non si può discutere sulla carriera del professor Zichini, ma ormai non c'è più, ci dispiace, ha insegnato anche
0: sì,
1: a me.
0: È stato interessante. In realtà le gallerie del Gran Sasso, quelle del traforo autostradale, magari oggi non c'è tempo di approfondire tutti gli aspetti, così, anche se abbiamo perso 10 minuti, era cominciato, diciamo, alla fine degli anni, all'inizio degli anni 70, poi c'erano stati dei problemi che avevano fermato i lavori, e poi soltanto nel 1982, tra l'82 e l'87, fu deciso di fare altre 3 gallerie nella zona più centrale, quindi quella che sta a 1385 metri dalla cima del Corno Grande, passa esattamente sotto nell'allineamento Monte, per chi va sul Gran Sasso, Monte Aquila Corno Grande, passa lì sotto, quindi nella zona centrale del traforo, che è lungo circa 10 chilometri, quindi la progressiva 7000, mi pare, così sono stati fatti, quindi a 7 chilometri proprio esattamente sotto al più alto ricoprimento di roccia sono state realizzate 3 gallerie parallele, diciamo, che formano una specie di triangolo con altre gallerie, all'interno del quale è stato Zichichi pensò di fare un in realtà ci fanno tanti esperimenti, ne abbiamo pure parlato, ma l'origine è stata questa dei neutrini. Ma perché proprio là sotto sono andati, comandante Jacopo? Non lo potevano fare Ostia, non lo so.
1: Sì, è vero, è una domanda, infatti. È stato scelto lì perché appunto abbiamo detto che, cioè, non è che in questo spa, quando uno mette un rivelatore, analizza solo neutrini, perché noi veniamo completamente bombardati da particelle alta energia, dai raggi cosmici, da qualsiasi cosa che viene dallo spazio, no? E che interagisce con l'atmosfera. Però noi per rilevare i neutrini sono appunto talmente sfuggenti che noi dobbiamo ridurre al minimo il noise di sottofondo, cioè tutto ciò che arriva da altre, perché poi vedete, la rivelazione delle particelle alla fine consiste fondamentalmente nel principio di trasformare in un impulso elettrico ciò che avviene, l'interazione con la materia, attraverso dei scintillatori, dei fotomoltiplicatori, che poi attraverso dei condensatori accumulano una carica, e questa carica viene analizzata, no?
0: Cioè, in sostanza, arriva la particella, la palletta,
1: si traduce in un impulso elettrico. Ora, però, se questo impulso elettrico è bassissimo, però se ci sono altre impurità che invece mi generano impulsi molto più alti, io quell'impulso elettrico così basso non lo vedo.
0: Non lo vedi, è un casino.
1: Quindi io devo ripulire tutto ciò che viene da altre fonti e essere sicuro che quell'impulso io riesca a vederlo, cioè quindi ho una scala molto bassa, per cui tutto ciò che mi disturba è come un'interferenza con un telefonino, come un video, insomma, con le onde radio, la stessa cosa. Però siccome sono trasparenti, io mi devo mettere nella condizione in cui questi 1400 km di roccia mi puliscono tutto il fondo, cioè non mi arriva nulla se non i neutrini. Ecco,
0: l'esempio della radio, del telefono, è interessante, perché tu quando stai in galleria, mo lascia per essere stanno i ripetitori, quando scendi nella galleria non ti prende più il telefono, non ti prende più la radio, non riesci a sintonizzare la stazione, così, perché le onde radio non riescono a attraversare la roccia. E la stessa cosa, le particelle più grandi che interagiscono con la materia vengono bloccate dalla roccia, cioè vengono assorbite dalla roccia. E quindi il professor Zichichi ha supposto che, visto che appunto ci saranno 1400 metri di roccia sopra, probabilmente questi qui, per i neutrini che venivano dall'alto, potevano, e dai lati pure, separati dalla roccia, poteva essere un
1: ottimo. Ma non solo, ma anche la proprietà calcarea del Gran Sasso.
0: È certo, perché al centro poi c'è proprio il calcare massiccio, che è diverso dai lati, dai bordi. Tra l'altro è stata l'origine, il tipo di geologia è stata l'origine di un sacco di danni. Sono morti, mi pare, 11 operai in tutta la storia del Gran Sasso, o 14.
1: Allora, per esempio, la storia l'abbiamo fatta in questi ormai 50 anni, 40 anni di esperimenti. Da ricordare, per esempio, gli esperimenti storici come Galex, che misurò per primi i neutrini solari, cioè quelli che venivano dal Sole. Poi Opera è famosa perché riuscì a catturare la trasformazione dei neutrini, quindi questa oscillazione, però questi neutrini venivano sparati erano neutrini muonici che venivano generati al CERN di Ginevra nell'acceleratore, e venivano sparati dritti sotto i rivelatori del Gran Sasso, con appunto questo rivelatore che si chiamava Opera. E qui ricordiamo,
0: questa è la storia della Gelmini, che in realtà, che è successo, che al CERN di Ginevra, di cui abbiamo parlato tante volte, un acceleratore di particelle, un esperimento generava neutrini e li lanciava, diciamo, con una, quindi misurando in sostanza quello che doveva emettere, li lanciava nella direzione verso sud, quindi li lanciava verso l'Italia, immaginate, dalla Svizzera,
1: più o meno 700
0: km lì, 700 km, e i rilevatori, che poi sono, poi vediamo se il comandante riesce a spiegarci come sono fatti, di dentro il Gran Sasso, dopo che appunto questi neutrini sparati, ricordiamo che il CERN di Ginevra sta in profondità anche quello, quindi sparati attraverso tantissima roccia, venivano rilevati dovevano essere rilevati dal rilevatore del Gran Sasso, e la Gelmini ipotizzò che si era stato fatto una galleria unica attraverso la terra dalla Svizzera all'Italia, e quindi questa cosa scatenò l'ilarità di tutti quanti, visto che era ministra della pubblica istruzione, se non sbaglio, quindi insomma era stata una cosa abbastanza grave.
1: Sì, e quindi ecco, questi sono i. E poi quello più storico di tutti, dentro al Gran Sasso, che è andato in pensione poco fa, nel 2021, ha concluso i lavori, è Borexino. Borexino è quello più famoso sui neutrini, ed era un enorme rivelatore a scintillazione liquida. In pratica, una grande sfera piena di un liquido speciale che emette un lampo di luce. Ecco, un lampo di luce quando molto, ma molto raramente, un neutrino lo colpisce. Per funzionare, quel liquido doveva essere il materiale più puro mai realizzato dall'uomo, pensate. Ed il cuore di Borexino era stato definito il luogo meno radioattivo di tutto il mondo. Pensate, costruita a strati come una cipolla, ogni strato più puro del precedente. Grazie a questa purezza estrema, Borexino è riuscito a fare cose mai fatte prima, perché nel 2014 ha rivelato direttamente i neutrini delle reazioni principali che alimenta il Sole, la fusione di due protoni. Come avevamo detto, perché i protoni del Sole sono fusioni termonucleari in cui i protoni si fondono e formano elio, e nel 2020 ha realizzato l'impresa forse più grande, cioè ha rivelato i neutrini di un secondo processo, il cosiddetto ciclo CNO, cioè carbonio, azoto e ossigeno, che è il modo in cui bruciano le stelle più grandi del Sole. Cioè il Sole, le stelle molto grandi, a un certo punto della loro vita, per pressione, quindi per temperature, non solo affondano i nuclei di idrogeno, ma riescono a fondere anche i nuclei più pesanti, generando il carbonio. Questo appunto, uno si chiede da dove vengono tutti questi elementi da tavola periodica, sempre dalla sintesi stellare, ecco.
0: E quindi l'esperimento del Gran Sasso è riuscito a rilevare finalmente la materia, appunto questa antenna fatta dal materiale più puro e meno radioattivo, quindi col minor disturbo. Quando arrivava un neutrino, quando arrivava un neutrino emetteva un lampo di luce che poteva essere rilevato da un rilevatore. Ricordiamo che col Gran Sasso, proprio per la presenza del laboratorio, in questi ultimi anni ci sono stati un po' di problemi, perché all'interno appunto vengono utilizzati dei liquidi e contemporaneamente viene prelevata l'acqua, tantissima acqua del Gran Sasso, che finisce negli acquedotti di Teramo da una parte e dell'Aquila dall'altra, e non solo, anche a sud del massiccio del Gran Sasso, acqua che deriva dal disturbo che la galleria aveva creato. Però questa qua è un'altra storia, magari la approfondiamo una volta. Il laboratorio però si è trovato con le norme ambientali in una condizione un po' scomoda ultimamente, e quindi stanno sistemando un po'. Credo che forse anche i liquidi utilizzati per Borexino erano stati accusati di essere potenzialmente inquinati, che erano finiti nella falda.
1: E vabbè, comunque non finisce qui, perché si è, nel trapolo si continua a fare sperimentazione. Questi esperimenti sono finiti, ma ce ne sono altri e sono indirizzati appunto per lo studio del, del neutrino di Majorana. Come si fa a studiare, per studiare il neutrino di Majorana, cioè per vedere che esiste questo neutrino di Majorana? Si vanno a studiare fenomeni di decadimento, cioè un doppio decadimento beta senza emissione di neutrini. Questa cosa qui, senza entrare in dettagli, però vi dico che è ancora molto più raro di, per esempio, affinché avvenga uno dovrebbe assistere, tipo dovrebbe vivere ancora di più dell'età dell'universo, cioè se l'universo ha 14 milioni di anni, io se questo evento avviene in 30 miliardi di anni, se non di più. È un evento così raro che però se visto, se mai fosse visto, allora spiegherebbe appunto quello che dicevo, spiegherebbe molte cose rispetto all'abbondanza di materia e non di antimateria. E questi esperimenti, il primo si chiama Cuore ed è un capolavoro di ingegneria del freddo, si può definire, perché è stato formato quasi da 1000 cristalli di tellurio raffreddati a un soffio dallo zero assoluto, circa un centesimo di grado sopra lo zero assoluto, più freddo dello spazio profondo, è uno degli oggetti più freddi dell'universo conosciuto, si può dire. Quando in uno di quei cristalli avvenisse il decadimento che cerchiamo, cioè questo doppio beta senza emissione di neutrini, cosa succede? Che uno di questi cristalli si riscalderebbe di un non nulla ed emetterebbe questo calore trasformato in impulso elettrico e quindi verrebbe analizzato, no? Attraverso questo impulso elettrico. Questa è una curiosità. Per schermare ulteriormente Cuore dalla radioattività, i fisici hanno usato, questa è una cosa, perché hanno usato per schermarlo ancora di più il piombo romano antico recuperato dal relitto di una nave affondata 2000 anni fa. Perché questo piombo, riposando più di 2000 anni fa, ha perso pure la sua radioattività residua. Quindi se uno lo va a analizzare, qualsiasi elemento sulla crosta terrestre, se uno va a analizzare e va nel dettaglio a questi livelli, trova delle tracce, che ne so, di uranio, di materiali radioattivi, di isotopi, no? Invece il piombo, che è l'elemento stabilissimo, però anche il piombo è inficiato da elementi come il bismuto, però decade, ha un tempo di decadimento, quindi scompare circa 2000 anni. Se tu prendi il piombo di 2000 anni fa, è assolutamente
0: oggi ve l'avevamo detto che era difficile. La cosa interessante, comandante, è che appunto questo laboratorio è super schermato, no? Tanto addirittura da utilizzare intuizioni incredibili, no? Di cose, e per una ricerca che è pure un po' a fortuna, nel senso che se l'esperimento del tellurio di Cuore raffreddi, quindi costa tanto, e la galleria ha reso possibile questa cosa qui, è interessante per capire che l'applicazione di queste ricerche, al di là della costruzione, cose, è molto limitata, ne abbiamo parlato altre volte, e quindi serve sempre di trovare dei finanziamenti che sono rivolti alla conoscenza pura, ed è per questo che per esempio appunto si dice sempre che in Europa, in Occidente, stiamo investendo meno, mentre invece in questo momento chi ci mette più soldi e più tecnologie più intelletto sono proprio il Grande Oriente.
1: Infatti proprio è una notizia fresca di 2 settimane fa, 10 giorni fa, con un articolo su Nature. E cosa hanno fatto i cinesi? Hanno costruito l'anno scorso, cioè è entrato in funzione l'anno scorso, Yunio, che sta per Jiangmen, scusate la pronuncia, Jiangmen è una località della Cina, Underground Neutrino Observatory, ed è l'osservatorio sotterraneo più grande come quello del Gran Sasso, cioè quindi ha le stesse caratteristiche più o meno, perché Yunio è nascosto sottoterra a 700 metri di profondità, ma quello che caratterizza Yunio è che è una sfera di 35 metri di diametro, alta come un palazzo di 12-13 piani, ed è riempita con 20.000 tonnellate di liquido scintillatore, lo stesso tipo di liquido che è quello fatto di borexino, che lampeggia quando passa un neutrino, no? Il rivelatore di questo tipo è il più grande mai costruito sulla Terra. Tutto attorno alla sfera decine di migliaia di occhi elettronici, di fotomoltiplicatori, pronti a registrare anche il più flebile lampo di luce che arriva da questi fotomoltiplicatori, ed è costato circa 300 milioni di dollari e vi lavorano oltre 700 scienziati di 17 paesi, tra cui anche noi italiani, perché il vice portavoce della collaborazione è un ricercatore degli NFN di Milano. Quindi ci siamo anche noi italiani dentro.
0: Eh, tentiamo di, magari una volta lo cerchiamo, se lo intervistiamo.
1: E poi cosa c'ha? Dice, ma tutta questa potenza di fuoco di questo rivelatore è stato piazzata addirittura a circa 53 km di distanza da due grandi centrali nucleari. I reattori nucleari, oltre a produrre energia, come abbiamo detto, sformano antineutrini in quantità sterminate, no? E Juni è stato messo proprio lì. Il percorso di 53 km non è a caso, perché diciamo che si è calcolato che massimizza la probabilità di vedere queste oscillazioni del neutrino, cioè quindi di andare a studiare la massa, il cambio di flavor di questi neutrini, no? E quindi l'obiettivo principale è rispondere alla domanda che fisici si pongono da anni, che chiamano l'ordinamento delle masse dei neutrini, cioè andare a pesare, diciamo così, qual è il neutrino più pesante rispetto a quello più leggero, comunque andare a stimare in buona sostanza le masse di tutti e tre i neutrini. Ed è questo, serve per, appunto, come dicevo, si è confermata per il momento, Juni ha trovato, infatti il 10 giugno questo articolo di Nature è stato pubblicato il 10 giugno, in soli due mesi, in 39 giorni di presa dati, diciamo così, è riuscito a stimare due parametri che servono appunto per questo tipo di stima, cioè della massa dei neutrini, in soli due mesi, ed è riuscito a essere migliore nella rivelazione di circa una volta e mezzo di tutti gli esperimenti che ci sono stati fino adesso sui neutrini, che andavano alla ricerca appunto della massa dei neutrini. Quindi diciamo, speriamo, perché il buongiorno si vede dal mattino, e in appena due mesi è riuscito a essere nettamente superiore rispetto a tutti gli altri esperimenti, cioè, però non è che ha risolto la massa, però è riuscita a determinare con una volta e mezzo di più di accuratezza due parametri fondamentali per la determinazione delle masse.
0: Beh, quindi secondo te, comandante, intanto sotto ti metto, se parte, un pezzo che è fatto con un sintetizzatore che si chiama come il rilevatore di neutrini cinese, Juno, che è famoso, così ce lo sentiamo in sottofondo. E quindi dicevo, poi ho visto pure delle boie che stanno venendo messe in profondità nell'oceano, nel mare, per rilevare i neutrini.
1: Sì, sono un'altra collaborazione internazionale, adesso mi sfugge il nome, perché è una in cui fa parte anche gli NFN, ma vengono praticamente, l'idea è quella di mettere gli stessi rivelatori di questo tipo in profondità del mare, perché anche il mare in fosse molto profonde, per esempio c'è una a largo delle coste della Sicilia, dove viene messo questo rivelatore, che è lo strato d'acqua, anche lì serve per assorbire tutte le, come fa la roccia, lo fa nello stesso modo, lo fa l'acqua, perché è molto densa l'acqua, e quindi andare alla ricerca appunto sempre di questi neutrini, cioè quindi prendendo il punto fondamentale è di avere una statistica molto elevata e precisa di interazione di questi neutrini, per capire quindi innanzitutto la massa di tutti questi neutrini, andare a vedere se prima o poi questo doppio decadimento beta, quindi andare a scovare il neutrino di Majorana, e andare a studiare con questa fisica dei neutrini, si studia appunto come la fisica multimessaggera, quella che abbiamo detto dell'universo, perché appunto studiando i neutrini uno capisce, per esempio una supernova la vede prima da un punto di vista dei neutrini rispetto all'ottico dei telescopi, cosa avviene dentro al Sole con un vantaggio di 100.000 anni rispetto a quello che si riuscirebbe a vedere normalmente, e quindi c'è tutto un mondo che gira attorno a questi neutrini, perché poi è soprattutto andare a sviluppare una nuova fisica che va oltre il modello standard, cioè il modello delle particelle elementari, quello del bosone di Higgs, quello di tutto quello che vi ho parlato adesso, che sistema sia dal punto di vista sperimentale ma soprattutto teorico il mondo delle particelle elementari.
0: Ebbene, noi volevamo fare questa puntata perché dei neutrini, appunto, poi perché stanno sul Gran Sasso, cioè poi perché il rilevatore è stato l'esperimento sul Gran Sasso, del Gran Sasso, poi perché vabbè, l'ironia sulla Gelmini qualche anno fa, così se ne parla tanto e invece si approfondisce poco, come spesso accade. Quindi ricordiamolo, i neutrini sono questi elementi, queste particelle elementari che sono pochissimo, che erano per quasi un secolo sono state soltanto teorizzate e mai osservate, fino a che appunto la comunità scientifica è riuscita a sviluppare delle modalità per osservarne l'esistenza, no? E quindi dimostrarla. La cosa interessante è che noi chissà quante altre cose non sappiamo che ci riguardano, siamo attraversati continuamente da centinaia di milioni di queste particelle
1: che partono
0: da tutte le parti, da sotto, da sopra, dal lato, e che non ci fanno niente, un po' come non c'entrano niente con le particelle, però un po' come avevamo detto delle onde gravitazionali e delle sono fenomeni che avvengono su scale di tempo e scale di spazio, in questo caso qui sono minuscoli, invece le onde gravitazionali possiamo dire a livello dell'intero universo, che avvengono su scale così enormi o così inindividuabili per l'esperienza umana che possono essere pensate, calcolate, ma che poi sono difficili da osservare. E quindi la ricerca scientifica intorno a queste cose, benissimo che la Cina stia investendo anche su quello, sia se è il capitalismo addomesticato dal comunismo o viceversa, comunque è importante che anche le altri paesi, altri tipi di investimenti continuano a mettere soldi su una ricerca che effettivamente, al di là dell'applicazione tecnica della costruzione dell'esperimento, c'ha poca applicazione diretta, anche se poi, come ci ha detto il comandante, lo studio dell'antimateria ha consentito di sviluppare una macchina che è la PET, emissione, la tomografia emissione di positroni, che grazie a tutti questi studi consente di ricostruire, perché a che serve? Consente di ricostruire, se uno ha una massa tumorale, ricostruire perfettamente la geometria, perché analizza un segnale che è molto raffinato.
1: Andare a vedere le posizioni, metastasi, eccetera, eccetera.
0: E però è molto più raffinato, ad esempio, dell'attacco o dei raggi X, che è basata sui raggi X, perché appunto utilizza una tecnica particolare

0: Che perché? Perché fare una trasmissione del genere sul così, così tecnica? Perché comunque questi elementi, magari quello che uno riesce a capire, a trattenere, comunque consentono di allargare lo sguardo, no? Noi anche noi quando ne parliamo tra noi, uno con la geologia, uno con la fisica, alla fine piano piano cresciamo e costruiamo qualche altra consapevolezza, e che quindi quando poi sentiamo una ministra di una stupidaggine almeno siamo in grado di capirlo, ecco.
1: All'epoca era dell'istruzione, mi ricordo.
0: Dell'istruzione, sì, della pubblica istruzione, quindi direttamente quello che dico, c'ha dei degni eredi con Valditara, così. Va bene, va bene. Senti, che facciamo? Chiudiamo questa stagione, caro comandante.
1: Questa stagione. Ah, una cosa volevo ricordare: abbiamo parlato di Artemis, vi ricordate nelle ultime puntate? Abbiamo saputo che Artemis 3, quella l'anno prossimo, che se dovrà andare sulla Luna, sarà guidata da Parmitano.
0: Ah sì, è vero. Chissà se ci andranno, nonostante
1: potremmo anche invitare, vediamo un po' se ci risponde.
0: Magari ci risponde, così gli chiediamo un po', e magari gli chiediamo se così dipaniamo questa tua perplessità, poi prevalente era sul fatto che sta roba è molto fumo e poco arrosto, nel senso che è molto scenografica, molto anche diciamo propagandistica nel senso più negativo del termine,
1: affaristica,
0: appunto. Ricordiamo il barattolo della cioccolata che gira in orbita, e poco scientifica, poco utile dal punto di vista tecnico-scientifico. E quindi magari Palmitano, se riuscissimo a contattarlo, magari ci dice la stessa cosa: sì, è una stupidaggine.
1: Mi vado a divertire.
0: Ci vado solo perché mi piace lo spazio. Ah. Va bene. E allora niente, ricordiamo ancora, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi e tutta la stagione, compagni e compagne all'ascolto, soprattutto chi ci ascolta in condizioni di privazione della propria libertà personale, sia che stia in carcere sia che stia a casa. Oggi siamo andati proprio nell'infinitamente piccolo. E così ricordiamo appunto che la radio, prima l'avevo ricordato ma non se l'ha sentito, che la radio si mantiene grazie a chi se la sente, ai contributi sul sito di ondarossa.info. C'è ancora aperta la campagna di radioabbonamento che vi invitiamo a sottoscrivere, e niente, noi saremo, la radio sarà col banchetto a crack al Forte Prenestino questo fine settimana, e quindi vi invitiamo a venirci a trovare. Se volete sottoscrivere direttamente, stiamo là. E ora, comandante, che facciamo? Ci vediamo a settembre, ottobre, quando sarà? A settembre, dopo
1: propositi.
0: L'estate, con tanti buoni propositi, cercheremo di riapprofondire questi temi, no?
1: Va bene, auguro a tutte e a tutti una buona estate.
0: Una buona estate, la radio ovviamente non si ferma, continua con le trasmissioni musicali, continua a entropia massima con la prossima, o la prossima settimana che è 29 e che a Roma è festa, oppure la settimana successiva con l'ultima puntata di Emergenza Zero. E quindi vi invitiamo a continuare ad ascoltarci e a seguire la radio.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao ciao.
2: Beautiful, that could go on forever.

0: Quella che stiamo per sentire è un'intervista a una redattrice di Contre-Attaque, un media autonomo indipendente francese che fa riferimento alla sinistra radicale, ai movimenti sociali della Francia, appunto. È un sito che esiste da oltre 10 anni. Prima si chiamava Nantes Révolté, in quanto ha sede proprio a Nantes in Francia, ed è stato rinominato nel 2022 Contre-Attaque per assumere una portata più nazionale. Ed è proprio con una compagna di questo media indipendente andiamo a parlare di Lyon, di quest'ultima settimana, dalla morte di un estremista di destra alla manifestazione che si è tenuta sabato scorso, il tutto mentre nel paese infuriava un dibattito pubblico che pendeva proprio dalle labbra della retorica della destra più estrema. Nell'intervista che andremo a sentire, quindi, avremo prima un racconto della manifestazione di sabato scorso e poi un racconto appunto di questa ultima settimana, da come la destra francese ha cavalcato questa morte, e anche un racconto su quella che è Lyon, un po' il cuore nero della Francia. Andiamo a ringraziare a chi ha contribuito attraverso la traduzione e poi a chi attraverso la voce al montaggio di questo audio.
1: La manifestation de samedi à Lyon, donc elle a rassemblé environ 3200
2: Dunque,
1: personnes.
2: la manifestazione di sabato a Lione ha riunito circa 3200 persone, cioè neonazisti di ogni orientamento e provenienti da diversi paesi. Sappiamo in particolare che c'erano neonazisti arrivati dall'Ungheria di Viktor Orbán, dove sappiamo che il nazismo è particolarmente diffuso. Bisogna sapere che prima di questa manifestazione era stata lanciata una petizione per chiederne il divieto. Attualmente in Francia, qualsiasi manifestazione per la Palestina o antifascista viene o vietata direttamente oppure repressa pesantemente. Ma per questa, il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, ex poliziotto, ha ritenuto che non vi fosse alcun rischio per l'ordine pubblico. Per quanto riguarda la strumentalizzazione, si può osservare che ci si rende conto che l'estrema destra in realtà non aspettava altro. Innanzitutto, questo le permette di avere il suo martire. L'immagine del martire è molto importante per l'estrema destra. Le consente davvero di consolidare la propria narrazione. Storicamente non è affatto il primo caso, ovviamente si pensa a Charlie Kirk negli Stati Uniti. Ma ancora prima, anche in Germania negli anni 30, Horst Wessel, che era un simpatizzante nazista, uccise in una banale rissa tra piccoli delinquenti. La sua morte fu completamente strumentalizzata dai nazisti per farne il loro martire prima dell'ascesa al potere. È davvero qualcosa di ricorrente nel loro modo di agire. Del resto, su CNews, il canale di Vincent Bolloré, c'era un opinionista che diceva: abbiamo finalmente il nostro Charlie Kirk. Questo permette loro di consolidare questa narrazione vittimistica che è la loro, ciò che questo consente loro di fare successivamente mentendo completamente e far credere che la vera violenza provenga dall'estrema sinistra. In particolare, Marion Maréchal, nei talk show televisivi, sosteneva che la violenza dell'estrema destra fosse in realtà irrisoria rispetto a quella dell'estrema sinistra. Eppure ci si rende conto che è esattamente il contrario, dato che dal 2022 ci sono state almeno 13 persone uccise dall'estrema destra. E in realtà i media al limite non ne parlano più. Questo evento consente realmente all'estrema destra di rovesciare il discorso e di far credere che la loro violenza sia davvero ridicola rispetto a quella dell'estrema sinistra. E ciò permette loro di portare a compimento la loro operazione di de-demonizzazione, di presentarsi come rispettabili e di chiedere la classificazione come organizzazione terroristica dell'antifascismo, come negli Stati Uniti e nell'Ungheria di Viktor Orbán, e di chiedere anche l'interdizione, lo scioglimento della France Insoumise, che oggi è il loro principale avversario politico.
3: Ensuite, sur le rôle de contre-attaque, en fait, nous, dès le soir de cet événement, ça a été, puisqu'on
2: Per
3: connaît
2: quanto
3: tout à
2: riguarda
3: fait
2: poi il ruolo di contrattacco, in realtà, fin dall'inizio di questo evento, poiché conosciamo perfettamente il modo in cui l'estrema destra si vittimizza e sappiamo molto bene come funziona, ci siamo mossi molto rapidamente per raccogliere testimonianze e video, così da poter costruire una contronarrazione e ristabilire i fatti. Abbiamo quindi ricordato immediatamente la violenza dell'estrema destra, E non appena abbiamo potuto ottenere video e testimonianze, siamo riusciti a ristabilire la verità. Una verità ben lontana da quanto affermato da Nemesis, secondo cui Quentin Deranc è stato ucciso mentre garantiva il servizio d'ordine di un happening a margine della conferenza di Rima Hassan. Ebbene, abbiamo potuto dimostrare che non è affatto così. In realtà c'era un gruppo di 16 neonazisti mascherati, armati di spray al peperoncino, caschi da moto e guanti rinforzati, che si erano appostati per tendere un agguato a gruppi di antifascisti. Ed è esattamente ciò che è accaduto. Hanno teso un'imboscata. Un gruppo di 13 persone è arrivato sul posto e gli antifascisti sono stati attaccati, limitandosi a rispondere al gruppo di neonazisti. La morte di Quentin Deranc è quindi legata a quella rissa e non a un'aggressione o a un linciaggio pubblico, come si è potuto sentire nei media successivamente. Ed è proprio questo l'aspetto più grave. I media hanno ripreso integralmente la narrazione dell'estrema destra senza alcun contraddittorio.
3: Concernant aussi la strumentalisation, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça profite pas.
2: Per quanto riguarda anche la strumentalizzazione, ciò che è interessante osservare è che non giova affatto soltanto all'estrema destra. L'estrema destra non è l'unica a strumentalizzare la morte di Quentin Deranc. C'è anche tutta una parte della sinistra moderata, quindi il Parti Socialiste o les écologistes, eccetera, che cerca di trarne vantaggio mettendo sullo stesso piano la violenza dell'estrema sinistra e quella dell'estrema destra, facendo così passare la France Insoumise come responsabile della morte di Quentin Deranc in modo del tutto falso e assolutamente menzognero. Questo consente loro di fatto di posizionarsi in vista delle elezioni comunali che si terranno tra meno di un mese e poi delle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. Si tratta quindi di una vera e propria operazione politica che favorisce in realtà a tutti i partiti di estrema destra e di destra, perché anche Emmanuel Macron ne approfitta per mettere sullo stesso piano l'estrema sinistra e l'estrema destra. Questo permetterà, in occasione delle prossime scadenze elettorali, a un candidato macronista o neomacronista di presentarsi come la voce della ragione tra i due estremi. E naturalmente non c'è dubbio che in caso di ballottaggio tra l'estrema destra e la destra, egli tornerà a descrivere l'estrema destra come neonazista.
3: Oui, alors donc le collectif Nemesis, c'est donc un collectif qui a été
2: sì, allora, il collettivo Nemesis è un collettivo fondato nel 2019 da Alice Cordier. Si definisce femonazionalista e in realtà è semplicemente un gruppo di donne razziste e nazionaliste che strumentalizza le violenze contro le donne, che, come sappiamo, provengono in realtà da tutte le classi sociali e da tutte le categorie della popolazione per alimentare la propria agenda razzista. Come loro operano? Si recano a eventi della sinistra in piccoli gruppi e sono circondate da uomini robusti, armati, mascherati, eccetera, incaricati, tra virgolette, di proteggerle. Durante questi eventi molestano e provocano i militanti di sinistra per suscitare una loro reazione. E quando effettivamente c'è una reazione, possono filmarsi per presentarsi come vittime. Ciò che si capisce anche è che ci sono state discussioni e messaggi resi pubblici dal giornale L'Humanité, nei quali si vede chiaramente che dicono testualmente: faremo da esca, ci metteremo in gruppi di due o tre, così saremo un'esca, e quando i gruppi antifascisti o di sinistra arriveranno, potrete picchiarli. Esiste quindi un legame evidente, fanno parte a tutti gli effetti dell'area nazionalista e il loro obiettivo è perturbare gli eventi della sinistra per poi creare immagini da usare per gridare alla violenza di questi gruppi di sinistra. Ciò che è interessante sottolineare riguardo a Nemesis è che oggi una parte dell'estrema destra li detesta, perché quello che dice l'estrema destra per i militanti di destra, in particolare quelli di estrema destra come Quentin Deranc, che alla fine è morto, è: beh, ecco, voi usate i giovani militanti, eccetera, e li mandate al massacro, mentre alcuni gruppi li presentano come servili nei confronti degli ebrei. E quindi si vedono bene le dissensioni all'interno di questi gruppuscoli di estrema destra, e quindi Nemesis non è apprezzata da tutti i gruppi di estrema destra. In realtà usano gli attivisti di estrema destra per, tra virgolette, garantire la loro sicurezza e poi soprattutto, ecco, per servire poi da esca.
3: Alors en réalité dès l'annonce notamment des marches
2: Allora, in realtà fin dall'annuncio delle manifestazioni in cosiddetto omaggio a Canton des Roncs, in tutta la Francia i gruppi antifascisti hanno voluto organizzare cortei e contromanifestazioni antifasciste. Eppure, mentre i raduni in memoria di un neonazista venivano autorizzati, le manifestazioni antifasciste sono state vietate o represse. Solo nella città di Nantes ci sono stati 17 arresti. Si vedeva chiaramente che la polizia proteggeva le manifestazioni dei neonazisti e reprimeva quelle degli antifascisti. Per quanto riguarda l'organizzazione, naturalmente sarà necessario essere solidi nelle proprie posizioni. Per quanto concerne la France Insoumise, è difficile parlare a nome dell'intero movimento antifascista, poiché non esiste un movimento con una testa. Ma ciò che posso dire è che siamo rimasti piuttosto sorpresi dal fatto che, ancora prima di qualsiasi indagine, la France Insoumise abbia in qualche modo scaricato le responsabilità sui militanti antifascisti che pure la sostengono. Anche perché, per quanto si possa pensare che non avessero scelta, vista l'imminenza delle elezioni, in realtà questo non li salverà. Continuano comunque a essere demonizzati. Tutti dicono che la colpa sia della France Insoumise. Dunque, accettare il minuto di silenzio all'Assemblea nazionale e prendere le distanze dagli antifascisti non è necessariamente qualcosa che li metterà al riparo. È vero che siamo rimasti comunque sorpresi dalla loro reazione.
3: Et par rapport aux représailles également, oui, ben il y en a eu puisqu'on a des camarades des jeunesses communistes qui ont été agressés.
2: E per quanto riguarda le ritorsioni, sì, ce ne sono state, dato che alcuni compagni delle gioventù comuniste sono stati aggrediti durante la loro contromanifestazione a Tours. Da allora sono stati presi di mira i presidi di France Insoumise e quelli dei sindacati solidali, quindi sì, ci rendiamo conto che la situazione sta diventando sempre più tesa e pericolosa. Spetta quindi a noi organizzarci e ribadire che la Francia è antifascista.

Box'ı. Che forse si palesserà più tardi in questi studi.

Quindi una puntata con un po' di musica e poche parole, una puntata un po' così, rimediata all'ultimo momento. Un po' di jazz e cinema. Questa l'avete riconosciuta tutti, il tema della Pantera Rosa di Henry Mancini, dal film appunto The Pit.

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo alla Alita O'Day.

Myheart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959, da Little Day per il film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Hughes Montana. Passo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture della Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stefan Grappelli, Michel Legrand, Le Parapluie de Cherbourg, tratto dal film omonimo.

Radio da Russa. Ascolto di blues power. Abbiamo ricordato, lo ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa. I'm in heaven.

0: siamo nel 1957.
1: Heaven, I'm in heaven. And my

Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eoskud, When You Wish Upon a Star.

Radio Onda Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli

indipendente. Qui appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heaton, his music, Harlem Nocturne.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The Way You Look Tonight. Proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Radio Onda Rossa alle 15.33, sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

B-Levels, Spartacus Love Team, qui fermano i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa, Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

stamattina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Bene, anche questa puntata di Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima, in cui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

0: isolamento generalizzato.
1: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
2: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
3: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
4: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
0: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Un segnale che disturba. Disturba. Disturba. Disturba. Disturba. Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa. You don't know, sin?

0: tanto come un fallimento. Alla fine un fallimento può significare pure quello, o la possibilità di fare tabula rasa e iniziare di nuovo con un'altra opportunità. Noi abbiamo un ospite qua in studio per questo giovedì 16 luglio, come dicevamo. Voi ci potete ascoltare non solo attraverso la modulazione di frequenza con l'87.9, ma anche attraverso il www.ondarossa.info, il sito della radio che vi permetterà ascoltarci, come sicuramente stanno a fare proprio ora, in qualsiasi parte del mondo, ovunque, là dove ci siano le bontà di una connessione internet. Dicevo, oggi abbiamo un ospite in studio e subito cominciamo ad entrarci nel forse argomento principale di questo redazionale, ma non l'unico, perché si parlerà di CPR oggi, una nuova opportunità per parlare di questi posti che alla fine in questi stati moderni occidentali e che si dicono democratici, basicamente sono i posti dove si violentano di più, insieme ai carceri, insieme a tutti i luoghi di detenzione dove si violentano di più, dicevamo, e soprattutto i più basici diritti umani. Quindi io saluterò al compagno che abbiamo qua, un compagno giustamente attivista contro i CPR. Compagno, buongiorno, come stai? Buongiorno, grazie per la compagnia.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Per carità. E cominciamo subito quindi ad entrarci nell'argomento nello specifico. Andremo in Sardegna per parlare del CPR di Macomer, perché come dice la stampa, riprendo ANSA semplicemente come spunto, momenti di tensione, no? Questi, esatto, di tensione, questi titolari che spiegano poco, no? Ci danno forse una scossa emotiva, però poi che significa momenti di tensione, come si è arrivato a questi momenti di tensione, e poi poco si interessa di solito a chi sta veramente là dentro soffrendo e, come dicevamo, vedendo i propri diritti umani calpestati dentro i CPR. Come potremmo iniziare a raccontare in base alle informazioni che a te è arrivata? Un CPR che, faccio io alcune premesse, ma tu mi, esatto, correggerai, come tanti altri o come tante altre di queste istituzioni, sovraffollato, diciamo, se parte da quella situazione, esatto, no? Di partenza.
1: Assolutamente.
0: La situazione di ovviamente chi si trova là detenuto con una quantità di medicine, farmaci per iniettargli lo spirito, però oltre a queste cose che purtroppo sappiamo si vivono in tanti CPR, in tanti luoghi di detenzione, quale informazione ti è arrivata a te? E noi ovviamente non solo proveremo a parlare con il compagno qua, ma proveremo ad avere anche delle testimonianze dirette dall'interno del CPR e ovviamente della Sardegna con le compagne e i compagni che stanno giustamente lottando per chiudere questi spazi di tortura. Quindi a te come ti arriva l'informazione, che ti arriva, cosa ci puoi raccontare della situazione in particolare del CPR di Macomer?
1: Allora, il CPR di Macomer, allora ieri ho avuto un contatto diretto con due o tre detenuti lì, è stato un incendio 3-4 giorni fa.
0: Sì.
1: E quindi hanno chiuso 3 blocchi e sono più di una trentina che stavano divisi in 2 blocchi. Dopo quell'incendio hanno chiuso tutti i blocchi e quindi ci sono ritrovati tutti quanti nello stesso blocco. E quindi ci sono solo 7 che hanno letti, è un posto minuscolo, e gli altri 17 sono senza letti, dormono fuori, per terra. E il peggio, più di questo, non hanno acqua per lavarci da quasi 5 giorni. E hanno il diritto a una bottiglia di acqua a testa per tutta la giornata, e anche da 4 giorni non hanno neanche le sigarette. Conoscendo già la situazione dei CPR, i lager sono posti, come si dice, non so perché esistono ancora, un paese democratico, come hai detto tu prima. Sì, e quindi ho avuto quelle testimonianze che sono in crisi, in urgenza, e come hai detto anche prima, sono stradrogati con quelli farmaci che gli danno per farli diventare dei zombie, così non possono né reagire né fare nulla. Però immaginiamo già, noi abbiamo stracaldo, stiamo soffrendo del caldo, siamo nelle nostre case, e quindi pensiamo a quelli ACPR che sono per terra e fuori, 17 persone, quindi sopraffollati, quindi è una cosa allucinante.
0: Sì, poi la mancanza totale, come sempre, ogni volta si ripete in queste situazioni, di risposte immediate da parte delle autorità che le devono dare. Cioè, succede sia doloso o no questi incendi, perché tante volte ovviamente sono dolosi in quanto a forme di protesta di chi si trova là in condizioni già pauperrime, ma siano dolosi o no, non c'è mai una risposta immediata a risolvere quella situazione. Cioè la risposta che uno vede, percepisce attraverso la stampa è sempre questa che tu ci hai descritto, cioè rinchiudere a tutti nell'unico posto.

0: so che forse è rimasto abitabile, è sempre tra virgolette abitabile, e basta, no? Cioè...
1: esatto, no, le istituzioni non si fregano di nulla di quello, di quella problematica. Anche io per me penso a volte che non danno risposte, perché sì, un giorno cominciano a dare risposte, vanno veramente a... devono giustificare, sì.
0: Come si è arrivato quasi a quella situazione?
1: Esatto, veramente devono giustificarci, perché quello che sta accadendo dentro il CPR è una cosa allucinante, è schiavismo del tempo moderno proprio, è una cosa allucinante. Ma anche i canili sono meglio, i canili sono 5 stelle, dipende dai CPR. I CPR non hanno sedie, non hanno letti, non hanno sapone, non possono farci la barba, non possono tagliarci i capelli. Quando entrano lì, dopo 2-3 mesi, se le vedi, sono come fosse dei senza tetti. Certo. Non hanno neanche un specchio per guardarci. Tipo, togliono ogni forma di umanità loro.
0: Sì, è questo che diciamo sempre, cioè questo racconto, questa descrizione dei CPR, non è solo, io la vedo così, un discorso d'umanità, che lo sarebbe anche, per carità, sarebbe certo, la base, ma è una questione legale, cioè di rispetto ai diritti umani, riconosciuti dall'Italia pure in quanto, come dicevamo, tra virgolette, paese democratico,
1: certo,
0: ma poi credo io, non so se sarai d'accordo, una questione anche, io la vedo così, di praticità, perché dobbiamo capire che quando uno ha una persona... la persona, un popolo, vediamo quello che succede a Gaza, la trattano permanentemente come una bestia, così risponderà pure. E non ci possiamo aspettare un'altra cosa, non ci dobbiamo aspettare un'altra cosa, non possiamo pretendere di avere un'altra risposta da quelle persone, da quei popoli che sono così trattati come bestie, come animali, e peggio ancora, come dicevi te, con l'esempio dei canini, non possiamo pretendere noi, dalla nostra bianchitudine, dalla nostra bianchezza qua in Europa, giusto, aspettarci un'altra risposta. Quindi dico, è anche una questione di praticità, non solo di umanità, che sarebbe la cosa più basica, no?
1: Ah, è vero, sono completamente d'accordo al 100%.
0: E pensate, scusa, dico, sì, per dare un altro spunto, pensate a che situazione si è arrivata, e non perché ci interessi, però solo per darvi un riferimento, che anche giustamente il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia, no che ci interessi il loro riferimento,
1: certo,
0: però anche loro si stanno lamentando, perché dicono che ovviamente quella situazione è già un'incolumità per tutti i presenti, incluso il personale di servizio. Quindi pensate quanto brutta veramente sia la situazione, che anche chi sta, tra virgolette, lavorando là,
1: assolutamente,
0: si lamenta, no?
1: Assolutamente lì. Lì ci sono quelli, diciamo, che fanno più del loro lavoro lì, che sono al solito stranieri, che lavorano lì, che non fanno solo sicurezza o altro, fanno pure i traduttori e mediazioni, perché anche questa è una grande problematica, che quelli detenuti non parlano neanche italiano, e quindi sono... già che sono senza diritti, che sono dentro, è una situazione disumana, e di più di questo non possono neanche esprimerci o farci capire. E anche c'è quella problematica, anche che io non so dove è passata la deontologia di quei dottori o infermieri che lavorano lì, però sì, a drogarli tutta la giornata per farli diventare dei zombie, e io chiedo veramente dove la deontologia, dove la deontologia.
0: Sì, questo è un altro punto che noi ripetiamo, si dice così come se fosse al passare, però è pure fondamentale, perché hai detto bene, non è solo una forma, o meglio detto, è una forma di controllo, ma è una forma di controllo che implica, come dici tu, veramente una un disrispetto della deontologia dei professionisti,
1: totalmente. Assolutamente.
0: Cioè è la medicina, sì, la scienza messa all'uso del peggio.
1: Esatto. Allora, la deontologia, sì, esatto, la deontologia non c'è più, e i diritti umani, anche se l'Italia o altri paesi hanno fermato la Convenzione di Ginevra, dicono che sono paesi democratici e tutto quanto, però in questi lager non esiste, non esiste. Anche la stampa, non so che fa la stampa, anche diciamo. Ma la stampa non lo so, non puoi andare a fare un colpo, a vedere quello che sta accadendo veramente dentro? E quindi la stampa anche dove siete?
0: Sì, infatti questo è vero, perché se non si parla su Radio Onda Rossa dobbiamo aspettare qualche altro servizio. No,
1: no, si deve aspettare
0: sperduto,
1: che qualcuno muoia ancora,
0: esatto,
1: o qualcuno
0: sì,
1: si toglie ancora la vita, e lì vanno a parlare, anche vanno a pesare e anche non vanno lì a fare un documentario, a vedere veramente. Quindi la stampa, anche dove la deontologia della stampa.
0: Sì, sì, di denunciare, di andare a scovare veramente l'informazione, di andare a scoprire e mostrare, perché di quello si tratterebbe, diciamo, il vero giornalismo, far uscire alla luce le cose che il potere cerca di nascondere, come succede. Purtroppo qua credo che non si cerca già nemmeno tanto di nascondere, il popolo italiano in buona parte ha accettato che queste cose sono così, funzionano così e va bene così, giustamente perché le persone, diciamo, implicate in questo sono, no, gli emarginati, diciamo, di questa società. Giusto. Stranieri, migranti, no? Le persone razzializzate, eccetera. Noi proveremo, abbiamo presentato un po' la situazione che si sta vivendo nel CPR di Macomer, soprattutto a partire degli ultimi giorni, con questi incendi, sovraffollamento, mancanza d'acqua, come dicevamo, l'utilizzo della farmacologia per anestetizzare le persone là detenute. Proveremo a fare alcuni interventi telefonici con, dicevamo, compagni attivisti contro il CPR là in Sardegna. Stiamo provando veramente a riuscire, sarebbe importantissimo per noi avere una testimonianza dentro il CPR. Per ora andremo ad ascoltare una canzone, suggerimento di un compagno automatico, e sicuramente nell'immediato si tornerà con, come dicevamo, il primo intervento direttamente dalla Sardegna. Voi ovviamente restate là sull'87.9 all'ascolto di Radio Onda Rossa. Primo suggerimento di un compagno automatico, Zion Train, Follow Like Wolves. Restate là, si parla di CPR, si parla di abusi, si parla di violazione dei diritti umani, si parla dell'Italia, purtroppo.

0: E si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa sulle 87.9 quando sono le 11:03 minuti primi di questo giovedì 16 luglio e dicevamo saremo tornati per avere il primo intervento telefonico direttamente dalla Sardegna per continuare a parlare della situazione del CPR di Macomer con una compagna giustamente attivista contro i CPR. Compagna, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, ci sono, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao a te, grazie per la disponibilità e ti ascoltiamo benissimo. Allora, qua con il compagno abbiamo fatto un po' l'introduzione alla situazione del CPR di Macomer, che un po' è purtroppo diciamo una situazione che si ripete in tanti CPR e luoghi di detenzione in Italia. Non so te, essendo nel posto, diciamo, là nella zona, che altra informazione ti è arrivata o che altra descrizione ci potresti aggiungere della situazione che là si vive a Macomer. Come dicevamo, sovraffollamento, ovviamente tra virgolette terapia farmacologica per tenere sedati, anestetizzati i detenuti, mancanza d'acqua, mancanza dei più basici diritti umani. Quindi che altro ci puoi aggiungere, che altra informazione ti arriva e come vi state organizzando voi pure là?
1: Ok, allora guarda, la situazione del CPR di Macomer innanzitutto è sempre stata molto degradante, non è assolutamente una novità, a partire dai beni di prima necessità che non gli vengono consegnati, come banalmente un sapone, tutti devono sempre comprare, e chi non può comprare resta senza, al cibo che è scadente, molti finiscono in ospedale per via del cibo scadente o scaduto. La novità di adesso, diciamo, è che qualche mese fa c'era già stato un altro incendio in uno dei blocchi, quindi i blocchi non erano rimasti due, con il nuovo incendio del 12 luglio ora sono tutti ammassati in un unico blocco, alcuni nella sala mensa. Già avevamo visto che, a parte le condizioni igieniche, sono terribili, le pulizie non vengono fatte insomma con una cadenza regolare, e i materassi sono luridi, alcuni sono sporchi addirittura di sangue o ammuffiti, e adesso sono tutti ammassati per terra, alcuni sono stati addirittura messi nella mensa. Il caldo è asfissiante, insomma sapete che le temperature in tutta Italia sono altissime, ma qui lo sono ancora di più. E gli continuano comunque a dare una bottiglia d'acqua come da capitolato, cioè non c'è neanche una visione insomma, diciamo, che può andare oltre quelle che sono le regole principali. È chiaro che con queste temperature una bottiglia di acqua al giorno non basta. Sono stati, forse questo l'avete anche già detto, appunto lasciati senza acqua corrente, e nonostante le lamentele che loro fanno sempre, e le fanno in maniera pacifica, le fanno agli operatori, ma dovete sapere che spesso si sentono dire: parla con gli operatori del turno dopo, oppure beh, vediamo domani cosa possiamo fare, poi alla fine non succede niente. È chiaro che alla fine poi le forme di protesta cambiano.
0: Certo, sì, quello che dicevamo noi pure un po' all'inizio, cioè è una questione di praticità provare a risolvere queste cose, dopodiché sempre si tratta di una questione di umanità, ma dico di praticità, perché poi cosa ci possiamo aspettare di queste persone con questa cultura dello scaricabarile qua in Italia? Parla con l'altro, parla col turno dopo, e l'altro chiedi all'altro, cioè queste persone pure arrivano a un livello di stanchezza e di esaurimento che dicono: e mo basta, e mo dateci una risposta, no? Ma è sempre così la cultura dello scaricabarile, e alla fine non c'è mai una risposta vera e concreta.
1: No, guarda, c'è una nuova direttrice di cui sappiamo poco perché pare che ci faccia vedere poco, ma l'altra direttrice si barricava letteralmente nell'ufficio, pensa, pur di non sentire le lamentele dei ragazzi. È una cosa assurda. È chiaro che poi alla fine uno arriva addirittura a mettere a repentaglio la propria vita, avrete saputo, a parte i tentativi di suicidio che sono all'ordine del giorno, ma anche cucirsi la bocca, atti di autolesionismo, un ragazzo si è lanciato dal tetto, cioè è chiaro che sono portati allo stremo, altrimenti non farebbero dei gesti,
0: certo,
1: del genere.
0: Certo.
1: Noi come ci muoviamo? Noi ci muoviamo innanzitutto, sì, scusami.
0: Vai appunto, perché ora ti volevo chiedere una cosa relazionata a questo, ma non ti lasciavo finire, quindi dici come vi state muovendo per questa situazione.
1: Noi, vabbè, a parte cercare di tenere i contatti dentro, quindi approfitto dell'occasione per ringraziare per averci aiutato, perché ora parlanti italiani non ce n'è, o meglio ce n'è uno ma non riesco a sentirlo con assiduità, e ovviamente siamo in contatto con i loro avvocati, che forse sono gli unici che possono aiutarci ad avere dei contatti con gli operatori o con le forze dell'ordine, a capire cosa sta succedendo e a denunciare. Dopodiché ovviamente facciamo sempre tutte le denunce del caso anche alle istituzioni, che poi ovviamente restano inascoltate, però è doveroso farle e cercare di far uscire la loro voce tramite tutti i canali che conosciamo. Questo è quello che riusciamo a fare. Spesso siamo riusciti a insomma qualcuno anche a farlo uscire, perché la loro situazione lo richiedeva, a ospitarli dopo, però insomma è sempre molto difficile aiutarli. Purtroppo, a parte appunto inviare pacchi, non possiamo fare visite all'interno, insomma ci resta questo strumento qui, sentirli, dargli voce e metterli in contatto con le figure che li possono aiutare.
0: E questo ti volevo chiedere, riferito a questa questione di come poter aiutare, giustamente cosa si potrebbe fare? La situazione so che è difficile, come dici te, il fatto di parlare, per questo c'è Radio Onda Rossa da quasi 50 anni e i microfoni sono e resteranno sempre aperti, ma dico, per caso, se c'è qualcuno ci ascolta, se i compagni e le compagne qua di Roma o ovunque sia che ci stanno ascoltando si vogliono organizzare, ci sarebbe almeno la possibilità appunto di far arrivare qualche elemento di prima necessità per far arrivare pacchi? Le visite, come dici te, sono ovviamente impossibili e uno non è che si può spostare fino al CPR, però dico, ci sarebbe qualche possibilità di collaborare almeno con donazioni, ripeto, con le cose più basiche di cui ne hanno bisogno?
1: Guarda, sì, assolutamente, cioè, possono anche scriverci, basta avere il nome di uno di loro e l'indirizzo del CPR e qualche cosa gli viene data. Purtroppo siamo molto limitati anche in questo, riusciamo a mandare vestiti, ma ad esempio abbiamo mandato molto spesso cibo che non è mai arrivato. Abbiamo mandato anche del tabacco a volte, no? Libri, cose così, ma a quanto pare gli vengono sempre solo consegnati i vestiti. Quindi non sappiamo dove finiscono le altre cose, quindi però insomma anche quello è importante, perché comunque adesso tra l'altro con l'incendio probabilmente un sacco di vestiti, insomma di beni saranno rimasti bruciati, quindi sicuramente inviare dei pacchi è utilissimo. Poi noi facciamo sempre delle raccolte fondi periodicamente, perché appunto dicevo, quando escono magari li aiutiamo a prendere un biglietto per raggiungere un parente o gli troviamo una sistemazione per un po' di tempo finché non stanno meglio, quindi insomma chi vuole contribuire sicuramente ci può contattare e c'è bisogno di tanto aiuto, anche perché in Sardegna purtroppo fisicamente siamo davvero pochi.
0: Certo. Quindi... E come vi possiamo contattare?
1: Tramite le nostre pagine social, siamo sia su Facebook che su Instagram, abbiamo anche un indirizzo mail che è nocprmacomer@distruzione.org.
0: Perfetto.
1: Quindi insomma...
0: Perfetto,
1: ci siamo.
0: Quella forse è la forma migliore, una mail veramente per mettersi in contatto, uno
1: certo.
0: Scambio di mail per sapere come poter aiutare nel concreto. Compagna, dimmi te, io lascio i microfoni aperti, diciamo, per aggiungere ciò che devi aggiungere, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità e la tua testimonianza e il fatto di farci sapere come la situazione là e anche come poter collaborare.
1: Guarda, aggiungo solo che ho visto tanto sulla stampa locale che parlava delle condizioni delle forze dell'ordine che sono sempre in pericolo rispetto a queste situazioni. Vorrei ricordare alle persone che le prime vittime non sono le forze dell'ordine, ma sono i prigionieri dei CPR, e che non dobbiamo lasciarli soli, che le loro forme di protesta sono un modo per superare questo muro di indifferenza e di silenzio, e noi abbiamo il dovere di ascoltarli.
0: Grazie mille.
1: Per combattere contro questi lager di Stato.
0: Certo, no, infatti noi dicevamo, pensate che quando si arriva a conoscere, no, le lamentele o certe cose dei poliziotti o chi lavora là, è perché la situazione è veramente terribile, perché altrimenti giustamente verrebbero silenziati, no, le testimonianze di chi la soffre. Certo. E vede, come dicevamo, i propri diritti umani, ma se chi anche lavora si sta lamentando la situazione, vuol dire che stiamo arrivando a una situazione veramente bruttissima, altrimenti questo passa, nessuno si interessa e basta così, no?
1: Esatto, sono d'accordo con te, sottoscrivo.
0: Grazie mille per la tua testimonianza, compagna, alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao, ciao. Abbiamo parlato con una compagna di Sardegna, giustamente attivista contro i CPR, in questo caso il CPR di Macomer, ci ha un po', diciamo, descritto ancora meglio, ci ha dato altri elementi per sapere come si sta soffrendo, no? Come si sta passando la vita là dentro, no? Chi si vede detenuto, e almeno ci ha dato uno spunto, un indirizzo mail per sapere come collaborare, anche se far arrivare le collaborazioni, l'aiuto, non è per niente facile. Sono passati 13 minuti delle 11, noi andremo ad ascoltare un'altra canzone, suggerimento del nostro compagno automatico, poi si continua a parlare ancora della situazione del CPR di Macomer in Sardegna, perché ne abbiamo altre testimonianze e, come dicevamo, stiamo cercando veramente di avere una comunicazione telefonica dall'interno con una persona lì detenuta. Come avete capito, come avrete capito dalla nostra descrizione, da quello che il compagno qua in studio ci ha raccontato, non è facile per le condizioni di detenzione là dentro, non è facile purtroppo per le condizioni personali di ognuno che si trova là detenuto. Quindi noi continueremo, come dicevamo, un suggerimento di un compagno automatico con la musica, poi si torna di nuovo ai microfoni, un classico che avete già ascoltato, e che ogni tanto un compagno automatico ci regala, che parla giustamente di quello, della vita del detenuto. El preso, Fruco y sus tesos, sur 87.9.

0: Ehi, ciao.
1: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
2: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: E si torna ancora sui microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 della modulazione di frequenza per tutta la città di Roma e dintorni, per il mondo intero, compresa ovviamente la Sardegna, il www.ondarossa.info, quando sono le 11:23 minuti primi di questo giovedì 16 luglio. E andiamo subito a un altro intervento, un'altra comunicazione telefonica, sempre direttamente dalla Sardegna, con un'altra compagna attivista contro il CPR, per parlare della situazione sempre del CPR di Macomer. Compagna, ci sei dall'altra parte? Buongiorno.
1: Buongiorno a te Mariano e salve a tutti e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Grazie dell'invito.
0: Grazie a te per la disponibilità. Abbiamo parlato con un'altra compagna poc'anzi della situazione che ci descriveva. Non so che altre informazioni, chiedo a te, ti è arrivata, che altro ci puoi aggiungere per provare, come diciamo sempre, a capire il meglio possibile la situazione che si vive all'interno dei CPR e particolarmente al CPR di Macomer, dove la situazione comunque veniva male da tempo, dicevamo, no? Come sempre, cioè basta una scintilla per far scoppiare tutto, ma non è che prima si stava bene e di pronto uno si è alzato matto e ha deciso di appiccare un incendio. Questo non è così, quindi cosa ti è arrivato a te, cosa vi è arrivato a voi in quanto attivisti contro il CPR e cosa ci potresti aggiungere e raccontare della situazione all'interno, di quello che sai?
1: Allora, quello che posso sicuramente dire è che la condizione CPR è quotidianamente così, allora una devastazione, e ancora una volta le persone che sono detenute all'interno riescono con grandissimo coraggio a denunciare non solo le condizioni orribili del trattenimento, ma l'ingiustizia atroce della detenzione amministrativa. Nello specifico del CPR di Macomer, ricordiamoci che in questi giorni in Sardegna ci sono 45 gradi, sono senza acqua, ma penso che queste siano cose che vi abbiano già detto. Che Barbara, la cosa sempre molto grave è che parliamo di persone che dovrebbero essere immediatamente poste in libertà, che comunque quell'incendio era l'unico modo per essere ascoltati, come in tutte queste situazioni. Ricordiamo che oggi gli unici che sono riusciti a chiudere i CPR, quindi tutte le forme di detenzione amministrativa, sono sempre e solo i detenuti e le detenute, non c'è altra forma. Noi all'esterno, quindi, come minimo quello che dobbiamo fare, quindi vi ringraziamo per questo, è amplificare la loro voce ed il loro coraggio, anche perché la detenzione amministrativa, che ormai esiste da 30 anni, è l'emblema di una necropolitica di frontiera che sta diventando sempre più terribile. Consideriamo che siamo sotto a quello che è il patto europeo, tutto diventerà CPR diffuso, parliamo di persone che vengono prelevate dentro casa, di persone dalla sera alla mattina si ritrovano senza un CPR a causa di uno sfruttamento lavorativo che hanno subito molte delle persone che si trovano dentro il CPR di Macomer, come in tutti gli altri CPR. Sono persone che sono da molto tempo in Italia, che avevano costruito una relazione, che avevano costruito delle vite, avevano una propria vita, e che solo per non avere il permesso giusto, il documento giusto, vengono recluse, quindi viene sottratto quello che è il vero diritto, che è la libertà, e loro si battono per la libertà non solo per loro stessi ma di tutti, perché ogni volta che denunciano, come stanno facendo i detenuti del CPR di Macomer, ci ricordano tutto quello che noi non facciamo, cioè ci ricordano quanto è importante la lotta per la libertà di movimento di queste persone. Dentro il CPR sono state moltissime, tra l'altro, violenze documentate negli anni passati, perché ci sono anche state delle zone di isolamento dove le persone sono state rinchiuse e picchiate violentemente da 4-5 poliziotti anche quando erano in stato di sedazione, perché in questi luoghi si continua a sedare. E ripeto, cioè, che siano posti brutti, che siano luoghi di trattamento inumano e degradante, lo si dice da 30 anni, ma anche se avessero i fiorellini alla finestra andrebbero chiusi, perché cioè è proprio l'emblema della violenza del nostro sistema contro le persone che arrivano e contro tutte queste persone che sono appunto combattenti di frontiera.
0: Poi una cosa che sempre si fa difficile, come dici te, non c'è altro che cercare di dare voce, di comunicare, di diffondere, però poi lo parlavamo con la compagna precedente, nel concreto, nel pratico, difficile anche di far arrivare l'aiuto, no? Prodotto delle violenze istituzionali, burocratiche, dico, almeno per palliare la situazione immediata.
1: Certo, no, è complicatissimo, anche perché intanto loro hanno estrema difficoltà a comunicare con l'esterno, come sappiamo c'è una totale c'è la sottrazione dei loro telefoni personali, c'è un unico telefono utilizzato da tantissime persone, non hanno la connessione internet, in molti casi non riescono nemmeno a portare i video all'esterno, quindi grandissimo coraggio nell'aver portato un video delle condizioni di trattenimento. E nonostante le segnalazioni che si fanno a tutte le cosiddette figure di garanzia, i garanti dei detenuti regionali, nazionali, cioè veramente fanno quasi lo zero cosmico su quello che dovrebbero fare come da ruolo, per non parlare dei parlamentari che sono entrati a farsi le passerelle dentro questi posti e che non solo non hanno veramente denunciato quello che accadeva portando all'esterno le rivolte e le denunce delle persone tenute, ma si sono fatti una passeggiata di loro e sono usciti. Sono veramente pochi casi di chi ha davvero denunciato il sistema CPR, e ogni volta che è stato fatto con serietà molto si è riuscito a fare, anche se ancora, ripeto, non si è riusciti a chiuderli. Io ricordo, e qua poi mi taccio magari, insomma, che soltanto nel 2014 c'è stata una sentenza in cui le rivolte delle persone detenute sono state riconosciute come legittima difesa. Questo è accaduto al CIE di Crotone, sono passati 10 anni e l'unica sentenza così di questo paese che ci ricorda che la protesta è legittima difesa. Quindi non ce lo dicono più i tribunali, ma noi e le persone detenute lo sappiamo molto bene.
0: Allora, non so come vi state muovendo per continuare a portare questo aiuto, la diffusione che ancora ci vuole, come abbiamo chiesto alla compagna anteriore, se c'è qualche forma di mettersi in contatto con voi per aiutare di forma concreta, se si può, con materiale che si possa far arrivare, o semplicemente, come dicevamo, per un po' di solidarietà politica, per organizzare eventi, quello che sia, per capire anche giustamente come voi di fuori provate a mantenere la militanza e l'attivismo contro i CPR, ovviamente in generale come luogo di detenzione, ma in particolare solidali con i detenuti di Macomer.
1: Sì, nello specifico è importante continuare a mantenere contatto, accogliere delle denunce e riuscire a rilevare tutte le tracce di quello che è accaduto in questi giorni per portarle non solo in tribunale ma a tutti appunto gli organi di garanzia. E ripeto, il contatto telefonico con le persone è estremamente importante, perché quello crea sempre un ponte e fa sì che non restino invisibili e non si sentano soli della lotta. Non solo da soli, siamo davvero tutti e tutte con loro, si può contribuire in tantissimi modi, seguendo le pagine sui No CPR, nel caso specifico No CPR Assemblea Macomer, ma soprattutto seguendo quello che loro portano fuori. I video che portano fuori non appartengono a noi, sono loro che hanno avuto il coraggio di portarli all'esterno, quindi facciamoli girare, raccontiamo quello che accade e teniamo il contatto con loro. I CPR, ripeto, li hanno chiusi loro con il fuoco. Noi dall'esterno dovremmo fare molto di più e si spera che ci si riesca a organizzare per mettere fine a questo odioso sistema della detenzione amministrativa che si sta appunto continuamente diffondendo.
0: Compagna, se non resta altro da aggiungere, io lascio i microfoni aperti, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità, la testimonianza e ciò che ci hai fatto sapere.
1: Grazie mille Mariano, grazie a voi, grazie a Saif, grazie a tutta Radio Onda Rossa.
0: Ciao, ciao allora. Abbiamo parlato quindi con un'altra compagna direttamente dalla Sardegna, buon punto quello, sono loro i detenuti, chi si trova all'interno, no? Chi veramente lotta e fa chiudere i CPR. E poi l'altro punto che dicevamo, a questo mi riferivo io con cosa vi dobbiamo aspettare, cosa vogliamo di aspettarci quando uno tratta le persone come bestie, ma veramente pretendiamo poi le forme buone? Quando noi non professiamo altre che veramente brutalità verso quelle persone, quindi il diritto alla protesta è sacrosanto, e quello che stanno facendo loro è giustamente quello, credo io, no?
2: Esatto, e soprattutto in questi luoghi. In questi luoghi è una cosa allucinante, quindi che possono fare?
0: Perché c'è poco altro da fare, no?
2: Vanno a morire? E io da quello che so anche, ho certe testimonianze, che ci sono quelli che sono rinchiusi lì da mesi, che chiedono di essere deportati nel loro paese. Sono rinchiuso lì per essere rimpatriati, mandati via, perché li tengono ancora per mesi e mesi. Se poi li hanno distrutti a un punto allucinante, e che vogliono tornare al loro paese. E allora perché non li mandano al loro paese? Perché li trattengono sempre dentro.
0: Sì, questo è un altro punto interessantissimo. Cioè, pensate che sono persone bene, perché sono persone che sono scappati dei loro paesi per i motivi che sia.
2: Esatto.
0: Per i motivi che sia, non c'entra, ok? ci sarà sicuramente una situazione bruttissima per ognuno di loro. Sono scappati, si trovano all'interno di un CPR, detenuti, torturati, con quelle condizioni, al punto di dire: ma sai che, a questo punto fatemi tornare nel mio paese, se, se è così la situazione, per tenermi qua. E questo ci dimostra anche quanto sia inutile tutta quella propaganda sulla remigrazione. Perché se sono le stesse persone, la detenuti, che già ovviamente con tutto il diritto ti dicono: ma io per stare qua così, ma fatemi tornare dal mio paese, del quale sono scappato, ovviamente, dico, fa vedere quanto sia tutta una bugia quella propaganda di li remigriamo, li deportiamo, li mandiamo a casa. Non possono nemmeno.
2: No.
0: Per non far pensare, o per non pensare, dico che allora non vogliono nemmeno.
2: No,
0: non possono. Voglio. Quindi quando si parla di remigrare, non sono in grado nemmeno di farlo, chi si riempie la bocca con queste parole.
2: Esatto, esatto. Ci sono anche certi paesi che non hanno accordi con l'Italia per mandarli via, quindi perché li mantenete dentro? E io ho la mia idea su questo. Io per me fanno soldi su quelle persone.
0: Ma senza, diciamo, allora, ma senza dubbio,
2: esatto.
0: Perché nonostante c'è, come abbiamo parlato pure all'inizio, mancanza di personale, mancanza di cibo, mancanza di acqua, eccetera eccetera, lì c'è un giro dei soldi, perché
2: certo.
0: quei CPR si mantengono così, in quelle condizioni bruttissime, si mantengono con
2: sì.
0: i soldi che arrivano,
2: sì,
0: o
2: perché
0: no?
2: Da quello che so io, ogni detenuto ha il diritto, mi sa, a 30 euro al giorno, però loro hanno 5 euro al giorno. Quindi a testa sono 25 euro che quelle aziende di cibo, e quali cibo scaduto?
0: L'ha detto la compagna.
2: Anche drogato pure, diciamo. Quindi sì, ci fanno del soldi, per quello che lo chiamo un schiavismo moderno. Rinchiude persone in situazioni disumane,
0: e
2: però
0: guadagni.
2: Non le fai lavorare come prima il schiavismo, vai a lavorare nei campi, no. Ti mantengo lì al più lungo possibile, così mi faccio soldi su di te. E dopo ti rovino la vita, già?
0: È quello. Sì, sì, l'hai detto bene, fare soldi su delle persone ai quali se le viene rovinata la vita. Proprio. Noi stiamo ancora provando, sicuramente speriamo arriverà qualche audio. Ripetiamo, anche se lo abbiamo detto, il fatto di voler, di cercare, di tentare di fare una telefonata all'interno per avere la testimonianza diretta, giustamente, non è facile, ok? Non è facile per tutti questi motivi che vi abbiamo elencato. Se riusciamo almeno ad avere un audio che ci racconti dall'interno come la situazione, ovviamente meglio, per far conoscere direttamente da chi si trova là, per dare voce alle persone che, come diceva l'ultima compagna, stanno lottando per noi, diciamo, per noi. Per far veramente di questa una società migliore, nella quale non ci sia bisogno nemmeno, tantomeno l'idea, di avere dei CPR per risolvere nulla, perché nulla si può risolvere con posti di quel tipo. Sono le 11:35 minuti primi di questo giovedì 16 luglio, ce n'è ancora, redazionale, qua sull'87.9. Voi ovviamente restate ancora là. E nel frattempo questa è l'unica cosa che sembra che si può fare a volte. Bel calcio. Kick out the jams, motherfuckers. MC5s sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Restate là che si torna.

0: E così passavano gli MC5 sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Noi torniamo subito sui microfoni perché si continua a parlare di CPR. In questo caso si aggiunge una compagna, un'altra voce che voi già ormai conoscete, la Cicala, con noi in questo spazio redazionale per, come dicevamo, continuare a parlare di CPR, ma in questo caso purtroppo di un altro, con un comunicato, vero? Ora sì, scusa, ma la mia.
1: Non ti preoccupare. Allora sì, esattamente, abbiamo parlato un po' di quanto sta succedendo in questi giorni nel CPR di Macomer, abbiamo sentito testimonianze, probabilmente sentiremo proprio una diretta dall'interno di questo lager. Insomma, c'è stata una nuova rivolta, un altro blocco dato alle fiamme, quella che non è nient'altro che l'ennesima risposta a condizioni di detenzione che da mesi vengono denunciate come disumane, e tali sono. Cioè, parliamo di detenzione amministrativa, follia, solamente per non avere un pezzo di carta. Però ovviamente quello di Macomer non è un caso isolato, infatti per questo vogliamo collegarci ad un'altra vicenda di cui ci è arrivato appunto un comunicato questa mattina, ossia quella del CPR di Gradisca di Sonso al confine orientale a Gorizia, un CPR che è stato chiuso a seguito delle rivolte nel 2013, poi riaperto nel 2019. Ci sono state anche altre rivolte e parleremo proprio una di queste. Nel 2020, infatti, all'interno di questo CPR morì Vakhtang Enukhidze, cittadino georgiano di 38 anni, deceduto proprio mentre era sotto la custodia dello Stato a seguito di un pestaggio da parte degli sbirri dopo una notte di protesta all'interno del centro. E nelle scorse settimane il processo si è concluso con l'assoluzione degli imputati. E proprio a partire da questa sentenza il collettivo No CPR, No Frontiere FVG ha diffuso un comunicato che lega l'impunità per la morte di Vakhtang all'esistenza stessa appunto del sistema dei CPR. Ve lo leggiamo. Quindi, sulla soluzione per la morte di Vakhtang, la farsa della giustizia, la realtà del razzismo di Stato. Si è chiuso in queste settimane il processo di primo grado per la morte di Vakhtang Enukhidze, ucciso da un pestaggio delle guardie nel CPR di Gradisca il 18 gennaio del 2020. Il tribunale di Gorizia, oltre 6 anni dai fatti, assolve tutti gli imputati. Facciamo i nomi: Roberto Maria La Rosa, il centralinista in servizio quella notte, individuato in fase di indagine quale possibile responsabile della mancata risposta alle richieste d'aiuto dei compagni di cella di Vakhtang. Assolve il ben noto Simone Borile, all'epoca direttore di Echene e oggi direttore del campo di Gradisca, uno delle figure peggiori fra i molti orridi padroncini che si riempiono le tasche con il business delle carcerazioni in appalto. Assolve soprattutto lo Stato, dunque se stesso e il sistema razzista di selezione, controllo, repressione, reclusione e deportazione. Che la giustizia tribunalesca si risolva in una simile farsa stupisce poco. Fa in ogni caso un certo effetto sperimentarne per l'ennesima volta l'ipocrisia e la brutalità. L'unico colpevole dell'uccisione di Vakhtang, ci dicono, è Vakhtang stesso, nonostante le evidenti responsabilità di quel tritacarne che è la detenzione amministrativa, dei suoi amministratori e dei suoi operatori, responsabilità emerse perfino in sede di processo. È la PM Giulia Villani a incaricarsi di fornire un fulgido esempio dell'ideologia coloniale e razzista innata al sistema di oppressione e asservimento che normalmente rappresenta nelle stanze di tribunale. È lei che in sede di processo chiarisce l'ovvio nesso tra quanto toccato a Vakhtang e la ribellione che lui stesso aveva usato mettere in campo dentro la galera in cui era rinchiuso. Episodi di danneggiamento, rivolta e violenza, tra virgolette, perpetrati da una persona che, di nuovo tra virgolette, si distingueva per violenza e per resistenza a pubblico ufficiale, per estrema insofferenza e alterazione. L'individuo che si rivolta contro le condizioni della propria oppressione, insomma, non può che andare incontro inevitabilmente alla repressione, alla vendetta e, qualora necessario, all'eliminazione fisica, in nome della tenuta del sistema. Il colpevole dell'uccisione di Vakhtang è Vakhtang stesso, ci dicono, perché era un soggetto problematico, di cui tutti si lamentavano, che è stato alternativamente raccontato come aggressivo, mentalmente instabile, come un tossico. Anche in questo caso è all'opera l'essenza della consolidata retorica che caratterizza tutti gli immigrati e le immigrate come potenziali pericoli da sorvegliare, rinchiudere ed espellere, quali nemici e nemiche interne al corpo sociale autoctono. avessero almeno il coraggio di raccontare le cose come stanno e di spiegare che il colpevole dell'uccisione di Vakhtang è Vakhtang stesso, perché era parte, assieme ai suoi compagni di prigionia, di una forza lavoro eccedente, in sovrappiù rispetto alle necessità degli attuali cicli di accumulazione del capitale, non reinseribile nelle catene di riproduzione di valore dietro la promessa di qualche soldo che permetta l'acquisto di una piccola distrazione con cui alleviare la miseria delle proprie condizioni di esistenza. Nessun colpevole per l'uccisione di Vakhtang, dice il tribunale di Gorizia, a parte Vakhtang stesso. Nonostante sappia che i detenuti di Gradiska la notte della sua morte furono pestati dalle guardie e che il suo corpo era coperto di lividi, nonostante sappia che Vakhtang non fu soccorso per ore dopo i pestaggi e che a nulla valsero le richieste d'aiuto dei suoi compagni di cella, nonostante sappia che nei giorni successivi furono fatte circolare false notizie, quelle riguardanti asserite risse fra i reclusi, nel goffo tentativo di coprire ogni responsabilità del sistema CPR e dei suoi dirigenti, nonostante sappia che molti dei testimoni dei fatti furono rimpatriati in tutta fretta nei giorni successivi, nonostante sappia che Vakhtang è morto in una struttura di segregazione razziale a poche settimane di distanza dalla sua riapertura. Dopo la sentenza del processo in primo grado per la morte di Mussa Balde al CPR di Torino, nel quale i giudici avevano tentato di lavarsi la coscienza con una sentenza di condanna simbolica, ossia un anno di reclusione con sospensione condizionale all'allora direttrice del campo, la vicenda dei medici dell'ospedale di Ravenna, perquisiti perché indagati per aver certificato la non idoneità di alcuni migranti al trattenimento in CPR, e la completa assoluzione di Borile e della sua cricca di collaborazionisti, certificano l'importanza che riveste l'inscalfibilità di questo sistema per i piani di sfruttamento, pacificazione e repressione dello Stato e dei padroni. Un motivo in più questo per cercarne i punti di attacco. Dal 18 gennaio 2020 a oggi altre tre persone sono morte nel CPR di Gradiska. I loro nomi sono Orgest Turia, Anani Ezzedine e Arshad Jahangir. Altre decine di uomini hanno tentato il suicidio o sono state ferite, in alcuni casi riportando lesioni permanenti. Tutte vicende avvenute sotto l'egida della cooperativa Ekene, Viale Roma 23 e Via Sant'Elena 34, Battaglia Terme Padova, che continua a gestire dalla sua riapertura il campo di Gradiska, dopo alcune proroghe, l'ultimo rinnovo dell'appalto è dello scorso anno, ed anzi allarga ancora di più la sua grinfie. Dopo aver gestito fino al settembre del 2022 il CPR di Macomer in Sardegna, la cooperativa è subentrata nel dicembre del 2024 nella gestione del CPR di Milano in via Corelli, in seguito al commissariamento del campo. Dalla fine del 2024 gestisce inoltre il CPR di Ponte Galeri a Roma. Un premio alle sue, tra virgolette, competenze, operare per conto dello Stato la violenza necessaria al mantenimento della gerarchia razziale, più nota come gestione dei flussi migratori. Non a caso la storia di Ekene è lunga e articolata. Un'azienda che nasce come diretta emanazione di Ecofficina ed Edeco, a loro rivolta enti che hanno dominato il mercato dell'accoglienza in Veneto, tanto da meritarsi l'appellativo di Coop piglia tutto, gestendo i suoi meccanismi di semireclusione, soggiogamento e morte. A dimostrare tutto questo, per raccontare un altro tragico esempio, basti pensare alla storia di Sandrine Bakayoko, scomparsa nel 2017 nel campo di Kona, gestito da Edeco. Ekene è quindi oggi uno dei bracci operativi di quell'arcipelago sociale riconducibile agli stessi nomi, alle stesse figure chiave, agli stessi indirizzi, alle stesse responsabilità di cui fanno parte anche Twendele e Tuxo. Ognuna delle isole che compone questo arcipelago è nient'altro che uno dei tanti nodi dell'italico sistema di oppressione razziale, che nella commissione di appalti e contratti di vario genere somministra a differenti livelli forme di reclusione, sfruttamento e tortura, utili a disciplinare le persone razzializzate. Il razzismo non è solo retorica, ma una macchina reale costituita da ingranaggi, dispositivi, luoghi, interessi, infrastrutture che rendono efficace il ricatto del permesso di soggiorno e il controllo della popolazione eccedente. La morte in questo complesso non è un semplice accidente, ma uno dei suoi tanti effetti, conseguenze del suo malfunzionamento e monito per ILE libere. Tutto questo è necessario tenerlo sempre bene a mente. Per Vakhtang Enukidze, per Orgest Turia, Anani Ezzedine e Arshad Jahangir, per tutte le persone segregate, torturate, rimpatriate e uccise in queste fabbriche di morte, al fianco di chi resiste al suo interno, con i rivoltosi e le rivoltose di tutte le galere, sempre

Un altro po' di musica per esorcizzare, purtroppo, eh? Questo che ci resta un po' dentro ogni volta che si parla di questi luoghi di detenzione, di tortura, di violazione dei diritti umani. Una sola cosa si vuole, non è molto semplice, libertà. Se non ce la danno,

0: Radio Anderusso. La voce della cultura antagonista.
1: Radio Onda Rossa, ya danno sin.

0: Allora si torna ancora quando mancano appena 5 minuti per il mezzogiorno di questo giovedì 16 luglio, si continua ancora a parlare di CPR, si continua ancora a parlare del CPR di Macomer. In Sardegna siamo riusciti finalmente a farci mandare un audio di una persona che purtroppo si trova là detenuta. Compagno, non so se vogliamo fare un minimo di contesto di ciò che ascolteremo. Sappiamo che una persona detenuta che più o meno, poi ovviamente tradurrai questo audio perché è una persona che parla arabo, più o meno non so se ci vuoi anticipare o dare un contesto di dire di cosa ne parlerà questo compagno del quale tu farai dopo la traduzione.
1: Sì. Allora, anzitutto, quando andiamo a mettere la sua registrazione, andate a sentire la difficoltà, il suo malessere, la mancanza di tutto. Sì, sentiamolo e dopo faccio la traduzione.
0: Andiamo a sentirlo, speriamo che veramente si ascolti bene tecnicamente, almeno per, come dicevo, come io sentire la voce, poi ovviamente lui farà la traduzione dall'arabo all'italiano. Questa è la testimonianza di una persona, come dicevamo, che si trova giustamente nel CPR di Macomer, come abbiamo parlato oggi. Allora, compagno, abbiamo anticipato ovviamente minimamente di cosa avrebbe parlato, facci per favore la traduzione, forse una forma più nello specifico per capire cosa ci ha trasmesso questa persona lì detenuta.
1: Esatto, allora ha detto letteralmente che sono già di più, nel senso dovevano essere 7 in quello blocco, ora ci sono 17 persone di più, e ora che ho capito, ora pare che vanno a portare altre 5 persone perché gli altri blocchi sono tutti chiusi, mancano dell'acqua da quasi 5 giorni, hanno una bottiglia d'acqua a testa al giorno, le altre 17 persone dormono per terra, veramente per terra, e anche fuori, quindi sotto il sole o la notte nel freddo o altro. Mi ha detto pure che mi ha chiamato dopo, mi ha detto pure che stanno facendo dei lavori a degli orari indecenti e quindi non riescono neanche a dormire. E quindi veramente stanno in condizioni allucinanti, terribili proprio.
0: Quindi la voce che abbiamo sentito ci conferma, diciamo, tutto ciò che noi abbiamo raccontato qua, cioè l'informazione che giustamente c'era arrivata precedentemente.
1: Esatto, è una testimonianza diretta da una persona che si trova dentro quello CPR, e quindi sì, e quindi non hanno neanche le cose di base, nel senso solo l'acqua. Ah, e se l'ha mandato pure del cibo, che mi ha detto è non è mangiabile per niente.
0: Pure confermando quello che ci aveva raccontato l'altra compagna, ripeto,
1: esatto,
0: rispetto a cibo scadente o scaduto, che
1: esatto,
0: poi ha provocato problemi di salute, giustamente.
1: Sì, che manda all'ospedale proprio. Sì.
0: E poi ha aggiunto, lo ripetiamo, ti ha aggiunto dopo la comunicazione, dopo questa registrazione, in un'altra comunicazione, il fatto che li fanno lavorare per addirittura in orari impossibili, cioè che complica ancora di più la loro situazione, impedisce un
1: riposo,
0: eccetera.
1: Sì, che stanno facendo dei lavori, ovviamente mi sa per aprire un altro blocco, non so quando, e quindi sì, quei lavoratori fanno un rumore allucinante che quelli non riescono neanche a riposare.
0: Certo. Certo, compagno, grazie veramente per il tuo aiuto, per la tua predisposizione, per la disponibilità, per essere venuto qua allo studio di Radio Onda Rossa. come sai, i microfoni avanzano, diciamo, dirlo, ma non guasta mai, sono sempre aperti e so che non mancherà l'opportunità di vederci.
1: Certo. Io vi ringrazio a voi per dare la voce a tutti quanti e grazie per tutto quanto.
0: Grazie, grazie a te. Noi quasi che chiudiamo questa parte del redazionale, quella che abbiamo dedicato più di un'ora, sì, con diverse testimonianze, con diverse parole, con comunicati alla situazione dei CPR. Nello specifico, in questo caso, è stato ovviamente un redazionale che si è concentrato sulla situazione del CPR di Macomer lì in Sardegna. Continuerà comunque questo spazio redazionale perché alle 12.30 dovremo avere, per esempio, ve lo anticipo, una comunicazione telefonica per parlare dello sciopero dei riders che si farà a Firenze, lavoratori precari lottando per i loro diritti, e quindi voi restate là, ancora ci manca una mezz'oretta per il prossimo intervento telefonico. Nel frattempo abbiamo cose da dirvi e sicuramente tanta tanta musica di un compagno automatico che ci suggerisce sempre il meglio, quindi come non resta altro che fare, no, con il potere più che appropriarselo, tratta di lottare contro, no? Il potere non tanto al massimo per avercelo insieme, ma per esercitarlo in favore di tutte e tutti. Il potere di potere al massimo. Altrimenti lo dobbiamo combattere. Public Enemy sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Fight the power. Fight the power back, il potere che ci rinchiude, che ci tortura, che ci affama.

0: Radio Onda Rossa, ciao a tutte, ciao a tutti. Martedì 26 maggio, ore 20.01, comincia Nota Casa Città. Ancora un grazie a tutti e a tutte le persone che hanno partecipato alla festa della radio, da venerdì alla SNIA, sabato, domenica, qui sotto la radio, insomma una grande partecipazione, grazie a tutti e a tutte davvero di cuore. 06 49 17 50 i nostri contatti www.onderossa.info. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, oggi abbiamo messo una sigletta personalizzata, come era tempo che non ci capitava, ma perché il protagonista della nostra puntata richiede un trattamento di tutto rispetto.
1: Il protagonista certamente di peso. Comincio se vuoi, Ale, visto che la puntata sarà molto densa. Guarda, non diciamo ancora chi è, avendo sentito la sigla l'avrete già riconosciuto. Comunque, apprendista di talento negli anni del bop, protagonista del movimento cool, campione dell'hard bop, pioniere dell'improvvisazione modale e da ultimo dispensatore di uno squassante magnifico rock elettronico. Non sono parole nostre, questa è la definizione che ha dato di lui un noto critico jazz, Arrigo Polillo. E oggi celebriamo il centenario della nascita di un artista che ha fatto la storia della musica. Nato ad Alton in Illinois il 26 maggio del 1926, Miles Davis, questo ovviamente è il protagonista della puntata, cresce a East St. Louis in una famiglia borghese, inizia a suonare la tromba giovanissimo, a 13 anni, a 18 si trasferisce a New York per studiare in una scuola prestigiosa, la Juilliard School. In realtà il suo obiettivo è un altro, la sua più che un obiettivo è un'ossessione, vuole trovare il suo idolo, Charlie Parker. Ne era rimasto folgorato dopo averlo visto suonare con Dizzy Gillespie. Un evento chiave nella sua vita, questo ha scritto Davis oltre 40 anni dopo nella sua autobiografia. Nella mia musica sono arrivato vicino alla sensazione di quella notte del 1944, la notte in cui sentì per la prima volta Dizzy e Bird, ma non del tutto, vicino ma non del tutto. Continuo a cercarlo, ad ascoltare e a sentire quel qualcosa, cercando sempre di farlo crescere dentro di me e nella musica che suono ogni giorno. Arrivato a New York, la vera università, Miles la frequenta nei locali della 52esima strada e in quelli di Harlem. In poco tempo riesce a trovare Parker, a entrare nelle sue grazie, a condividere la stanza con lui e mille altre cose che non abbiamo tempo qui di raccontare. New York in quegli anni è in piena ebollizione, c'è una nuova musica che sta demolendo il vecchio swing, si chiama bebop, una musica velocissima, piena di accordi, spietata per chi non ha grande tecnica. Insieme a giganti come Dizzy Gillespie, Max Roach, Monk e moltissimi altri, Davis si fa le ossa sul palco ogni singola notte.
0: Il suo... Diciamo che se volevi suonare la tromba bebop, avere tutti i giorni Dizzy Gillespie che te l'ha praticamente...
1: Un livello di ansia abbastanza alto. Il suo stile, diceva all'inizio, è acerbo, fatica a stare dietro a bebop, la sua voce. Tante allora, poche note, più spazio e tanto più pathos. Il pezzo che stiamo per ascoltare, quello con cui cominciamo questa puntata, è il manifesto di quel primo Miles, un pezzo inciso nel 1947, per anni è stato attribuito a Parker ma è stato scritto da Miles Davis, lo scrive ancora lui nella sua autobiografia. Per l'album Charlie Parker All Stars scrissi un pezzo dal titolo Donna Lee, il primo scritto da me a essere registrato, ma quando uscì il disco c'era scritto che era stato Bird a comporlo. Non era stata colpa sua, la casa discografica aveva semplicemente fatto un errore e io non ci persi né soldi né altro. Poche righe dopo ci dà un'altra figura fondamentale nel suo percorso artistico che incontreremo a breve. È stato grazie a Donna Lee, dice ancora Miles, che incontrai Gil Evans. Aveva sentito il brano e venne a parlare con Bird per vedere se era possibile farci qualcosa. Bird gli disse che non era un pezzo suo ma mio. Credo che quel disco con Bird sia stata la mia registrazione migliore fino a quel momento. Ecco, di momenti ce ne saranno tantissimi altri lungo la sua carriera. Ora ci godiamo questo, Miles Davis con Charlie Parker, o forse dovrei dire il contrario, Charlie Parker con Miles Davis, questa comunque è Donna Lee.

Bette Davis alla tromba alla corte di Sua Maestà Charlie Parker, era il 1947. Nel 1987, quando Miles Davis, invitato alla Casa Bianca da Reagan per una cena di gala, Davis ebbe uno scambio di battute con Nancy Reagan. Beh, cosa ha fatto lei di tanto importante nella sua vita per essere qua? Le chiese la signora Nancy Reagan. E Davis risponde: ho cambiato la musica 5 o 6 volte. Lei cosa ha fatto di così importante oltre ad essere bianca? La storia l'ha raccontata Davis stesso, sempre all'interno dell'autobiografia. L'unico che attraversò, anticipò, codificò, se non tutti, la maggior parte degli stili del jazz moderno. Musicalmente sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, sempre al passo coi tempi, un artista che, come lo ha descritto Paolo Fresu, ha aperto moltissime porte e ci ha permesso di entrarci. La prima grande rivoluzione di Davis arriva dopo la palestra del bebop. Inizia nel 1947, l'anno di questa donna lì, si realizza tra il 49 e il 51, ma solo nel 1957 il grande pubblico ebbe modo di rendersene conto, e il cuore della rivoluzione fu l'appartamento del compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Gil Evans. È qui che Davis ebbe la possibilità di incontrare quelle che all'epoca erano le grandi menti compositive di New York, come George Russell, come John Lewis, Lee Konitz e fondamentale Jerry Mulligan, attenzione, quasi tutti bianchi. E durante questi incontri questi musicisti, ma soprattutto queste grandi menti musicali, studiavano a tavolino nuove idee musicali. È quasi un unicum nella storia del jazz, dove le idee solitamente nascevano e si sviluppavano durante le jam session. L'idea qui è di prendere il sound di una big band e di ridurlo all'osso. Per farlo viene scelto quindi un nonetto che diventerà la Tuba Band e la cui leadership fu affidata per la prima volta a Miles Davis. La Tuba Band si esibì per un paio di settimane in un locale a New York, lo stiamo ascoltando in sottofondo quell'esibizione, era settembre 1948, concerti che furono trasmessi per radio ma ignorati completamente da chiunque, dal pubblico e dalla critica. Però se ne accorsero fortunatamente due dipendenti della Capitol, che invitarono la band a realizzare 3 sedute di registrazione tra il 49 e il 50. La formazione non era sempre la stessa, non fu sempre la stessa, alcuni musicisti cambiavano tra una registrazione e l'altra, ne uscirono 12 brani, 8 pubblicati subito su 78 giri, gli altri su alcune ristampe. Ma l'interesse intorno a queste registrazioni fu fortissimo tra i musicisti, anche col passaparola, anche e soprattutto col passaparola, e rappresenteranno il primo importante cambiamento stilistico dopo il bebop, influenzando una nuova generazione di musicisti che farà riferimento a quell'estetica cool in artisti come Chet Baker, lo stesso Jerry Mulligan, e che è tra l'altro l'arrangiatore della maggior parte dei pezzi, o Stan Getz o il Modern Jazz Quartet, soprattutto gente legata alla costa californiana. Solo nel 1957 la Capitol le pubblicherà in un unico album dal nome Bird of the Cool, in pratica dando un nome a un sound ormai nato e diffuso 8 anni prima. Il cool jazz sarà inoltre la prima porta che Miles apre, permettendo al jazz di uscire dai locali della 52esima e permettergli di entrare ad un pubblico molto più ampio. È proprio grazie a questa nuova estetica, e sarà inoltre la prima grande collaborazione tra Davis e Gil Evans, che darà vita negli anni successivi a capolavori assoluti come Miles Ahead, Porky and Bess e Sketches of Spain. Noi da Bird of the Cool ci ascoltiamo uno dei due brani arrangiato da Gil Evans. Questa è Bob Lee City, questa è Radio Onda Rossa.

0: Ah, oddio.
1: So che è un peccato parlare.
0: Non mi ero messo le cuffie in tempo. Tra l'altro, in questa inizio di puntata non abbiamo annunciato che avremo un ospite. L'ospite è Paolo Parisi. Paolo Parisi ha fatto in questo caso jazz a fumetti, jazz utilizzando la matita, e l'autore di un fumetto uscito pochi giorni fa per Coconino che si chiama The Sound of Miles Davis. Poi insomma, e anche di altre cose, ovviamente ne parleremo tra qualche minuto. Intanto andiamo avanti con la nostra storia, con il nostro Miles, diciamo così. Gli anni successivi alle incisioni che diventeranno Birth of the Cool, quello che ha appena raccontato Alessandro, cioè quelli della prima metà dei 50, sono tra i più oscuri della vita di Miles Davis. Il musicista precipita, come tanti altri colleghi, nel tunnel dell'eroina, scomparendo quasi dalle scene, registrando in quegli anni a intermittenza. La rinascita, la prima delle sue rinascite, arriva nel 1954, quando riesce a disintossicarsi. Il jazz nel frattempo sta cambiando nuovamente pelle, trasformandosi in hard bop. L'hard bop in sostanza è la risposta della East Coast al jazz bianco di grande successo commerciale della West Coast, cioè la risposta allo stesso cool che pochi anni prima Davis e Gil Evans avevano codificato. L'hard bop rallenta la velocità del bebop, ma ne mantiene l'energia, mescolandola con le radici più profonde della musica africana e quindi afroamericana, e quindi principalmente il blues e il gospel. È un jazz potente, molto ritmico, ma anche allo stesso tempo orecchiabile, cantabile, insomma. Il momento della svolta per Miles Davis ha una data e un luogo preciso: nel luglio del 1955 al Festival Jazz di Newport. Su quel palco Miles Davis esegue una versione diventata leggendaria di Around Midnight di Thelonious Monk. Il suo solo, con la celebre ormai sordina Harmon attaccata al microfono, strega pubblico e critica. Quel suono diventerà
1: accompagnato dal solo Monk.
0: Quel suono diventa il suo più riconoscibile marchio di fabbrica, copiatissimo ancora oggi da tanti trombettisti. Tra il pubblico Miles ha una fortuna, che insomma, tra il pubblico c'è il boss della Columbia Records, la più grande casa discografica del mondo oggi come allora. Capisce che Miles è il futuro e gli offre un contratto d'oro, però c'è un problema: Miles Davis è ancora legato a un'altra etichetta, la Prestige, e per liberarsi deve consegnare ben 4 album. Ed è così che nel 1956, in sole 2 session di registrazione rimaste nella storia, con il suo cosiddetto primo quintetto storico formato da John Coltrane al sax tenore, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria, incide una quantità di musica impressionante, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta. I 5 suonano un vasto repertorio che
1: e poi oscilla. Il bello è che lo fecero quasi tutto in una sola take.
0: Quasi tutto in una sola take e tutti questi brani in sole 2 giornate di lavoro, sì. Insomma. Quindi dicevo, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta, i 5 suonano un vasto repertorio che oscilla tra standard e pezzi originali. Da quelle 2 maratone nascono 4 capolavori, i 4 capolavori con cui poi chiude il contratto con la Prestige sono Working, Steaming, Cooking e Relaxing. Il brano che ci ascoltiamo si intitola Air Engine, è tratto dall'album Cooking, e questa è una scelta molto facile da spiegare, una scelta poi fatta questa mattina, perché proprio ieri, e l'abbiamo saputo questa mattina, a 95 anni è infatti morto chi ha composto questo brano, un gigante del jazz e in particolare del sax tenore. Si chiamava Sonny Rollins, certamente lo conoscerete, un autore geniale, un innovatore instancabile. Con questo pezzo, in cui il titolo è Nigeria letto al contrario, Sonny Rollins ha regalato a Miles uno dei suoi cavalli di battaglia più veloci e più stimolanti, insomma, del suo intero repertorio. Quindi noi ce lo godiamo, il giusto omaggio anche a Sonny Rollins, dall'album Cooking, Miles Davis Quintet, Air Engine.

0: Miles Davis Quintet, I Raging, Riposa in Pace, Sonny Rollins. Tra l'altro oggi, se non ho letto male, Sonny Rollins era l'ultimo membro della famosa foto, quella che ritrae tutti quei jazzisti incredibili che all'epoca frequentavano New York.
1: Logo Harlem. Le ore, le 8 di mattina o le 8 e mezza, perché era l'unico modo per beccarli.
0: Sì, che lui infatti
1: insieme
0: disse, ma quando ci vengono questi fanno le 5, e invece andarono tutti, e Sonny Rollins appunto è l'ultimo musicista che faceva ancora in vita, presente in quella foto. Comunque andiamo avanti, stiamo dedicando questa puntata al centenario di Miles Davis, che ricorre esattamente oggi, 26 maggio 1926 nasce Miles Davis, che ha messo lo zampino anche nel mondo delle colonne sonore, e anche qui lo ha fatto cambiando anche l'approccio a questo genere di composizioni per molte delle colonne sonore che seguiranno e che utilizzeranno il jazz, ma non solo, per accompagnare le immagini. È Ascensore per il patibolo, il film 1957 di Louis Malle. Lo dico in italiano soltanto,
1: ma hai anticipato la mia domanda,
0: soltanto per non creare problemi con la Francia, che mi sembra che il mondo già va abbastanza rotoli,
1: non vai più una crisi diplomatica con un patibolo.
0: E Ascensore per il patibolo ci permette anche di parlare della Francia, che sarà soprattutto negli anni 80 e per quel biennio 90 e 91, anno della morte di Miles, la sua seconda patria. Come tanti jazzisti, Miles guardava alla Francia con ammirazione, la stessa poi con cui la Francia ammirava il jazz, e non a caso fu scelta da molti musicisti di diverse epoche, non solo per andarsi a esibire, ma spesso anche per andarci e proprio a vivere. Questo per la sua intellettualità, per il rispetto che mostrava di fronte a questi grandi artisti che spesso mancava negli Stati Uniti, e per la sua multiculturalità, che spesso anche qui per i jazzisti nove vive una storia d'amore importante con l'attrice Juliette Greco, bianca, cosa che gli avrebbe creato molti problemi a casa sua. E non a caso 10 anni dopo, al Birdland, fuori nella pausa di un suo concerto, mentre accompagnava un'amica bianca al taxi, dei poliziotti lo vedono, lo provocano, gli menano e lo arrestano. Il 30 novembre 1957 Miles era a Parigi, si esibiva al Club Saint-Germain. Il regista Louis Malle stava montando ancora il suo film Ascensore per il patibolo, ma non aveva ancora una colonna sonora. Quando sa che Miles Davis sarebbe arrivato a Parigi, non ha dubbi, va, gli spiega il progetto, lo invita negli studi di registrazione sugli Champs-Élysées. È il 4 dicembre 1957, sono le 22, Davis è con tre musicisti francesi e il batterista Kenny Clark, ormai trasferitosi a Parigi, batterista Kenny Clark. Ed era nello studio di registrazione senza aver praticamente preparato nulla, diede solo alcune sequenze armoniche molto rudimentali buttate giù nella sua stanza d'albergo poche ore prima. Sullo sfondo venivano proiettati loop montati delle sequenze del film. Il bassista Pierre Michelot ricorda in un'intervista del 1988 che Miles ci chiese semplicemente di suonare due accordi, re minore e do settima, quattro battute per ciascuno, e andare proprio così a braccio. E tipicamente Miles pianificava molto poco, ma sapeva esattamente poi dove voleva arrivare, e alle 8 di mattina la colonna sonora era pronta. Era un capolavoro, atmosfere noir, un approccio libero, svincolato dalla tonalità, e che sarebbe poi diventato noto come il jazz modale. E noi da quella colonna sonora che ci ascoltiamo Florence sulle Champs-Élysées.

0: Oh, io penso, Fabio, che saresti, boh, anche un tuo video delle vacanze sarebbe bello se accompagnato da una cosa del genere. Mentre grazie. Pasteggi in riva al mare, un, non lo so, rum e pera. Che...
1: rum e pera, va benissimo, eravamo nel 1957, giusto?
0: 1957.
1: Siamo alla fine degli anni 50, comunque Miles, sì, come altri che troveranno poi strade diverse dalla sua, sente che il jazz è arrivato a un vicolo cieco. Anche l'hard bop sta infatti diventando complicato, intrappolato in troppe gabbie, in troppe strutture matematiche. Il trombettista vuole più aria, vuole più spazio, vuole più libertà, trova la risposta a questa esigenza nella musica modale che, Ale, perdonami, tu hai studiato, io meno, ma la provo a spiegarlo in maniera semplice, provo a spiegare in maniera semplice di che si tratta. Nel jazz modale l'improvvisazione non si basa su complesse progressioni di accordi, ma sui modi, cioè sulle scale. Il jazz modale utilizza pochi accordi mantenuti a lungo, dando in questa maniera ai musicisti grande libertà melodica, grande libertà espressiva. O possiamo dire in altre parole, in una metafora bella che ho trovato non so dove, l'improvvisazione ti concentra su una prospettiva orizzontale, basata cioè sulle melodie, piuttosto che verticale, basata sui continui cambi di accordo. Non conta più la velocità, ma che quello che conta davvero è il colore e l'atmosfera.
0: Esattamente. Bravissimo, okay? Bravissimo.
1: Grazie. Dai, a parte gli scherzi, spero di averlo spiegato bene. Comunque il disco più importante del jazz modale è senza dubbio Kind of Blue. Sotto sentite la traccia che apre quest'album monumentale, un album del 1959. Finalmente con il pianista Bill Evans accanto a Miles, tranne in una traccia, ma non è questo il punto. Il laboratorio di quella rivoluzione che, come diceva Ale, era già stata covata nel lavoro fatto per il film di Louis Malle e un album dell'anno precedente, cioè del 1958, che si chiama Milestones. È un album allo stesso tempo apice, ma anche fine del suo primo storico quintetto, innanzitutto perché diventa un sestetto con l'ingresso al sax contralto di Cannonball Adderley, ma anche perché il pianista Red Garland e il batterista Philly Joe Jones avrebbero lasciato la band subito dopo per le tensioni con lo stesso Miles. C'è un aneddoto anche divertente, volendo: l'atmosfera era così tesa durante la registrazione di quell'album che durante l'esecuzione di uno dei brani, che si intitola Sids Ahead, sì, Garland si alzò dallo sgabello e se ne andò infuriato, costringendo Miles a sedersi al piano per completare la traccia, tant'è che il suo solo di tromba non c'è il piano sotto perché non c'era nessun pianista nello studio di registrazione e lui comunque ha lasciato andare le bobine, insomma ha lasciato andare l'incisione. Nel pezzo che dà il titolo al disco la magia però è fortunatamente intatta, la formazione è al completo, Kind of Blue è dietro l'angolo e si sente come. Quindi Miles Davis.
0: No, ti aggiungo, scusami, sì? Che Jimmy Cobb, il batterista, ha raccontato quando gli chiesero: ma voi avevate la sensazione di star facendo un qualcosa di incredibile? Jimmy Cobb ha detto: cioè, veramente, noi quando abbiamo finito ci siamo guardati e abbiamo detto boh. Dopo aver a freddo, appena finito di registrare.
1: Lasciamo giudicare a chi ci ascolta, questa è Milestones.

0: E lui era naturalmente Miles Davis e questa era Milestone. Allora è arrivato il momento dell'ospite, vediamo se abbiamo fatto le cose a regola d'arte. Paolo, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Magnifico.
1: Ciao.
0: Veramente magnifico, io ho seri problemi con il telefono.
2: No, però ci siamo riusciti. Questo, vabbè, lo ripresentiamo, l'abbiamo detto a inizio puntata, non proprio all'inizio, in realtà lui è Paolo Parisi, è invitato in questa trasmissione perché è un grande fumettista, ma nel caso specifico perché ha appena pubblicato per Coconino Press un fumetto dedicato a Miles Davis. Il fumetto si chiama The Sound of Miles Davis e la prima domanda, Paolo, è la più ovvia: perché un fumetto su Miles?
1: In realtà questo libro qua prosegue un po' un processo più ampio che avevo iniziato anni fa con i miei libri, due libri precedenti, che sempre ad argomento jazz, sempre biografie. Il primo è Coltrane, che parlava appunto della prendeva in esame, partendo da Love Supreme, la vita di John Coltrane, analizzandone un po' la musica e le sue vicissitudini private, i suoi rapporti con la musica. E poi il secondo libro è Blues for Lady Day, dedicato a Billie Holiday, sempre biografia a fumetti, sempre partendo dalla sfera musicale. Questa volta il libro in realtà crea una correlazione tra i singoli capitoli e alcuni brani celebri del Billie Holiday, quindi se su Coltrane c'era questa sorta di correlazione tra un disco singolo che aveva questa singolarità, no? Allora, sì. Prima è suddiviso in capitoli, in parti, no? Le quattro parti di Love Supreme. In Billie Holiday invece c'è una evoluzione che poi ho continuato con questo Miles Davis. Allora, se devo essere sincero, questa cosa poi del centenario è capitata un po'
2: incidentale.
1: Sì, diciamo che io ci stavo lavorando da un bel po' e Coconino, poi a un certo punto ci siamo trovati, abbiamo individuato più o meno un periodo che potesse essere, insomma, il periodo ideale per far uscire un libro del genere.
0: E il caso vuole.
1: E il caso vuole, esatto, sì, è un po', succede a volte anche così.
2: Senti, quindi, Paolo, The Sound of Miles Davis è strutturato, adesso non... Io l'ho già letto, non spoilerò nulla, però comunque
0: io tra l'altro ti faccio i complimenti per tutti e tre, perché all'epoca quando ho letto i primi due mi erano piaciuti moltissimo e lo stesso posso dire di questo.
1: Grazie.
0: Così, se conta qualcosa.
2: Comunque dicevo, The Sound of Miles Davis è strutturato in quattro capitoli, in realtà 3+1, e ci sono altrettanti colori dominanti. Adesso è straniante forse parlare di fumetti in radio, qualcuno spero che ce l'avrà in mano, qualcuno lo può cercare in rete, qualcuno lo andrà a cercare domani in libreria, comunque

0: Al di là di questo, dicevo, ci sono quattro colori, cioè i colori muovono la tua la narrazione, no? Come sì, tu l'hai organizzato questa narrazione, quantomeno. Perché questa scelta e in che modo l'uso dei colori riflette le metamorfosi di Miles?
1: Io mi sono cercato, ho cercato un attimo di focalizzare la maniera migliore per raccontare un personaggio come Davis attraverso il fumetto, quindi rendendolo graficamente. Ho individuato, quindi, appunto, partendo dal titolo The Sound of Miles Davis, ho individuato tre album che secondo me potevano in qualche modo prestarsi a questa sorta di traduzione, no, visiva, quindi The Beard of The Cool, Candle Blue e Beaches Blue, e ho cercato di correlare, mettere in correlazione un po' questi tre capitoli con un segno diverso. Quindi Beard of the Cool è in bianco e nero perché
0: molto essenziale, molto
1: volevo
0: bello.
1: Dare un'atmosfera molto retro, netta, che richiamasse un po' anche a quell'ambientazione che tutti noi, quell'immaginario che abbiamo del cinema noir, no? Di quell'epoca, del proibizionismo.
0: Non ci riesci bene.
1: Di un qualcosa che insomma fosse anche immediatamente riconducibile proprio all'epoca, del bebop e comunque del ha iniziato un po' a mostrarsi
2: le ossa.
1: E poi Kind of Blue ho scelto, anche se è una scelta forse un po' ovvia, una predominanza di colore blu, però in realtà
0: è il colore dell'album.
1: Sì, esatto, mi dava anche un po' questo richiamo immediato proprio alle tonalità del jazz modale di Kind of Blue e di quel modo di approcciarsi all'improvvisazione, alla composizione. E poi
0: c'è l'esplosione di colori.
1: Sì, allora quello è stata un po' una scelta ragionata su che cosa ha rappresentato Beaches Brew non solo nel percorso musicale di Davis, ma anche proprio nel fare musica.
0: Certo.
1: E quindi io mi sono domandato qual è la cosa che visivamente può rappresentare un processo di post-produzione molto presente, anche molto massiccio, no? In studio, perché Beaches Brew è stato un album che ha avuto delle rielaborazioni abbastanza importanti sul nastro direttamente, quindi non solo dal punto di vista della composizione, ma anche proprio della post-produzione.
2: E poi comunque anche Miles Davis, un po' in tutte le varie fasi che ha attraversato, è sempre stato attento anche ad accompagnarsi con un abbigliamento consono a quello che stava suonando, no?
1: Sì, esattamente.
2: Quindi la sua immagine muta un po' all'interno di tutta il suo periodo artistico, proprio seguendo lo stile che stava facendo.
1: Sì, esattamente, quindi questo dà spazio anche a un'idea di vari personaggi, no? Perché se non ricordo male un inizio della chiave per intraprendere questo libro a fumetti mi era venuto in mente quando a un certo punto anni fa ascoltai un'intervista a Enrico Rava che parlava di Miles Davis, e lui a un certo punto disse che con Miles Davis si entrava nel campo della drammaturgia, che in realtà è anche abbastanza vero, cioè nel senso Davis racchiude tante personalità e tanti modi di approcciarsi alla musica, quindi è come se avesse rappresentato nell'arco della sua vita tanti personaggi,
2: tanti artisti, no? Diversi. Senti,
1: quindi questa cosa della drammaturgia di accennava Rava
0: si
1: poteva tradurre nel creare dei personaggi, no? Proprio nella narrazione, in un approccio narrativo che in qualche modo ho cercato anche così di tradurre.
2: Assolutamente, assolutamente condivisibile. Senti, io ti chiedo scusa se ti ho quasi interrotto il discorso, però dobbiamo proprio far sentire il brano che ti abbiamo chiesto di scegliere, no?
0: Che poi è un pezzo di Sorcerer, un album del 67, una scelta curiosa, e, vabbè, probabilmente lo direi tu qui col tuo secondo storico quintetto. Perché spiegaci perché hai scelto questa canzone, questo album, e poi annuncialo tu la canzone.
1: Io è stata un po' una scelta difficile. Quel periodo lì di cui fa parte, da cui viene fuori Sorcerer, è un periodo un po' di transizione, diciamo, che poi in quel periodo lui sta abbandonando sempre di più il jazz modale, e poi seguiranno gli album tipo In a Silent Way, eccetera, cioè PC2,
2: ne parleremo subito dopo.
1: Sì, abbiamo questo periodo di transizione, però ho scelto questo album, cioè questo brano e questo album, l'album perché in copertina c'è, appare Cicely Tyson, che è stata una delle sue compagne di vita. E poi, vabbè, qui ci vorrebbe secondo me una puntata a parte, però l'aspetto, sì, no, del rapporto di Davis con la sfera femminile è molto complesso e anche molto delicato da affrontare. Quindi c'è questa, come dire, questa sorta di amore infinito per il proprio la partner, no? Quindi intanto da farla finire nella copertina dei dischi, poi nel privato c'erano delle fortissime
0: tradizioni.
1: Sì, esatto, c'era un approccio piuttosto violento.
2: E tant'è che anche
0: questo, faccio un inciso, Paolo lo racconta benissimo nel fumetto, c'è il The Sound of My Steps, c'è molto questo tema, attraversa le tante metamorfosi di Miles, e questo quindi rimane in qualche modo una delle certezze, cioè insomma qualcosa che è cambiato poco lungo la sua vita.
1: Sì, esatto.
2: Lo annunci tu, sì. Lo presenti tu. Intanto vi invitiamo a andare a prenderlo, perché è veramente bello. Ricorda per favore il nome del libro, Fabio.
0: The Sound of Miles Davis.
2: Autore Paolo Parisi.
0: Ah, beh, certo, l'autore Paolo.
2: Magari
0: Paolo,
2: esatto. Parisi, certo. Ce l'annunci, Paolo, tu, grazie, Paolo, tanto. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Vai,
1: grazie,
2: annunciala, lanciala. Come se Miles Davis fosse vicino a te.
1: No, vabbè, ora adesso. Beh, andiamo ad ascoltare Prince of Darkness da The Sorcerer. E buon ascolto a tutti e grazie ancora.
2: Thank you, Paolo. Ti direbbe Miles. Ciao, grazie, esatto, ancora. Buona serata. Prince of Darkness, Miles Davis. Ciao.

0: E sei sempre all'ascolto di Note Cose Città su Radio Onda Rossa, puntata interamente dedicata al gigante della musica del Novecento, Miles Davis, 100 anni oggi. Ringrazio ancora Paolo Parisi per essere stato con noi e per averci introdotto in questa fase di transizione. Fossero state così le fasi di transizione della mia vita, insieme a Way Shorter, a Herbie Hancock, a Ron Carter e a Tony Williams, e presto si aggiungeranno Chick Corea, Joe Zawinul, Dave Holland e John McLaughlin, per quella che è un'altra porta che aprì Miles Davis, quella che viene definita la svolta elettrica. E non fu il primo Miles ad aprire questa porta. Un grande lavoro in questa direzione lo aveva fatto già il suo batterista Tony Williams insieme a John McLaughlin e Larry Young con i Lifetime, e tutti e tre non a caso spesso a fare le jam session con l'artista che più ha avuto impatto in questa fase, ovvero Jimi Hendrix. Ma fu Miles a dare la scossa decisiva. Siamo alla fine degli anni 60, ormai è il rock e il funk a dominare il mercato musicale, ha ormai soppiantato il jazz anche come musica generazionale. Miles non sta certo a guardare, perché il suo orecchio, anzi a sentire, il suo orecchio è sempre attento, la sua musica è sempre stata avanti o quantomeno al passo, ma mai indietro. E poi a dir tutta c'è anche un discorsetto semplicissimo della Columbia Records: Miles è il rock che fa fare i soldi, se vuoi continuare a stare con noi e bisogna che aumenti le vendite. E allora, con l'aiuto anche di Bette Davis, all'epoca sua compagna, aspirante musicista e modella, Davis è molto inserita all'interno di questo circuito, quindi gli cambia il look, lo rende adatto alla sua nuova identità musicale. Davis si immerge completamente in questa nuova fase, ascolta compulsivamente Jimi Hendrix, James Brown, Sly Stone e arriva in A Silent Way. 1969, La quiete prima della tempesta di British Brew, 1970, e poi lavori sempre più radicali per cui fu accusato di essere un venduto, di essere un traditore, album che invece oggi non abbiamo difficoltà a considerare jazz a tutti gli effetti, vedi alla voce On The Corner. E nelle varie formazioni entreranno e usciranno quelli che saranno poi i nomi di punta del jazz e della fusion negli anni a venire: Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Chick Corea con il Retard to Forever, uno spin-off quasi del gruppo di Davis con Shorter, Zawinul e Ayrton Moreira, che andranno a fondare i Weather Report. E perché Miles è anche un grande talent scout, uno che vuole intorno a sé musicisti talentuosi ma soprattutto giovani, gente che è cresciuta con quel sound rock nelle orecchie e non gli interessa se siano bianchi o neri. Ha da sempre combattuto contro un sistema razzista, ma amava dire: i neri hanno il groove, i bianchi hanno la precisione, e a me servono entrambe le cose. Miles nel 1970 ha praticamente 45 anni, è l'unico musicista della sua generazione che ha saputo rinnovarsi così profondamente e a cambiare anche il suo pubblico, esibendosi in festival rock, per esempio l'Isola di Wight, o nel caso del brano che abbiamo scelto, in veri e propri tempi del rock come il film di Bill Graham. Il brano che ci ascoltiamo in realtà sono due, Directions e British Brew, loro dal vivo li suonano entrambi, sono due pezzi abbastanza brevi, quindi non sentirete lo stacco, e ci risentiamo al termine di questo capolavoro del jazz elettrico. Miles Davis, Directions, British Brew, live at Fillmore East.
1: Miles Davis.

0: Beh, una roba del genere, al film Orista, immaginandomi quello che anche abbiamo raccontato nel corso di una puntata qualche anno fa su questo incredibile locale con sede uno a San Francisco e un altro a New York, con tutte le luci proiettate dietro, deve essere stato tanta roba. Socio, siamo arrivati praticamente
1: all'ultima canzone. Adesso tutta la dopo Beast Blue, Miles farà altri dischi, un paio importanti tra questi, Big Fun, On the Corner, l'ha citato Ale, però arriviamo al 1985, un anno importante nella biografia di Davis, perché di fatto scompare dalle scene pubbliche, si barrica nel silenzio nella sua casa di New York, sono 5 anni di vera e propria reclusione, è minato da dolori fisici cronici, il diabete, gli interventi all'anca in seguito a un incidente automobilistico, gli abusi di droghe che sono tornati. Il mondo del jazz pensa che la sua parabola sia finita, ma in realtà la Fenice sta aspettando il momento di risorgere. Questo momento arriva nel 1981, l'anno appunto di una ennesima svolta. Miles torna sulle scene, ma senza guardare al passato come è suo solito. Don't Look Back, il nuovo Davis abbraccia il synth, i ritmi funk, il pop, lo state ascoltando, reinterpreta successi commerciali usciti da poco, tra l'altro come Time After Time di Cyndi Lauper, oppure Human Nature di Michael Jackson. Per i puristi del jazz anche qui torna l'accusa: sei un venduto, hai venduto l'anima, sei, insomma, lo attaccano, lui scrolla le spalle. Per Miles la musica è sempre stata solo quella che cattura lo spirito del tempo. La consacrazione di questa ennesima nuova metamorfosi di Miles Davis avviene nel 1986, quando incontra un giovane polistrumentista di nome Marcus Miller. Insieme creano Tutu, sicuramente l'ultimo grande album di Davis, dove la tromba di Miles fluttua su basi registrate, su drum machine, sul basso strappato di Marcus Miller. Insomma, è un vero e proprio trionfo l'album, anche dal punto di vista iconografico, la celebre copertina, la foto, non ricordo qual è il grande fotografo che ha fatto gli scatti, insomma, comunque forse l'immagine più nota di Miles Davis, quella che è sulla copertina di Tutu. Poi gli ultimissimi anni sono stati un turbine di stimoli e anche di rimpianti. Miles è affascinatissimo da Prince, i due si stimano, si scambiano materiali, vogliono fare un disco insieme, però tra session mancate per vari motivi e problemi legali discografici il progetto sfuma, restano soltanto poche tracce isolate, una soltanto che si può dire completata. Nel 90 Miles collabora poi a un'altra colonna sonora, in questo caso il film è di Dennis Hopper, si chiama The Hot Spot, accanto a lui c'è una leggenda del Delta come John Lee Hooker. Il risultato è un blues fangoso, ipnotico, veramente senza tempo, è un gioiello troppo poco conosciuto. Ale, immagino che lo stavi mettendo, sì, come tappeto, ma ormai siamo arrivati alla fine. La fine è il 28 settembre 1991, a 65 anni Miles Davis muore a Santa Monica. Fino all'ultimo ha rifiutato la nostalgia che così tanto inquina la musica, quantomeno degli ultimi 25 anni. Guardava soltanto avanti, ci ha lasciato una lezione che era più importante: la musica non ha steccati, non ha generi e non ha paura.
0: E aveva appena terminato 6 canzoni che poi sarebbero uscite su un album che nelle sue previsioni avrebbe anche dovuto contenere la collaborazione di cui parlavi tra Miles Davis e Prince. Siamo sempre nella sfera del sì, forse no, a me ha detto che, insomma, tanto si erano corteggiati, e però poi alla fine non sono riusciti a fare nulla insieme. Il disco fu completato dal produttore Easy Mobby, tra campionamenti funk, easy jazz e hip hop, e nell'idea di Miles sarebbe seguita anche una tournée con tanto di campionatore nel live. E Miles fu tra i primi ad esplorare questo connubio jazz hip hop che dalla fine degli anni anni 90 era sorto, grazie per esempio a Ron Carter e alla sua collaborazione con Gil Scott Heron su Revolution Will Not Beat Alla Vice. C'erano stati dei lavori dei Della Soul, anche dei Gangstar, se non sbaglio, forse quello più che aveva già una sua forma è quello del Brentford Marsali Quartet insieme a Terence Blanchard per la colonna sonora di Mo Better Blues. E questo ci dimostra che ancora una volta Miles era al passo coi tempi, anticipando anzi quello che molti colleghi jazzisti poi seguiranno: Herbie Hancock con Rocket e tutta quella carrellata di musicisti colleghi che collaborerà per esempio con Guru in quei tre meravigliosi, il primo in particolare. Vabbè, sì, anche infatti, il secondo
1: quello pensavo, roba, però il primo
0: che è Jazz Mataz. E quindi esce postumo questo Dubop è il 26 giugno 1992, la traccia che ci ascoltiamo è una delle due, se non sbaglio, reppate, dove sì, anche il nome di questo grande artista a cui abbiamo avuto il privilegio di rendere omaggio oggi viene
1: nel chorus e non
0: viene, esatto, reppato. Noi vi diamo appuntamento non alla prossima settimana, a tra due settimane. Vi ricordiamo che c'è sempre sul sito www.ondarossa.info un radio abbonamento o comunque un sostenere questa radio. Vi invitiamo a farlo per tutti i contenuti che ogni giorno vi regala. Ciao a tutte, ciao a tutti. Buona ciao, serata, e andatevi ad ascoltare Miles Davis, The Doo-Wop Song.

0: non lecco una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno, io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me, chiuditi a riccio, non leggere più niente e ti basta tutto.
1: Anche il Corriere dello Sport posso leggere?
0: Niente, tabula rasa, chiuditi a riccio.

Ed eccoci qui, Tabula Rasa, Radio Onda Rossa 87.9. Ci siamo quasi. Questa sera con noi avremo due libri e un collegamento a sorpresa. Allora, si comincia con Amori e No, il libro di racconti di Cecilia Lavatore, Red Star Press, edito 2005, per la collana Tutte le strade. Sono 200 pagine di racconti. Lo scopriremo, insomma, per 16 euro. Mentre invece con un ospite che è Paolo Massari, uno scrittore, parleremo di Risveglio di primavera di Frank Wedekind. Qui dobbiamo andare indietro fino a 1891 per cercare di scoprire intanto perché sia stato appena ripubblicato da Adelphi e soprattutto che cosa ha a che vedere con questa nostra epoca. Ci sentiamo tra poco, noi e anche questa meravigliosa sirena.

0: E buonasera a tutti e tutte, siamo qui con Cecilia Lavatore e abbiamo appena ascoltato un pezzone che personalmente adoro. Ci sono molti modi, intanto per parlare di questo libro e ci sono molti modi per parlare d'amore e Cecilia Lavatore ne ha trovato sicuramente almeno uno. Siamo qui a parlare di Amori e No, una raccolta di racconti liberamente tratti da storie vere che hanno come centro le relazioni affettive, forse tradizionali o forse un po' fuori dagli schemi tradizionali. E i protagonisti sono persone sicuramente molto diverse tra loro, ma che sono accomunate da alcuni fattori che scopriremo man mano nel corso di questa puntata. Attraversano luoghi, attraversano sentimenti, attraversano ambienti, città, stati d'animo, e do un calorosissimo benvenuto a Cecilia Lavatore e scopriamo insieme Amori e No.
1: Grazie Chiara, intanto grazie, io sono veramente felice di essere qua per la prima volta in questa radio e sono stata più volte alle feste che fanno l'ex SNIA, ma in diretta è la prima volta, quindi sono davvero contenta, grazie dell'invito.
0: Grazie a te di essere qui. Allora, Amori e No, come dicevamo, è una raccolta di racconti, 8 racconti più capitoli, però ci sono effettivamente 2 capitoli in cui si chiacchiera della stessa si scrive in modi diversi. Voglio intanto fare una piccola premessa. Cecilia è non solo una scrittrice, ma è anche un'insegnante, una performer, e scrive e performa poesie, e c'è molto di tutto questo anche all'interno di questo libro. Infatti lo vediamo già a partire dalla struttura, dall'introduzione. Sì. Se ci vuoi parlare un po' di questa scelta anche.
1: Sì, ho quasi paura di interromperti perché stai spiegando benissimo, forse meglio di quanto potrei farlo io.
0: Vai.
1: È vero, perché ci sono diverse sfaccettature delle mie esperienze in questi anni sul campo, potrei dire, quindi sicuramente una delle storie è dedicata a la storia vera di uno dei miei studenti.

0: dedicate ai testi poetici, e mi interessava perché mi interessava fare questa mescolanza, perché la prosa e la poesia secondo me è bello che si contaminino, soprattutto in un'epoca come la nostra dove i confini sono comunque labili e in certi casi per fortuna e liquidi, no? E quindi mi interessava che anche le stesse vicende potessero essere osservate attraverso un approccio che è quello più quotidiano e più narrativo, e poi al tempo stesso quello invece immaginifico e incantevole del verso, della poesia. E mi interessava, visto proprio che poi siamo in una radio con questa tradizione come Radio Onda Rossa, raccontarvi che Amore e No nasce proprio con l'intento di indagare il potenziale eversivo dei rapporti affettivi, dei legami che si creano tra l'essere umano, proprio diciamo come reference massima quella di Orwell, quindi questa idea che il sentimento più vero sia in qualche modo dissidente nei confronti dei totalitarismi e dei condizionamenti forti sociali che in qualche modo invadono la nostra intimità, il nostro corpo già oggi, e oggi forse più di prima.
1: Sì, infatti una delle domande voleva partire proprio da questo, cioè quanto effettivamente, intanto come nasce questo progetto e quanto effettivamente tu parli d'amore dando anche un senso politico al parlare, allo scrivere d'amore, dato che l'amore comunque è spesso un dispositivo narrativo che permette di parlare anche di molto altro, di tutto il resto. E secondo me tra le righe dei racconti si trova tutto questo.
0: Decisamente, perché io direi che quello che ho cercato veramente di raccontare è il senso di riscatto, di rivalsa, anche la rabbia che in qualche punto del suo percorso incontra questo sconfinato amore per l'altro, dove per l'altro si intende non solo il partner inteso come partner di una relazione erotico-sentimentale, ma l'altro come qualcuno che veramente accorcia le distanze tra noi e il resto del mondo, perché attraverso la conoscenza profonda di qualcuno che può essere anche un amico, un'amica, un insegnante, un collega, al di là del ruolo, no, sociale che ricopre nella nostra vita, però secondo me ricercare l'essenza vera del legame affettivo oggi è veramente un'urgenza, perché viviamo in un mondo che è sempre più disconnesso, paradossalmente, nonostante la digitalizzazione delle nostre vite, la virtualità, e c'è una grande distanza emotiva, un grande disallineamento innanzitutto dalla nostra interiorità e quindi poi anche dall'altro, e mi sembrava che questa diciamo questa discrepanza fosse un argomento da affrontare. L'ho fatto con, visto che mi hai chiesto come è andato il progetto, l'ho fatto con una come posso dire, uno spirito di intraprendenza direi quasi ingenuo, no? In qualche modo io sono ancora molto istintiva nella scrittura, ho cominciato da relativamente pochi anni e quindi sono ancora in una fase veramente tanto sperimentale. Io lo considero un esperimento. Il mio editore dice: non devi dire così.
1: Tradito. Sì. Però è un tradimento.
0: Tra l'altro Cristiano Armati, che il direttore di Red Star Press, Armati è un grande amico di Radio Onda Rossa, quindi lo salutiamo. Ma ecco, è un esperimento nel senso che io mi sono venuti in mente diversi profili di persone che avevo conosciuto a fondo, che corrispondono, si sentono di corrispondere al genere maschile e che hanno ricoperto dei ruoli importanti della mia vita, perché uno appunto è mio studente a cui ero molto affezionata, a cui sono molto affezionata, uno è mio padre e altri sono diversi amici, per un totale appunto di 7 persone, di 7 storie. E ho pensato, forse è interessante che una donna racconti la sensibilità, la fragilità, la vulnerabilità dell'uomo. È questo che ha mosso poi il progetto, e l'ho trovata questa idea passeggiando vicino casa mia una mattina a colazione. Mi è venuta in mente questa contraddizione, perché la negazione mi piace molto come tema. Ho studiato linguistica all'università con il professor Virno, che purtroppo tra l'altro non è più tra noi al momento, e ha lasciato una un'eredità enorme rispetto al tema della negazione, su cui ha scritto un saggio bellissimo, e quindi mi interessava trovare un titolo e un progetto editoriale che facesse

0: Su quanto di vero c'è, cioè, nel non vero, cioè di quanto il non sia ricco di contraddizioni e quindi di vita vissuta, perché nella contraddizione, nel conflitto, nel no, troviamo spesso un senso, un significato e la crescita soprattutto.
1: Infatti nel titolo è già tutto condensato questo che dici. Io poi tra i miei appunti, che vedi anche tu stessa, sono un caos, però io leggo proprio tra i miei appunti, ho scritto temi vulnerabilità.
0: Vedi, e, è arrivata.
1: Sì, perché l'amore diventa in questo senso un luogo dove emergono la fragilità che dicevi prima, sofferenze, solitudini, ma anche l'incontro, lo scambio. E questo secondo me si evince in alcune storie, forse in più di altre. Non voglio dare il mio parere, assolutamente no. Però in ogni racconto c'è sicuramente questo aspetto della contraddizione,
0: sì.
1: Però c'è anche una sintesi. Poi non voglio fare ovviamente spoiler, però non sempre, ecco, le storie d'amore devono avere un lieto fine, e non sempre, dato che non hanno un lieto fine, il fine comunque è drammatico.
0: Certo.
1: Cioè iniziano e finiscono, oppure proseguono, ed è quasi la straordinarietà che si trova nell'ordinario, perché sono persone ordinarie quelle che tu racconti.
0: Sì, non eroi, anzi forse antieroi.
1: Sì, esatto, cioè sono persone che hanno fatto parte, fanno ancora parte della tua costellazione di relazioni, immagino, che tu hai incontrato, ovviamente cercando di, immagino, dare dei nomi di fantasia a personaggi reali. Infatti una mia domanda voleva essere proprio su questo, cioè su quanto è difficile o facile appropriarsi delle storie degli altri, e nel processo di scrittura a cosa ti ha portato questo?
0: Allora, riprendo il discorso dal punto in cui hai detto che non tutte le storie d'amore devono necessariamente finire tra virgolette bene, e quindi non finire. Io ho maturato questa consapevolezza, a parte in anni di psicoterapia, ancora adesso faccio difficoltà ad accettare la fine delle storie, però sicuramente mi ha aiutato tanto un podcast meraviglioso che si chiama Cuore Scoperto, che ho ascoltato con tanta curiosità e che mi ha fatto osservare questo tema da tante prospettive diverse, perché ci sono molte interviste e in questo senso che affrontano il tema. E quando poi si racconta la vita degli altri e si raccontano ferite degli altri, allora lì si crea il problema che un pochino stai accennando. Io credo che i narratori sono sempre dei ladri di vite. Lo sono sempre, dichiaratamente o meno. Poi c'è l'etica, questa diciamo importante, questo concetto che anche come insegnanti, no, dobbiamo sempre tenere presente. Quello che io cerco di fare è avere un estremo rispetto della sensibilità, e quindi provo a comunicare il più possibile con chi è parte dei miei racconti. Un esempio più recente, il mio progetto nuovo che ho scritto in questo anno e parla di tre delle mie studentesse della scuola serale dove insegno, era cominciato senza che loro lo sapessero, e siccome hanno delle vite veramente da film, io ero talmente affascinata dai loro racconti, migrazioni, storie di grande emancipazione femminile, io allora ho cominciato a scrivere questo spettacolo. E poi a un certo punto la mia insegnante, che in quel periodo era Lucia Calamaro, una drammaturga e grande regista che io stimo tantissimo, mi ha detto: però Cecilia, glielo devi dire. Quindi io ho affrontato questa conversazione in classe, ho detto: dunque ragazze, vi devo dire una cosa, sto scrivendo uno spettacolo su di voi. E è finita che loro l'hanno scritto insieme a me. E quindi ecco, è uno dei modi che si può adottare per scrivere, coinvolgere chi è parte della narrazione. Altrimenti io la rielaboro tantissimo. In Amore e No ci sono delle storie di cui tutti i protagonisti sanno di essere nel libro, però alcuni mi hanno proprio chiesto di non raccontare certi fatti e io li ho rielaborati.
1: Sì, c'è molto rispetto, questo poi lo scrivi anche, soprattutto per alcuni racconti precisi. E abbiamo riportato in luce il fatto che tu sia un insegnante.
0: Sì.
1: E il racconto d'apertura è proprio quello che nasce tra i banchi di scuola, o meglio, che prosegue. E infatti in questo racconto emerge paradossalmente dalla generazione Z, da ragazzi piccoli appena affacciati forse a questo sentimento così maestoso, così comunque a volte pesante, a volte leggerissimo, così
0: destabilizzante,
1: impenetrabile, che ci rende vulnerabili, come dicevamo prima. Eppure mi sembra proprio che qui in questo racconto ci sia il concetto di amore come resistenza.
0: Sì.
1: Da parte di due giovanissimi, se ce ne vuoi parlare.
0: Sì, io ho trovato, diciamo, nella totale anche trascuratezza in cui vive una parte consistente della popolazione più giovane nelle periferie, ho trovato in questi anni di insegnamento una fortissima forza di volontà che nasce proprio dalla dignità del sentimento affettivo, sia verso per esempio i genitori, che spesso non si vogliono deludere, no? Mi ci sento anche inclusa io in questa storia, diciamo, di assennatezza, proprio per in qualche modo anche ricambiare, no, quello che le famiglie fanno per i figli. E poi dal punto di vista dell'amicizia e dell'amore, questo senso di dignità, no, che ti dà il fatto di essere profondamente un essere umano quando senti davvero dei sentimenti per qualcuno, e anche l'alleanza che si crea, no, nella relazione. Cioè, stare in relazione secondo me significa creare delle alleanze, e che sappiamo essere poi nemici del potere, perché soprattutto per esempio parlando di femminismo, l'alleanza tra le donne quanto può spaventare, no? I regimi, non bisogna arrivare al regime ufficiale per notare quanto sia necessario dividerci per in qualche modo continuare a mantenere il patriarcato che ci domina. Perciò io quello che ho proprio cercato è questo senso di alzare la testa, no, attraverso questo amore, perché l'amore, e l'amore anche inteso come amicizia, ripeto, è una fonte di energia, proprio una fonte rinnovabile ogni giorno di energia, e quindi ci eleva. Non parlo tanto di sublimare, perché quella è una cosa magari poetica che capita. Io dico sempre che secondo me, come diceva Totò, sono piccolissimi momenti di felicità quelli che viviamo, proprio rari, no? Ma in tutto il resto della vita il fatto di essere radicati dentro delle relazioni ci dà il senso dell'identità, di un'identità che non dipende da quello che abbiamo, da che lavoro facciamo, da dove siamo nati. Cioè, io abito dentro le persone che amo, proprio nella relazione che io costruisco con le persone che amo, anche con quelle che non amo più, perché magari non fanno più parte della vita quotidiana, no? Però questo senso di permanenza poi del rapporto amoroso affettivo dentro l'identità.
2: Posso intervenire dalla regia per un... non so se ti è scappato, l'hanno sentito soltanto le mie orecchie oppure l'hai detto tu, però volevo annotare.
0: Sì.
2: Un neologismo, cioè alleanzie.
1: A un certo punto. Lo sai che anch'io sento.
2: L'alleanza è una cosa straordinaria.
1: Che secondo me per me è perché sento l'ansia ovunque, quindi ce l'ho inserita anche in questa parola. Però se l'hai sentita pure.
2: È un neologismo che io farei accettare dalla Crusca domani mattina, ci mettiamo d'accordo.
3: Potrebbe essere tacciato come un commento un po' maschile, diciamo. Hai trovato l'unica parola che avevo sbagliato. Ma va bene, ti vogliamo bene lo stesso, Simone.
2: No, non è uno sbaglio, secondo me è un arricchimento.
3: Va bene, grazie di istruirmi.
1: No, la valorizziamo assolutamente. Assolutamente, perché abbiamo bisogno delle alleanze, ma anche le ansie ogni tanto portano a qualcosa di buono. E rispetto a quest'ultimo punto di vista che hai portato, infatti emerge anche una questione molto delicata che tu affronti, perché affronti comunque nel tuo percorso artistico, che invito veramente i lettori e le lettrici a scoprire al di là di questa puntata, però sul finale, anche in tutte le figure femminili che affronti, però proprio il finale è dedicato alla violenza di genere, a delle storie di donne che appunto subiscono violenza.
0: Sì, allora negli anni passati, come tu ben sai, perché mi hai conosciuto con quel progetto precedente, avevo raccontato, mi ero trovata, perché poi veramente in modo spontaneo comincio a raccontare storie, a descrivere vicende che appartenevano al grande tema della violenza di genere. E quando poi ho in qualche modo sono migrata verso un progetto nuovo, volevo cambiare e quindi volevo tornare un pochino di più al nervo scoperto che mi accompagna ogni giorno. E quindi il mio nervo scoperto sono appunto queste persone a cui tengo tanto e che osservo in tutta la loro delicatezza, diciamo, no? E di cui mi piace sentire le storie. Al tempo stesso, col mio editore, anche parlandone, dicevamo: però è strano, no? Non dare un senso di continuità con il progetto precedente e soprattutto non includere nell'amore anche la tossicità, che vabbè, è molto oggi abusato come termine, però la tossicità del fraintendimento di quello che è l'amore e quindi della violenza. E allora sono andata a ripescare una intervista che avevo visto che parla dei centri ascolto per uomini violenti che decidono di intraprendere un percorso di riabilitazione. E tra l'altro questa storia era proprio ambientata nelle tue terre, perché era a Palermo e era un servizio della Sette, di un programma di informazione della Sette. E questo uomo raccontava, c'era questo uomo che raccontava di fronte alla telecamera ma con il volto coperto, la sua ricostruzione del modo in cui era arrivato a usare violenza contro la moglie e di come poi questo aveva significato la fine del suo matrimonio. E è diventato poi una poesia che io ho portato in un'occasione che era proprio una conferenza che accoglieva i centri in Italia, che sono pochi ma ci sono, che si occupano di uomini e di come aiutarli a uscire da questo tunnel, che poi innanzitutto frutto di una loro sono irrisolti, no? È per quello poi che è un fatto proprio di non affrontare questi mostri che ci sono dentro, che poi porta alla violenza. E in qualche modo mi sembra sempre importante vedere il fenomeno in modo sistemico e non creare l'idea del mostro, ma neanche giustificarlo, per carità, però vederlo all'interno di un sistema in cui quella è la conseguenza di un sistema malato e anche di un'assenza profonda di un supporto psicologico, emotivo, familiare, comunitario. E quindi questa storia qua mi sembrava molto interessante da mettere e mi sembrava che evitasse la retorica, perché comunque questi temi qua c'è sempre il rischio della retorica.
1: No, ma infatti l'affronti molto bene, perché fai la scelta appunto dell'attraversamento poetico, cioè del esatto. Linguaggio poetico, e quindi penso che sia anche la chiave di lettura che ti appartiene, e penso che sia stato il modo per evitare, ecco, la curva, il burrone della retorica, ma comunque dando grandissima dignità a questa storia. E allora, purtroppo ci avviciniamo verso la fine. Io avrei voluto parlare di tanti altri personaggetti di questi racconti. Però guarda, perché comunque forse un po' di tempo ce l'abbiamo per approfondire. Non so se tu hai voglia di parlare di uno di questi racconti in particolare, perché forse per me, io c'ho ovviamente i miei prefe.
0: Vai, allora chiedo a te, anche perché il libro, che in realtà è uscito nel 2025, prima Simone ha detto 2005.
1: Oh,
0: nel 2005 avevo 15 anni.
1: E ragazzi, non litigate,
0: no. No, tranquillo, mi può capitare. Solo che ho pensato, io nel 2005 dove ero? Ero tipo in discoteca, mi sa. No, però in realtà
1: è nato un amore anche lì.
0: Sicuramente la mia adolescenza c'è tantissimo, perché non so se capita anche a voi insegnanti, però quando uno sta in classe poi si riaprono dei canali e dei canali di memoria, e io mi ricordo un sacco di, mi sbloccano un sacco di ricordi, come si dice oggi, i ragazzi. Quindi la mia adolescenza entra spessissimo nelle storie che scrivo, anche nelle poesie. Cioè io ho un modo di, secondo me, di raccontare anche i miei amori che è fermo nel tempo, come se avessi ancora 15 anni. Però meno male, perché poi l'artista in un certo senso non deve mai crescere, se no finisce l'incanto della poesia quando si matura non c'è più tanta magia, no? Nel provare questi sentimenti. Insomma, io sono praticamente innamorata di tutti i personaggi che scrivo, a parte quelli che li butto perché non mi piacciono e non finiscono dentro al libro. Quindi io lascerei a te la domanda.
1: Ma guarda, ho trovato in ogni racconto in realtà appunto una sfaccettatura diversa di questo pianeta amore, relazioni, e mi piace molto quando appunto questo tema diventa in qualche modo altro, per esempio nella relazione tra due persone di estrazione sociale diversa, o quando affronti anche il tema della maternità, cioè della ricerca di un figlio forse risolutore di una relazione, ma che porta poi in campo anche questo tema, sì, tanto sentito soprattutto spesso nell'universo femminile, ma non solo, e infatti si vedono due approcci poi.
0: Quello della maternità forse mi interessa di più in questa sede risponderti su quello, perché è la prima volta che parlo di maternità in modo esplicito nei miei testi, e lo trovo un interessantissimo discorso per capire e cercare di capire anche io, per capire insieme ai lettori, diciamo, dove sia il confine tra la vita privata e quella pubblica, cioè dove sia il confine tra la decisione personale e invece il contesto sociale e le pressioni che riceviamo. La storia che hai accennato parla di una coppia che non riesce ad avere figli, ed è tra l'altro una storia vera di un mio amico, quello che, ed è anche una mia paura, cioè non ho mai provato, però non ho mai provato ad averli, però è una mia paura da sempre, quella di non, che un giorno non potrei non riuscire a farli. Quindi la questione che volevo un po' esplorare è la cosiddetta biopolitica, cioè quanto le decisioni che prendiamo sul nostro corpo siano effettivamente frutto di un disegno sociale che c'è, anche demografico, e che passa per il valore che si dà a una donna, per esempio anche a un uomo, in quanto madre o padre. E mi faceva, cioè lo trovavo struggente il fatto che questa protagonista si domandi mi sento che non valgo perché non divento madre e quindi non compiaccio una richiesta sociale, o perché davvero ho un desiderio di maternità che non riesco ad esprimere? Cioè questa domanda, che forse è quella che mi farei io se un domani mi dovessi trovare nella posizione della mia personaggia, è che è un dubbio irrisolto, perché come al solito, come anche mi piace quando leggo altri libri, non trovo risposte, trovo solo altre domande quando scrivo. Non è difficile che trovo la risposta al quesito. Sicuramente so che nella maternità e nella paternità entrano dei fattori sociali che non dipendono solo dalla nostra effettiva volontà, e che è difficile individuare quello che davvero vogliamo. Non so se mi sono spiegata.
1: No, assolutamente. Che questo tema in realtà è molto tocca molte parti anche di me, sarà che siamo anche coetanee, quindi certo, sono dei temi che hanno una grande risonanza, però in generale insomma dentro i racconti appunto ci sono queste perle come il nostro personaggio del primo racconto che portano a delle domande. Non è necessario trovare le risposte, perché immagino che poi l'intento che hai avuto anche tu in quanto artista, scrittrice, sia quello di lasciare queste domande, di porle, di permettere a chi legge di porsele, sì, interrogate, come è successo a me d'altronde leggendo.
0: Sì, sì, lasciare un po' in sospeso, no?
1: Esatto. E vabbè, io vi direi di leggere questo libro anche solo perché cita una delle persone che sono esistite al mondo a me più care, ovvero Danilo Dolci. Non ci siamo mai conosciuti, sì, ma comunque vi consiglio anche di leggere questo autore.
0: Sì.
1: E lo citi insomma facendo un riferimento dentro il tuo primo racconto, e la citazione che fai è: ciascuno di noi cresce solo se sognato. Sì. E quindi io.
0: E ci tengo a dire che ho conosciuto questa citazione di Danilo Dolci grazie a Michela Murgia, leggendo Michela Murgia che a sua volta citava Danilo Dolci, quindi è stato quello il giro. In realtà non lo conoscevo prima di leggere la Murgia.
1: Ah, benissimo, sì. Vabbè, vedi, comunque da scrittrice nasce qualcosa.
0: Sì.
1: Adesso qualcuno leggerà il tuo libro e dirà: chi è questo Danilo Dolci? Qualcun altro lo scoprirà.
0: Ieri sentivo uno di questi podcast che mi sento io, e dicevano: i grandi scrittori, i grandissimi scrittori intellettuali, anche se non vengono letti, entrano comunque nell'immaginario collettivo, perché chi scrive magari sicuramente l'ha letti, e quindi in qualche modo si tramanda anche per via non diretta quello che hanno detto o scritto.
1: E quindi lasciamo scoprire a lettori e lettrici, ascoltatori e ascoltatrici, l'eredità che tramanda Amori e No di Cecilia Lavatore. Cecilia, ti faccio una domanda di rito. Cosa c'è sul tuo comodino in questo momento?
3: Speravo non fosse quella del podcast Tintorie, che c'è quella domanda di rito che fanno su dove ti sei sentito male l'ultima volta. Va bene. Allora io sto leggendo Alice Urciolo, un libro che si intitola Adorazione. E lo sto leggendo perché l'ho conosciuta a una lezione, perché lei insegna anche scrittura e mi è capitato di essere una sua allieva. Mi è molto piaciuta, giovanissima tra l'altro, e racconta una storia molto interessante e tratto da una storia vera. E io ho questa passione per le cose che sono accadute veramente, anche se rielaborate, rivisitate.
1: Tu secondo me sei una da storie crime anche.
3: Prima o poi ci arriverò.
1: Ok, allora rinnoviamo i ringraziamenti e grazie appunto di questo dono che ci hai fatto attraverso la tua presenza qui in intervista e questo libro.
3: Grazie a te, domande bellissime, super belle. Grazie pure a Simone alla regia.
1: Speriamo di
3: ritrovare. Che maschio, ma vabbè, glielo perdoniamo.
1: Oddio, non devo ridere. Va bene.
3: È professore come noi poi.
1: Sì.
3: L'ho saputo. Sì. Di lettere?
2: Non lo diciamo troppo in giro. Ma sì. Anche tu lettere?
3: Sì.
2: Senti, a questo proposito, ma Amori e No ha qualcosa a che vedere con Vittorini? Perché ci ho pensato.
3: Questa era una domanda bellissima da fare. No, il titolo mi suonava un sacco per quello, anche se la tematica è completamente diversa. Però, certo, in qualche modo di resistenza si parla in modo diverso. Poi, per carità, non mi comparerei mai, per carità. Però sicuramente è uno dei libri che, insomma, negli anni dell'università io ho studiato storia, mi ha più colpito, quindi sì, e il titolo è anche bellissimo, quindi io ero un po' rubacchiato.
1: E vabbè, magari Vittorini avrebbe apprezzato, chissà,
3: non lo sapremo mai.
2: A questo proposito raccolgo una tua altra citazione precedente, e cioè Lucia Calamaro, che è al cinema in questo periodo con Antartica, un film bellissimo. Insomma, e autrice,
3: quasi una favola,
2: e regista teatrale eccellente, quindi possiamo dirlo, insomma, andate a vedere. Testi di Lucia Calamaro,
3: sì, un film bellissimo.
1: Va bene, dopo tutti questi annunci promozionali, a questo punto aggiungiamo anche di andare a vedere Cecilia in teatro o nei locali in cui performa le sue stupende, meravigliose poesie, e ovviamente leggete Amori e No. Grazie Cecilia.
3: Grazie.
1: Ciao.
3: Ciao.

dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: quella poca luce, il volto di una donna.
1: E questa canzone l'avrei continuato ad ascoltare ancora a lungo. Tête de Bois con Daniele Silvestri. In realtà non si può essere seri a 17 anni. Chissà se 17 anni è ancora un'età adolescenziale. Boh, possiamo dire di sì. Risveglio di primavera. Dobbiamo andare indietro fino al 1891. Frank Wedekind, un testo che poi viene un testo inizialmente per il teatro, che però nostro ospite qua ci diceva però ha qualcosa di narrativo, adesso lo approfondiamo. Paolo Massari, buonasera.
2: Buonasera a te.
1: Insomma, l'adolescenza l'abbiamo vissuta tutti, ma probabilmente è la cosa che conosciamo di meno.
2: Sì, sicuramente questo libro può essere una strada per provare a ricordare la nostra adolescenza e anche a capire com'è stata, o meglio, a guardare chi è adolescente oggi cercando di capirlo meglio. Può essere un, anche se diciamo le piste che Frank Wedekind percorre sono diciamo anche molto, come dire, ostiche, complicate,
1: no? Infatti approfondiamolo, insomma, una storia che sta molti anni indietro, ma ha molti punti in comune con il nostro tempo, perché insomma c'è questo risveglio di primavera, è un risveglio a tutti gli effetti, dei sensi, degli istinti anche sessuali, che però vengono un po' coperti dalla morale degli adulti, che bloccano anche la comunicazione dell'informazione, no? E questo porta poi gli adolescenti e le adolescenti ad avere una, non diamo spoiler come si dice, ma insomma ad avere una serie di conseguenze tragiche a tutti gli effetti. Insomma, noi ne parliamo perché è uscita da poco una traduzione nuova per Adelphi nella piccola biblioteca, proprio 2026, con la traduzione di Matteo Iacovella e Laura Ragone, e con un saggio poi di prefazione di Jonathan Franzen, che porta 132 pagine ed ha il costo di 13 euro. Ma c'è una traduzione di poco precedente, 2007, che è quella del Melangolo, a cura di Gianni Bertocchini, che attualmente insomma si trova sul mercato per 9 euro per 158 pagine. Quindi la prima domanda che io farei a te, perché l'hai scelto sulla base di questo appunto, l'hai scelto tu, lo dico a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, insomma, perché c'era bisogno di questa nuova traduzione? Cosa ha spinto a portarlo fuori secondo te?
2: Allora, credo una necessità anche di far riscoprire e riportare questo autore, che appunto è più noto come autore teatrale, al pubblico e ai lettori, e credo anche il lavoro di questi due germanisti, che il lavoro di questi due germanisti nasca da un impegno anche, come dire, adesso tra l'altro io non conosco la traduzione precedente, quindi non sto dando un giudizio di merito di valore su quella precedente del Melangolo, ma quello che hanno cercato di fare Iacovella e Ragone, e lo spiegano anche nella nota finale, è anche mantenere tutta la serie di sfumature e di registri, perché se facciamo un passo indietro, lo dice anche Franzen citando quello che Wedekind stesso dice di se stesso prima di morire, fa un elenco di caratteristiche, di aggettivi su se stesso, e di sé dice autentico ma orribile. Effettivamente questo forse è un piccolo libro autentico ma orribile, che fu censurato, come dicevi, esce nel 1891 il testo, viene portato in scena soltanto nel 1906, ma molto rimaneggiato, censurato, proprio perché soprattutto oltre alla scabrosità di certe scene, probabilmente il problema era anche riferito agli adulti, al problema di come veniva fuori questa società appunto che non capisce i figli. Credo che la nuova traduzione nasca da un po' tutte queste esigenze insieme, quindi anche quella di ridare vitalità a un testo anche in tutte le sue sfumature e anche nelle diversità che gli stessi personaggi hanno, perché noi qui abbiamo dei personaggi, un gruppo di adolescenti maschi e femmine, che passano loro stessi da un accento lirico, da un tono elegiaco, a un minuto dopo al tono più basso, che è anche quello che accade nelle adolescenze più comuni, forse anche nella nostra, quando si cerca di darsi un tono. C'è la mamma di un personaggio che a un certo punto gli dice: perché stai leggendo il Faust? Ed è lo stesso personaggio che poi con il suo amico si scambiano una sorta di manuale di iniziazione al sesso che si chiama Il Coito, e che poi dopo porterà una serie di problemi quando viene scoperto. Ma perché c'era questa esigenza di mettere su carta le regole del sesso o come funziona il corpo e il desiderio? Proprio per quello che accennavi prima, perché sembra in fondo una polemica ante litteram sulla necessità dell'ora di educazione sesso-affettiva a scuola, perché questi ragazzi non conoscono e si affidano a quello che di loro ne sa di più. C'è anche una scena di questa Velda, una delle protagoniste femminili, che cerca di capire dalla madre come si fanno i figli. La sorella più grande partorisce un nuovo nipotino dopo che ne ha avuti già altri, e lei dice: mamma, ormai io ho 14 anni, non posso più credere alla storia della cicogna, per favore raccontami tu come si fanno i figli. E la madre non ce la fa a raccontarglielo, poi pagherà lei stessa le conseguenze di questo di questo mancato dialogo, di questo mancato racconto, di questa mancata educazione. Quindi è forse anche un libro sugli istinti, ma anche sull'educazione, sulla mancanza di educazione. Ma non è tragico, e anche nonostante succedano cose in questa piccola compagnia di amici molto tragiche, dalla bocciatura a qualcosa di molto più grave, come uno che si toglie la vita, uno di loro che si toglie la vita, e altro che non stiamo a raccontare tutto perché il testo è già breve, che sennò nessuno se lo va a leggere. Però ci sono anche dei momenti comici, sinistri, in cui anche questi adulti soprattutto non fanno un'ottima figura. Per esempio, quando stanno proprio discutendo in un momento solenne della promozione o bocciatura di uno di questi personaggi, tutti i professori prendono la parola in questo che oggi chiameremmo collegio dei docenti, per dire se aprire o lasciare chiusa una finestra perché fa caldo. Mettiamo a verbale che fa caldo, va spostata, va murata, e quindi anche un po', mi sembra un libro di personaggi tutti un po' spostati nel senso letterale, cioè spostati dalla condizione, dalla dimensione in cui dovrebbero trovarsi, fanno sempre un'altra cosa.
1: Eh sì, hai citato una scena appunto straordinaria, che è molto comica, ma poi ha uno strato sotterraneo di grande amarezza. La tragedia che si consuma in quel momento, che tutti gli adulti, che poi ecco, mi hai dato modo di ricordarlo, tutti gli adulti hanno una dimensione quasi caricaturale, no? Soprattutto quelli che appartengono all'ambito scolastico, perché hanno proprio dei nomi che sono delle caricature, sono gli unici ad avere dei nomi così strani, ecco, che riproducono delle cose comiche. E la scena di per sé è comica, anche se si sta producendo poi la bocciatura, ma non solo, l'espulsione, l'allontanamento di un ragazzo che quindi da quel momento in poi verrà abbandonato dalla società, perché i depositari della morale definiscono che i suoi pensieri sono fuori appunto dallo schema morale a cui loro vogliono abituare le nuove generazioni, no? Quindi questa normalizzazione del futuro, che poi appartiene molto, in maniera molto precisa, alla nostra epoca. Ce n'è un'altra di scena, hai detto tu, insomma, si tratta di una vita che va via, si tratta di un suicidio. Al funerale di uno dei protagonisti, Moritz, chiamiamolo insomma per nome, iniziamo a dare dei nomi ai personaggi. Al funerale di Moritz, ognuno dei presenti nella morale borghese cattolica della fine dell'Ottocento, tutti adulti, gli adolescenti non parlano mai e sono lontani dalla scena, tutti gli adulti danno contro al personaggio Moritz, cioè la loro orazione funebre in qualche modo è il lancio di un pugno di terra e la bestemmia verso colui che si è tolto la vita.
2: Sì, dicono al padre: forse non l'avremmo promosso comunque, se l'avessimo promosso avrebbe perso l'anno all'anno prossimo. Poi lo zio che dice: tutto mi sarei aspettato, almeno un figlio che dà questo dolore ai genitori. Dicono di tutto di lui, sì, come se fosse ancora colpevole del gesto, e senza nessun tipo di domanda su loro stessi. Cioè il dubbio non li sfiora, abbiamo sbagliato qualcosa noi, questo dubbio non arriva. Rispetto a quello che dicevi prima sui nomi dati a questi professori, ai docenti, al corpo docente, faccio qui un altro applauso ai traduttori, perché hanno tradotto in italiano, si sono sforzati di trovare nomi che suonassero con l'originale tedesco, anche proprio per dare la coloritura di come Wedekind appunto vede questi personaggi. E un altro punto di interesse è anche quello che dicevamo prima, credo, sia sul risveglio, perché in fondo parliamo di risveglio, ma in qualche modo più che un risveglio è come quasi un aprire gli occhi verso un mondo diverso che da bambino non conoscevi, quindi in qualche modo è un primo, no? Un primo destarsi di quel desiderio, di tutto quello che arriva. E anche il sottotitolo, Una tragedia di adolescenti, che è quello che i traduttori hanno scelto di dare, ha dato loro non poco da pensare, perché nell'originale tedesco c'era la parola Kinder, che rimanda di più a un'età più bambinesca, meno adulta, invece l'adolescente sta un po' a metà. Oggi è molto aperta, c'era la mamma di una persona che conosco, diceva ormai l'adolescenza inizia a 17 e finisce a 35. Può essere che ormai queste fasce d'età si sono molto, è difficile definire inizi, fine, segmenti, però probabilmente questa è una tragedia proprio di adolescenti più che di bambini molto cresciuti, che però non sono ancora uomini, che sono anche molto spaventati. C'è una scena finale dove il personaggio che dicevi tu, Moritz, si risveglia, viene incontrato al cimitero da quello che è sopravvissuto. Anche lì, insomma, c'è anche, come dire, Wedekind non si risparmia neanche, diciamo, su un piano più surreale, no? Dove quel dialogo con l'assente si materializza in modo molto plastico, perché effettivamente, soprattutto immagino su un adolescente come quello, con tutto quello che gli è successo in quei pochi mesi e già tutte le persone che può visitare in quel camposanto, lui stesso forse pensa di materializzare quell'incontro proprio perché le voci che assaliranno questo ragazzo sono quelle degli assenti più che dei presenti, che sono adulti ottusi.
1: C'è un riferimento potente anche alla violenza. Marta, una delle protagoniste, viene continuamente picchiata in famiglia, e Wendla, che spero si pronunci così, ma appunto, d'altro apro una piccola parentesi, nella traduzione del Melangolo invece i nomi anche dei docenti scolastici sono tutti in originale, quindi impronunciabili, quindi fa piacere la traduzione nuova, che in qualche modo rende più evidente questo riferimento comico. Esatto. E insomma, Wendla si incuriosisce della violenza, fino a chiedere a uno degli altri personaggi di essere picchiata, di provarla. Secondo te cosa c'è nella violenza? Forse un segno di vita, qualcosa che le permette di sentirsi al mondo?
2: Ma forse questo, oppure lei in qualche modo, credo siano tante cose insieme, cioè è come se lei, così lontana dal metodo educativo che dell'altra amica, che subisce l'altra amica, perché lei viene picchiata dal padre selvaggiamente tutti i giorni, Wendla invece non vive questo nelle pareti domestiche, e quasi si incuriosisce, si sembra come una volontà di provare un'emozione forte, che poi appunto chiede a questo ragazzo, che sulle prime si schernisce, dice ma non è possibile, io non ce la farò, non lo faccio, si rifiuta, e poi in fondo la seconda in questo suo volere. Sì, è come se appunto in quel risveglio è un risveglio del corpo fisico generale, che è sessuale, che è anche della violenza, come se cercassero appunto delle emozioni forti, di vivere qualcosa anche all'estremo, forse perché non si rendono conto, non conoscono bene i limiti, non sanno dove iniziano e dove finiscono certe cose, e forse anche questo diciamo sta alla richiesta di questa ragazza di essere picchiata, penso sia un po' quello. E mi colpiva tra le altre scene anche quella in cui invece i genitori, la coppia di genitori del ragazzo, discutono se mandarlo o meno al riformatorio. La madre, che è così contraria che è stata permissiva, anche quella sembra una discussione tra genitori di oggi, la madre permissiva e il padre che dice con questo modello di educazione non l'hai aiutato, l'hai sempre protetto e guarda dove è arrivato, e lei dice ma non posso crederci che abbia fatto certe cose, se va al riformatorio me lo uccidono, me lo distruggono, e invece alla fine si convince anche lei, perché arriva una verità ancora superiore rispetto a quello che questo figlio ha fatto, e si convince anche lei che la scelta del riformatorio possa essere quella giusta. Quindi in effetti in pochissime pagine, nel giro di poche scene, comunque succedono tante cose, ci sono tante variazioni, ci sono anche dei tagli tra una situazione e l'altra che sono quasi cinematografici, cioè Wedekind procede anche molto per ellissi, per tagli, per salti, e anche questo mi colpiva molto rispetto alla modernità di un testo che non a caso è stato in questi 120 anni molto rappresentato.
1: E tu facevi riferimento a quel dialogo fra il signore e la signora Gabor, insomma i genitori di Melchior, e mi ero segnato una frase che mi aveva colpito tanto, no? Proprio il signor Gabor nel cercare di convincere la moglie nella necessità del riformatorio per questo figlio che ha peccato contro la morale. Dice: il ragazzo imparerà al riformatorio a volere ciò che è buono anziché ciò che è interessante. È una cosa che già di per sé così è una stilettata, e a prendere in considerazione nelle sue azioni non la propria indole ma la legge. E questo io la lascerei quasi cadere a piombo questa cosa, ma
2: sì, forse
1: la possiamo commentare, perché poi più avanti verso la fine proprio Melchior dirà: non riesco più a sentirmi degno di nobili impulsi. Quel nobili probabilmente lui lo riferisce a una dimensione più naturale, no? non sociale, eppure lui finisce all'interno di, cioè questa storia finisce con, vabbè non lo diciamo, insomma finisce che lui non è stato integrato, non ha ancora capito, e forse chissà se lo capirà mai, come realmente mettersi nella propria regola.
2: Esatto, sì, anche il rapporto con le tue regole e le regole che invece vengono imposte dall'altro, quelle in cui non ti riconosci, non ti ritrovi, quanto la regola buona, come dicevi prima, la regola buona che magari soffoca la vitalità e questo risveglio, allora dove mi colloco? Probabilmente loro sono tutti esempi di ragazzi che non riescono in quel momento ancora a collocarsi, e sicuramente, torno a dire, per la non capacità degli adulti di guidarli in un percorso, nel dire possiamo vivere desiderando, possiamo vivere con il corpo anche da persone buone, con nobili aspirazioni, le cose dovrebbero poter coesistere. E invece in quella fase lì, in cui loro sentono quell'urgenza e anche la devastazione e le conseguenze tragiche di quello che è successo, probabilmente questa compresenza diventa impossibile.
1: Mi tornava in mente quanto sia potente questo testo del 1891, che poi per essere rappresentato deve aspettare 15 anni, quindi
2: una emendato in
1: temperatura, esatto, anche passando per la censura più volte. E ricordava Franzen nella sua prefazione appunto alla nuova edizione che nel 2006 è stata fatta un musical a Broadway, insipido, non ricordo bene il termine che utilizza, ma dicevo qualcosa del genere, insomma, in cui tutto viene trasformato ed edulcorato in una forma quasi statica dell'adolescente rock, punk rock, no? Come se bastasse questo poi a definire tutto quel turbamento, ma tutte le cose invece molto più moderne di Wedekind, quella masturbazione, quel desiderio anche di una relazione omosessuale che appare nel 1891, insomma qualcosa di straordinario, viene in qualche modo poi
2: polverizzato
1: esattamente da questa messa in scena. Quindi vuol dire che anche noi moderni siamo così poco pronti ancora per un testo del genere?
2: Sì, credo di sì, perché è possibile che alcuni di noi non lo siano, non voglio dire che in assoluto nessuno sia pronto a questo testo, però sì, effettivamente forse ha la capacità di inquietare, di portarti anche rispetto a, di portarti lontano da quello che pensi di essere probabilmente, e quindi c'è la necessità di edulcorare. Forse poi in questa epoca di cancel culture, di grande attenzione a tante cose, anche alcune scene, anche la, come dire, già quello che citavamo prima della ragazza che chiede di essere picchiata, probabilmente decontestualizzato nell'oggi diventa inaccettabile e quindi viene edulcorato. Ma non è che lui, e qua torniamo sempre, non è che il punto di vista di Wedekind fosse esplicito rispetto a un'adesione alla violenza, probabilmente si va a edulcorare perché si travisano certe intenzioni iniziali, credo. Ma io volevo leggere anche qualche riga dell'inizio, di quando siamo ancora nelle primissime scene, e c'è questo dialogo molto bello tra Moritz e Melchior, e in fondo in qualche modo queste coppie di amici maschili mi hanno fatto pensare anche un po' all'educazione sentimentale, a tutto quello che loro cercano di vivere insieme. Magari poi il bello è quello che non è successo, non quello che invece hanno fatto insieme, e anche loro hanno poco tempo e riescono a fare poco insieme. Ma c'è lui che a un certo punto, quello più diciamo smagato, quello che sta già un po' più avanti con l'esperienza almeno visiva, a un certo punto l'amico gli chiede a lui: hai mai visto una ragazza? Melchior gli chiede, e Moritz risponde: sì, ma per intero, proprio tutta. Ecco, anch'io. Allora non serviranno disegnini. È successo alla festa dei tiratori nel museo anatomico di Lilich. Se si fosse saputo in giro mi avrebbero cacciato dalla scuola, bella come il sole, e come era realistica. Questo mi commuoveva, perché lui dice: hai visto una donna, l'hai vista sul serio? Quello dice: sì, l'ho vista. E in realtà era il manichino esposto nel laboratorio, come era realistica. L'estate scorsa ero a Francoforte con mia mamma, dove stai andando a fare i compiti, buonanotte. Quindi un taglio, si capisce come anche loro provano a censurarsi ogni tanto, a dominare le loro stesse pulsioni, quella curiosità che tutti abbiamo provato a un certo punto della vita e che si rimpiange sempre, no? Perché quella è l'epoca che vivi male quando la stai vivendo, con tutti i turbamenti e i terremoti, e che poi ti mancherà quasi sempre più avanti.
1: Bene, io interrompo questa nostra conversazione, la interrompo perché abbiamo un ospite con cui continueremo a parlare di Frank Wedekind e Risveglio di Primavera. A tra poco.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta qui Radio Onda Rossa Tabula Rasa con Paolo Massari, che ci stava aiutando ad entrare all'interno del risveglio di primavera di Frank Wedekind, che da poco tempo è stato ripubblicato da Adelphi nella piccola biblioteca. Ma attenzione, perché qualche tempo fa sulla rivista Doppio Zero, il 20 aprile del 2026, Davide Carnevali, uno scrittore e autore teatrale, regista teatrale, insomma, grande personaggio del nostro teatro in Italia e in Europa, aveva nella sua rubrica Personaggi in cerca d'autore scritto un articolo molto molto interessante che si chiama Risveglio di primavera della generazione Z. E Davide Carnevali è qui con noi questa sera. Ciao Davide.
1: Ciao Simone, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, sei a Venezia in questo momento perché c'è la Biennale di Venezia e insomma, diciamolo che c'è il teatro che si muove, non è solo quello del 1891, ma poi tra l'altro stasera abbiamo avuto anche un'altra ospite legata al mondo del teatro, quindi è proprio un po' una serata speciale. Insomma, si diceva poco fa di questo testo straordinario e quanto sia poi molto vicino anche alle nostre esigenze contemporanee, e volevo chiedere a te intanto, no? Perché c'è un articolo molto particolare quello che tu hai scritto, sei partito dall'eliminazione dell'Italia calcistica che non si è qualificata ai mondiali, e questo l'hai letto attraverso appunto il testo di Wedekind. Come ti è venuta questa idea?
1: Ah sì, perché comunque appena siamo usciti contro la Bosnia per la terza volta consecutiva, insomma, si è riacceso il dibattito, no, su queste nuove generazioni che non vedono l'Italia mondiale. Io ho degli amici e delle amiche che hanno dei figli di 10-12 anni ormai, e questi ovviamente non hanno mai visto l'Italia a giocare un mondiale, quindi diciamo si dibatteva su questa percezione del nostro potere calcistico ormai dismesso, ecco. Per cui mi interessava questa cosa del come gli adulti interpretano il volere dei ragazzini, degli adolescenti, delle adolescenti adesso, ed è un qualcosa di cui si sta parlando molto, rispetto a cos'è il desiderio dell'adulto, la sua proiezione nel figlio, nella figlia, e come in qualche modo in questo senso la voce dell'adulto si sostituisce a quella dell'adolescente, no? Mi sembra una cosa interessante questo parallelismo.
0: C'è qualcosa di molto bello che emerge dal tuo articolo e che mi ha molto colpito, ossia in qualche modo l'avvento della fragilità. Venivamo poi da una rivoluzione industriale schiacciasassi, si andava verso un po' l'avvento della macchina al potere, della potenza assoluta, e questo testo diceva al mondo la fragilità. Questa è una cosa importante, insomma, che tu evidenzi nel testo. Che potere ha la fragilità in questa nostra epoca?
1: Ma è una cosa, insomma, anche per questo vedevo qualcosa di molto contemporaneo in quel testo, che parla appunto della fragilità, della difficoltà da parte di una generazione di collocarsi nel mondo per uno scarto enorme di paradigma, di pensiero con la generazione precedente. E quella generazione di cui Wedekind parla è appunto quella figlia della seconda rivoluzione industriale, di quel grosso movimento di urbanizzazione, di quella creazione delle grandi città. Poi se pensiamo alla Germania, quello che diventa la Germania in quel periodo, quello che diventerà da lì a poco, no? E lì, secondo me, insomma, vedo qualcosa di quello che sta accadendo anche oggi. Siamo davanti a un grande momento di cambio nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di pensarci come soggetti, e visto insomma tutta la nostra rivoluzione industriale, che è quella che sta portando l'intelligenza artificiale, la rivoluzione telematica, tutto questo che ovviamente vede in queste nuove generazioni che sono cresciute dentro quell'atmosfera insomma un qualcosa di interessante su cui riflettere dal mio punto di vista. E anche adesso siamo davanti a un, forse perché anch'io per questioni di età lo noto di più, a uno scarto generazionale nel modo di pensare e di pensarsi come soggetto, come comunità, per esempio, che è anche un'altra questione che esce fuori nell'opera di Wedekind, e che richiede veramente un altro approccio. Quindi per me lì c'è qualcosa di interessante da parte della drammaturgia del teatro, cioè di mettere in moto delle riflessioni, non tanto di dare risposte, ma di far riflettere su un qualcosa che sta avvenendo. E lì c'è un dialogo con la società, con il dibattito sociale molto forte, secondo me.
0: Leggevo nella traduzione del Melangolo, quella precedente, del 2007, leggevo la postfazione di Carlo Bertocchini, che Wedekind, cioè secondo lui, insomma, Wedekind opera la sostituzione dell'etica con l'estetica, e lo fa però a fine Ottocento, che è già qualcosa di straordinario soltanto detto così. Mi è tornato in mente il discorso che fece Joseph Brodsky nell'87 all'assegnazione del premio Nobel, in cui parla del fatto che l'estetica è la madre dell'etica, e Brodsky, insomma, ha molto a che vedere con il luogo dove ti trovi in questo momento, quindi mi tornava utile, insomma, a Venezia è sepolto, a Venezia in qualche modo ha sepolto tutta la sua voglia di vita lontano dalla madre patria. Diceva Brodsky: le categorie di buono e cattivo sono in primo luogo e soprattutto categorie estetiche che precedono le categorie del bene e del male. Ma è proprio vero, c'è tutto questo in Wedekind, o almeno c'è in nuce, c'è un seme di tutto questo?
1: Beh, secondo me c'è laddove si pone sempre un problema di come rappresentare il soggetto, o come il soggetto rappresenta se stesso, o come viene visto dagli altri. Allora, da quel punto di vista è vero, cioè l'estetica, in questo caso il teatro, ha molto da dire rispetto a questo, diventa per forza il motore dell'etica, perché secondo come sposti il punto di vista su un oggetto o un atto rappresentato, allora lì apri differenti questioni e differenti riflessioni sul valore.

0: forse abbiamo più familiarità con la rivoluzione espressionista pittorica, no? Ci ricordiamo il Die Bruch, il Fauve, De Brouwer Reiter, insomma tutte le avanguardie di inizio Novecento espressioniste, molto più che il teatro, che resta quasi un po' una piccola stagione di lingua tedesca che arriva fino a Brecht e poi con lì diventa qualcos'altro. Però sì, il teatro ci sicuramente rispetto a questi discorsi ha molto da dire. E Wedekind, insomma, è un caposaldo del teatro tedesco e quindi anche del teatro europeo.
1: Beh, anche Davide Carnevali, perché di recente ha fatto un lavoro con l'adolescenza molto particolare. Ti vorrei chiedere che il tuo progetto col Piccolo Teatro di Milano, proprio in relazione all'adolescenza e al comparto scolastico.
0: Sì, all'interno del progetto Il Teatro Tiene Banco, che è questo progetto che abbiamo messo in piedi negli ultimi anni sul volere di Claudio Longhi, insomma, questa nuova idea di per chiederci veramente cosa possa fare il teatro e un teatro pubblico per la società. All'interno di questo progetto, in cui facciamo un lavoro con e per le scuole elementari, medie e licei, andiamo sempre un po' a riflettere su che cosa voglia dire per questi ragazzi e ragazze approcciarsi al teatro. In particolare nei progetti che facciamo nei licei, qui siamo noi che entriamo nelle aule scolastiche e facciamo normalmente delle riscritture di classici del teatro. Per esempio negli ultimi anni, Goldoni con le smanie, che diventano le smanie per la diplomatura, o con i sei personaggi in cerca di followers, stimoliamo ragazzi e ragazze a parlare un po' del loro rapporto con la rappresentazione di se stessi nella vita quotidiana, che è un grande tema di Pirandello, ma anche un grande tema in Goldoni, e che qui diventa un grande tema rispetto per esempio all'uso dei social e a come ciascuna si crea il suo personaggio, il suo discorso sul suo personaggio, e lo mette in mostra, lo mette quindi sotto gli occhi degli altri, e quindi fa in qualche modo teatro perché utilizza degli espedienti fortemente teatrali. C'è un ricorso alla drammaturgia nel momento in cui tu organizzi un discorso intorno a te stesso, a te stessa, e c'è appunto una grande riflessione inconscia, più o meno inconscia, da parte di ognuno e ognuna sull'estetica, cioè, che immagine do di me al mondo, no? In questi progetti noi cerchiamo di coinvolgere ragazze e ragazze all'interno del dispositivo spettacolo, e sempre con l'idea di coinvolgere, di dare loro voce, che è appunto poi il nostro punto di partenza rispetto al discorso di stasera, no? Cioè come fare in modo che la nostra voce non si sostituisca a quella di ragazzi e ragazze, ma possa dare il là e possa permettere a loro di far sentire la propria voce, perché è una delle cose più necessarie, soprattutto a quell'età. Wedekind parla di censura in qualche modo da parte della generazione precedente su certi temi che diventano tabù e che quindi non trovano possibilità di espressione nel discorso, e non trovano da parte di questi ragazzi e ragazze la possibilità appunto di essere messi in discorso attraverso la loro voce. Questa mi sembra una cosa importante da fare.
1: E se Wedekind lo troviamo nell'edizione Adelphi, Il Teatro Tiene Banco, Le Nuove Drammaturgie per Giovani Pubblici, che hai appena citato, lo troviamo con la firma di Davide Carnevali, edito dal Saggiatore, del 2025, la prefazione di Marco Balzano, si trova €29. E io con questo ringrazio Davide Carnevali di essere stato con noi, quindi abbiamo aggiunto anche un libro ai nostri collegamenti, e buona Venezia, Davide.
0: Grazie, grazie mille Simone, grazie a tutte e a tutti. Buona serata.
1: Ciao. Paolo Massari.
2: Eccoci.
1: Siamo tornati qua. Senti, ti faccio un'ultima domanda e poi andiamo in chiusura, no? Arriva a un certo punto di quest'opera un uomo mascherato. Chi è l'uomo mascherato? Dove ci porta?
2: Ma sinceramente io mi sono fatto un po' di domande su quest'uomo mascherato, non so tu leggendo che idea ti sei fatto, perché potrebbe essere la morte del settimo sigillo di Bergman, l'incarna quello?

0: essere un uomo tangibile, reale, vivo? Potrebbe essere tante cose quell'uomo mascherato, solo una metafora, un simbolo, una coscienza, una voce di una coscienza, una proiezione di un adulto che non hai incontrato e che forse ti può aiutare. E quello è un dialogo, diciamo, a tre che si svolge in questo camposanto, quando lui inciampa sulla tomba dell'amico che si è ucciso e arriva poi quest'uomo mascherato. Quindi c'è un dialogo tra vivi e morti. C'era quel titolo stupendo, dialogo tra immortali, morti e viventi, è la stessa cosa un po'. Quindi non mi sono dato una risposta, credo che non sia possibile stabilirlo con certezza chi sia, però certamente anche lui, come dire, cerca di tirare da un'altra parte questo superstite confuso che il morto vuole quasi riportare con sé. Infatti dice al morto che parla, non mi parlare, non ti avvicinare con queste dita in decomposizione, non mi piaci, mi dai fastidio. Quindi è comunque uno che sta parlando alla vita, questo uomo mascherato, all'uomo vivo, e però probabilmente parlarci troppo poi può diventare pericoloso, immagino.
1: E lasciamo lettori e lettrici a cercare il proprio uomo mascherato, insomma,
0: o a scappare da quello
1: almeno a dare un volto e poi scappare, almeno insomma da lettori e lettrici si può fare. E ti chiedo in ultimo la nostra domanda di rito: daccelo un consiglio di lettura, a parte Verikit, insomma, ce l'hai dato, qual è il libro che è sul tuo comodino in questo momento?
0: C'è stato appena adesso, appena prima di Wedekind, poi è caduto Giovanni Arpino, La suora giovane, e da lì ho cominciato a rileggere anche altri titoli suoi, o almeno a ordinarli, perché mi sembra una scrittura bella quella di Giovanni Arpino, non troppo ricordata, che forse sta risentendo di un certo cono d'ombra. Eppure lì, in questo racconto della suora giovane, c'è un innamoramento che avviene piano piano alla fermata di un tram, tra un uomo quarantenne di una vita media, grigia, impiegatizia, che invece incontra questa giovane suora molto seducente, di cui si innamora ventenne, lei ventenne, e cominciano piano piano a parlare di notte, ma poi questo sentimento non avrà modo di vivere, un non amore scloschiano, però molto, di cui ho apprezzato molto la precisione proprio dei sentimenti, degli intenti, anche di quel momento ben raccontato di quando forse ti guardi e ti stanchi istantaneamente di te stesso e pensi: ho bisogno di trovare la vitalità da un'altra parte.
1: Immagine bellissima, straordinaria, e con cui chiudiamo questa serata. Io ringrazio Paolo Massari per essere stato con noi e aver parlato di Risveglio di primavera di Frank Wedekind, edito da, l'ultima traduzione è quella di Matteo Iacovelli e Laura Aragone, da Adelphi, col sottotitolo Una tragedia di adolescenti, uscito da poco 2026, 132 pagine per 13 euro. Ma prima di questo incontro abbiamo avuto Cecilia Lavatore con Amori e No, i racconti del 2025, editi da Red Star Press per la collana Tutte le strade, 200 pagine per 16 euro.

0: News Power.
1: And this is the last transmission per questa stagione. Che ho fatto?
2: C'è
1: il microfono.
2: C'è il microfono.
1: Funziona?
2: Hai fatto un corso?
1: Oh yeah.
2: E quando l'hai fatto? No? Non lo sapevo.
1: C'ho, come si chiama? M3, non so.
2: L'M3. Mi sembrava M2.

0: E quindi ultima trasmissione.
1: Diciamo ultima trasmissione della stagione Spider. Da primavera estate 2026. Che la cominciamo con mestamente. Oggi
0: sì.
1: Non c'è più Anubi, il nostro compagno Anubi. Una vita di militanza, abbiamo fatto un tratto di strada insieme ed è stato bellissimo.
0: È stata una delle prime persone che ho conosciuto qui a Roma quando arrivai. Uno di quei leaderini di quella stagione che è rimasto più coerente con le sue idee. Allora a questo punto diamo la notizia che domani ci saranno i funerali, domani al Verano alle 11 alla Sala Mater Admirabilis. E domani mattina qui in radio lo ricorderemo con uno spazio all'interno della rassegna stampa.
1: E allora questa trasmissione la dedichiamo a lui e a chi gli ha voluto bene.
0: Eh sì, doveroso. E, trasmissione senza una scaletta, vediamo di inventarcela piano piano. Intanto io ti propongo questo Thelonious Monk e Honeysuckle Rose.

0: Ascolti Radio Onda Rossa 87-900 della modulazione di frequenza. Questa sera Blues Night va in onda di venerdì, e quest'anno abbiamo alternato venerdì e sabato, esatto, e quindi probabilmente sentirete questa replica domani,
1: forse, se dipende, se mi ricordo di metterla in programmazione.
0: Ecco, quindi X, senti, pescando dalle norme, dalla base di Blues Night, trasmissioni passate, brani messi da parte, c'è questo Long Walk to DC, che sarebbe la lunga marcia verso Washington, per reclamare i diritti civili. A cantarla sono The Staple Singers.
1: Sentiamola.

0: Bene, Radio Onda Rossa, Blues Night. E proseguiamo questa trasmissione senza un po' una.
1: Ci distraggono
0: e ci prendono pure il computer.
1: Signore, non tocchi nulla
0: qua, che ci, mi serve.
1: Stava registrando l'altra stanza, stavamo meglio. E invece è interrotto, sì.
0: Dai, allora.
1: Bella maglietta.
0: Stiamo un po' pescando dalle puntate precedenti, diciamo.
1: Un po'. Tutto, sì.
0: E la puntata numero 168 l'abbiamo dedicata a Gil Scott-Heron.
1: Oh, sì, bravo, lo stavo vedendo anche io. E quale vorresti mettere?
0: Metterò Lady Day e John Coltrane.
1: Esattamente.

la dedichiamo a Sly and the Family Stone. E ci andiamo a risentire questa Don't Call Me Nigger Whitey.

0: Radio Ondarossa, Blues Night.
1: È un brano bellissimo questo, un pezzo fondamentale della musica per la lotta dei diritti civili e umani. Non chiamarmi negro, Whitey è il dispregiativo che usano i neri verso il bianco.
0: Così come
1: chiamarmi bianco nero.
0: Dispregiativo per nero.
1: Esatto, è uno dei primissimi gruppi misti come di diversi colori e sesso, no?
0: Sì.
1: E quindi ha fatto
0: seminale
1: la storia, sì, esatto. Sì.
0: Beh, faccio, continuo io?
1: Se vuoi sì, io sono. Cambio totalmente il registro, se vuoi.
0: Un po' pure io.
1: Allora, fammi sentire.
0: Perché la trasmissione numero 266 l'abbiamo dedicata a James Senese.
1: Napoli Centrale.
0: Napoli Centrale, ci andiamo a sentire questo Campagna. No.

0: comunque alle, alle battute finali. Eccolo.
1: Dovremmo metterlo più spesso questo brano.
0: È bello, a me piace molto.
1: Cambiamo registro. Sarah Vaughan e Clifford Brown.

0: Benissimo, Sarah Vaughan, Clifford Brown, You Are Not The Kind. E adesso Spider, io metterei Sam Cooke.
1: E vai. Chi sono io per dirti di no su Sam Cooke?
0: E allora vado.

0: Ascolto i Radio Onda Rossa Blues Night e www.ondarossa.info
1: e per poter vedere tutto quello che la radio produce in, nelle varie settimane, la varia programmazione.
0: È un bel navigare in questo sito, è anche facile.
1: Trasmissioni
0: poi
1: musicali, ma anche redazionali, nonché la possibilità di sottoscrivere alla radio.
0: Senti Spider, qui c'è I've been loving you too long che mi sta guardando. Oh, ecco, cosa il cursore va.
1: Io direi di premere quel play.
0: È andato. Non è andato.
2: I've been

E io mi inserisco in questa vena triste che hai aperto con questo Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears.

0: Era proprio quello che
1: è andata così, mettiti in coda
0: e vabbè,
1: è andata. Everybody is somebody, questo non sapevamo mettere, la mettiamo.
0: La mettiamo da capo?
1: La mettiamo pure da capo.

0: Radio Onda Rossa, le 22:53, ci siamo quasi, però sì,
1: in questa mescolanza di generi, ritmi, musiche, e io questo
0: preparato.
1: Metto Tom Waits.

sul pianoforte di Tom Waits, ci avviamo a mettere l'ultimo brano per quanto riguarda questa sera. E guarda, sono stato fortunato perché cercando tra le nostre cartelle ho trovato questa Change Is Gonna Come, brano di Sam Cooke, che forse sono riuscirà a cantare una volta prima di morire, che andrà su un album postumo, uno dei brani più significativi nella storia della canzone e per molti è uno dei più grandi brani mai incisi. È significativo, fece il suo impulso nella battaglia dei diritti civili del movimento afroamericano, è un impulso straordinario. E Spike Lee la mette nella scena del film dedicato a Malcolm X, nella scena finale della bara che si avvia del carro funebre che si avvia al cimitero. Questa abbiamo in una versione di Otis Redding e ce l'ascoltiamo con piacere.

0: questo sì, è l'omaggio che fa Otis Redding a Sam Cooke dopo la sua morte.
1: Questa trasmissione l'abbiamo dedicata ad Anubi, un compagno che abbiamo conosciuto.
0: E a chi vuole bene.
1: E a cui volevamo bene. E domani alle 11 ci saranno i funerali al cimitero del Verano, alla sala Mater Admirabili. Scrivo chi lo volesse salutare per l'ultima volta. Ci troviamo lì. E domani dai microfoni della radio dedicheremo la mattinata a un saluto e un ricordo prima del funerale. Io direi che è ora di sentirci Nina Simone. I wish I knew how it would feel to be free.

0: Caliguri.
1: Ebbene, l'ultimo puntata per quanto riguarda questa
0: quest'estate, questa stagione.
1: Questa stagione. Sì, ma metteremo le repliche. Continuate a sentire.
0: Suonerà come una minaccia.
1: Ah sì, sì, è una minaccia.
0: Anche due volte a settimana.
1: Sicuramente il venerdì sera e il sabato ora di pranzo.
0: Sapete cosa fare.
1: E quindi buonanotte, buon'estate.
0: Buon'estate.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: '87.9 Radio Onda Rossa, 10:21 minuti primi, torniamo in diretta. Vi ricordiamo che se volete comunicare con la radio il numero di telefono è lo 06 49 17 50, se volete farlo tramite mail ondarossa@ondarossa.info. Iniziamo il primo redazionale di quest'oggi parlando della lotta per il consenso che viene portata avanti in questo caso dal Parlamento italiano e con l'approvazione dell'emendamento Buongiorno che vorrebbe stravolgere la legge sulla violenza sulle donne. Siamo qui in studio con tre compagne dei centri antiviolenza e di varie realtà, insomma, diciamo compagne che da tanto tempo si occupano di questo, ma soprattutto per riflettere un po' di qual è stata l'evoluzione che ha portato, a quanto pare, insomma, almeno a mio avviso, improvvisamente a un cambio paradigma sulla violenza contro le donne, per cui questo lo lascio a voi spiegarlo bene, essere più brave di me. Quindi io vi ringrazio di essere qui, è il primo di tanti appuntamenti che ricordo subito, due più importanti. Il 15 febbraio ci sarà vari appuntamenti alla città e un'assemblea pure, giusto? E poi per l'appuntamento invece nazionale più importante, che è il 28 febbraio, su questa questione, sull'emendamento Buongiorno e sulla questione del consenso delle donne sulla violenza, diciamo così. Allora, da cosa partiamo? Partiamo innanzitutto, che vuol dire la legge e l'emendamento?
2: Sì, intanto questa ricostruiamo anche da quello che è successo alcuni mesi fa e precisamente il 25 novembre era stato lanciato questo emendamento bipartisan da parte della maggioranza e dell'opposizione in modo unitario per adeguare la normativa italiana agli standard europei. Standard europei e processi di modifica legislativa già iniziati in molti paesi europei che si mettevano in linea con quello che oggi richiede la normativa sovranazionale, quindi la Convenzione di Istanbul per l'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne, che all'articolo 36 parla proprio di invita gli stati firmatari, e l'Italia è uno stato firmatario, a introdurre all'interno delle normative in tema di violenza sessuale contro le donne esplicitamente la parola consenso. E quindi in questo emendamento in modo unitario il Parlamento aveva deciso di introdurre la parola di consenso libero e attuale. Lanciato, devo dire, a questo punto adesso in modo assolutamente propagandistico e populista, proprio il 25 novembre come data simbolica della giornata contro l'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne.
1: Ti faccio subito una domanda: che vuol dire consenso? Cioè, che cosa andava a specificare?
2: Allora, dobbiamo fare un passo indietro, nel senso che non stiamo parlando soltanto di Convenzione di Istanbul, ma stiamo parlando anche di adeguare un modello normativo che in Italia risale al 1996. E sebbene la legge sulla violenza sessuale è una legge assolutamente al passo coi tempi, perché è vero che nel 96 si introduce un modello coercitivo, cioè si dice è violenza sessuale se c'è un uso di violenza, minaccia, abuso di autorità o di condizioni di inferiorità. Quindi si dava vita nel 96 a un modello coercitivo, ma è anche vero che soprattutto negli ultimi 15 anni la giurisprudenza di Cassazione è intervenuta per adeguare questa normativa che era datata e metterla al passo con i tempi e anche con tutte quelle che sono le evoluzioni anche culturali delle pratiche sessuali. E quindi la nostra giurisprudenza è una giurisprudenza che è estremamente evoluta, che si era proprio soffermata sulla parola consenso. E quindi grazie all'evoluzione, all'interpretazione che i giudici facevano della normativa, noi eravamo già passati da un modello coercitivo degli anni 90 a un modello consensuale, cioè sì vale sì. Cos'è il consenso? Il consenso è la presenza di indici chiari, precisi e univoci, provenienti dalla persona che subisce la violenza, o meglio che subisce il rapporto sessuale, di manifestazione di volontà ad avere questo rapporto sessuale. È una normativa che attraverso la parola consenso guarda a chi potenzialmente potrebbe commettere il reato, e cioè, e gli dice cosa? Gli dice: se dinanzi a te hai degli indici chiari e precisi di manifestazione di volontà ad avere questo rapporto sessuale, puoi proseguire. Se invece non hai dinanzi a te questi indici, anche se hai un minimo dubbio, tu, che potenzialmente potresti commettere il reato, sei obbligato ad astenerti. E non è soltanto, diciamo, una questione strettamente tecnica, perché la parola, attraverso il termine consenso, passa anche l'indicazione di avere cura, di comunicare durante la relazione sessuale, di stare attento a tutti quelli che sono quegli indici di benessere che derivano. E questo non soltanto nella prima fase o nell'ultima dell'atto sessuale, ma durante tutto l'atto sessuale. Faccio un esempio: se io vado in discoteca, inizio a ballare con una persona che mi piace, ci baciamo, io sono rilassata, sto bene, e proseguiamo, e poi abbiamo un altro tipo di atto sessuale, io sto ancora bene, ma a un certo punto l'altra persona mi chiede cose che a me non va, e io semplicemente smetto di abbracciarlo o mi giro, quello è già un indice che ti deve far dubitare. E quindi dietro questa vicenda c'è l'aspetto più importante, che è l'aspetto culturale, cioè tutto quel processo che sta avvenendo in tantissimi paesi e che invece in Italia ancora fatica, di arrivare a parlare di consenso nelle relazioni sesso-affettive. Cosa accade poi? Che improvvisamente la Commissione Giustizia del Senato, con l'indicazione di voler soffermarsi ancora di più per costruire una normativa più attenta, più adeguata, sempre con questa narrazione della protezione delle donne, che è anche un concetto, diciamo, sbagliato, perché qua non si tratta di essere protette, qua si tratta di essere libere di potersi autodeterminare da un punto di vista sessuale e non solo. Producono all'interno delle modifiche che addirittura introducono la parola dissenso, che è un'altra parola. Addirittura si parla, sto citando la normativa, di volontà contraria all'atto sessuale, arrivando addirittura a dire che deve essere valutata in base alla situazione e al contesto. Ora, contesto è una parola inutile, perché

0: nel secondo termine, dopo aver detto che il consenso, dopo aver definito la parola consenso, dicono che deve essere anche valutato in base alla situazione. Ma quel frammento normativo collegato al consenso intende per situazioni la molteplice miriade di reazioni che può avere la persona che subisce il rapporto sessuale, quindi il freezing, lo stato di tanatosi, la dissociazione, l'inferiorità psicofisica. Non inserirlo e collegarlo invece al dissenso, come stanno facendo loro in modo estremamente scorretto, perché si appellano al fatto che hanno rispettato la Convenzione di Istanbul, invece vuol dire che si dovrà valutare la situazione. Quindi quale situazione? Potrebbero essere mille situazioni. Nello stesso esempio che ho fatto prima, il giudice sarà obbligato, perché qua in Italia il giudice è tenuto a adeguarsi, diciamo, a rispettare la dicitura della norma, e quindi il giudice dovrà verificare non solo che che la persona che subisce il reato ha manifestato la volontà contraria, quindi il fatto che non voleva avere questo rapporto, ma anche la situazione. Per esempio, se quella donna ha accettato di ballare, di flirtare con quella persona, però a un certo punto non le andava più semplicemente e non ha voluto dire niente, anche perché si è trovato in una situazione di difficoltà, il giudice dovrà tenere in considerazione il fatto che lei prima c'è stata, con tutto quello che discende in termini di ciò che accade poi all'interno delle sedi giudiziarie.
1: Perfetto, mi sembra una, diciamo così, una spiegazione giuridica importantissima. Dopodiché c'è tutta la questione politica dietro a questo, che è enorme. E ricordiamo, insomma, che c'è anche un articolo su Jacobin di Tatiana Montella, se lo volete approfondire, del 3 febbraio scorso. Allora, c'è stata ovviamente grande mobilitazione, non so se vogliamo partire dalla manifestazione che c'è stata sotto Montecitorio e capire perché le donne, le compagne in genere sono scese subito in piazza. A voi, decidete voi.
2: Ma guarda, io intanto, secondo me, c'è una cosa che discende da quello che diceva Carla, no? Secondo me noi dobbiamo veramente porre l'attenzione su due questioni, e su queste due questioni noi dobbiamo fare tanta informazione. La prima è che può sembrare una questione semantica, no? Consenso, dissenso, e che è anche una questione semantica, perché appunto nel linguaggio spostare la questione dal sì al no, e comunque c'è anche, diciamo, un lavoro che è stato fatto negli ultimi anni su questo, no? Che cosa significa stare sul sì e stare sul no, perché poi appunto le parole costruiscono il pensiero, quindi è anche una questione di linguaggio, è anche una questione semantica. Ma la cosa più grave in realtà che succede in questo DDL è proprio invece l'attacco alla questione culturale, perché appunto noi stiamo attacca la questione simbolica, ecco, e quindi culturale, quindi rovesciare sulla vittima la responsabilità del rapporto sessuale, e o anzi della rottura della volontà nel rapporto sessuale, e subito, diciamo, di conseguenza il rovesciamento appunto che avviene anche in ambito giuridico, culturale, giuridico, rispetto a, diciamo, lo stupratore. Quindi si rovescia proprio il paradigma, che diventa giuridico, simbolico, culturale, ed è qua in realtà che si annida la questione. Perché sulla legge sul femminicidio non ci hanno avuto così tanti problemi? Perché è una legge a costo zero, non ci hanno messo neanche un euro, quindi tutto sommato. Perché sarà difficile da dimostrare? Ecco, per esempio, nell'ultimo femminicidio che c'è stato a Anguillara, come dire, no, non c'è nessun tipo di dubbio, e comunque, insomma, sarà da vedere, perché poi il processo deve ancora iniziare. Va lì, è difficile da dimostrare, non c'è una lira, è talmente tanto, diciamo, facile, e quindi sono andati avanti. Qua invece si attacca all'autodeterminazione, e siccome c'è un disegno che è quello di riportare le donne a casa, e comunque questo è dagli Stati Uniti all'Italia, è un filone di pensiero, l'attacco al lavoro delle donne, eccetera, è evidente che qua si gioca molto altro.

0: che è appunto la libertà, l'autodeterminazione e stare dentro a un pensiero di come dovrebbe essere costruita la società per cui le donne sono a casa. Quindi dobbiamo provare a capire, come dire, no? A essere molto chiare e a fare un'informazione molto semplice per far comprendere veramente a tutte, tutti, tutto che cosa si gioca su questo DDL. Quindi, no, fare informazione sarà la nostra veramente prima, la cosa più importante che faremo in questo periodo.
1: Sì, se posso aggiungere su questo, diciamo, il punto è anche che questa legge va proprio a diciamo, non considerare minimamente quelli che banalmente sono i dati statistici che ci parlano della violenza sessuale, no? E di come avviene. Intanto ovviamente noi lo sappiamo, lo diciamo da sempre, che i casi di violenza sessuale di cui noi abbiamo contezza sono solo la punta di un iceberg di casi che invece rimangono sommersi proprio anche per quello che succede nelle sedi istituzionali quando si va a denunciare di aver subito una violenza sessuale. I dati ci dicono che la maggior parte delle violenze avvengono in una all'interno di una relazione comunque intima, che sia sesso-affettiva, che sia familiare, che sia comunque di conoscenza, no? E quindi in questa dinamica qui il tema di valutare la situazione, il legame, il fatto che magari fino al giorno prima dei rapporti sessuali consensuali con quella persona lei ha avuti diventa assolutamente dirimente, perché sarà ancora più difficile affrontare le sedi istituzionali, e questo a mio avviso porterà quel sommerso a crescere di nuovo, quando invece negli ultimi anni il dato che ci dice che le violenze sessuali sono in costante aumento ci dice che in verità le denunce e le richieste di aiuto delle persone sopravvissute a violenza sessuale sono in aumento, non che è in aumento il fenomeno di per sé. E invece secondo me l'eventuale introduzione di questa modifica legislativa porterà di nuovo questi dati a scendere, quindi noi torneremo a non vedere donne che appunto raccontano di aver vissuto una violenza sessuale, donne, ragazze, persone che raccontano di aver vissuto una violenza sessuale, torneranno a non chiedere aiuto, a non denunciarla nelle sedi istituzionali, oppure se lo faranno si troveranno di fronte a quello che già accade spesso nelle aule di tribunale, quindi una vittimizzazione secondaria che però a questo punto sarà invece giustificata e fondata appunto su una norma che chiede di valutare la situazione e il contesto. La situazione e il contesto si valuta già adesso, quando si chiede appunto alla persona: ma com'è rivestita, ma quanto avevi bevuto, ma con chi stavi, con chi non stavi, ma hai detto no, come lo hai detto, no? E quindi tutto quello che sappiamo e che leggiamo sui giornali già succede adesso. E quindi questa legge non farà che peggiorare questa cosa qui, riportandoci indietro veramente di decenni rispetto al percorso che i centri antiviolenza hanno fatto e che le donne molto coraggiosamente hanno fatto per raccontare appunto quello che succedeva e che cos'è la violenza sessuale a partire dalle proprie esperienze di vita.
2: Volevo fare una domanda: come è potuto accadere questo in commissione? Cioè, come sei arrivata a questa questione? Ci eravamo lasciate con Schlein e Meloni, che sembrava che c'era l'unità nazionale unite contro la violenza maschile sulle donne, e si arriva alla Buongiorno, che ci hanno anche narrato in questi decenni che insieme a Unziger si occupavano di violenza sulle donne, evidentemente in maniera sbagliata. E come si è arrivata a questa questione?
0: Buongiorno a Lega.
2: Nel
0: senso che c'è anche una partita all'interno della maggioranza di governo, no? Cioè, questo è esattamente tra Vannacci che esce, insomma, ci sono poi altre cose ovviamente che, come dire, attengono alla tenuta del governo, su cui poi si giocano quello che succede in Parlamento.
2: Le donne in cambio del ponte sullo stretto.
0: Sì, esatto, ma del resto il corpo delle donne è sempre stato usato come merce di scambio, no? E questo è una delle altre situazioni. Poi appunto immagina pure che dopo quell'accordo bipartisan saranno successe il delirio dentro al governo. Ora il punto è che questi hanno la maggioranza assoluta, l'abbiamo visto ieri con l'aggravamento del DDL sicurezza, no? Cioè, che succede? Che dentro in commissione il 27 di gennaio, quando siamo state sotto al Senato, poi sono scese le senatrici, diciamo, dell'opposizione, e ci hanno detto che in commissione il DDL era passato con 10 su 12 e le due voti contrari erano le due del PD. Loro hanno 10, la maggioranza assoluta. Questo è qualcosa di cui dobbiamo tenere conto, perché i giochi non si faranno là dentro, i giochi non si faranno dentro al governo. Se noi riusciamo a fare in modo che questo disegno di legge si blocchi, è perché fuori, e quindi nella società civile, ci sarà un movimento così grande che obbligherà il governo a fermarsi. Ma questo significa che noi dobbiamo arrivare veramente a tutte e tutti e tutto.
3: Aggiungo un dettaglio: qual è il parallelo tra il DDL, tra il femminicidio e il consenso? Che mentre in qualche modo il DDL femminicidio, nell'ottica punitivista che hanno loro e paternalistica, era un qualcosa che loro potevano accettare, e attenzione, lo stavano accettando nella consapevolezza anche della Buongiorno, che insomma è una tecnica, questa è una norma che sarà di difficile applicazione. Perché anche il femminicidio ruota attorno al concetto di odio e di discriminazione, quindi presuppone una cultura giuridica, una prospettiva di genere che ancora nel nostro paese non c'è, per comprenderne veramente le dinamiche, quindi quelle del possesso, del controllo. E quindi in qualche modo si va più sul sicuro su una norma che di fatto c'è ad oggi, ma è di difficile applicazione. Al contrario, inserire la parola consenso per loro è finalmente, per tutto il paese, è finalmente avere una parola, un dato letterale chiaro, al quale ogni giudice, anche quello non adeguatamente formato sul tema, deve adeguarsi. E in generale io ritengo che la parola consenso per loro sia molto problematica, perché si collega e taglia trasversalmente tutta quanto una serie di altri provvedimenti che loro stanno prendendo per andare a impattare sulla cultura di questo paese, per andare a farci regredire, per andare a intaccare tutti quei diritti e quelle libertà che oggi dovrebbero essere acquisite, e ripristinare attraverso il diritto, che è uno strumento privilegiato per fare questa operazione, no? Il diritto da sempre è stato nelle mani del governo, anche per impattare nella società. E
2: ci sta a fare un referendum.
3: Appunto, è tutto quello che loro stanno facendo. Mi riferisco al consenso nelle scuole, all'educazione affettività, mi riferisco a tutta la normativa sulla violenza, mi riferisco alla manipolazione mentale. C'è un disegno di legge sulla manipolazione mentale attualmente al governo, che cerca di reintrodurre il reato di plagio, che è stato abrogato nel nostro paese da anni. È tutta un'operazione. E reato di plagio che sì, viene presentato come necessità di tutelare le persone che cadono vittime delle sette, ma in realtà, attenzione, perché come far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta in termini di alienazione parentale, e quindi quella madre che plagia il minore contro il padre, e quindi la ripresa e la rivitalizzazione di Pillon che ha costituito per noi dei centri antiviolenza un'altra mobilitazione come questa di oggi, partita dal basso. Noi vogliamo mantenere questa mobilitazione come una mobilitazione dei centri antiviolenza, ma abbiamo bisogno di tutte e tutti per dimostrare che siamo ancora in grado che non siamo in uno stato letargico, che siamo ancora in grado di scendere per strada, di riempire le strade, che siamo ancora in grado di dire che le nostre libertà e i nostri diritti non devono essere toccati.
1: Appunto, su questo non posso che sottolineare veramente l'insensatezza del fatto che il governo che oggi ci vuole togliere il consenso dalla legge sulla violenza sessuale è lo stesso governo che vuole introdurre invece il consenso informato delle famiglie rispetto alle attività di educazione affettiva dentro le scuole. Quindi il consenso è un criterio che inseriscono a loro piacimento, appunto, come elemento per bloccare tutti quei processi culturali che faticosamente da anni appunto le realtà antiviolenza, ma non solo, stanno portando avanti nelle scuole, proprio per provare a smontare dalla radice quello che è il contesto culturale che ancora legittima la violenza tutta, e in particolare quella sessuale. E quindi questo è veramente impossibile, diciamo, non sottolinearlo, l'assurdità appunto dell'utilizzo del consenso come strumento per impedire a tutte quelle persone giovani che in famiglia, perché è proprio nelle famiglie che avvengono la maggior parte delle violenze di genere, quindi non possiamo aspettarci che queste famiglie, quelle che abbiamo oggi in Italia, educhino le giovani generazioni ad un modello di relazione diverso. E invece questo lo interrompiamo, e però invece sulla violenza sessuale devi proprio dimostrare che volevi dire di no, no.
2: Allora, su questo io adesso vorrei un po' ampliare anche il discorso, perché è ovvio che c'è tutta una questione del patriarcato che vede, allora, diversi discorsi. Uno, che abbia visto insomma tre donne protagoniste dal 25 novembre ad oggi, ovviamente sulla questione del consenso. Questo anche per dire che secondo me, se tutte le donne in qualche maniera capiscono benissimo la differenza tra consenso e dissenso, poi ci stanno sempre le collaborazioniste del patriarcato, come tutte le lotte di classe o di potere, cioè nel senso che poi non è che perché se fossimo tutte allineate, è ovvio che a questo punto
1: l'avremmo già buttato giù.
2: Quindi che il collaborazionismo in quanto tale ci sia sempre come scambio di merce, come scambio di potere, come scambio di, che era Buongiorno poi evidentemente punterà a essere ministra prima o poi, da qui a breve o via dicendo, no? Però dall'altra c'è appunto il collaborazionismo al patriarcato. Non si può fare riferimento a tutta una questione che sta uscendo fuori dagli Stati Uniti, all'Italia, eccetera, no? Mi riferisco a tutte le foto Epstein e via dicendo, cioè c'è oggettivamente a vari coinvolgimenti del nostro governo, di vari rappresentanti in processi per stupro, processi di revenge porn, oggi se ne parlava su altri giornali, cioè ci sono tanti processi a carico. E questo come altri governi, ma non voglio fossilizzarmi, perché penso che poi sulla questione patriarcale la trasversalità sia abbastanza maschile, sia abbastanza palese. E però è evidente che una delle battaglie più forti che si sta portando avanti in questo momento a livello quasi planetario è proprio contro l'autodeterminazione delle donne, cioè contro, diciamo, quella libertà che le donne si sono conquistate di voler decidere che di stare o non stare dentro casa, con chi avere rapporti sessuali, molte volte non basta con i maschi, di dire voglio stare o non stare, di non avere un ruolo familiare classico, insomma, di uscire da schemi, di rompere insomma un po' anche queste costrizioni patriarcali su cui le donne, insomma, parlo principalmente di donne in questo momento, e poi insomma il discorso si può aprire su tante altre ovviamente soggettività, però diciamo il modello economico, sociale e patriarcale proprio che serve come nucleo familiare, in cui il ruolo della donna ha una sua importanza, come visto che ci dobbiamo preparare ad avere figli per le prossime guerre, bisogna rientrare in dei canoni, e poi soprattutto del tuo corpo decido io, cioè i maschi mi sembra evidente, dalle ragazzine dei 10 anni, cioè stiamo vedendo delle foto allucinanti delle ragazzine, dalle ragazzine dei 10 anni a quando ce n'hai 95, perché se parla veramente da quando ce n'è 95, io te posso ammazzare, te posso stuprare, te posso decidere io quello che tu devi o non devi fare, perché la mia, diciamo, il mio potere si basa tanto su questo, ed è anche una merce di scambio a livello, no? Di potere, in cui noi creiamo il nostro gruppo di maschi su questo. Quindi all'interno della famiglia il padre deve avere sempre più potere, che non è che se te poi separa e il maschio, cioè gli uomini devono pagare gli alimenti piuttosto che lasciare la casa, no? E questo vale anche tra i compagni che ci stanno ascoltando, che nei casi di separazione non si comportano proprio bene, partendo proprio da questo, che un giorno forse svuoteremo il sacco anche su questo, però partendo dalle basi tra di noi, no? Per cui tu perché me ne devo andare io? Te c'hai figli, donna, vai coi figli, vai, te ne occupi te, perché tanto è sempre colpa delle donne quando una si separa, non si capisce bene perché, si fa un'autocritica, manca a pagare il lavoro e via dicendo, insomma, perché questo parte da noi, diciamo, dagli uomini con cui ci accompagniamo, a finire ai politici che ci governano. È una cosa molto trasversale. Questo perché quando si dice che la lotta delle donne, io mi fermo in questo momento sulle donne, poi insomma, delle soggettività, non è una lotta di classe, è una lotta anche di classe, certo, perché sì, gli uomini sono trasversali in questo, come lo sono gli uomini trasversali in questo, lo siamo anche noi, che non è che può essere solo il vostro, per cui siete tutti d'accordo nel comportarvi, no? Per cui vabbè, si è capito. No, perché è una riflessione, poi se si vuole diffondere una lotta comune su queste questioni va fatta una riflessione a partire anche da noi. Cioè, se non cominciamo a scardinare tra di noi, tra le nostre relazioni, le separazioni, come avvengono, perché poi la separazione è proprio il classico, no? O le relazioni di coppia che abbiamo, che insegniamo alle nuove generazioni, la politica che facciamo in cui la rappresentanza è quasi solo maschile e anche abbastanza ancora virulenta, ancora stiamo, cioè ancora c'è molta
3: testosterone.
2: Uh-huh. Ecco, se non cominciamo da noi a cambiare questo, è ovvio che c'è parallelamente, e secondo me invece è stata una grossa vittoria delle varie soggettività, e qui mi allargo a tutte e tutte a tutto, perché c'è oggettivamente una delle vittorie più grandi, cioè è stata quella delle varie soggettività che hanno saputo autorappresentarsi, acquistare spazio pubblico per parlare, per presentarsi, per diffondere anche un immaginario diverso. Sicuramente le nuove generazioni hanno un immaginario molto diverso, apparentemente, però purtroppo secondo me apparentemente quando sono ancora molto giovani, poi il patriarcato verso i 20 anni si riprende, già dai 6 anni, però poi definitivamente verso i 20 anni dice ok, adesso che sei in fase riproduttiva mi servi, mi devi venire da me e mi devi fare quello che serve. E quindi in questo sicuramente però c'è una vittoria del femminismo, io parlerei di vittoria di femminismo, di transfemminismo, ma di femminismo in generale, uso questa parola molto trasversalmente, no, anche nelle università, nelle scuole si parla, si, diciamo, sulla questione della genderizzazione ci sono stati, buttati giù qualche paletto, per cui insomma scardiniamole anche questi ruoli, queste genderizzazioni, queste cose, ci sono state delle grandi vittorie delle femministe, a cominciare da quella della famiglia, che secondo me è quella poi più importante, però in questo è evidente che poi il patriarcato vuole rispondere.
0: Esatto, questo guarda, leggevo l'altro giorno, 2 o 3 giorni fa, una ricerca di un noto gruppo di ricerca internazionale che stava analizzando negli ultimi 2 anni la condizione di libertà e diritti a livello globale, ovviamente registrando un arretramento in modo praticamente costante sia nel nord che nel sud del mondo e appunto in tutto il globo terracqueo, però l'unica invece elemento positivo erano proprio relativamente ai diritti delle donne, su cui con difficoltà, sempre ovviamente a frutto di grandi battaglie, però l'unico che continuava a registrare invece un trend positivo, tant'è che veniva letto come l'unico, diciamo, e il più grosso elemento di problema e fastidio all'avanzare delle destre liberali, autoritarie, eccetera. Ora, questo non ci sorprende, no? Cioè, questo noi lo sappiamo bene, ce lo riconosciamo bene, a frutto però, devo dire, di un arretramento maschile anche dei compagni che fa paura, tant'è che da quando c'è questa roba, io devo dire, non ho sentito una voce maschile che dice questa roba è uno scempio ed è un problema anche per me, anche per me, per i miei figli. Quindi non c'è dubbio, senza ovviamente per andare ovviamente dietro a quello che dicevi tu rispetto a tutto l'ambito civile. Ora, sull'ambito civile si apre proprio un bubbone che non si può raccontare, e oggi forse non ci sono i tempi per farlo, ma se ti dovessi dire la verità, il tribunale è il luogo del patriarcato, dove il pregiudizio, lo stereotipo, eccetera, ha un peso molto più grosso. Beh, in realtà è lo specchio della società, non è che no, il punto è che ovviamente lì ha un peso diverso, perché ha un peso in cui, ahimè, come dire, giudica e costruisce delle sentenze che poi hanno. Però devo dire la verità che noi riscontriamo molti, molti più problemi da un punto di vista patriarcale, paternalista, eccetera, nell'ambito del civile, dove sui figli si gioca una partita enorme rispetto alla libertà e autodeterminazione delle donne. Però insomma, ecco, oggi non possiamo stare su questo, ma è un temone che se ti va veniamo a altre due ore pure su questo.
3: Sì, in realtà il problema, un altro dei problemi, perché ce ne sono diversi, è che già oggi con questa normativa c'è un'esposizione alla vittimizzazione secondaria nelle sedi giudiziarie, perché ancora permangono stereotipi e pregiudizi di genere. Ma non è soltanto un discorso di tribunale, è un discorso di fuori dal tribunale, perché non è che il deficit di credibilità che le donne e le libere soggettività patiscono all'interno delle sedi giudiziarie non è il deficit di credibilità della società, perché i falsi miti, i miti della disonestà, no? Che richiamano a una arcaica natura mendace e vendicativa della donna, i miti dello stupro, i miti, cioè appartengono alla nostra società, e quindi in tribunale non si fa altro che un'operazione di estremizzazione, quindi diventa ancora più violento, perché già il tribunale non è un luogo sicuro, perché in generale l'accesso alla giustizia da parte delle persone, diciamo, delle donne, delle libere soggettività, diciamo dei soggetti marginalizzati, già è estremamente complicato. Quindi il tribunale, diciamo, si svela con tutta la sua violenza, ma in realtà è una questione, diciamo, molto legata alla società, e quindi una questione culturale. E io però avevo degli stimoli da un discorso che facevi.
2: Vai, vai.
3: Chiudevo proprio in due battute.
2: No, ma non serve chiudere.
3: Intanto
2: abbiamo
3: le famose collaborazioniste. Io su questo voglio dire una cosa. Tutti i provvedimenti storicamente nel nostro paese in materia di violenza sono stati votati all'unanimità. E questo ci dà la misura dell'operazione che sta facendo questo governo, che bypassa completamente la volontà degli altri rappresentanti, quelli che dovrebbero essere gli altri rappresentanti, ma di un paese intero, consapevole proprio per il grande lavoro fatto dei femminismi e dei transfemminismi, non c'è una volontà in questo senso. E si può fare un parallelo con quello che è stato anche l'atteggiamento sotto il Senato. C'è un centinaio di attiviste che, come al solito, perché da quando c'è questo governo c'è la famosa tecnica dell'accerchiamento, no? Tu stai in un posto, stai legittimamente protestando, arrivano, ti chiudono tutte le vie d'uscita, ti imprigionano, e simbolicamente questo, secondo me, è di una violenza e di una dirompenza che la dice lunga, diciamo, sulle loro reali volontà. E in qualche modo quell'accerchiamento, quegli strattonamenti, quell'impossibilità di parlare, esprime proprio quel silenzio, quell'operazione di silenziamento che loro stanno facendo all'interno, nei confronti proprio delle donne e delle libere soggettività. Queste ultime sono i corpi di tutte queste persone, sono di fatto, secondo loro, devono essere di fatto esigibili. Cioè c'è anche un discorso legato proprio all'accessibilità di alcuni corpi, che all'accessibilità che rende, cioè che sottende il principio secondo cui i corpi delle donne e delle libere soggettività sono corpi sempre accessibili, a meno che non manifestino una volontà contraria. E questa è quello, diciamo, fa parte di quell'operazione che loro stanno facendo. Terzo stimolo che ci dai riguarda proprio l'esercizio del potere, quindi diciamo quel legame tra capitalismo e patriarcato, cioè il fatto del potere che poi nella sua massima manifestazione è il potere economico, no? Quindi anche tutto quello che si sta facendo in termini di costruire un sistema normativo che, se tu hai un potere economico, banalmente sei un uomo bianco ricco con un avvocato che può permettersi di pagare un risarcimento e accedere a questi strumenti di giustizia riparativa, che sono strumenti solo formali. Non c'è una messa in discussione degli agiti violenti in modo sostanziale. L'importante è che tu abbia soldi, perché sono tutti percorsi, programmi trattamentali a pagamento, che tu abbia soldi per usufruire di tutti quelli che sono i benefici processuali che ti vengono poi riconosciuti. E questo la dice lunga anche sul sistema che stanno costruendo, che è un sistema profondamente discriminatorio. Basta dire che l'accesso ai programmi per autori di violenza non è consentito per i soggetti detenuti. Cioè, all'interno del carcere, se io voglio sottopormi a un programma trattamentale, non posso. E quindi, diciamo, sono tutte questioni estremamente importanti. Un'altra questione, chiudo, è proprio quella, sì, della vittoria dei femminismi e dei transfemminismi, però bisogna fare molta attenzione perché, e questo riguarda anche i compagni, che va distinta una tolleranza alle questioni femministe e transfemministe da una reale presa di posizione e partecipazione, perché è ovvio che la violenza, lo diciamo nei centri antiviolenza da sempre, non è un problema delle donne e delle altre persone, diciamo, delle libere soggettività che sono più esposte alla violenza, ma è un problema degli uomini. E su questo, secondo me, è importante anche oggi, noi chiediamo proprio sostegno concreto dei compagni, degli spazi sociali, anche per mandare un messaggio rispetto a tutte quelle che sono ancora fortissime problematiche all'interno sulla questione della violenza all'interno dei nostri spazi. Quindi questo è, diciamo, un...
2: Poi soprattutto è evidente che ha un potere maschile patriarcale, in qualche maniera una voce maschile di dissenso ci deve essere. Cioè, non è possibile continuare a che il patriarcato perpetui insomma spinga le donne, le soggettività varie a un terreno di arretramento senza che anche i maschi dicano qualcosa, i compagni dicano qualcosa, perché è un modello maschile che anche si vuole, un certo tipo di modello maschile, no? Che si vuole portare avanti e che invece andrebbe scardinato, proprio quello, anche sulla questione del consenso. Cioè, è evidente che c'è molta differenza dal dire sì, voglio fare questa cosa, al dire no, perché il no comporta una forza che, ma non è una questione solo di forza, innanzitutto, cioè, comporta anche che non ci sia equilibrio, cioè che ci sia parità nello scegliere, e questa cosa molto spesso non c'è. Cioè,
0: ma guarda, secondo me c'è una questione, no? Allora, intanto, secondo me, nella nostra società, proprio da un punto di vista generale, non c'è una comprensione e una educazione al consenso da nessun punto di vista, no? Noi quando andiamo a scuola oppure quando facciamo i workshop, no? Diciamo ma perché devi obbligare il ragazzino di 3 anni a dar bacio, no? A quello che non hanno mai visto, a zio che non hanno mai visto, e magari puzza pure, no? Dici, ma eppure c'è questa idea in cui, capito, c'è qualcuno che ti deve obbligare a fare delle cose. Oppure, ad esempio, vedevo questi giorni, perché dobbiamo provare a spiegarlo molto bene, no? C'è anche una questione di comunicazione, no? Cioè, se io vengo da te e ti dico, ma ti va di andare a prendere il caffè? A te non ti va per niente. Non è che mi dici no, chi te se fila. Mi dici, vabbè, ma dai, magari un'altra volta, oggi vado un po' di corsa. Non è un no, ok? È qualcosa di più leggero, una comunicazione più gentile o comunque meno netta, e questo avviene anche nelle relazioni. Cioè, non ti dico no manco se fosse manco per patocco al portone, ti dico ma vabbè, ma dai. E questo però fa la differenza enorme, e comunque, appunto, anche proprio essere educati al consenso è qualcosa che noi dovremmo provare a fare tutti e tutte, perché secondo me nella maggior parte dei casi i maschi, che cos'è il consenso, non lo sanno proprio, non lo capiscono. Quando Carla diceva dei criteri, no, in cui tu comprendi se l'altra persona è davvero con te in quel rapporto sessuale, ci sta con piacere, ci sta con scelta, ci sta con volontà, ecco, per esempio, questi criteri non sono così chiari, perché il patriarcato non ha, come dire, ha impedito che questo fosse così chiaro. Ma del resto, ad un certo punto, sei pure grande, fatti 2 domande, mettiti in discussione, guardati intorno, leggi 2 libri, fatti 2 chiacchiere e va dallo psicologo.
1: Ma su questo, diciamo, aggiungo un altro elemento, che è il tema invece delle emozioni, Perché poi perché il consenso è così delicato, no? Perché è così difficile riuscire a parlare di questo? Perché comunque ce lo dobbiamo dire, noi questo lo riconosciamo, sentirsi dire un no da una persona per cui proviamo interesse è una cosa difficile da affrontare, no? Non impossibile, ovviamente. Su questo ho visto, diciamo, dei meme veramente divertenti con dei cani che gli sventolano davanti un bocconcino e però non si permettono di mangiare il bocconcino fino a che la padrona, perché erano tutte padrone donne, non gli dà l'ok, no? E quindi anche su questo sicuramente l'educazione ad accogliere, a ricevere un no è importante, però l'educazione alle emozioni, all'espressione delle emozioni è una cosa che in questo paese non si fa, e la scuola in questo è il primo luogo di violazione del consenso, perché i ragazzi, le ragazze, le persone giovani non possono esprimere quello che provano dentro la scuola, non c'è uno spazio per questo, non solo non c'è un'educazione a farlo, ma non c'è proprio uno spazio diciamo temporale e mentale in cui la scuola si faccia carico anche di questa roba qui. E quindi diciamo siamo a uno step ancora precedente rispetto a quello di capire che cos'è il consenso e come valutarlo nella relazione con un'altra persona, che è quello invece di capire che cosa stiamo provando e riuscire a dare un nome alle emozioni che proviamo e riuscire a gestircele in tanti modi diversi che però appunto non violano il desiderio e appunto il consenso dell'altra persona. E quindi su questo la strada è molto lunga.
2: Sì, poi soprattutto non è una lotta di serie B, io questo un po' vorrei anche andarlo a ricordare, cioè non è che ci stanno le lotte di serie A, di serie B, per cui ancora nel 2026 ci dobbiamo sentir dire che insomma le lotte, c'è sempre quella prima di quell'altra, però è vero, la vera lotta al capitalismo, cioè nel senso non è così, mi sembra ormai già dimostrato da tempo, e lo capisce molto di più il potere.
1: Sì.
2: Cioè il potere lo capisce benissimo che è la lotta di serie A, cioè che questa dei controlli dei corpi e dei vari corpi, insomma, in questo volevo fare anche un saluto a Maia che ci ha avuto insomma un processo a proposito di corpi, insomma alla fine la condanna per quanto riguarda Budapest a chi è venuta? A una persona transessuale, c'è poco da fa, cioè 8 anni gli hanno dato per dire, no? Gli antifa europei si incarnano, no? In una soggettività che non rientra, che non non binaria, che non rientra in quello che loro vogliono, Orban vuole, l'Europa vuole, mi sembra insomma più facile di così, guarda, cioè il potere lo sa benissimo, so è dall'altra parte che mi sembra di capire che tra di noi questa cosa si è capita poco, no?
3: Assolutamente, ma guarda, io ti posso dire quello che vedo nelle aule giudiziarie, un uomo che maltratta la propria moglie per 10 anni, la sua diciamo la sua il suo processo è estremamente gli si dà sempre il beneficio del dubbio, no? Mentre la donna deve dimostrare che sta dicendo la verità, l'uomo è sempre il beneficio del dubbio. La stessa cosa accade a una donna accusata di maltrattamenti nei confronti dei propri figli, fioccano 10 anni di pene, quando invece diciamo che non è soltanto una questione di pena, è soltanto per far vedere come, qual è il processo che si sviluppa. E poi questa
2: grande
3: è
2: protezione,
3: grande protezione, si proteggono, si proteggono.
2: Guarda
3: tra
2: tutto
3: di loro.
2: Quello che è successo a Epstein.
3: Esatto.
2: Cioè se non avessero fatto, cioè lì ci sta un no, veramente io è assurdo che i giornali non intitolano così su questa cosa a livello nazionale alle prima pagine. Qui c'è un modello trasversale che va da Putin a Trump per finire all'Italia senza fare nomi. Perché insomma voglio dire, sto paese ci ha avuto vari processi, ma cioè, varie insomma personaggi, e un modello trasversale di una omertà che vedeva i principi, i re, le regine, perché, a proposito sempre dei collaborazionisti e via dicendo, in cui l'unica che ha detto una cosa decente è la moglie di Bill Gates. L'unica che infatti giustamente si è separata perché aveva capito, e per il resto c'è un'omertà totale su tutto.
1: Ma noi, noi abbiamo in questo governo, abbiamo un ministro di questo paese che ha avuto il coraggio e viste le reazioni diciamo direi che ha fatto bene dal suo punto di vista di dire che la violenza maschile è una questione genetica, e quindi è per quello che poi in aula di tribunale tu c'hai il beneficio del dubbio, perché
3: c'hai
1: in fondo sei maschio, che devi fare, c'hai una tara, e quindi può capitare che tu agisca violenza, no? Cioè noi stiamo ancora così, perciò veramente
2: sì,
0: no, poi io devo dire che su questa cosa che dicevi pure tu, Crino, rispetto alla invisibilizzazione, non comprensione, rispetto a quanto pesa all'interno, diciamo, di una trasformazione rivoluzionaria, la questione di genere, ci siamo pure un po' scocciate di ridirlo, no? Però, ma anche perché basterebbe veramente un'analisi politica spicciola, da Trump a Orbán, passando per Meloni e a tutta un'altra serie di stati e governi, i primi attacchi che sono stati fatti ovunque sono sulla questione di genere. Tu, dappertutto, ma perché dietro c'è un pensiero di società economica? Però se non si fa questo pensiero, io mi chiedo pure, no, che cacchio di politica fai se non riesci a guardare questa roba qui e a capire dove va a mirare? A una trasformazione sociale, economica. Ed è questo, no, che tiene e crea alleanze poi tra i governi, che appunto guerra fondai, in cui appunto la povertà ha un ruolo e quindi anche la manipolazione delle persone. Vabbè, insomma, senza allungarci altrove, però ci interessava dire due cose importanti. Sì, sì. Il 9 c'è un'assemblea pubblica, è la prima assemblea pubblica,
2: quindi lunedì
0: all'università, 9 alle 17:30 alla facoltà di alle 17 alla facoltà di lettere dell'Università La Sapienza. Ovviamente è un'assemblea aperta in cui noi veramente vorremmo che venissero tutti, perché da lì parte l'organizzazione della mobilitazione permanente, che al momento ha individuato due date su cui confluire tutto, ma in realtà in cui si deve allargare le iniziative che ci dovrebbero essere tutti i giorni in tutti i quartieri, prendere gli slogan, le parole d'ordine eccetera e portarle ovunque, dai comitati dei genitori ai comitati di quartiere. Questa è una cosa che appunto, come dicevamo prima, deve costruire un rifiuto che sta dentro la società civile, che parte dai centri antiviolenza, ma che si deve allargare ovunque. E il 15,
2: aspetta, il 9 dove?
1: Alle 17 alla facoltà di lettere della Sapienza. Okay. Ci vedremo in assemblea cittadina per costruire insieme innanzitutto la data del 15, che è la prima diciamo che abbiamo di fronte, ma anche per iniziare a immaginare quello che diceva poco fa Simona, quindi come riuscire ad allargare questa roba qui e come far sì che all'interno del nostro paese ognuna delle realtà politiche, ma anche non politiche, semplicemente sociali, riesca a prendere parola partendo dal suo luogo, nei suoi luoghi, con le sue parole, con le sue pratiche. È necessario che su questo ci sia un allargamento che va oltre la lotta dei centri antiviolenza, perché questa è una battaglia, come abbiamo spiegato bene, in primis culturale. Quindi quello che sta avvenendo dentro il Senato, quello che eventualmente avverrà nelle aule dei tribunali, è lo specchio di quello che della società che stiamo costruendo, e quindi su questo ci aspettiamo veramente una risposta larga e partecipata.
0: E verso la manifestazione nazionale.
2: Ripetiamo il 15 che cosa c'è?
1: No, non lo sappiamo, perché lo decideremo insieme in assemblea. Quindi non solo venite, ma venite anche con delle proposte, venite diciamo a condividere come vi va di costruire questa battaglia insieme, quindi che strumenti, che risorse, che forze avete da mettere in campo rispetto a una battaglia comune.
3: Sostanzialmente sarà 15 febbraio con la costruzione, per quanto riguarda Roma, nell'assemblea cittadina del 9, della mobilitazione territoriale. 15 febbraio perché ricorre il trentennale proprio dell'introduzione sulla normativa sulla violenza sessuale, e quindi ci sembra anche una data, insomma, simbolica importante. E per arrivare dalle mobilitazioni territoriali del 15 febbraio al corteo nazionale del 28 febbraio.
2: Ok. Allora, bene, non so se avete o volete aggiungere altro, ritorneremo comunque. Troppo ci sarebbe a dire, questa questione dei figli mi interessava, perché...
1: E facciamo un altro redazionale, che ce l'abbiamo.
2: Noi. perché poi molto sta lì appunto la famiglia, i figli eccetera.
1: Poi se te ci aggiungo pure diciamo il diverso trattamento delle madri al civile che sono italiane di quelle che invece sono migranti, si apre un altro mondo che, per cui potremmo stare qui una settimana.
2: Va bene, allora noi ricordiamo questi appuntamenti, il primo più importante è quello del 9, quindi di lunedì alle 17 a Lettere, alla facoltà di Lettere della Sapienza di Roma. Da lì per preparare un appuntamento per il 15, quindi immagino che le assemblee, il 9 è un appuntamento nazionale, nel senso che in varie altre città si sta facendo un'assemblea, no,
0: cioè in tutte le città, stanno, cioè a Bologna c'è stato 3 giorni fa, a Napoli l'altro ieri, cioè ogni città, ogni comune si sta organizzando, o regione si stanno organizzando
2: per preparare un 15 però condiviso, però 15 nazionale ma nazionale. Territoriale, esatto. Per poi arrivare alla manifestazione del 28. 28, perché a marzo, i primi di marzo si discute.
0: È stata posticipata all'8 aprile l'inizio della discussione in Senato, ma appunto ci abbiamo un mese e dobbiamo fare in modo che si ritiri prima di quella discussione. Vai Carla.
3: E soprattutto ci sono state previste solo 4 audizioni, quindi comunque potrebbe esserci anche un'accelerata.
2: Va bene, quindi questi e tutti gli appuntamenti ritroverete il redazionale sul sito di Radio Onda Rossa. Noi vi invitiamo alla mobilitazione trasversale, diciamo, serve una mobilitazione trasversale su questo, insomma. Le compagne l'hanno detto e lo ripetiamo, perché è una battaglia condivisa, generale, non è che è neanche subalterna ad altre, anzi forse è la battaglia più importante, perché il consenso è proprio l'idea di una società diversa che noi vogliamo proprio costruire. Se non c'è quello, questo vale poi, lo riporti sul posto di lavoro, lo riporti, cioè, perché vogliamo parlare del consenso sul posto di lavoro, i ricatti, le questioni delle mansioni, degli avanzamenti, cioè è un concetto che ovviamente poi si riporta in tutto. Tutte le battaglie, in tutte le lotte. E quindi le appuntamenti.

0: Un collegamento Guido Calderon, giornalista del Manifesto, da sempre esperto, comunque studioso delle cosiddette destre plurali. Oggi andremo a parlare di due avvenimenti accaduti proprio in queste ultime settimane. Da una parte l'uscita in edicola insieme al quotidiano La Verità di un libro, Il Manifesto politico dell'immigrazione, appunto scritto da quel Martin Sellner, estremista di destra, per dire neofascista, austriaco. Il così leader del cosiddetto movimento identitario austriaco, e che a cui gli fu impedito pochi mesi fa di partecipare appunto all'iniziativa sulla rimmigrazione in Lombardia, e che spesso e volentieri viene rimbalzato alle frontiere di mezza Europa proprio per le sue posizioni all'ultradestra o alla destra radicale, chiamiamola come preferiamo. Di pari passo su Rai 3, proprio pochi giorni fa, in questo nuovo format televisivo della domenica dal titolo Far West, è andato in onda un servizio molto particolare perché ci ha fatto ritornare di parecchi anni indietro, ossia il complottismo nei confronti di George Soros. E quindi questa inchiesta fatta in questo programma, il cui conduttore è Salvo Sottile, e che si è andata ad avvalere di due giornalisti, non so come chiamarli perché poi giornalisti non so neanche se il termine è giusto, però di due personaggi che fanno proprio riferimento, una di due soprattutto, alla destra radicale qui in Italia. Ari, buongiorno. Da dove
1: Buongiorno.
0: vogliamo cominciare? Dal fatto che in edicola si possa trovare Remigrazione, un testo profondamente razzista, che però è diciamo, il testamento o la Bibbia di questo nuovo fronte che si è aperto, lanciato dalla destra radicale, proprio ossia di un subdolo tentativo di espellere i migranti di qualsiasi etnia e di qualsiasi paese, e che si risiedono nei paesi d'Europa da tempo più o meno indefinito, appunto un'espulsione piena di massa, anche se poi il concetto di remigrazione, la legge sulla remigrazione è un po' più complesso di come l'abbiamo messa, da come l'ho messa ora.
1: Sì, diciamo che le due vicende si tengono, io penso, nel senso che un importante giornale del centrodestra italiano, cosiddetto centrodestra, La Verità, che non è nuovo peraltro a sortite, diciamo, più estremiste, più scandalistiche, diciamo, dal punto di vista delle culture della destra, sceglie di pubblicare un libro che è diventato in Europa una sorta di manifesto politico della posizione più radicale nei confronti dell'immigrazione, perché dopo aver detto via via nel corso degli anni che c'era un problema di sicurezza, che c'era un problema di welfare, che c'era un problema di sostenibilità negli nostri agglomerati metropolitani, eccetera, questo è un discorso che vale per l'Italia, ma vale poi sostanzialmente per l'intero Occidente, dal ventre delle culture di destra è nata questa idea della reimmigrazione, che in realtà, diciamo, scavando un po', è qualcosa che ha dei precedenti storici che affondano nelle culture neofasciste, neonaziste fin dall'immediato dopoguerra, da quando comunque, diciamo, con la decolonizzazione si è cominciato a verificare, soprattutto in Francia e in Gran Bretagna, un fenomeno migratorio piuttosto consistente da quelli che erano stati i paesi appunto colonizzati dalle grandi potenze europee. Però, diciamo, in estrema sintesi, La Verità sceglie di pubblicare questo libro che, ripeto, è un manifesto politico che porta all'estremo le posizioni antimigranti dell'estrema destra, cioè quello di dire non più soltanto sicurezza, welfare, eccetera, ma sostanzialmente invertire l'ordine della storia, riportare indietro le lancette dell'orologio, per dire sono troppi, siamo troppi nelle nostre società, rimandiamoli a casa, in estrema sintesi. Quindi non si tratta più soltanto dei clandestini, non si tratta più dei, tra virgolette, criminali, si tratta di quelli che non si integrano, di quelli che hanno altre culture, cioè un processo che, diciamo, in termini prospettici, di prospettiva, riporta l'Europa a quella che era prima dei fenomeni migratori. E ci sono due elementi importanti, diciamo, da sottolineare. C'è la prefazione a questo volume, appunto scritto da un estremista acclarato che gran parte dei paesi europei dichiara una persona non grata e che quindi viene bloccato nel momento in cui scende da un aereo negli aeroporti nazionali, così è accaduto appunto anche in Italia, non è stato fatto entrare per partecipare a un incontro, e che è una figura nota politica dell'estrema destra internazionale, non c'è più bisogno di dirlo, insomma. A fare la prefazione è Francesco Borgonovo, che credo sia il vice direttore della Verità, una figura molto importante, lo sappiamo, diciamo, del MES in televisivo, tutti i giorni in TV a parlare di qualunque roba, dalla Casa del Bosco a Garlasco, fino appunto alle vicende politiche nazionali, che nella prefazione a questo testo dice che l'ipotesi della reimmigrazione è un'ipotesi praticabile, umana, sostenibile, e soprattutto dice un'altra cosa. Nelle prime righe, diciamo, con cui si apre il libro, dice: ma vi siete mai chiesti perché, diciamo, siamo arrivati fin qui? In realtà l'emigrazione non è un fatto naturale, non riguarda la povertà di una gran parte del mondo, non riguarda il fatto che le persone vogliono a tutte le latitudini avere il diritto di muoversi, sia per ragioni economiche, sia per voler cambiare le proprie vite, guardare altrove, andare, che ne so, nelle grandi città occidentali, piuttosto che vivere in un piccolo villaggio ai bordi del deserto. In realtà, sostanzialmente, dice Borgonovo, adombrando l'idea che si tratti di un complotto, sostanzialmente tutto ciò non è accaduto naturalmente, questo è il grande esercito dei lavoratori di riserva, è l'idea di una un esercito industriale, come diceva Marx, che serve per tenere bassi i salari, serve per contenere, diciamo, le rivendicazioni dei lavoratori, quindi diciamo in qualche modo traveste quest'idea che l'immigrazione sia un fenomeno, come dire, socialmente rilevante, non per la responsabilità o le scelte di qualcuno, ma perché è l'evoluzione della storia che ci dice che le persone si muovono e che le vicende storiche progressive hanno portato, no, a questi fenomeni, ma in qualche modo è un fenomeno voluto, qualcuno ne tira implicitamente, dice Borgonovo, le fila di questo fenomeno, per far cosa? Per cambiare l'Occidente, per cambiare l'Europa, per cambiarci, perché non saremo più simili a quelli che eravamo, ai nostri nonni o ai nostri bisnonni, grazie all'immigrazione. E questa è, diciamo, una legittimazione piena di un progetto politico che è ovviamente radicale, che è ovviamente dire che una persona che qui non è integrata, magari perché ha un'altra religione, magari perché vive in modo, poi non si capisce, altro rispetto a quale, calcolando, diciamo, la progressiva secolarizzazione dei paesi occidentali, che sono sempre meno, diciamo, contraddistinti da un elemento identitario religioso. Certo, la Chiesa Cattolica è largamente maggioritaria nel nostro paese, ma insomma non si potrebbe dire che tutti gli italiani si identifichino prima di tutto a partire dal cattolicesimo, quindi insomma religione è altra rispetto a cattolica. Ma sostanzialmente Borgonovo dice è stato un complotto o comunque un progetto a portare gli immigrati, e come tale, non essendo frutto di qualcosa che ci consegna la storia dell'evoluzione del mondo, si può reinvertire questo processo. Questo ci dice Martin Serner, leggiamo bene queste pagine perché lì c'è la risposta, la reimmigrazione si può fare. Quindi uno, si tratta in qualche modo di un complotto; due, questo complotto si può sventare, poco importa che questo possa voler dire che alcune decine o centinaia di milioni di tutta Europa di persone vengano sradicate da dove vivono. A quel punto parliamo anche delle seconde generazioni o da quelle che sono state le terre d'approdo rispetto alle loro scelte di vita. Tutto ciò è possibile. Chiaramente è un elemento molto complesso, perché si tratta di intestarsi una linea politica radicale, e qui non parliamo di, come dire, radicalismo così in termini formali, parliamo del fatto che un'agenda politica abbia o meno a che fare con le caratteristiche, diciamo, di una democrazia normale, della tutela dei diritti dell'uomo, del rispetto delle persone. Siamo ovviamente su un terreno che va molto al di là, e siamo su un terreno, rispetto anche all'altro elemento, che chiama in causa il fatto che spesso dietro questa radicalizzazione delle culture di destra torni ad essere visibile questa cultura complottista, che è stata uno degli elementi storici delle culture più radicali dell'estrema destra, quando nel Novecento diciamo, queste culture sono diventate, diciamo, progetti politici al servizio di sistemi totalitari, di progetti di genocidio, di pulizie etniche e quant'altro. Quindi, diciamo, la pagina peggiore, non stiamo parlando di una destra, come dire, sì, vabbè, non sono chic nelle loro affermazioni, stiamo parlando in qualche modo di qualcosa che evoca addirittura il nazionalsocialismo, i fascismi degli anni 30 in tutta Europa. Ecco, questo è un po', diciamo, il quadro.
0: Sì, c'è da dire oltretutto che è un po' più subdolo la proposta di legge sulla immigrazione che dire semplicemente

0: abbastanza acclarato, però per i complottisti da ormai 30 anni, 35, è colui, no, è l'anima nera che muove i fili del mondo. Cioè, altri, se Bill, neanche Bilderberg ha retto tutti questi anni, se ci pensiamo nel complottismo vario, e ora di trovare sul canale, sulla rete nazionale, un servizio del genere, sul fatto che Soros abbia finanziato le sinistre mondiali, abbia causato prima i debiti, anzi, il concetto era che la crisi in Italia inizia per colpa di Soros. E poi dopo, più avanti, no, dimostrano come Soros abbia finanziato organizzazioni terroristiche, così le chiamano, in tutto il mondo, causato default e via dicendo. Tutto questo, su Rete 3, Salvo Sottile si affida a due personaggi, a Francesca Totolo, che scrive per la rivista di Casa Pound, ed è di Casa Pound, né più né meno, è anche questo è accertato, acclarato, è un suo fattore identitario. E poi quest'altro personaggio, anche lui molto curioso, che spopola sui social, Gino Zavalani di Esperia Italia, che è questo progetto editoriale che si presenta anche questo, no? Con un linguaggio moderno su tutte le piattaforme social, Instagram, Facebook, TikTok, che producono contenuti uno dopo l'altro, contenuti fondamentalmente di destra, occidentalisti, sovranisti e quant'altro, e lo fanno, no, in maniera appunto anche qui molto furbetta, perché non si presentano come qualcosa di organico a uno schieramento politico, però poi lo sono in qualche modo, perché se poi andiamo a vedere chi c'è dentro Esperia TV, ci sono dei personaggi che poi in qualche modo poi ci riportano alla galassia della destra, anche quella più vicina alla Presidente del Consiglio, appunto Giorgia Meloni, come ad esempio Lara Fanti, che è la compagna di Tommaso Longobardi, social media manager di Giorgia Meloni. C'è un personaggio che è cresciuto anch'esso nella Casaleggio Associati, che per anni è stato anche un diciamo, abbia lavorato a lungo appunto sia per il Movimento 5 Stelle che per Di Maio, quindi tutta gente che sulle tecniche e di come interagire sui social ha esperienza, e lo fanno appunto con questo poi linguaggio aggressivo a più non posso e via dicendo, producendo anche spesso e volentieri fake news. Loro sono stati due interlocutori, anzi appunto l'interlocutore e l'interlocutrice, insieme a Antonino Galloni, ecco non mi veniva il nome, insieme a Nino Antonino Galloni, economista, i tre interlocutori di Salvo Sottile. E anche qui ci fa un po' sorridere il fatto che venga rispolverato fuori un cavallo di battaglia delle destre, lo facevano anche Meloni e Salvini fino a pochi anni fa, ad esempio.
1: Beh, certo, diciamo, agli occhi della destra, Soros ha tutti i requisiti per essere, diciamo, un nemico, quasi una figura retorica, diciamo, dell'immaginario dell'estrema destra, un grande uomo della finanza, proveniente da una famiglia ebraica, un esule, diciamo, dall'Europa, in particolare dall'Ungheria, che ha scelto in qualche modo anche in segno diciamo, di coerenza col proprio percorso che l'ha portato oltreoceano a sostenere dei progetti legati all'immigrazione, la Open Society, che diciamo da lui origina, ha sostenuto effettivamente diversi progetti relativi alle ONG, diversi progetti relativi all'inclusione e all'antirazzismo, ma con una logica ovviamente estremamente trasparente, che è quella di rivendicare, come lo dice il nome, una società aperta, un'idea che il mondo non abbia confini e che questi confini vadano resi comunque il meno ostici possibili alle persone. È chiaro che ancora una volta, come si diceva per il caso della pubblicazione del libro di Selner sulla reimmigrazione da parte della verità, in qualche modo in questo caso siamo dentro quello che è una sorta di cavallo di battaglia delle culture di destra, cioè il grande complotto tendenzialmente ebraico della finanza che negli ultimi decenni, a particolare dalla grande crisi, diciamo di Wall Street, eccetera, ha assunto l'aspetto di una critica da destra al capitalismo rapace finanziario che svuota i paesi.

0: indici che toglie le produzioni reali e le trasforma in indici di borsa e quant'altro, che diciamo il denaro immateriale. Che cambia il volto del mondo, ma che, diciamo, se si va un po' a scavare, è invece un leitmotiv delle, lo dicevamo anche prima, di quel complottismo che fa parte della, diciamo, delle culture della destra radicale, che nel corso del Novecento, attraverso il nazismo e i vari fascismi europei, ha plasmato quell'humus su cui poi si sono costruiti fin dall'immediato dopoguerra le varie culture radicali che hanno spesso, diciamo, mutato un po' i segni, si è passati per esempio dall'elemento razziale all'elemento culturale, eccetera, eccetera, ma che, come ci dice peraltro proprio il caso della reimmigrazione, finisce alla fine per ricongiungersi con l'idea che il problema della convivenza tra diversità ha poco a che fare con le culture, ma sembra avere ancora a che fare con le razze. Da questo punto di vista c'è una lunga storia, quindi, che precede le vicende attuali, scusate, e che rimanda all'idea, appunto, che ci fosse un complotto ordito nel mondo ebraico. Diciamo, capofila di questa, senza andare troppo in là nella storia, è quel documento prodotto dalla polizia segreta zarista, i famosi protocolli dei saggi di Sion, che, diciamo, definiva un complotto ordito da un gruppo di savi, appunto, ebraici, che puntavano a controllare il mondo attraverso una fitta rete, diciamo, di potere, ma anche provocando qui e là, diciamo, rivolte e quant'altro. Quel progetto diventa, diciamo, qualcosa di concreto negli anni tra le due guerre mondiali in Europa. Lo stesso Hitler, lo stesso nazionalsocialismo, in qualche modo disse di condurre una guerra preventiva nei confronti dell'ebraismo, partendo da questo elemento: gli ebrei muovono guerra agli ariani, e noi, diciamo, in qualche modo, anche se i termini di guerra preventiva sono poi diventati, ahinoi, cioè, piuttosto abituali nel corso della storia, ma li preveniamo cercando diciamo, di difenderci. L'altro elemento era ovviamente tipicamente razziale, per cui nella Germania nazionalsocialista si pensava di prevenire la razza, diciamo, separando i tedeschi, i cosiddetti ariani, dagli ebrei. Quel tipo di definizione, diciamo, complottista, attraversa poi tutti gli anni che ci separano, diciamo, dalla seconda guerra mondiale, e via via trova delle forme diverse. Si comincia a un certo punto a parlare di mondialismo come sinonimo di globalizzazione, ma da parte delle destre, ma intendendo che in quel modo si cancellano le differenze, si cancellano le specificità nazionali identitarie, che sono ancora una volta sia culturali che, diciamo, etniche, per non usare il termine razziali, sotto un unico governo internazionale. Torna l'idea che qualcuno tiri le fila di tutto ciò, che qualcuno, come dire, voglia svuotare il mondo dei propri simboli per sovrapporsi a questo. L'ebraismo è considerato apolide, l'ebraismo, per la storia che hanno conosciuto peraltro gli ebrei cacciati, diciamo, dall'Europa e cacciati in un primo tempo almeno anche dalla Palestina storica, e sostanzialmente, diciamo, questo loro essere apolidi fa sì che immaginino un mondo nel quale non ci siano più differenze nazionali, un mondo, appunto, mescolato. Il mondialismo è il trionfo di tutto questo negli anni in cui, diciamo, la globalizzazione progressivamente, perlomeno dagli anni 70 in poi, diventa un fenomeno che si costruisce a tappe sempre più accelerate. E si arriva sostanzialmente ai giorni nostri, in cui questo tema, diciamo, del complotto della finanza, da un lato, talvolta attraversa anche il discorso delle destre mainstream contro Soros, lo ricordavi, si sono schierati anche Salvini e Meloni, e in generale c'è stata una propaganda della stampa di destra nei confronti di questo mondo finanziario, eccetera, eccetera, e poi raggiunge ancora una volta le estreme conseguenze nei gruppi più radicali, che, coniugando la denuncia della finanza apolide, senza dire ebraica, il progetto del mondialismo, mettendo sulle spalle di questo ambito anche il sostegno all'emigrazione, quindi, secondo loro, allo svuotamento del mondo, all'eliminazione delle frontiere e quant'altro, costruisce all'ombra di una visione complottista una sorta di piccolo dizionario del presente, cioè qualunque grave problema si stia attraversando nelle nostre società, diciamo, è frutto di qualcosa che noi non vediamo, c'è un nemico nell'ombra che tira le fila, tira diciamo, il filo di questi burattini che si muovono sulla scena pubblica, in realtà nell'ombra tesse le proprie trame. Quindi quello che è andato in onda a Far West non è altro che una, diciamo, riedizione di questo tipo di visione. Quello che ovviamente stupisce è, da un lato, che si dia credito e si dia spazio sulla televisione pubblica, sul servizio pubblico, ma lo si direbbe anche se fosse fatto su Mediaset, insomma, ovviamente, cioè su una grande televisione, a questo tipo di culture, e ovviamente che si dia voce a questi personaggi che, pensa Francesca Totolo, non fanno nulla per, diciamo, negare la propria appartenenza. Quindi è chiaro che più che di analisti o di giornalisti o di presunti studiosi si ha a che fare con dei militanti che esprimono una posizione che è questa, quindi con cui, diciamo, una normale dialettica consentirebbe peraltro di smontare probabilmente anche gran parte degli argomenti, ma invece li si incensa come degli esperti.
1: Sì, parliamo di personaggi che sempre attraverso i social spiegavano l'eliminazione dell'Italia, anche la non qualificazione dell'Italia al prossimo mondiale come gli effetti della sostituzione etnica. Questi sono i personaggi che evidentemente per Salvo Sottile il suo programma su Rai 3 sono dei riferimenti, no? Per poter
0: E
1: discutere.
0: per fortuna che hanno cantato tutti l'inno nazionale, perché sennò sarebbe stato quello.
1: Esatto, ulteriormente. Va bene, non so se vogliamo aggiungere altro, però questo è quello che sta accadendo, ma al di là di tutto, come di nuovo, no? Anche quella che è sempre stata la destra, è stata, se c'è un dato che arriva anche dalle ultime elezioni francesi, ma anche dalla Germania e non solo, che la destra storica, quella un po' più conservatrice negli ultimi anni, è stata spazzata via dalla destra radicale, che è diventata la nuova destra conservatrice, nel senso che tutti i discorsi che venivano fatti dalle destre radicali, che erano inaccettabili fino a poco tempo fa, ormai sono stati sussunti e vengono ripromossi, come si dice, un po' ripassati e rilanciati dalle destre istituzionali, se così le vogliamo chiamare.
0: Sì, diciamo che quello che si nota nel caso italiano è sempre un po', diciamo, essere l'avanguardia da questo punto di vista, nel senso che esattamente come nell'alleanza, diciamo, del cosiddetto centrodestra italiano all'ombra di Berlusconi già oltre 30 anni fa, quindi se eravamo negli anni 90, nei primi anni 90, tutta la genesi di tutto ciò, si è cominciato a evidenziare il mescolarsi delle culture politiche fino all'emergere del fatto che la cultura di riferimento fosse una cultura radicale e che quindi di destra conservatrice si fosse sempre meno e si andasse verso una, come dire, polarizzazione al plurale delle destre a vocazione però estrema, con tutte le declinazioni del caso. All'epoca c'era le culture che venivano, diciamo, più dal fascismo, c'era la nuova destra razzista della Lega, dove emergevano gli elementi di riferimento, come dire, alla Nouvelle Droite, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che si nota è che in Italia tutto ciò ha sempre, forse per la scarsa attenzione che si dedica nel nostro paese alla cultura politica e alle parole, al linguaggio, al modo in cui si esprimono, diciamo, i contenuti della politica, tutto questo ha una caratteristica ancora più spinta, ancora più evidente, ancora più forte, laddove in altri paesi magari si tende ancora, diciamo, a nascondersi. Voglio dire, faccio un esempio: perfino in Germania, con l'AfD, che è un partito che pesca anche nel neonazismo, non solo, ma anche nel neonazismo, nelle confraternite, nei gruppi organizzati apertamente neonazisti, nel momento in cui ci sono stati degli incontri pubblici dedicati al tema della reemigrazione con esponenti identitari, quindi legati a quel circuito di Sellner a cui facevamo riferimento prima, c'è stato un grande scandalo. A livello nazionale ci sono state manifestazioni di massa, ci sono state inchieste sui media, eccetera, eccetera, eccetera. E tra l'altro c'è un buon libro di Tonia Massobuoni, l'inviata di Repubblica, che lo racconta, insomma, che è uscito negli scorsi mesi anche nel nostro paese, per dire. E tutto questo da noi non accade, nel senso che nel momento in cui dentro una parte del centrodestra, magari a livello locale, c'è chi comincia a discutere dell'ipotesi dell'immigrazione, già prima, diciamo, che intervenisse una figura come Vannacci, e che in quel mondo circolano queste idee fino al punto che se ne parla in televisione, o che il testo simbolo di quel movimento viene pubblicato da un giornale del centrodestra, nessuno dice nulla, cioè sostanzialmente c'è una progressiva radicalizzazione di questi contenuti, che però passano come una delle tanti elementi del mainstream identitario della destra, e nessuno sta troppo a fare i conti con questi elementi, che invece, come dire, ci dicono che c'è un progressivo slittamento ulteriore di alcune posizioni politiche, fino a farle diventare quelle determinanti. Diciamo molto, molto, molto, molto praticamente, non mi stupirei troppo che il tema della reimmigrazione, ovviamente, come dicevi tu, la proposta di legge è più sfumata e, diciamo, costruisce un processo verso l'esito, che è quello del rimpatrio di massa per punti, ma che una cosa del genere diventasse uno dei temi di cui si discuterà nella prossima campagna elettorale. E onestamente sembra assurdo, perché stiamo parlando di qualcosa che chiunque, diciamo, anche su posizioni conservatrici, mi verrebbe da dire perfino di destra classica, riterrebbe improponibile. Ci sono ormai immigrati, diciamo, che vivono da tempo, ex immigrati che vivono da tempo nel nostro paese, che hanno acquisito la cittadinanza italiana e che votano per i partiti del centrodestra. Detto banalmente, qualcuno dovrebbe spiegare loro, ma spiegare anche ai partiti di riferimento, che quella proposta dice che prima o poi gli sarà chiesto a queste persone che vivono, che ne so, nel nord-est, tanto per dirne una, se hanno voglia di tornare in Marocco, in Tunisia, in Senegal. Stiamo parlando di qualcosa che ovviamente insostenibile, al di là del valore etico, dell'implicita imprinting razzista, no? Ma stiamo parlando anche di qualcosa di insostenibile da ogni punto di vista, diciamo, umano, ecco, diciamo un termine sufficientemente generico ma pesante. Questo è il quadro nel nostro paese.
1: Perfetto, ringraziamo Guido Calderon, un abbraccio e a presto.
0: Grazie a te, a presto.

La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione. Una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in una musica fatta di passato e futuro, sostanza e ombre, rumore e silenzi. State per arrivare ai confini di...

pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo. Musica.